0: lituane che da qualche tempo usano prassi matrimoniali omologate all'Occidente, quindi abito bianco, velo, bouquet, eccetera, hanno preso l'abitudine di andare alla collina delle croci, tra l'altro a rischio di rovinare i loro vestiti, perché stiamo parlando di un luogo di terra battuta dove se piove c'è fango. Bene, loro vanno lì e posano il loro bouquet e una piccola croce e la piantano sulla collina, così si vedono i piccoli bouquet piantati qua e là. Quindi è un'usanza gentile che però fa di questo pellegrinaggio, dà a questo pellegrinaggio un'impronta più religiosa che civile.
1: E siamo in chiusura, grazie professoressa Marucci per averci accompagnato sulle orme dei pellegrini lituani.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, a tutti buon proseguimento.

0: sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
1: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
0: Pellegrini in Lituania.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Il meglio di...
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale.
1: Il meglio di...
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: Grecia, edito dalla Terza. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, questo libro si propone di presentare la Grecia dal punto di vista della guerra, ma soprattutto di parlare della Grecia, mi pare di capire.
1: Sì, è assolutamente così. Il libro si intitola Polemos, quindi ovviamente tratta di guerra. Però lo scopo che mi sono prefisso scrivendo questo libro è di parlare della Grecia, dell'esperienza dei greci nella prospettiva della guerra, perché la storia greca è una storia di guerra, di conflitti quasi ininterrotti, quindi i greci conoscono la guerra direttamente, ogni generazione conosce la guerra direttamente, perché gli uomini vanno a combattere sul campo di battaglia, le famiglie, le donne, i figli sono comunque coinvolti naturalmente nel clima della guerra e subiscono le conseguenze della guerra. Quindi il Polemos appunto è una sorta di categoria generale che permette, a mio giudizio, ho cercato di farlo nel libro, di dare un'idea di ciò che i greci erano, di come vivevano, di come pensavano, di come organizzavano la loro vita, le loro attività. La guerra è la prospettiva che ho sfruttato per entrare dentro, per così dire, la realtà greca secondo vari tagli, ecco. Quando ho cominciato a scrivere il libro, elaborare quindi anche un progetto di scrittura, un possibile indice, avevo davanti questa idea, questa immagine. Mi immaginavo la Polemos, la guerra dei greci, la successione quasi ininterrotta di guerre che caratterizzano la storia greca, come una sorta di massa, di sfera da tagliare con piani, con prospettive, in modo da guardarci dentro appunto da prospettive diverse. E i vari capitoli, la guerra e la religione, la guerra e l'economia, la guerra nella vita quotidiana, le donne e la guerra, insomma, i vari capitoli del libro appunto corrispondono a questi tagli, a queste prospettive.
0: A queste prospettive che sono legate a una società che è particolare, perché è una società molto frazionata, che considera la guerra uno stato permanente e il rispetto alla quale anche si definisce lo statuto delle persone. Chi combatte è un uomo libero.
1: Sì, è esattamente così. Direi che la sua domanda diciamo si scompone o permette due risposte, permette di articolare due risposte. Da un lato, come lei dice, è proprio il sistema della città-stato e le poleis adottato dalla Grecia nella gran parte della sua estensione, a determinare questo frazionamento in una miriade di staterelli anche abbastanza minuscoli. E questa organizzazione politica crea continuamente occasioni di conflitto, perché le poleis, appunto, a stretto contatto l'una con l'altra, continuamente hanno problemi di rapporti tra di loro. E poiché non esiste la Grecia antica non sviluppa un sistema di regole, quello che noi chiamiamo diritto internazionale, i conflitti sono molto spesso risolti, o si tenta di risolvere i conflitti, i contrasti con le armi, con il conflitto armato. Questo direi è una delle ragioni che probabilmente spiegano lo stato quasi continuo di guerra che la Grecia antica conosce. L'altra cosa che lei diceva, il fatto che la guerra definisca anche una sorta di gerarchia all'interno della città, una stratificazione della popolazione, è assolutamente vero. La polis è un'entità complessa, naturalmente, è una forma di organizzazione politica, economica, civile.

0: istituzionale, ma è anche un sentimento. Far parte di una polis significa, per i cittadini a pieno diritto, appunto essere cittadini, essere politai, e da un polites ci si aspetta una partecipazione piena alla vita della città. Quello che noi chiamiamo senso civico, responsabilità civica, è estremamente sviluppato nel sentimento greco. Quindi il cittadino, se la polis lo chiama a diventare soldato, lo chiama sul campo di battaglia a difendere gli interessi della polis, deve rispondere e risponde.
1: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Polemos, la guerra in Grecia, edito da La Terza.

0: siamo con Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Ecco, c'è un capitolo proprio dedicato alla religione. Io volevo chiederle qualcosa. Ci sono delle cose, lei lo affronta in maniera abbastanza approfondita, ma a un certo punto ci dice che i greci credono negli dèi, sono convinti che gli dèi entrino nell'esperienza umana e che gli uomini debbano costantemente tenere conto della loro presenza, cioè non è come a volte qualcuno ha pensato che sia una sovrastruttura, una rappresentazione. Noi vediamo la mitologia greca e quindi la loro religione a volte in chiave favolistica quasi, invece secondo lei era veramente un senso religioso profondo.
1: Ma assolutamente sì, questo come lei dice è un punto così che non viene capito fino in fondo da quelli, anche da quelli che si occupano della Grecia antica, che ne studiano la storia, la cultura, la civiltà, la letteratura. La Grecia, la popolazione greca è una popolazione religiosa, naturalmente la religiosità greca è la religiosità pagana e noi siamo abituati nel sentimento moderno a percepire il paganesimo come una sorta di laicismo anche portato alle estreme conseguenze. Una concezione pagana della vita significa una concezione edonistica che non rimanda naturalmente a un livello superiore, a un livello divino, alla fede in una divinità. Naturalmente invece quando si parla di paganesimo greco si intende una religione ben precisa che è profondamente radicata nelle persone. I greci credevano nei loro dèi, si affidavano ad essi perché erano convinti che gli dèi appunto si occupassero, se lo volevano, delle cose umane, potessero intervenire nelle cose umane. Dato il fatalismo e anche abbastanza il pessimismo generalmente diffuso tra i greci, il sentimento greco della vita è un sentimento abbastanza pessimistico, appunto. L'idea è che la vita sia fatta soprattutto di sofferenze, di guai. L'affidarsi agli dèi con la preghiera e altre forme del rito è l'unico modo per sperare di averne un aiuto. C'è un bel libro di Mary Lefkowitz, Dei Greci e Vite Umane, che si occupa di questo, spiega come i greci credessero nei loro dèi perché ne avevano bisogno per vivere. I greci hanno potuto vivere come hanno vissuto perché credevano negli dèi. Quindi anche nella conduzione della guerra, nelle cose di guerra, c'è naturalmente un'attenzione per gli dèi. Tutti i belligeranti si affidano agli dèi per avere aiuto nelle operazioni militari. Questo da un lato. Le pratiche di culto sono quelle che ben conosciamo anche dalle fonti letterarie, quindi le preghiere, le suppliche solenni, le libagioni, i sacrifici che servono sia per ingraziarsi gli dèi, sia per consultarli e averne indicazioni anche operative, anche strategiche. Soprattutto gli spartani avevano un meccanismo, un sistema di consultazione attraverso il sacrificio degli dèi estremamente raffinato che praticavano nelle loro campagne, di cui gli storici ci danno conto, in particolare Senofonte.
0: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando di Polemos, la guerra in Grecia, il suo ultimo libro edito dalla Terza.

0: siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Io vorrei chiedergli, ma secondo lei come mai c'è questa potenza della storia greca, della tradizione greca, della cultura greca su di noi? È solo un fatto letterario, nel senso sono alcuni grandi pensatori, alcuni grandi scrittori che hanno proiettato quella che era la loro civiltà su di noi in maniera così bene da impressionarci, oppure c'è qualche cosa di così particolare da meritare di essere questo paradigma di tutto? In fondo erano pochi, erano poveri, perdono. E come mai invece li guardiamo con tanta ammirazione?
1: Certo, questa è una domanda complessa, naturalmente. In ultima analisi è abbastanza un mistero. Possiamo ragionarne, naturalmente, anzi dobbiamo ragionarci sopra, parlarne, però arrivare proprio a una risposta assoluta è difficile. Ci può partire da Grecia capta per un Victor Ancepit, la Grecia appunto militarmente inferiore a Roma e economicamente più povera, sconfitta dai romani e conquistata dai romani, perché poi divenne una provincia romana, divenne parte dell'impero romano, però conquistò il suo conquistatore appunto con la propria tradizione, la propria cultura. I romani ne erano ben consapevoli, e questo è un primo passo, un primo punto, proprio perché Roma, questa potenza mondiale che in ultima analisi determina poi la storia dell'Occidente e anche la storia d'Italia, si impadronisce della cultura greca, la fa propria e la rimaneggia. Questa cultura poi viene tramandata e divulgata nel mondo e tramandata di generazione in generazione. La forza di questa cultura è grande e molteplice, è letteraria, naturalmente quei testi della letteratura greca sono straordinari. Da quando nel 400 sostanzialmente, nel XV secolo, dopo la conquista turca di Costantinopoli, ci fu la diaspora dei dotti bizantini in Occidente, quando appunto gli originali greci furono di nuovo diffusi in Occidente, fu recuperato un contatto diretto con questa tradizione. Da allora in poi la letteratura greca alimenta la paideia, la cultura e l'educazione europea e occidentale. Quindi la letteratura, ma anche proprio la storia in sé, se pensiamo alla polis, alle istituzioni politiche. Di solito si dice che la Grecia ha inventato tutto ciò che noi ritroviamo nelle strutture politiche nostre, quindi le forme democratiche, ma anche le varie forme di dittatura, di despotato. L'esperienza politica greca, la sperimentazione politica greca è davvero grande e straordinaria, e ha prodotto forme che ritroviamo nel nostro mondo. E poi naturalmente la filosofia, il pensiero, l'elaborazione di categorie per la lettura del mondo, la lettura dell'uomo, che sono poi ancora quelle che ci troviamo dentro, senza, in molti casi senza neanche sapere di come ci sono pervenute. Noi, in un libro che ho pubblicato qualche anno fa, Siamo tutti greci, appunto cerco di spiegare questo, che noi siamo greci in molti casi senza sapere di esserlo. Parliamo greco e pensiamo alla greca senza averne spesso piena consapevolezza, appunto per questi archetipi che sono archetipi di giudizio, di pensiero, ma anche archetipi immaginari che la Grecia ha sviluppato e che ci sono pervenuti attraverso la tradizione.
0: Io ringrazio il professor Giuseppe Zanetto per averci così fatto affacciare su questo mondo greco, che poi in fondo è sempre è anche il nostro mondo, perché ci siamo nati dentro o ci siamo ricascati dentro 500 anni fa, e lo ringrazio per averci quindi fatto vedere questo mondo e averci presentato il suo ultimo libro, che è Polemos, da guerra in Grecia, edito dalla Terza. Grazie moltissimo.
1: Grazie a lei e grazie a coloro che vi ascolteranno.

I libri di oggi sono Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, della Marsilio. Poi Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, della libreria editrice Vaticana. E infine di Vladimir Majakovsky, Operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca scritta con TH e K. Ma cominciamo con Antonio Spadaro, A passo d'uomo. Questo è un libro di un autore brillante, di un autore che si impegna a rendere molto comprensibile, molto prossima la Sacra Scrittura. E questa infatti è una storia di Gesù e quindi è un racconto del Vangelo, praticamente un attraversamento del testo evangelico con uno sguardo moderno, con uno sguardo contemporaneo. E una delle attenzioni di Antonio Spadaro è quella di farci leggere con sguardo contemporaneo quello che succede nella Terra Santa di 2000 anni fa e di trasferire il racconto degli evangelisti in quella che si può definire una scrittura filmica, per cui lui ci avverte di quando abbiamo un primo piano, di quando abbiamo una soggettiva, di quando abbiamo un campo lungo, di quando abbiamo una panoramica, perché lui immagina, e probabilmente ha ragione, che la fortissima esposizione alla televisione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che poi caratteristica della nostra generazione, della nostra età, ci abbia abituati a vedere le immagini in un certo modo. E quindi lui ci dice: ma riconoscete queste immagini anche quando queste immagini provengono dalla scrittura, perché non è che la scrittura sia una cosa lontana, è una cosa prossima che è stata sviluppata con quei mezzi lì. Detto questo, si può anche così entrare in quello che scrive Antonio Spadaro, considerando che lui ha anche una grande capacità di mettersi a fianco del lettore, per cui lui presenta una situazione, racconta e avvicina la scrittura dell'evangelista a chi legge e poi di solito fa delle piccole notazioni che però sono molto azzeccate e aiutano chi legge a immedesimarsi nella situazione, a comprendere la situazione. E poi c'ha anche una parte molto prossima a me personalmente e a tutti quelli che poi si occupano di cammino. Chi segue un po' questa trasmissione lo sa che io racconto, presento tutta una serie anche di libri, di cammini, di percorsi da fare a piedi. E c'è in questo libro di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una estrema attenzione al dettaglio fisico proprio dei piedi, tant'è nel sottotitolo c'è una storia di Gesù con i piedi per terra e poi c'è proprio scritto: c'è un dettaglio fisico, quasi un chiodo di fissaggio dello sguardo che ricompare come un ritornello, i piedi. Nelle pagine evangeliche appaiono molte volte. Il fatto che i piedi ci reggano lo si deve tutto a un bilanciamento adeguato, a un equilibrio naturale che colma una sproporzione tra il corpo e queste due lunghe pagine che lo delimitano verso il basso. E quindi c'è questo equilibrio fra gravità e trascendenza. E poi dice: i piedi sono la parte del corpo che dice la verità di una storia che si fa cammino. I piedi si sporcano di polvere, si bagnano, fanno male, hanno vesciche, cercano appoggio, si riposano la sera, sono la nostra esposizione al mondo. E quindi veramente pagine entusiasmanti per un camminatore. Però no, non si parla solo di piedi in questo libro, ci sono anche spunti puntuali ed estremamente efficaci. Per esempio,
a un certo punto dice che bisogna cambiare il modo di pensare. Dice a un certo punto Gesù conclude con un appello: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ecco, quei due o tre testimoni che Gesù chiede di chiamare in causa non sono lì per essere strumentali a una condanna o per essere presenti in un tribunale, ma sono chiamati a rendere presente quel Gesù che ama i pagani, i pubblicani e i peccatori. Quindi quella formula che devono esserci due o tre persone non è più una formula di giudice, una formula tribunalizia, ma è un momento di rapporto fra Gesù e quelli che sono testimoni, ma non testimoni in senso giudiziario, ma in senso proprio di conoscere, riconoscere e chiamare la sua presenza. E poi notazioni che so sulla gloria, dice: non siamo abituati alla gloria, non abbiamo mai avuto una visione gloriosa, non sappiamo neanche che cosa significhi in realtà, cioè a volte si dice gloria, ma lui dice: ma riflettiamo anche su che cosa possa significare per noi essere partecipi o assistere alla gloria di Dio. E poi qui dice anche un'altra cosa, dice: l'incontro con Dio, l'incontro anche con la scrittura, non è una questione di convincimento, mai si viene convinti, ma si partecipa a un incontro. Dice: seguire Gesù non è una decisione etica o psicologica, né un'adesione intellettuale a una dottrina. È un'azione, un pensiero nuovo che nasce da qualcosa che in fin dei conti sfugge. C'è questa cosa bellissima di riconoscere anche la nostra incapacità di razionalizzare quello che accade nel momento della conversione, sostanzialmente. E poi questa chiusa del libro a me è piaciuta molto, comunque, anche perché ci chiama in causa tutti, quando dice: e allora Gesù pronuncia una beatitudine. Siamo in chiusura proprio del Vangelo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, beati quelli che noi ci sforziamo di essere, praticamente. Il libro è Antonio Spadaro, A Passo d'Uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, edito da Marsilio.

secondo libro di oggi, Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, edito dalla libreria editrice Vaticana. È un libro che parla di uno degli elementi fondamentali del cristianesimo, anche se poi a volte ci scappa da tutte le parti, però soprattutto gli ultimi pontefici, da diciamo anche da Giovanni XXIII in poi, tutti ci hanno ricordato, ma in maniera puntuale, ripetuta e pressante, che il cristianesimo è una religione di gioia. Ci hanno ricordato che il Vangelo è la buona novella, quindi che si deve essere festosi, che c'è questo grande limite della cristianità che poi non si riesce a superare nella nostra umanità. Si dovrebbe vedere che i cristiani sono contenti, che i cristiani sono partecipi della buona novella e che questo li rende più contenti di altri che magari questa nuova novella non l'hanno questa buona novella non l'hanno incontrata in maniera così precisa e frontale, e che questo ci manca e non siamo capaci come popolo di Dio di manifestare uno invece degli elementi centrali della nostra religione. Poi qui ci sono un sacco di cose in questo libro di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, citazioni, c'è una citazione da Nicolas de Chamfort che dice: la più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso, cioè c'è questa chiamata alla festa. Poi c'è un altro passaggio che secondo me è molto puntuale, molto interessante, lo dice: ogni credenza che consista nel contrapporre brutalmente questo mondo al mondo a venire viene da un sovvertimento del Vangelo. Perché poi è ripetuto che il regno di Dio è già qui, dice: guardatevi intorno, non lo vedete? Non c'è mai nella chiamata di Cristo l'idea che qui siamo nati per soffrire, qui soffriremo e poi ci sarà un altro mondo, verremo ripagati per le nostre sofferenze. No, Dio è buono, non è un Dio che ci ha creati per una sofferenza o perché dovessimo attraversare una sofferenza. Ci ha chiamati, ci ha creati e poi chiamati appunto per questa deizzazione, come viene detto oggi. E poi c'è un altro passaggio che Sylvain de Tocque passa rapidamente in questo Dio una festa, dice: ispirandosi alle visioni dei profeti e dei mistici, spesso questi pittori dei quali sta parlando, pittori e scultori medievali, spesso dotano questi cori celesti di strumenti a corde e a fiato. Qui de Tocque non riflette, poi non ci pensa, probabilmente è un passaggio in velocità, ma i cori celesti creano il mondo, cioè la creazione del mondo secondo una certa visione, che è poi quella che apporta anche alla teoria delle stringhe, che le stringhe in realtà sarebbero le corde degli strumenti musicali, perché sono gli string è la parola inglese che definisce gli strumenti ad arco, per cui poi è stata tradotta come stringhe in italiano, ma la teoria delle stringhe dice che l'universo è praticamente la melodia celeste, che sono la stessa cosa, e la melodia celeste è quella intonata dai cori celesti per ispirazione divina, quindi sarebbe una delle modalità di creazione del mondo. Comunque tantissime cose. Il libro è Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, libreria editrice Vaticana. Ultimo libro di oggi, un libricino sottile, Operai e contadini non vi capiscono, che raccoglie alcuni pochi scritti di Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky, grandissimo poeta russo, poeta della rivoluzione, che in questi scritti scrive che cos'è un poeta della rivoluzione.
E a un certo punto dice che si sono date molte definizioni contraddittorie di poesia. Noi proponiamo l'unica definizione giusta e nuova: la poesia è una strada verso il socialismo. E poi continua, dice: il giornale non solo induce lo scrittore a scorciare, ma ne sradica la negligenza e lo educa al senso di responsabilità. E qui c'è tutta proprio una descrizione di quella che nella nostra sensibilità l'arte non dovrebbe essere, di ciò che l'arte non dovrebbe essere, perché dice: oggi essere un poeta che scrive per un giornale significa subordinare tutta la propria attività letteraria ai compiti pubblicistici, propagandistici, agitatori del comunismo che si va costituendo. E poi riattraversare queste definizioni, questo atteggiamento, questa presa di posizione, e fra l'altro vi si sentono anche risuonare dei toni, non a caso, che sono i toni poi anche del futurismo. Majakovskij sostanzialmente all'inizio è un futurista, prima e anche alla fine rimane molto legato al movimento futurista, che è una delle avanguardie più interessanti e anche uno dei momenti nei quali l'Italia diventa avanguardia, cioè l'Italia vive un momento di artisticamente di altissimo livello e che in qualche modo poi condiziona il pensiero anche di tutta l'Europa, cose alle quali si può un po' ritornare ogni tanto leggendo appunto questi libricini, che sono abbastanza veloci, leggeri, ma ci fanno proprio sentire il profumo anche acre a volte di quegli anni. Vladimir Majakovskij: operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca, che sarebbe l'editrice, che è scritto col TH e col K. Prima abbiamo parlato di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, e prima ancora abbiamo parlato di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, di Marsilio Editore. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorone e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la trasmissione con il loro apporto tecnico.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata degli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: perché ve ne state tutto il giorno oziosi? Guardate che bello! Perché ve ne state tutto il giorno oziosi? Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente: perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te, e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri. E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro. Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo

Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Don Franco.
2: Buongiorno.
1: Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di vescovo di Agrigento. Gli chiedo di presentarci la sua diocesi, questa diocesi in un posto meraviglioso davanti questo, praticamente la città si affaccia sul mare,
2: sì, sul
1: in maniera
2: mare mediterraneo.
1: Splendida.
2: Agrigento è una tribuna che guarda il mare. Gli agrigentini non si sanno pensare senza mare. Se prendo la cartina geografica, Agrigento la vedo in fondo. È l'ultima d'Europa. Abbiamo l'isola di Lampedusa, che è più vicina all'Africa che alla Sicilia. È una terra dove bisogna andare appositamente, non è una terra di transito. I turisti vengono per vedere la Valle dei Templi, che è da vedere, però poi se ne vanno subito. E questo significa qualcosa, perché nelle terre dove si passa ci si incontra. Nelle terre dove si va a vedere e riscappare è difficile incontrarsi. L'incontro migliora sempre chi si incontra. Quando si resta soli c'è il rischio di una mancanza di confronto. E allora tu vedi che Agrigento, pur essendo ricca di bellezze naturali e architettoniche, poi ti si presenta come una terra povera. Quando fanno le classifiche siamo sempre in fondo, devi girare il giornale per vederti tra i primi, ma non puoi leggere sotto sopra. E come ricchezze ci potrebbe essere il turismo e l'agricoltura, mancano le industrie, e questo significa che la gente deve partire per poter lavorare. Io ho 155.000 emigranti sparsi per il mondo e sono ripresi viaggi da Agrigento alla Germania o in altre terre d'Europa. E questo fa male, perché quando si parte ci si impoverisce.
1: Cioè, c'era stato un periodo nel quale tutto questo era finito, o almeno
2: forse era rallentato.
1: Era rallentato.
2: Però i paesi ora vanno svuotandosi. I giovani, se vogliono pensare a un futuro dove non c'è niente se non la terra e l'acqua, e quindi non hai altre possibilità, i giovani preferiscono andare via. Normalmente vanno via anche quelli che hanno più coraggio, e quindi ecco dove c'è l'impoverimento di una terra, no? È una terra che, proprio perché è un po' chiusa e è lontana da tutti, poi trova nella mafia una risposta. La mafia probabilmente inizialmente ha fatto la parte di Robin Hood, difendeva i poveri, però un po' alla volta è diventata malavita. E allora diventa potere, e alla mafia non interessa il progresso, la cultura. Io guardo con preoccupazione che ogni tanto si sente dire che chiudono le facoltà dell'università, alcune volte dicono di no, alcune volte dicono di sì, e in questo giocare alla fisarmonica il mio timore è che la mafia prenda sempre più il sopravvento, perché quando manca la cultura resta la mafia.
1: È un problema quindi soprattutto culturale, non è un problema economico.
2: È un problema culturale che poi si lega con l'economico, ma la mafia ha bisogno di farti servo, non di farti diventare padrone. E allora ti asserve e tu vivi perché la mafia ti permette vivere. E là, in questo gioco spietato, chi è povero continua a restare povero, deve darsi alla malavita per poter sopravvivere, e c'è sempre il potente che decide.
1: Agrigento non è solo questo, è anche...
2: No, parlavamo, c'è bellezze, no?
1: C'è bellezze e ci sarà anche una prospettiva.
2: La prospettiva qua dipende molto dalla politica, perché la prospettiva si dà nella misura in cui si guarda a un posto e si mettono tutti gli elementi perché questo posto possa restare in piedi, no? Se la politica, c'è il problema del mezzogiorno, no? E continua ad essere del mezzogiorno. Noi siamo proprio il mezzogiorno più mezzogiorno, e credo che da noi le comunicazioni, le strade, ora stanno facendo, e sembra una tela di Penelope, la strada che da Agrigento va a Caltanissetta. Ma se voglio muovere lungo la costa, devo mettermi in macchina e sperare di non incontrare Tir e Pullman. Le montagne si stanno spopolando, io quando vado in giro nei paesi trovo sempre persone dalla mezza età in su. Il fatto che tanti emigranti partono sono famiglie in crisi, perché quando manca il papà e resta la mamma con i figli è una famiglia che si rompe. Un padre che deve provvedere a sé, deve provvedere alla famiglia e non sempre ce la fa. Una donna che deve fare da mamma e da papà. I figli che mancano della figura paterna. Sono tutte ferite che poi in quella terra restano. Non voglio fare il negativo ad ogni costo e dire siamo proprio giù, perché per fortuna Agrigente è stata una terra di menti, di intellettuali, quindi è una terra ricca. Soltanto quando ti manca, se io so guidare la macchina e poi la macchina non ce l'ho, sarò costretto ad andare sempre a piedi. Però sogno la macchina.

0: Pastori.
1: Sono con Don Franco, con Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro, Vescovo di Agrigento. Ci stava dicendo di Agrigento e degli agrigentini che se ne devono andare. Ma arriva qualcuno a prendere il loro posto oppure c'è solo lo spopolamento?
2: Arriva qualcuno, e qua il discorso poi diventa quel discorso attuale che non piace a molti. Se pensa alle campagne, e visto che il problema della campagna, anche quanto paghi gli operai e tutto il resto, poi trovi che arrivano gli immigrati, gli stagionali o altro. Allora tu non li vuoi, però ne hai bisogno, e visto che non li vuoi li guardi con un po' di disprezzo, però ne hai bisogno e li paghi poco. E quindi quest'uomo ti diventa quella manovalanza a poco prezzo che ti permette di andare avanti, ma non di realizzare qualcosa che possa cambiare la faccia di quella terra. No, quindi gli immigrati da noi ci sono, è vero che molti sono di passaggio, ma nelle campagne, se non ci fossero loro, ogni tanto sento la mia gente che dice: non possiamo prendere le olive, non possiamo prendere le arance, si deve pagare molto. Poi vedi che non ci sono più le arance agli alberi, allora qualcuno le ha tolte, e se non potevo pagare molto, si vede che pagando poco riesco a toglierle. È un giochetto un po' spietato. Poi anche questo vento contro chi non è come me ci sta portando anche più, ma qua non solo nell'Agrigentino, a dividerci e a guardare l'altro sempre con sospetto.
1: Ma tornando invece all'Agrigentino, la secolarizzazione c'è anche in queste terre così che sembrano ai margini?
2: Beh,
1: è un problema.
2: Tutto arriva con un po' più di ritardo, no? Per cui ancora sono forte tante tradizioni, e tradizioni locali e tradizioni religiose. È vero che si avverte che non c'è più quello che c'era prima. Oggi, per esempio, tanta religiosità è diventata appartenenza sociale.
1: In che senso?
2: Non perché sono credente, sono devoto di Sant'Agata, di Santa Rosalia, di San Calogero, ma perché sono agrigentino. Sono devoto di San Calogero, se sono catanese di Sant'Agata. Cioè, più che un'espressione di fede, è un'espressione di identità sociale. Allora le nostre feste, e ce ne accorgiamo tutti, arricciamo il naso, hanno perso quella sacralità o quel rapporto col sacro, ma diventano manifestazioni dove, è vero, sembra che la fede venga messa in ballo, però poi la gente che tu vedi il giorno della festa non la vedi più se non il prossimo anno.
1: E quindi è cambiata la figura del credente?
2: Ma qua è una... bisogna uscire da Agrigento e guardare un po'. E noi ancora ci misuriamo come praticanti, e questo ci fa commettere degli errori, perché non è perché ho la chiesa piena. Io posso essere contento se sono parroco, perché il credente è diverso. Il credente è colui che è credibile, perché è coerente, e io, se lo vedo in chiesa, poi spero di incontrarlo in ufficio, ma senza che faccia timbrare il cartellino da un altro, senza che metta le pratiche nel cassetto per dare la precedenza ad altre. E allora una fede da credente che mi dia quella coerenza di vita, per cui quello che faccio in chiesa lo continuo a fare in ufficio, e poi ho bisogno di tornare in chiesa per riprendere quella voce che mi viene da Lui, dal Signore, per poter ritrovare energia e forza per continuare.
1: E da questo punto di vista le cose come va?
2: Ma è qua, le dico, lei che è giornalista, guardi un po' attorno, e si guardi attorno, credo che qualcosa sia cambiata, non sempre in meglio, non voglio fare il profeta di sciagure, ma ora più che mai è la sfida della migrazione, la sfida dei poveri, tutto quello che vuole, ci richiedono una presenza diversa. La Chiesa non è soltanto rito o culto, è rito e culto che deve diventare vita. Ma perché diventi vita ho bisogno della parola. Ecco che il cerchio si chiude, ma è un cerchio che non mi schiaccio in prigione, ma mi permette di guardare con più serenità. Il tondo è sempre la linea bella, no? È la linea fede, speranza, carità, devono diventare poi quei binari per una vita di Chiesa che sia anche attuale. La Chiesa non può rincorrere il mondo, deve camminare accanto al mondo.
1: E quindi che cosa deve fare la Chiesa? Quali sono i problemi da affrontare adesso e quali sono le trasformazioni? Perché appunto sembra che sia un po' a rimorchio di quello che accade.
2: Qua sembra più un esame che un
1: intervento.
2: Quindi,
1: chiedo scusa.
2: La discussione è interessante, ma non è che si può in poche battute.
1: Però
2: credo che noi ora
1: una visione.
2: Noi siamo una Chiesa che fa molto catechismo. Dobbiamo essere più una Chiesa che evangelizza. Il catechismo lo si dà a chi già ha iniziato un cammino cristiano. Ma oggi ci sono tanti adulti non battezzati. Oggi molti vengono a chiedere i sacramenti da grandi, chiedono di cambiare. Allora è l'annuncio, devo evangelizzare, noi diciamo il kerygma, dobbiamo ripresentare Cristo che oggi è uno sconosciuto.
1: Comunque è una cosa bella che degli adulti vengano.
2: Sì, questo sì, però sarà una cosa bella, non che io mi preoccupi di dare subito il sacramento, che io lo aiuti a scoprire la bellezza del sacramento come gesto d'affetto di Dio. Oggi c'è una povertà di conoscenza delle cose di Dio. In qualche spettacolo o programma televisivo, quando ci sono domande sulla religione, tante volte se ne sentono delle grosse o non se ne sentono, perché la gente ha dimenticato quegli elementi fondamentali. Allora dobbiamo tornare all'annuncio, un annuncio che mi fa scoprire che il rapporto con Dio è bello e che poi si concretizza nei sacramenti, non come cosa dovuta ma come scelta. Ogni sacramento è la carezza di Dio, è la carezza di un amico, no? E quando io scopro una persona amico che mi può dare la sua carezza, per me è festa. E allora quando scopro questo amico lo mostro agli altri ed ecco la testimonianza cristiana anche attraverso la carità.
1: Ma questo arrivo degli immigrati come entra in questa situazione?
2: L'arrivo degli immigrati incomincia ad essere sfida, perché deve farci credere di più in quello che siamo, mentre sino adesso era una fede sicura e a poco prezzo, ora è una fede che incomincia a costarmi un po', perché devo mostrare, non devo dimostrare che sono credente, devo mostrare che sono credente. Ma credo che anche l'arrivo degli immigrati già ci faccia da specchio. Se io penso di avere un rapporto con loro cacciandoli o chiudendomi, il problema me lo porto. Se l'incontro con loro serve a farmi guardare me e a dare il meglio di me come fede, quindi poter stare accanto a loro con quella ricchezza che porto, io ho trovato un compagno di viaggio. Si può convivere nel rispetto reciproco, però ho bisogno non di aver paura né di dover fare le crociate un'altra volta, ma di essere ricco di quello che per me è stato un patrimonio in cui ho creduto e cui ci tengo. E allora perché devo abbassare gli occhi quando arriva l'altro, devo aver paura? Ed è là una fede convinta mi porta. Gesù non abbassò mai gli occhi davanti ai farisei, ai sadducei, perché lui sentiva di essere dalla parte del Padre, aveva la verità dentro, la si leggeva negli occhi ed è finito crocifisso. Noi non possiamo mercanteggiare la fede, ritaglio, tolgo un crocifisso, lo metto, questo è mercanteggiare. E qua, a parlare da adulti, e conoscerci da adulti, e credo che molti di loro hanno rispetto per noi. E non dobbiamo togliere le prevenzioni. Io quando vado in giro mi ricordo quello che un immigrato, quando era piccolino nel suo villaggio, arrivò un uomo bianco, si mise a gridare e piangere, corse dalla mamma: ho visto l'uomo cattivo. E la mamma cercò di convincerlo che non perché si era bianchi si era cattivi. Oggi il gioco è cambiato, io vedo l'uomo nero e dico: ho visto l'uomo cattivo. Ora ci vorrebbe mamma che mi convinca che non perché è nero è cattivo. Allora siamo due uomini che nella diversità ci comunichiamo quello che siamo, e credo che anche un'esperienza che molti stanno facendo ed è interessante.
1: E su questa esperienza dell'incontro io ringrazio Don Franco, cardinale Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento, di questa conversazione. Grazie moltissimo.
2: Ringrazio e buon lavoro.

Acqua Viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo La salvezza è nel corpo. Buon ascolto.

Allora, vi confesso che sono molto preoccupato di questa catechesi che voglio fare, perché mi rendo conto che andremo a toccare tasti estremamente profondi e sensibili anche, da una parte, e dall'altra parte potenzialmente quello che dirò c'è anche la possibilità che scandalizzi qualcuno e finire con l'ottenere l'effetto contrario, cioè di allontanarli dalla fede invece di avvicinarli. Quindi sono veramente preoccupato di questa catechesi. E quando uno è preoccupato, la cosa più saggia da fare naturalmente è rivolgersi al Signore. Quindi adesso ci alziamo, ci rivolgiamo allo Spirito Santo, che sia sulle mie labbra che parlo e nelle vostre orecchie che ascoltate, perché passi soltanto la sua parola e non tutte le corbellerie che dirò io insieme alla sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Madre della Chiesa, San Benedetto. Allora, c'è un grande male nella Chiesa, c'è un grande male nel cristianesimo, una sorta di eresia strisciante che in realtà cammina già da parecchio tempo, come vedremo, e che si potrebbe chiamare individualismo. Se io vi chiedessi perché siete cristiani, sono sicuro che la maggior parte di voi troverebbe come risposta perfettamente legittima: per salvarmi l'anima. Ecco, in realtà alle origini del cristianesimo, ai padri della Chiesa, questa risposta sembrava totalmente insoddisfacente. Perché? Perché la nostra fede è qualcosa che non riguarda l'individuo, ma piuttosto la comunità. È quello che cercheremo di vedere oggi. Perché? Perché la deformazione del sacramento della riconciliazione è il maggior responsabile precisamente di questo slittamento del cristianesimo, di questo scivolamento dall'essere una rivelazione della comunità all'essere invece una roba di individui. Cercherò di spiegare questo proprio oggi, cioè come sia potuto accadere che quel sacramento nato per la comunità sia diventato invece di fatto la celebrazione dell'individualismo. Vi prego di darmi un po' di credito. Non sono diventato improvvisamente protestante, sono sempre un prete cattolico, però aspettate che finisca il mio ragionamento prima di darmi addosso, perché capisco bene che quello che dico, quello che dirò, specialmente stasera, potrà veramente scandalizzare qualcuno. Quindi mi rendo conto di questo, però aspettate che sia sviluppato tutto il percorso della catechesi prima di giudicare. Cominciamo da una domanda semplice. Che cos'è il peccato? Il peccato fondamentalmente è divisione, separazione. Quindi, cioè, questo è talmente vero che in ebraico la radice per dire morte è la stessa radice che si usa per dire solitudine. È quasi la stessa parola, morte e solitudine in ebraico, si capisce. L'uomo da solo, specialmente nella cultura di un popolo che nasce dal deserto, l'uomo da solo è un uomo morto. Ma se è così, allora evidentemente la salvezza è la comunità. La salvezza è la consapevolezza dell'appartenenza ad un popolo. Questo è talmente vero che le parole con cui si indica il diavolo sono tutte parole che fanno riferimento alla separazione, alla divisione, a partire dal nome stesso del diavolo,
che viene dal greco diaballo, che significa separare. Il diavolo è il separatore, colui che divide. Satan in ebraico vuol dire l'avversario, il nemico. Ancora una volta un concetto che parla di separazione e di divisione. D'altra parte, salvare, nel Nuovo Testamento, per salvare si usa di solito il verbo sozein, sozo, che esattamente, volendo proprio dire la radice etimologica, significa ricostituire l'unità. Immaginate un vaso che va in pezzi, allora si salva il vaso, cioè si ricostruisce, si reintegrano i pezzi del vaso. Allora è fondamentale che noi stiamo dentro questa logica. Essere cristiani significa essere integrati nell'unità, significa uscire da una logica individualista che fondamentalmente è una conseguenza di un male che è una spiritualità che nasce grossomodo nel Rinascimento, si chiama pietismo, fondamentalmente di matrice protestante, che però entra parecchio anche nel cristianesimo, e lì alla fine dei conti la questione è questa, cioè l'uomo rimane da solo davanti a Dio. Eppure nella Bibbia non è mai così. Quando San Paolo parla dell'esperienza cristiana, quasi sempre la definisce come l'essere in Cristo, en Christo. E spesso, sia lui anche Giovanni, usano per spiegare questo concetto di essere in Cristo una metafora botanica, cioè che è quello dell'innesto del ramo in un albero. San Paolo dice che noi siamo synfitoi con Cristo, cioè letteralmente concresciuti. Significa il senso del punto del ramo che viene innestato in un albero, si capisce? Noi non siamo Dio, noi siamo animali, però siamo animali innestati in Dio e quindi la linfa vitale che scorre dentro di noi è la linfa vitale di Dio. E in questo modo, come il ramo di un pesco innestato in un melo produce qualche cosa di diverso, cioè non produce più pesche, così anche noi produciamo frutti di Cristo, appunto perché siamo innestati in Lui, perché in noi scorre la linfa vitale di Cristo. Questa metafora, se ci pensate, non è molto diversa dall'immagine che usa anche Giovanni quando parla della vite e dei tralci. Anche per Giovanni, quindi noi siamo innestati in Cristo. Quello che dobbiamo assolutamente evitare però è l'equivoco di pensare che noi siamo innestati in Cristo inteso come individuo. Cioè il punto che noi dobbiamo capire è che quando gli apostoli e poi i padri della Chiesa parlano di Cristo sempre intendono il Cristo totale, capo e corpo. Questo è talmente vero che per San Paolo non c'è realmente differenza tra essere in Cristo e l'essere nel corpo di Cristo, cioè parte di quel corpo che è la Chiesa. Prendete per esempio la lettera ai Galati, al capitolo 3, versetto 28, 26, cominciamo un po' prima. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio. Siete figli di Dio. Dunque, avete con Dio questo rapporto personale. Per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Qui la metafora non è più quella botanica, è la metafora di un abito, ma sempre per dire la stessa cosa, cioè che noi siamo dentro questo legame. E poi subito dopo aggiunge, che è interessante, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. È interessante, cioè se quello che conta fosse il nostro rapporto individuale con Cristo non si capirebbe questa cosa che lui aggiunge subito dopo. E notate che è molto forte questa cosa che lui dice. Paolo va a toccare le tre divisioni fondamentali dell'uomo: la divisione sessuale, non c'è più né uomo né donna; la divisione etnica, l'appartenenza etnica, non c'è più giudeo né greco;
e la divisione sociale. Non c'è più schiavo né libero, cioè non c'è più né ricco né povero. Allora, l'unica cosa che conta, dice Paolo, è che voi siete inseriti nel corpo di Cristo. E il corpo di Cristo è tale per cui non tollera nessuna divisione. L'inserzione, l'innesto nel corpo di Cristo è più forte delle divisioni che normalmente ci sono tra gli uomini, sessuale, etnica, sociale. Non ci sono più divisioni di sesso, non ci sono più divisioni di censo, non ci sono più divisioni di etnia, di popolo, di nazione. Perché? Perché l'appartenenza al corpo di Cristo, l'essere innestati nel corpo di Cristo, ha fatto di noi una cosa sola. Questo si vede subito in una cosa, nella celebrazione dell'Eucaristia. È esattamente la celebrazione dell'Eucaristia il momento in cui vive il corpo di Cristo. Quindi, che cosa vuol dire essere salvi? Molto banalmente, partecipare alla messa. Sant'Agostino dice: come puoi dubitare di essere salvato tu che ti nutri del corpo di Cristo, tu che partecipi al corpo di Cristo? È chiaro che il fatto stesso che fai la comunione, il fatto stesso che sei parte di questo popolo, che è il popolo di Cristo, che è il corpo di Cristo, fa di te un salvato, fa di te un uomo libero, fa di te un uomo redento. Perché? Perché sei dentro questa comunità. Capite perché è impossibile, dal punto di vista cristiano, pensare alla salvezza come una cosa individualista? Per questo i padri della Chiesa dicevano un principio diventato anche famoso: extra ecclesia nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Non perché la Chiesa sia l'arbitra e la depositaria della salvezza delle persone, ma per un motivo molto più banale: perché nessuno può salvarsi da solo, perché tu non sei in rapporto con Dio da solo, ma tu per salvarti sei dentro la mediazione della Chiesa, cioè dentro questo popolo, dentro questa comunità, dentro questo amore che ci lega, che ci unisce, che è il corpo di Cristo. Capite? Dunque non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, perché fuori dalla Chiesa non c'è corpo di Cristo. Se vuoi essere salvo, devi essere dentro il corpo di Cristo. San Paolo dà delle regole abbastanza precise nella prima lettera ai Corinzi per stabilire chi può partecipare all'Eucaristia. E lui dice, molto interessante, che chi non riconosce il corpo del Signore si accosta all'Eucaristia e, invece di mangiare la sua salvezza, mangia e beve la sua condanna. È un'espressione molto forte questa di Paolo. Chi ha già letto questa frase di San Paolo di solito la interpreta in questo modo: sono quelli che fanno la comunione senza credere veramente all'Eucaristia che si sta celebrando, senza credere veramente al corpo di Cristo. In realtà, se fosse semplicemente questo, tutto il discorso di Paolo non avrebbe molto senso, perché Paolo si sta rivolgendo a dei cristiani, ai cristiani di Corinto. Dunque si sta rivolgendo a gente che in teoria sa bene che quello che mangia e beve è il corpo di Cristo. In realtà, quando Paolo dice chi partecipa alla cena del Signore senza riconoscere il corpo di Cristo, il corpo del Signore, intende il corpo del Signore che è la comunità. Cioè, quello che mangia e beve la sua condanna è quello che partecipa all'Eucaristia senza essere parte della comunità, senza essere dentro questo corpo, senza essere un membro vivo, attivo di questo corpo che è la Chiesa. Allora capite che impostando il discorso in questo modo cambia tutto, perché l'appartenenza al corpo di Cristo, giustamente, non può essere un fatto semplicemente così teorico, formale, ma deve essere un fatto autentico, cioè un vero legame di amore, un vero legame di comunione che ci unisce. E qui, se guardiamo le nostre assemblee domenicali, probabilmente ci viene un po' da piangere, vero? Cioè, voglio dire, scommetto che non sapete nemmeno i nomi delle persone che sono sedute accanto a voi molte volte. Come si fa a essere in comunione? Come si fa a dire che siamo un solo corpo? Questo è proprio la conseguenza di questo disastro, di questa eresia strisciante, come l'ho chiamata all'inizio, di questo disastro individualista che ha coinvolto tutto il cristianesimo. La confessione
ha una parte importante in questo disastro, in questa catastrofe. Perché? Perché era nata con uno scopo, è di fatto stata pervertita dal suo scopo originale ed è diventata esattamente il contrario. Questo è quello che cercherò di spiegarvi oggi. È interessante perché, spiegando la storia di questa deriva, la storia di questo fallimento pastorale, che è la storia della confessione, che è sostanzialmente la storia di una catena di fallimenti uno dopo l'altro, vedremo, cioè una serie di toppe peggiori dei mali. Studiando questo mi sono reso conto che in realtà quasi tutti gli errori che normalmente le persone fanno confessandosi, per cui si confessano male, in effetti sono già stati fatti nella storia della Chiesa, non so come dire, però a livello di popolo. Per cui, studiando le deformazioni del sacramento della confessione, di fatto ci renderemo conto anche di tutto quello che non si deve fare quando ci si confessa. Oggi quindi in un certo modo la pars destruens, diciamo così. Domani invece cercherò di spiegarvi cosa è la confessione e come la si può ancora oggi vivere in un contesto vero, bello, per quello che era stata pensata fin dall'inizio. Dunque, la confessione come nasce? La confessione nasce così. Abbiamo detto che il battesimo ci innesta in Cristo, ci rende parte di questo popolo, parte di questa comunità, e che quella è la nostra salvezza. Ora, che cosa succedeva? Ora, evidentemente succedeva che, insomma, le persone, gli uomini sono fragili, gli uomini sono deboli e pezza. Ora, che cosa succedeva? Ora, evidentemente succedeva che, insomma, le persone, gli uomini

che è colpevole di incesto, perché va a letto con la matrigna, cioè con la moglie di suo padre. San Paolo è durissimo su questo caso, però attenzione, perché non è tanto duro con la persona, è duro con la Chiesa, perché dice: voi avete tollerato che questo continuasse a mangiare il pane eucaristico con voi. Non sapete, dice Paolo, che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Origene spiegherà la stessa cosa ricorrendo ad un'altra immagine, cioè a quella della cancrena. Come quando un organismo, una parte dell'organismo va in cancrena, allora bisogna tagliarla perché altrimenti il sangue malato fa ammalare tutto il corpo. Così l'idea di Paolo è la stessa. Quest'uomo va tenuto lontano dalla comunità perché altrimenti il suo peccato, per così dire, vi infetta. Un po' di lievito appunto fa fermentare tutta la pasta. Questo principio nella Chiesa è sempre stato chiaro, cioè ci sono delle condizioni, delle situazioni in cui l'appartenenza al corpo di Cristo è solo apparente, in quei casi le persone vanno escluse precisamente per preservare il corpo. Attenzione, perché questa non è una cosa indolore. Questo, San Paolo dice anche, parlando alla Chiesa di Corinto e citando quel caso lì, dice: voi non avete fatto penitenza. Perbacco, perché devo fare penitenza io? Voglio dire, è quello che va a letto con la moglie suo padre e devo fare penitenza io? È interessante, no? Sì, devi fare penitenza tu, per il peccato di quello lì, perché tu sei parte dello stesso corpo e per un legame reale che c'è tra noi, la tua penitenza è la sua salvezza, perché tutti noi siamo uniti, tutti noi siamo una cosa sola. È questo quello che ci sfugge ormai. Tutti ormai siamo ammalati di questo individualismo, ci siamo fissati nell'idea che il rapporto con Dio è una cosa personale e quindi ci sfugge il senso di questo legame che ci fa tutti una cosa sola e l'importanza fondamentale di questa cosa di pregare per i peccatori e di fare penitenza al posto loro. Ma scusate, se non fosse possibile fare penitenza al posto di un altro, Cristo come ci avrebbe salvati? Perché noi siamo stati salvati dalla penitenza di Cristo, che lo sappiate o no. Cristo è morto in croce per noi, cioè ha fatto penitenza per noi. Appunto, questo è possibile perché c'è questo legame che ci unisce tutti. E allora anche io posso e devo pentirmi, fare penitenza per i peccatori. E il rimprovero maggiore di Paolo alla Chiesa di Corinto è questo: voi dovevate fare due cose, dice San Paolo: primo, escluderlo dall'Eucaristia; secondo, pentirvi al suo posto, pagare il suo peccato. Pagare non è la parola giusta, pagare, Paolo pagare non l'avrebbe detto mai, diciamo sostituire il suo peccato con la vostra penitenza, perché questo è quello che Cristo ha fatto con voi. Ed è il motivo per cui voi siete stati innestati nel corpo di Cristo. Ci siamo? Quindi, sto dicendo questo perché il caso concreto presentato da Paolo è estremamente interessante. Perché diventa, di fatto, questo caso, la falsa riga, il modello di comportamento della Chiesa primitiva nella gestione della penitenza, nella gestione della riconciliazione. In pratica, che cosa faceva la Chiesa primitiva? Una cosa secondo me bellissima. Io devo dire la verità, trovo oggi improponibile, non potremmo mai fare come si faceva allora. Perché? Perché non si può dimenticare che ci sono 2000 anni e mezzo. Però la prassi penitenziale della Chiesa antica era meravigliosa. Quando un peccatore decadeva dalla grazia battesimale, e non era una cosa facilissima decadere dalla grazia battesimale, dopo vedremo bene come succedeva questo, cioè quando di fatto rompeva la comunione della Chiesa, allora veniva escluso dall'Eucaristia, cioè tu non puoi fare la comunione. Benissimo. Questo non vuol dire che era cacciato dalla Chiesa, proprio no. Anzi, entrava in un ordine che si chiamava l'Ordine dei Penitenti, un gruppo speciale, che era curato in una maniera particolarissima. E l'ingresso nell'Ordine dei Penitenti avveniva con un rituale molto bello che si faceva il mercoledì.

Mercoledì delle ceneri. Nel mercoledì delle ceneri, una volta le ceneri non si davano a tutti. Oggi diamo le ceneri pure ai bambini di un anno, che è un'assurdità totale, pura superstizione. Allora, invece, le ceneri si imponevano soltanto ai penitenti, cioè soltanto a quelli che entravano in questo ordine dei penitenti. Chi era che entrava nell'ordine dei penitenti? Entravano nell'ordine dei penitenti quelli che avevano rotto la comunione con la Chiesa, cioè quelli che avevano fatto fondamentalmente tre peccati. Apostasia, oppure eresia, cioè avevano rotto la comunione di fede della Chiesa. Omicidio, si capisce perché l'omicidio rompe la comunione, evidentemente. E adulterio. Questi erano i tre peccati che rompevano la comunione ecclesiale, che quindi ti escludevano dall'Eucaristia e ti mettevano fuori dal corpo di Cristo. Ed entravi quindi nell'ordine dei penitenti, ok? Ricevevi le ceneri sul capo, il mercoledì delle ceneri, e iniziavi un percorso penitenziale, che era un percorso lento, non è una cosa che si faceva in un giorno, durava anni. Immaginate che dentro quest'ordine dei penitenti la persona doveva dare prova di un sincero cambiamento di vita. Per esempio, se io ho ammazzato una persona, poi mi devo prendere cura della famiglia di questa persona, proprio come segno e testimonianza del fatto che ho cambiato vita. Non so se avete visto il bellissimo film The Mission. C'è questa scena meravigliosa di questo schiavista che poi diventa gesuita, tra l'altro una storia vera, e appunto si prende cura della famiglia delle persone che aveva ucciso, proprio come segno di conversione. Dunque, dentro questo ordine dei penitenti, che tra l'altro, una nota bella, spesso era affidato alle donne, cioè erano delle donne a guidare i penitenti in questo cammino, poi era il vescovo che amministrava la riconciliazione, però il cammino penitenziale era guidato da donne, e questo mi sembra una cosa molto bella, che si vedeva proprio la maternità anche che accompagnava le persone in questo percorso, no? Durava anni, appunto perché la persona doveva dare prova di un sincero cambiamento di vita, e alla fine, in un rito bellissimo che si faceva nel Giovedì Santo, venivano riammessi nella comunione della Chiesa e quindi potevano di nuovo partecipare all'Eucaristia. La cosa si svolgeva così: i penitenti erano fuori dalla Chiesa, a piedi scalzi, in ginocchio, vestiti di sacco, con una candela spenta in mano. Il vescovo usciva fuori dalla Chiesa, li chiamava per nome, accendeva la loro candela, gli ridava la veste battesimale, che non potevano più indossare ovviamente perché erano usciti dalla comunione a causa del loro peccato, accendeva la candela, gli ridava la veste battesimale, li prendeva per mano e insieme formavano una catena fino ad arrivare all'altare, dove venivano di nuovo ammessi alla celebrazione dell'Eucaristia. Allora vedete che segno bello, forte, no? Qual è la cosa interessante di questo rito? Che è pubblico. Tutta la Chiesa partecipa a questo processo penitenziale. Capite? C'è il ministro della riconciliazione, che è il vescovo, che ufficialmente ti riaccoglie nella comunione della Chiesa, ufficialmente ti mette fuori dalla comunione della Chiesa nel mercoledì delle ceneri e ufficialmente ti riaccoglie nel Giovedì Santo, raramente dello stesso anno. Ma c'è una partecipazione nel frattempo di tutta la Chiesa in questo ordine dei penitenti che prega per loro, che li accompagna con il consiglio, con il sostegno fraterno, con un percorso anche di, se volete, guida spirituale. Dunque, tutto un popolo partecipa alla penitenza. Ci sono alcune persone che hanno peccato, ma tutto il popolo soffre insieme con loro. Tutto il popolo partecipa insieme con loro alla loro liberazione e alla loro redenzione. Dunque è veramente la riconciliazione nella Chiesa antica, è veramente un momento comunitario, cioè è veramente un momento di popolo. Ok? Questo è l'ideale. Purtroppo, quasi subito, in realtà, diciamo intorno già al IV secolo dopo Cristo, siamo decaduti da questo ideale. Che cosa è successo? È successo che il cristianesimo è diventato religione di Stato. E quando il cristianesimo è diventato religione di Stato, i vescovi, in qualche maniera, sono diventati anche responsabili e garanti della moralità pubblica. Perché? Perché una religione di Stato è questo, cioè una religione di Stato deve garantire la moralità di tutti. E allora che cosa è successo? È successo che
il rito della riconciliazione è finito col diventare uno strumento disciplinare. Cioè veniva usato non più per garantire l'unità della Chiesa e per ricostituire l'unità della Chiesa ferita dal peccato, ma veniva usato per garantire l'ordine pubblico, per garantire la moralità pubblica. In pratica la cosa come funzionava? Funzionava così che i canoni penitenziali venivano allargati. Prima, all'inizio abbiamo detto, i peccati mortali, cioè quelli che... peccato mortale, la definizione di peccato mortale è questo, il peccato che rompe la comunione della Chiesa. L'altro giorno ho confessato una suora, ve lo racconto perché è divertente, che ha confessato ed era turbata, sicuramente turbata da questo suo peccato. Qual era il suo peccato? Il suo peccato era che, alzando la tapparella al mattino, aveva fatto un po' troppo rumore e aveva svegliato una consorella. E si sentiva terribilmente in colpa di questa cosa. Dico, figlia benedetta, cioè, pensi seriamente che il corpo di Cristo sia stato ferito dal fatto che tu hai fatto un po' troppo rumore alzando la tapparella? Cioè, è veramente questa l'idea che hai della tua salvezza? È veramente questa l'idea che tu hai dello Spirito Santo, del potere del sangue di Cristo? Non ridete, perché ne abbiamo fatte, prima di tutto perché ne abbiamo fatte anche di peggio nella storia, e secondo perché poi in realtà questa suora, è una santa suora oltretutto, è figlia di una mentalità che è la nostra. Allora, dicevo, i peccati che rompono oggettivamente la comunione della Chiesa all'inizio erano solo tre: i peccati contro la fede, quindi l'apostasia e l'eresia, l'omicidio e l'adulterio. Quando si pone il problema di garantire l'ordine pubblico, la moralità pubblica, ecco che i peccati mortali, o anche graviora, come si chiamavano, si aumentano. Allora si comincia a dire più solo l'adulterio rompe la comunione della Chiesa, ma anche andare in giro un po' scollati rompe la comunione della Chiesa. Perché? Perché è come essere adulteri. Ah no, col cavolo, ci sarà un po' la differenza, Capite? Non soltanto l'eresia rompe la comunione della Chiesa, ma anche per esempio saltare un giorno di digiuno rompe la comunione della Chiesa. E allora che cosa è cominciato a succedere? Che venivano sottoposti a quel processo della penitenza non soltanto quelli che avevano avuto quei peccati gravissimi che rompevano la comunione della Chiesa, ma di fatto tutti i cristiani. E siccome il processo penitenziale che vi ho descritto è evidentemente un processo severo, allora si capisce, ha un senso nel caso di quei peccati che realmente rompono la comunione della Chiesa, ma obiettivamente sembra sproporzionato se lo applichiamo appunto alle minuzie, no? Ai cosiddetti peccati veniali. In realtà la distinzione tra peccati mortali e veniali viene molto dopo. L'importante è che capite questo, cioè il concetto di peccato mortale è questo, il peccato che rompe la comunione della Chiesa. Allora che cosa è successo? È successo questo, che appunto intorno al V-VI secolo i canoni penitenziali si allargano sempre di più e quindi a quel punto il processo penitenziale diventa un processo di massa. Il popolo di Dio comincia a ribellarsi. Comincia a ribellarsi perché al popolo di Dio sta roba non gli pare tanto giusta. E quindi come si esprime questa ribellione del popolo di Dio? Si esprime nel fatto che praticamente più nessuno si battezzava. Nessuno si sottoponeva all'ordine penitenziale, perfino i vescovi sconsigliavano. E certo, allora scusami, tu sei giovane, hai 35 anni, 34, perfetto. Allora, se io dovessi sottoporti oggi al processo penitenziale, dovrei dirti: tu non fai più l'amore con tuo marito finché non ti riconcili con la Chiesa. Realisticamente, cioè, a 34 anni, e quindi i vescovi dicevano alla gente: aspetta un attimo a pentirti, c'è tempo, quando sei un po' più avanti negli anni ne possiamo parlare. Allora la gente entrava in penitenza in articolo mortis praticamente. Ora capite che questa è una deformazione, perché è già diventata legalista la concezione della riconciliazione, perché l'obiettivo non è più ristabilire la comunione della Chiesa, ma l'obiettivo è la salvezza personale, altrimenti non ha senso questa idea di posticipare il più possibile la penitenza. Però appunto la conseguenza di questo è nata dal fatto, da questo allargamento in debito dei canoni penitenziali, cioè non più quei tre peccati gravissimi, ma
tutte le più piccole minuzie coperte dal processo penitenziale, dal canone penitenziale. Allora, a quel punto è nata una cosa nuova, che era la penitenza privata, cioè a dire, non più, perché la cosa forte dello schema precedente è che il processo penitenziale era pubblico, cioè tutti sapevano che tu ti stavi facendo un processo penitenziale, magari non sapevano le ragioni precise, ok? Però sapevano che tu eri sottoposto a penitenza, quello era un fatto pubblico. Quindi una delle tre, o eri un adultero, o eri un assassino, o eri un eretico. D'altra parte sono peccati pubblici questi, quindi era evidente che essendo pubblico il peccato che avevi commesso, anche il cambiamento di vita doveva essere pubblico, questo è chiaro. È un po' più difficile applicare questo principio agli allargamenti indebiti, perché magari non è pubblico che tu hai saltato un giorno di digiuno, magari non lo sanno tutti che tu hai saltato un giorno di digiuno, e però ti devi pentire profondamente di questo, no? Magari non lo sanno tutti che tu sei andata in giro scollata quel giorno, però ti devi pentire pubblicamente di questo. Allora la gente ha cominciato a chiedere che cosa? Di poter fare la penitenza privata, perché appunto fosse... E i vescovi, un po' obtorto collo, però di fronte a questo fatto che la gente non si avvicinava più alla comunione, non potevano fare diversamente, nasce quindi la penitenza privata. Nasce con un certo San Colombano, che era un monaco irlandese, celta, che poi viene a Roma, intorno al VI secolo circa. A questo punto si pone un altro problema però, ed è il problema della uniformità di giudizio. Perché? Perché se la penitenza è privata, allora a quel punto io devo essere sicuro che tu e tu sarete giudicati nello stesso modo, è chiaro, no? Nasce così il meccanismo micidiale delle penitenze tariffate, che è stato in vigore per 4 secoli, dal VI al X. Cosa sono le penitenze tariffate? Le penitenze tariffate sono queste, è come una multa, Verkelt, vuol dire proprio multa. Hai fatto questo? Allora per penitenza devi fare questo. Allora vi accorgete che la logica è ormai lontanissima da quella del Vangelo. La penitenza non è più il processo faticoso di un cambiamento di vita, ma è il prezzo che io devo pagare per soddisfare Dio per il torto che gli ho fatto. Io ho offeso Dio, quindi io devo dargli soddisfazione. E quindi faccio penitenza per questo, per dare soddisfazione al Dio che ho offeso con il mio peccato. Siamo lontanissimi dal Vangelo. Il figlio prodigo, quando ritorna dal padre, il figlio prodigo si è preparato tutto il suo discorsetto in testa, lui vuole fare la penitenza. E il padre glielo impedisce, è il padre che non gli fa fare la penitenza. Il figlio viene lì e dice, trattami come un servo. E il padre gli risponde, tu sei scemo, io ti tratto come un figlio, non come un servo. Io faccio festa, altro che farti fare penitenza. Quindi la logica della penitenza tariffata è opposta al Vangelo, perché l'obiettivo non è più quello del cambiamento di vita, ma è quello della soddisfazione di un Dio arrabbiato che io devo placare con la mia offerta, con il mio sacrificio. Queste penitenze tariffate per lo più in che cosa consistevano? Consistevano in opere di digiuno. Ora, che cosa succedeva? Succedeva una cosa abbastanza incresciosa, che le penitenze erano alte, erano forti. Perché? Perché dovevano compensare il fatto della penitenza privata, cioè prima la penitenza pubblica, il fatto che fosse pubblica era già di per sé un ostacolo sufficiente, ora venuta meno la pubblicità della penitenza bisognava renderla più esigente, più dura, e quindi erano generalmente giorni di digiuno, ma tanti. E che cosa succedeva? Succedeva non di rado che una persona in poco tempo accumulasse più anni di digiuno di quanti presumibilmente sarebbe durata la sua vita. E a quel punto diventava un problema. Danilo mio, come fai a fare 50 anni di digiuno alla tua età? Parliamone, è impossibile. E allora che si fa? E allora nascono due cose terribili. Il primo è l'istituto della
commutazione, cioè una penitenza poteva essere commutata in un'altra. Vedete che siamo completamente fuori appunto dalla logica del Vangelo, eh? Però dico queste cose un po' per alleggerire la pesantezza della lezione, ma anche perché veramente questi vizi ce l'abbiamo dentro. Questi vizi sono vizi della storia della Chiesa, ma ce l'abbiamo dentro perché la nostra mentalità sbagliata nella confessione risale da lì, viene da lì. Allora, commutazione significa che una penitenza può essere trasformata in un'altra. Per esempio, 5 anni di digiuno potevano essere scontati con 3.000 frustate. Si frustavano da soli, no? Allora, siccome si frustavano recitando i salmi al ritmo del salterio, è così, noi oggi recitiamo le lodi, loro si frustavano mentre recitavano i salmi delle lodi. Allora, è stato calcolato, San Pier Damiani nel 1070 scrive l'elogio di un certo Domenico il Corazzato. Questo Domenico il Corazzato era appunto un penitente, un monaco, che si vantava di poter scontare in una quaresima 1.000 anni di peccato. Il che significa che, dunque, San Pier Damiani dice che 100 anni, un secolo di peccato equivalgono a 60.000 frustate. Quindi 1.000 anni di peccato sono 600.000 frustate in una quaresima. Domenico il Corazzato, si capisce il nomignolo evidentemente, anche perché Domenico si frustava a due mani, dice coso San Pier Damiani. Quindi, ma perché Domenico il Corazzato? Possibile faceva tutti questi peccati, sto monaco? No, non faceva così tanti peccati. Il fatto è che i ricchi pagavano i monaci perché facessero penitenza al posto loro. Oppure pagavano i preti perché dicessero delle messe, perché anche lì la messa valeva come commutazione della penitenza. Tanto che il Concilio di Vienne nel 1200 e rotti, poco prima di San Tommaso segna una svolta importante, il Concilio di Vienne dice, più di 20 messe penitenziali al giorno un prete non ne può celebrare. Più di 20 al giorno? Cioè vuol dire che c'era qualche prete che celebrava più di 20 messe al giorno. Perché i nobili, i ricchi feudatari, i re, c'erano tutti un prete che stava in casa loro? Perché stava lì a celebrare messe penitenziali per loro. Capite? Molti ordini religiosi si sono arricchiti in quel periodo proprio in questo modo, perché i monaci facevano penitenza al posto dei ricchi. Cioè si frustavano, concretamente, al posto dei ricchi. Per fortuna è arrivato San Tommaso. San Tommaso, che era un genio per molti punti di vista, anche in questo campo dice una cosa straordinaria. Cioè che cosa dice San Tommaso? San Tommaso dice che la materia del sacramento della riconciliazione è non il peccato, ma ipse homo penitens. Ecco, questa definizione di San Tommaso è bellissima. Perché? Perché al centro dell'attenzione Tommaso rimette la persona. Il problema non è quanti peccati hai fatto, il problema sei tu che ti penti. Ipse homo penitens. Lo stesso uomo che si sta pentendo, lui è la materia del sacramento. Quindi quello che conta non è il numero o la specie dei peccati che hai fatto, e quindi nemmeno la penitenza che devi scontare. Ma quello che conta è che tu sei pentito. Rivoluzione. Questa intuizione di Tommaso provoca una rivoluzione nella prassi della confessione. Perché? Perché a quel punto l'attenzione si sposta sul pentimento, sulla contrizione, cioè il dolore dei peccati. E però c'è un problema. Sono sicuro che sono veramente pentito dei miei peccati? E come faccio a essere sicuro? Come faccio a essere sicuro che provo abbastanza dolore? Capite qual è il problema? Non essendoci più il riferimento oggettivo della salvezza, e il riferimento oggettivo della salvezza è l'inserimento nel corpo di Cristo, non essendoci più il riferimento oggettivo della salvezza, ho bisogno di un parametro che mi dica che cosa sono, che cosa devo fare per essere salvo. E il parametro è questo: quanto soffro, quanto mi pento, quanto sto soffrendo per il peccato che ho fatto. E se non soffro abbastanza, e come faccio a saperlo? E allora l'attenzione diventa dire tutti i peccati, l'ossessione di dire tutti i peccati.
la preoccupazione di essere minuziosi nell'esame, mi raccomando, non mi dovesse sfuggire niente, e quindi la preoccupazione di dire per filo e per segno le circostanze e il come, il sopra, il sotto, avanti, dietro, con chi, quando. Perché? Perché la vergogna della confessione sostituisce la penitenza. Allora, ancora una volta, una buona idea. Vi ricordate quello che ho detto prima? Cioè, la storia della confessione è una storia di pezze peggiori del male. Ancora una volta, una buona idea, che è quella di San Tommaso, sfuggita di mano, crea un mostro. Perché? Perché impostando le cose in questo modo, mentre prima c'era l'ossessione giuridica, cioè della penitenza come prezzo da pagare per il peccato, dopo comincia a esserci l'ossessione dello scrupolo. Lo scrupolo moralista di non essersi confessati bene, lo scrupolo moralista di non avere detto proprio tutto, tutto, tutto, tutto. E allora succedeva che la gente ritornava dal confessore anche tre volte in una giornata, perché dovevano essere sicuri di aver detto proprio tutto, tutto, tutto. Succedeva che, per esempio, nel codice della cavalleria è scritto che se manca un prete, il cavaliere può confessarsi anche alla sua spada. Perché quello che conta non è più il ministro della Chiesa che ti riconcilia e ti riporta dentro la comunione con il popolo di Dio. Quello che conta è espettorare il peccato, buttarlo fuori di sé. E allora per quello va benissimo anche un cavallo. E infatti ci sono casi di confessioni fatte al cavallo. Quella affare là in fondo non è una stalla, eh? Quella affare là in fondo è un confessionario. Va bene. Allora, vedete ancora una volta qual è il problema però? Il problema è ancora una volta l'equivoco sulla salvezza. Perché se la salvezza è una roba mia, individuale, allora la conseguenza è inevitabilmente questo moralismo, inevitabilmente questa concezione giuridica, inevitabilmente questa ossessione scrupolosa. Perché non ho mai la certezza di essere salvo fin tanto che non ho l'esperienza del popolo, fin tanto che non ho l'esperienza del corpo di Cristo. Intanto che non sento dentro questa comunità, dentro l'appartenenza a questa comunità, la gioia della salvezza e l'amore che finalmente scorre di nuovo. È quella l'esperienza della salvezza che mi garantisce del perdono di Dio. E così arriviamo a Lutero. Lutero aveva molte ragioni di essere incavolato con i cattolici per la confessione, l'abbiamo visto fino adesso, no? Con lo scempio che ne avevamo fatto. E quindi Lutero reagisce a tutto questo. E che cosa dice Lutero? Ma va là! Tutte queste storie di penitenze complicate, di confessioni da fare. Credi fermamente nel tuo cuore che Gesù è il tuo Salvatore e tu sarai salvo dai peccati. Porca miseria, Lutero aveva ragione. È vero, è la fede che ci salva, ragazzi. Non sono le opere di penitenza a salvarci. E meno che meno, quello che ci salva è l'espettorare i peccati. Quello che ci salva è la fede in Gesù Salvatore, punto. Lo dice il Vangelo, non c'è dubbio su questo. Ma allora dice, perché non sei protestante? Perché sei cattolico? È perché Lutero aveva torto su un'altra cosa. Perché Lutero ne fa una questione personale, individuale. Manca che cosa? Manca la Chiesa che ti riammette nel suo seno attraverso la persona del ministro, attraverso la persona del sacerdote che ti dà la soluzione. Capite? La funzione del sacerdote è proprio questa. Il sacerdote è il testimone della Chiesa che ti riporta dentro la comunione. Senza questo, tutta la faccenda è interamente privata, giocata tra me e Dio. Sono io che mi pento, è Dio che mi perdona, però siamo io e Lui, faccia a faccia. Non ho bisogno della Chiesa. Quindi anche Lutero non è fuori da questa logica individualista. Però le idee luterane sapete che circolano assai. E quindi il Concilio di Trento cerca di risolvere questo problema. Pezza peggior del male un'altra volta. Perché? Perché nel Concilio di Trento è scritto che il sacerdote nella confessione agisce come un giudice. Ora, vorrei fare una sottile disquisizione sul senso dell'avverbio come. Come non vuol dire è uguale a, ok? Come vuol dire è analogo.
Cioè, il senso di Trento era questo, non intendeva dire che il prete è un giudice che ti assolve, intendeva dire che la funzione del prete è paragonabile a quella del giudice su un punto solo, su un punto molto preciso, cioè sul fatto che l'assoluzione del prete, come quella del giudice, cambia realmente la tua situazione. Cioè, il nocciolo della questione, quello che diceva il Concilio di Trento, è che la mediazione del sacerdote è indispensabile, perché senza quel gesto, senza quelle parole, non si realizza effettivamente la tua liberazione dal peccato, perché non viene ripristinata l'unità del corpo di Cristo. Punto. L'analogia col giudice finisce qui. Purtroppo, e questa in realtà succede spesso, l'analogia è stata presa alla lettera. E così, dopo Trento, tantissimi confessori hanno interpretato il confessionale come se fosse un tribunale. Allora, scopo del prete era giudicare il penitente. Cioè, vi rendete conto di quanto ci siamo allontanati dal Vangelo? Pensateci un attimo. San Carlo Borromeo, che è uno dei grandi teologi del Concilio di Trento, scrive un manuale dei confessori. In questo manuale dei confessori dice delle cose molto interessanti, tra cui che cosa deve fare un confessore, come si deve comportare un confessore. È un manuale, quindi è molto pratico, eh? Bene. Prima cosa, il confessore sta seduto. Ma come sta seduto che il padre del Nuovo Testamento si alza in piedi per correre al figlio che sta arrivando? No, il confessore deve stare seduto. Anche se venisse davanti a lui il re in persona, deve stare seduto. Perché? Perché in quel momento incarna Dio giudice. Quindi la più alta autorità pensabile. Quindi deve stare seduto, sempre. E deve mostrare questa autorità. Il peccatore, il penitente, va aiutato a tirare fuori i suoi peccati. Appunto la logica dell'espettorare, no? Del peccato. Quindi va guidato in questo processo anamnetico, deve ricordare tutto. Per aiutarlo a ricordare tutto bisogna, dice San Carlo Borromeo, ricordargli la bruttezza del peccato. Perbacco. Nella Chiesa primitiva, il processo penitenziale di cui parlavamo cominciava da qui. Bisogna ricordare la misericordia del Padre. L'inizio è quello. L'inizio della penitenza sta nel ricordare la misericordia del Padre, non la bruttezza del peccato. Ma nel momento in cui il massimo teologo del Concilio di Trento dice che il lavoro del confessore è quello di ricordare al penitente la bruttezza del peccato, vi rendete conto di quanto ci siamo allontanati dal senso spirituale, biblico, della riconciliazione? E come questo è diventato, nei fatti, qualcosa di disumano, i parroci erano tenuti, fino a non molto tempo fa per la verità, i parroci erano tenuti a tenere un registro. Siccome c'era la regola che bisognava confessarsi ogni anno, almeno a Pasqua, Concilio IV, Concilio Lateranense, credo. Dunque, che cosa succedeva? Succedeva che i parroci tenevano un registro di quelli che si confessavano. All'inizio della Quaresima facevano il giro di tutte le famiglie della parrocchia, prendevano nota di tutte le persone in età di ragione e quindi facevano una pianificazione delle confessioni. Oggi facciamo la confessione ai ragazzi, domani facciamo la confessione alle donne, dopodomani facciamo la confessione agli uomini e così via. Quelli che non si presentavano alla confessione finivano in un altro registro che si chiama il registro degli inconfessi, che 2 settimane dopo la Pasqua diventava pubblico. Significa che tutti sapevano che Paolo quest'anno non si è confessato. Ragazzi, cosa da seria, perché si rischiava di perdere il lavoro, per esempio. C'erano delle conseguenze sociali importanti per questa roba. Allora, vedete ancora una volta l'errore, cioè quando il cristianesimo diventa religione di Stato, quando il cristianesimo diventa ordine pubblico e non più comunità. Ecco perché noi ancora ci portiamo dietro questa roba, Papa Francesco 2 o 3 volte, in 3 anni di pontificato, cioè è tornato diverse volte su questo argomento, 2 o 3 volte ha detto che la confessione non è un tribunale, non è una stanza delle torture, ha detto anche questo. Ma se il Papa sente il bisogno di dirlo, caspita, ci vuol dire che ci sono ancora dei preti che ragionano così, o no?
ancora una volta il popolo di Dio però si sta ribellando. E che cosa sta succedendo? Ulteriore pezza peggiore del male. Direi negli ultimi 20 anni, 30, questo è un fenomeno più recente, dopo essere stata il prezzo da pagare per i propri peccati, dopo essere stata lo sfogatoio del dei sensi di colpa, dopo essere stato il processo delle anime, adesso la confessione è diventata la psicanalisi dei poveri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente viene a confessarsi e invece di dirsi i tuoi peccati, che non li sanno nemmeno quali sono, ti raccontano i loro difetti, ti raccontano i loro problemi, ti raccontano le loro ansie, le loro paure. E tu li ascolti un'ora. Dopodiché dici, scusa, ma i tuoi peccati quali sono? Cioè, io ti perdonerei volentieri, ma di che ti devo perdonare? Che non mi hai detto una cosa da perdonarti? Ti devo perdonare di essere pauroso, scusa. Ti devo perdonare di che? Ti devo perdonare che sei timido? Capite qual è il problema? Allora, ancora una volta, toppa peggiore del male. Perché questo movimento recente nasce come reazione a tutto quello che abbiamo detto prima, cioè si tratta di recuperare l'individuo, si tratta di rimettere al centro l'homo penitens, come dice San Tommaso, tutto giusto, tutto vero. Ma se non c'è il senso del peccato, tutto questo non serve a niente. E non ci può essere il senso del peccato se non c'è il senso della comunità, perché il peccato è sempre un peccato contro la comunità. Capite qual è il problema allora? E capite perché avevo tanta esitazione prima di fare questa catechesi? Perché quello che vi sto dicendo io è che per 1500 anni il cristianesimo è su questo punto andato alla deriva. E oggi ci troviamo di fronte a una sfida che è una sfida gigantesca. Un grandissimo storico francese, Jean Delumont, ha scritto un libro molto bello, 2000 pagine, si chiama Il peccato e la paura. Se avete voglia leggetelo perché è molto bello. Onestamente 2000 pagine le lascerei agli specialisti, però è un libro molto bello. In questo libro lui dimostra che la confessione è il perno della civiltà europea dal Rinascimento ad oggi. Guardate che è forte questa cosa, cioè significa che noi abbiamo costruito una società malata di individualismo, perché questa è diventata la confessione. Noi preti, noi cristiani ci siamo tirati addosso la maledizione dell'individualismo e ce la siamo tirata addosso per colpa nostra, perché abbiamo fatto carne di porco di quel sacramento che era stato inventato per ricostruire la comunione della Chiesa. Mi scaldo, scusate, perché ho a cuore sta roba, perché è vera. E questo è il motivo per cui oggi il mondo ci sputa in faccia. Abbiamo avvelenato per 5 secoli di moralismo l'Europa. Ecco perché oggi non possiamo più dire bao. E si capisce, perché è il motivo per cui sono arci stufi da bene tutto, fuori che il cristianesimo, il buddismo. Confronto al cristianesimo, il buddismo è un insieme di regole terrificante. La vita buddista è una vita che richiede un contenimento, una padronanza di sé che nessun cristiano ha mai avuto, nonostante tutti gli abusi confessionali. Ma la gente preferisce questo oggi, per colpa nostra, perché abbiamo avvelenato l'Europa di moralismo. Noi ci siamo tirati addosso questa maledizione. E ci vorrà un tempo lunghissimo prima che riusciamo a ribaltare questa situazione. Ci vorrà un tempo lunghissimo che sarà ancora più lungo se non cominciamo mai. Cosa che purtroppo non vedo granché all'orizzonte. Il Papa sta provando un po' a muovere queste cose, ma fino a un certo punto, perché in realtà non bastano le pie parole e le buone esortazioni. I cambiamenti devono essere strutturali. C'è anche qualcosa di bello da dire in questa storia. Recente. Nel 1973, Paolo VI, prima ancora, il Concilio Vaticano II, in due documenti, cioè nel Sacrosanctum Concilium e nella Lumen Gentium, domanda che si riformi il rituale del sacramento della confessione o riconciliazione in modo da dargli un senso maggiormente ecclesiale, da sottolineare di più
questo rapporto con la Chiesa. I vescovi l'avevano, al concilio l'avevano capito, anche perché c'erano fior di teologi naturalmente dietro di loro. E così viene fatta una commissione, che era una commissione composta fondamentalmente di 3 persone, 2 italiani e 1 francese, e questa commissione viene incaricata appunto di redigere un nuovo rituale della confessione. Fanno un lavoro enorme che dura anni, perché il concilio finisce nel 66, questo documento vede la luce nel 73, quindi sono 7 anni di lavoro. Purtroppo, e questo è quello che vedremo la prossima volta, questo rituale è un'operazione a metà. Perché? Perché il lavoro illuminato di questi 3 teologi, veramente bello, anzi per certi versi, purtroppo spaventa delle persone. Per cui non si riesce a cambiare tutto quello che si voleva cambiare. Però è un inizio. È vero, quel documento è tutto sommato ancora un'opera di compromesso, diciamo così, però è un passo avanti gigantesco rispetto al passato. Il problema qual è? Il problema è che i preti non lo conoscono, e se lo conoscono lo ignorano. Di fatto, praticamente, dal 73 a oggi si è andato avanti a confessare alla vecchia maniera, oppure a improvvisare cose improbabili, ancora più lontane di quanto era la confessione tridentina dal modello originale. La mia proposta, che è quella che vi spiegherò domani, è di riprendere in mano il rituale del 73 insieme, leggerlo insieme, vederne la bellezza e provare semplicemente ad applicarlo. Cosa che non è mai stata fatta, scommetto non vi siete mai confessati in quel modo, nel modo che è descritto in quel rituale lì. Proviamo insieme per accorgerci proprio di come è un'altra cosa, veramente un'altra cosa. Cioè, a quel punto la confessione diventa bella, diventa una celebrazione gioiosa. Perché un altro male del rito tridentino è proprio che sparisce completamente la dimensione della gioia, è per forza. Cioè, se il prete incarna Dio che mi giudica, scusate, ma chi è contento di andare a essere giudicato? E sparisce completamente la dimensione liturgica, per forza, ancora una volta. Si può celebrare la misericordia del Padre, come faceva la Chiesa antica, ma non si può celebrare il giudizio di Dio, no? Quindi la confessione non è più una liturgia, non c'è un inno, non c'è la parola di Dio, mancano tutti gli elementi fondamentali della liturgia, non c'è il popolo soprattutto. Ecco, allora, domani cercherò di tracciare una pista per riscoprire un tesoro prezioso che in realtà ci è stato messo nelle mani già da 50 anni, ma non lo sapevamo. Non per colpa vostra, per colpa dei preti che ve l'hanno tenuto nascosto, perché di fatto di questo si tratta.

trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
2: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio,

0: diciamo: Signore, ascolta la nostra preghiera. Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
0: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
0: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
0: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Gennaro nacque nella seconda metà del III secolo. Fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani, per la cura che impiegava nelle opere di carità a tutti indistintamente. Si era nel primo periodo dell'impero di Diocleziano, il quale permise ai cristiani di occupare anche posti di prestigio e una certa libertà di culto. Nella sua vecchiaia però,

Sotto la pressione del suo Cesare Galerio, firmò ben tre editti contro i cristiani, provocando una delle più feroci persecuzioni, colpendo la Chiesa nei suoi membri e nei suoi averi per impedirle di soccorrere i poveri e spezzare così il favore popolare. E in questo contesto si inserisce la storia del martirio di Gennaro. Egli conosceva il diacono Sosso, o Sossio, che guidava la comunità cristiana di Miseno, importante porto romano, sulla costa occidentale del litorale flegreo. Sosso fu incarcerato dal giudice d'Aragonio, proconsole della Campania, per le funzioni religiose che quotidianamente venivano celebrate nonostante i divieti. In quel periodo, il vescovo di Benevento Gennaro, accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si trovavano a Pozzuoli in incognito, visto il gran numero di pagani che si recavano nella vicinissima Cuma ad ascoltare gli oracoli della Sibilla Cumana, e aveva ricevuto di nascosto anche qualche visita del diacono di Miseno, località tutte vicinissime tra loro.

Gennaro, saputo dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme ai suoi due compagni Festo e Desiderio a portargli il suo conforto in carcere e anche con alcuni scritti per esortarlo insieme agli altri cristiani prigionieri a resistere nella fede. Il giudice Dragonio, informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli, e di due fedeli cristiani della stessa città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell'anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere sbranati dagli orsi in un pubblico spettacolo. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi, prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i prigionieri cristiani nel foro di Vulcano presso la celebre solfatara di Pozzuoli. Si racconta che una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle i cosiddetti lacrimatoi, parte del sangue del vescovo, e conservarlo con molta venerazione. Era usanza dei cristiani dell'epoca di cercare di raccogliere corpi o parti di corpi, abiti, eccetera, per poter poi venerarli come reliquie dei loro martiri. I cristiani di Pozzuoli nottetempo seppellirono i corpi dei martiri nell'agro marciano presso la solfatara. Si presume che San Gennaro avesse sui 35 anni, come pure giovani erano i suoi compagni di martirio. Oltre un secolo dopo, nel 431, il 13 aprile, si trasportarono le reliquie del solo San Gennaro da Pozzuoli nelle catacombe di Capodimonte a Napoli, dette poi catacombe di San Gennaro per volontà del vescovo di Napoli, San Giovanni I, e sistemate vicino a quelle di San Agrippino Vescovo.

reliquie degli altri sei martiri hanno una storia a parte per le loro traslazioni, ma in maggioranza ebbero culto e spostamento nelle loro zone di origine. Durante il trasporto delle reliquie di San Gennaro a Napoli, la suddetta Eusebia o altra donna, la quale le aveva affidato prima di morire, consegnò al vescovo le due ampolline contenenti il sangue del martire. A ricordo delle tappe della solenne traslazione vennero erette due cappelle. Il culto per il santo vescovo si diffuse fortemente con il trascorrere del tempo, per cui fu necessario l'ampliamento della catacomba. Affreschi, iscrizioni, mosaici dipinti rinvenuti nel cimitero sotterraneo dimostrano che il culto del martire era vivo sin dal V secolo, tant'è vero che molti cristiani volevano essere seppelliti accanto a lui e le loro tombe erano ornate di sue immagini. Va notato che già dal V secolo il martire Gennaro era considerato santo secondo l'antica usanza ecclesiastica, canonizzazione poi confermata da Papa Sisto V nel 1586. La tomba divenne, come già detto, meta di continui pellegrinaggi per i grandi prodigi che gli venivano attribuiti. Il miracolo della liquefazione del sangue, che è opportuno dire non è esclusiva del santo vescovo, ma anche di altri santi in altre città, ma che a Napoli ha assunto una valenza incredibile, secondo un antico documento, è avvenuto per la prima volta nel lontano 17 agosto 1389. Non è escluso, perché non documentato, che sia avvenuto anche in precedenza. Detto prodigio avviene da allora tre volte all'anno, nel primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. Il miracolo a volte è avvenuto al di fuori delle date solide per eventi straordinari. Il popolo napoletano nei secoli ha voluto vedere nella velocità del prodigio un auspicio positivo per il futuro della città, mentre una sua assenza o un prolungato ritardo è visto come fatto negativo per possibili calamità da venire. La catechesi costante negli ultimi arcivescovi di Napoli ha convinto la maggioranza dei fedeli che anche la mancanza del prodigio, il ritardo, vanno vissuti con serenità e intensificazione semmai di una vita più cristiana. La liquefazione del sangue è innegabile e spiegazioni scientifiche finora non se ne sono trovate, come tutte le ipotesi contrarie formulate nei secoli non sono mai state provate. È singolare il fatto che a Pozzuoli, contemporaneamente al miracolo che avviene a Napoli, la pietra conservata nella chiesa di San Gennaro, vicino alla Solfatara, e che si pensa sia il ceppo su cui il martire poggiò la testa per essere decapitato, diventa più rossa. Papa Paolo VI, nel 1966, in un discorso ad un gruppo di pellegrini partenopei, richiamò chiaramente il prodigio. Come questo sangue che ribolle ad ogni festa, così la fede del popolo di Napoli possa ribollire, rifiorire ed affermarsi.

dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Primo incontro. La libertà del battezzato.

0: Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto da Monia Parente. Inizia oggi questa nuova serie di trasmissioni che, come avete ascoltato dalla nuova sigla, è dedicata ai consigli evangelici nella vita quotidiana. È con me l'autore di questa nuova serie di trasmissioni, Don Giuseppe Forlai, insegnante di religione presso un liceo romano. Benvenuto, Don Giuseppe.
1: Grazie e bentrovati.
0: Il tuo progetto, Don Giuseppe, è quello di guidare gli amici che ci seguono attraverso un itinerario che si snoda in 6 incontri. Presentiamolo brevemente.
1: Ecco, vogliamo insieme fare un itinerario che ci aiuti a comprendere come la forma storica di vita di Gesù, che è quella di un uomo povero, casto e obbediente, sia una realtà che può toccare tutti i cristiani. Non solo chi professa i consigli evangelici nella vita consacrata o nella vita monastica, ma tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. Perché c'è una grazia, c'è un dono particolare, c'è un dono di libertà dentro questi 3 consigli che deve e può essere proposto a tutti. E quindi noi partiremo dalle fondamenta del battesimo. Poi vedremo bene questa figura del Cristo consacrato del Padre, per poi comprendere come ogni cristiano nella vita quotidiana può seguire il Signore con uno stile di vita povero, casto e obbediente.
0: Partiamo quindi dal tema della puntata odierna che abbiamo ascoltato, è la libertà del battezzato. E come si coniuga la libertà con il battesimo?
1: Ecco, qua è bene ascoltare Paolo. Con il battesimo noi riceviamo la grazia di essere figli di Dio, e Paolo dice che noi nel battesimo siamo immersi nella morte di Cristo per risorgere con Lui. Quindi il battesimo innesca una duplice dinamica che non è data una volta per sempre, ma ci accompagna nella vita. Cioè nel battesimo noi ogni giorno moriamo e risorgiamo. Ogni giorno, non solo da quando siamo stati battezzati, quel giorno specifico, ma per sempre, fino al giorno della morte, noi moriamo e risorgiamo. Che cosa muore? Dice Paolo. Muore l'uomo vecchio. Continuamente, ogni giorno muore l'uomo vecchio. E ogni giorno chi risorge, chi si rigenera? L'uomo nuovo. Allora, concretamente, che cosa vuol dire che muore l'uomo vecchio? Chi è questo uomo vecchio? È ciascuno di noi in una dimensione particolare, nelle proprie illusioni. L'uomo vecchio per Paolo è l'uomo illuso, staccato dalla realtà, che proprio perché illuso e staccato dalla realtà, pecca. Questo è molto chiaro nella lettera ai Romani all'inizio, perché Dio abbandona al peccato coloro che non l'hanno riconosciuto, proprio perché avevano la mente offuscata. Dai vani pensieri, direbbe la lettera agli Efesini. Questa è una cosa molto interessante. Chi è l'uomo vecchio? È colui che è agganciato alle sue illusioni, derealizzato, noi diremmo, dalla realtà così come viene donata, e proprio perché non vuole fare i conti con la realtà, si crea un mondo illusorio, appunto, che è il peccato. Quindi il peccato non è solo un qualche cosa di cattivo che si fa, ma è proprio il distacco dalla realtà così come viene donata. E allora questo uomo vecchio deve essere colpito, deve essere fatto morire ogni giorno, mettendo in circolo che cosa? La grazia del battesimo. E allora chi è l'uomo nuovo, al contrario, che ogni giorno si rigenera e risorge? L'uomo che non smentisce la realtà. L'uomo che accoglie il dono della sua vita quotidiana e lo mette questo dono davanti a Cristo e lo conforma a Cristo. Quindi se l'uomo vecchio è colui che è illuso e quindi pecca, l'uomo nuovo è un uomo che vede, non è illuso, guarda la realtà e quindi è capace di amore. L'uomo vecchio non è capace di amore perché chi si illude non ama, perché vuole costruire gli altri come li vuole lui, come si illude che siano o che vorrebbe che fossero in una determinata maniera. L'uomo nuovo invece è capace di amore perché solo chi guarda la realtà così com'è è capace di amarla. Quindi ogni giorno noi siamo chiamati, in virtù del battesimo, a far morire questo uomo che vive di illusioni e ad amare la realtà come l'uomo nuovo capace di amare. E questa è appunto la libertà che ci viene data dal battesimo e che noi conquistiamo ogni giorno.
0: Don Giuseppe, per comprendere ancora meglio questo concetto della libertà del battezzato, hai scelto di farci guidare da alcuni brani evangelici, in particolare tratti dal Vangelo di Giovanni, e sono i brani degli scrutini dell'iniziazione cristiana degli adulti, ovvero il brano della Samaritana, il brano di Lazzaro e il brano del cieco nato. Quindi nel nostro incontro li ascolteremo uno per volta e poi serviranno per spiegare meglio il concetto di libertà. Iniziamo allora ascoltando il brano della Samaritana.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
0: E questo era il celeberrimo brano della Samaritana narrato nel Vangelo secondo Giovanni. Don Giuseppe, ha scelto come primo brano questo per spiegare, per parlare del concetto della libertà del battezzato. Ecco, come è presente questo concetto nel brano della Samaritana?
1: Ecco sì, Paolo nella lettera ai Galati ci dice che Cristo ci ha liberati per la libertà. E questi tre brani, iniziando da quello della Samaritana, sono proprio una spiegazione esistenziale della libertà che il neofita, il candidato al battesimo, riceverà attraverso il sacramento. Allora, la Samaritana è un brano conosciutissimo che ci insegna un aspetto della libertà nella vita quotidiana e molto molto importante. Chi è questa Samaritana? La Samaritana non è, come noi possiamo pensare, una donna che ha cambiato tanti uomini, perché nella società del tempo la donna non poteva scegliersi gli uomini. Quindi diciamo che questa più che altro è una donna bisognosa e desiderosa di un'unione stabile, probabilmente, che è stata varie volte ripudiata. Quindi è rimasta in mano agli uomini, che l'hanno gestita come volevano. È in un certo senso, anzi, senza eufemismi, è una donna sfruttata. Qual è la schiavitù di questa donna? Che ha accettato di iniziare delle relazioni con chi l'ha voluta sfruttare. Allora Gesù, presentandosi a questa donna e richiamandola alla realtà della sorgente dell'acqua viva che solo lui può dare, ma che zampilla dentro il cuore della donna, ridà fiducia alla donna sulla sua identità, sulla sua libertà. Non devi andare a mendicare fuori, ma hai dentro di te un dono che io ti faccio e che zampilla per la vita eterna. Non è come l'acqua che zampilla a tempo determinato, come l'amore di questi uomini che ti prendono e ti lasciano. C'è un amore che io ti do che zampilla per la vita eterna. Allora, che cosa c'entra la libertà col brano della Samaritana? La Samaritana è una icona della libertà del battezzato, perché il battezzato è colui che non vive più di mano tesa, se non davanti a Dio. Non è più un mendicante. Cioè la libertà è quella di emanciparsi dalle aspettative nei confronti degli altri. Hai avuto uomini diversi, ma noi potremmo dire li hai avuti, ma ricordati che li hai accettati perché ti sei illusa che esista la persona giusta. Ma la persona giusta non esiste, è la libertà dalle aspettative. Perché la persona giusta nella vita del battezzato è solo Cristo. E io trovo la persona giusta se l'amo in Cristo. Allora la prima libertà che la Samaritana insegna è proprio questa: libertà dalle aspettative nei confronti degli altri.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?»
0: E dopo aver visto la figura della Samaritana, come tu l'hai definita, icona della libertà, abbiamo ascoltato il brano evangelico invece che ci narra l'episodio di Lazzaro. Don Giuseppe, anche Lazzaro è un'icona della libertà?
1: Lazzaro è un'icona della libertà nella sua risuscitazione, perché ci mette davanti non più alle aspettative come nella Samaritana, ma davanti agli imprevisti. Davanti agli imprevisti della vita. Lazzaro è una persona che probabilmente per una malattia muore. Glielo dicono a Gesù, gli viene portata questa notizia: il tuo amico Lazzaro è ammalato. Gesù, come sappiamo, non va subito da Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, non va da Lazzaro per guarirlo, ma attende perché si manifesti la gloria di Dio. Gesù poi, sappiamo benissimo come va a finire l'episodio, va a Betania, incontra le sorelle Marta e Maria, si avvicina alla tomba di Lazzaro che è già morto da 3 giorni, che è un'indicazione molto importante, perché gli ebrei pensavano che per i primi 3 giorni dopo la morte constatata le anime si aggirassero ancora intorno al sepolcro. 3 giorni passati vuol dire che ormai non c'è più nessuna speranza, l'uomo è veramente morto e definitivamente, e Gesù lo chiama alla vita. Lo chiama alla vita e non solo, fa in modo che gli vengano tolte le bende perché quest'uomo libero continui la sua esistenza. È chiaro che la risuscitazione di Lazzaro non è la soluzione dei problemi della vita di Lazzaro, perché Lazzaro morirà di nuovo, come tutte le persone di questo mondo. Però in questo brano ci viene detta una cosa, secondo me, fondamentale. Noi di che cosa abbiamo paura e di che cosa siamo schiavi fondamentalmente? Noi siamo schiavi nella nostra esistenza frenetica degli imprevisti. Noi siamo terribilmente angosciati dai pensieri che ci mettono davanti, che ci fanno immaginare disgrazie, imprevisti e cose che vengono a rompere in un certo senso la nostra vita. Quindi noi abbiamo una grandissima paura di quello che potrà accadere, soprattutto naturalmente in negativo. E passiamo spessissimo, tante persone vivono veramente una vita di angoscia perché sono preoccupate dal futuro. Che cosa ci dice la risuscitazione di Lazzaro? Che il Cristo, il Signore, sarà comunque presente in ogni nostro imprevisto. Che Lui non ci abbandonerà. Chi è il Cristo? Il Cristo è il Logos, il significato, il senso, che incarnandosi diventa amico di che cosa? Amico del caso. E quindi se il Logos diventa amico del caso, non esiste più il caso che ci minaccia, ma esiste una vita che ci viene incontro in cui noi sappiamo comunque e sempre che Lui sarà presente nei momenti che noi valutiamo come buoni e nei momenti che noi valutiamo come cattivi. Allora questo secondo brano è un brano che racconta un'altra libertà del battezzato, la Samaritana la libertà dalle aspettative, Lazzaro ci racconta la libertà dalla paura dell'imprevisto. Il cristiano è un uomo liberato dalla paura di quello che potrà succedere. E perché è liberato? Perché sa, in virtù del battesimo, che Cristo è in lui, che lui vive in Cristo. Lo dice Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E noi temiamo tantissimo che la nostra vita anche cristiana sia spezzata, tagliata da quello che potrà accadere, dall'angoscia per il futuro. Ecco, Lazzaro è l'icona della libertà del battezzato nei confronti del caso, di quello che potrebbe accadere. Questo è molto importante, perché se non c'è questa libertà non è possibile il discepolato. Se io ho paura del caso e dell'imprevisto, vivo una vita bloccata ed è impossibile diventare annunciatori del Vangelo, è impossibile diventare delle persone libere. Io posso essere libero dalle persone, dalle aspettative come la samaritana, ma posso essere imbrigliato dalla paura del futuro. E quindi questo brano ci fa fare un passo in avanti, è un gradino in più. È come se l'iniziazione cristiana degli adulti, proponendoci questi brani in serie, non a caso, ci insegnasse gradualmente una libertà. Allora, la prima libertà da imparare è quella delle aspettative degli altri, la schiavitù dall'affetto degli altri. La seconda libertà, il secondo gradino, la libertà dal caso, dalla paura del domani, dalla paura per l'imprevisto.

dal Vangelo secondo Giovanni. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro.

0: Ritorniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, con me in studio Don Giuseppe Forlai che ci sta guidando in questo itinerario nella conoscenza della libertà del battezzato, il primo di una serie di incontri dedicati ai consigli evangelici nella vita quotidiana. Dopo la libertà dal giudizio e dalle aspettative degli altri, la libertà dalla paura del futuro e quindi del caso Don Giuseppe, abbiamo ascoltato il brano del cieco nato. Quale libertà testimonia questo episodio?
1: Ecco, nella logica dei livelli è chiaro che l'ultimo brano è la libertà più grande da conseguire ed è anche la più difficile e la più scandalosa, perché il brano del cieco nato, quest'uomo cieco dalla nascita che Gesù guarisce con un gesto terapeutico e invitandolo a bagnarsi nella piscina di Siloe, questo brano ci insegna una scandalosa libertà, la libertà dalla perfezione. Che cosa vuol dire questo? Il brano, lo ricordiamo, dopo la guarigione i farisei e gli scribi, cioè dottori della legge, vedono quest'uomo che tutti conoscevano perché stava lì cieco dalla nascita e gli chiedono una cosa strabiliante: perché tu ci vedi? Quindi non si complimentano per la guarigione e non gioiscono per la vita ritrovata di quest'uomo, ma si interrogano sul fatto che quel giorno di sabato quest'uomo non poteva essere guarito. E quindi, se il giorno di sabato non si può guarire, quell'uomo non solo non è guarito, ma non è possibile che sia guarito. Che cosa succede? Che c'è una grande ironia, come in tutto il Vangelo di Giovanni, perché qua c'è un cieco dalla nascita che diventa vedente e vede la realtà. Cosa risponde il cieco nato ai dottori della legge? Io so solo questo, non mi chiedete nient'altro, che prima non vedevo, adesso ci vedo. È un uomo che vede la realtà. Non è un illuso, come dicevamo all'inizio. Ma l'ironia è che persone che credono di vedere non vedono più neanche quello che è possibile constatare. Quindi ci sono dei vedenti che diventano ciechi. Non sanno più riconoscere la realtà così come gli si presenta. Perché sono schiavi di che cosa? Della perfezione. Perché la legge dice che il sabato non si può guarire. La vita perfetta consiste nell'osservanza della legge e quindi questa realtà non esiste. Cioè loro negano la realtà. Perché? Perché perseguono una perfezione che ormai è illusoria. Allora qua c'è la più grande e difficile libertà del cristiano. Ed è scandalosa questa libertà. Da che cosa bisogna liberarsi per vivere appieno il battesimo? Guarda caso, proprio dalla perfezione. Perché Dio ci parla non nella perfezione della legge, ma nella perfezione della realtà che ci dona. Quindi le prime due libertà sono molto più facili dell'ultima, perché l'ultima non tocca gli altri, non tocca il domani, tocca me. L'idea che io ho di me, cioè io per essere libero devo rinunciare alla mia perfezione. Perché è semplicissimo scambiare la propria idea di perfezione per la volontà di Dio, ma coincidono? Non è detto. Allora che cosa ci dice questo brano? Che dobbiamo stare in guardia dalla nostra perfezione, perché questa perfezione, se non viene da Dio, ci renderà schiavi, cioè incapaci di guardare la realtà così come la deve guardare l'uomo nuovo.
0: Ma come si fa, Don Giuseppe, nella vita quotidiana di tutti i giorni, in quello che viviamo normalmente, a discernere tra il delirio di perfezione che ciascuno di noi può avere, anche in buona fede, e quella che è la volontà di Dio su ciascuno di noi?
1: Possiamo riconoscere la nostra situazione, cioè possiamo accorgersi, vedere con gli occhi aperti dove siamo, da un criterio semplicissimo. Ce ne saranno tanti, ma a me viene in mente questo. La persona che vive nel delirio della perfezione è una persona che giudica e che è priva di misericordia. E qua è forse bene richiamare il discorso della montagna nella versione di Matteo: siate perfetti, e questa è la vera perfezione, come il Padre vostro celeste, non come pensate voi, come il Padre vostro celeste. E com'è perfetto il Padre celeste? E continua il brano: Il Padre Celeste è perfetto perché fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Cioè il Padre è libero nel dare i suoi doni. Allora io mi accorgo che sono nella libertà dalla perfezione se sono una persona capace di amare, che non vuol dire giustificare tutto, ma vedere tutto nell'ottica del Padre misericordioso. La persona che invece fa dipendere la propria dignità dalla perfezione che riesce a perseguire è una persona prima di tutto spaventata. Da che cosa? Dall'imperfezione degli altri, e quindi giudica. Quindi da questo criterio il giudizio, che poi il primo invito di Gesù è non giudicare, ancor prima di perdona, e non giudicare, se noi sapessimo non giudicare ancor prima di farci tante domande sulla capacità di perdonare sarebbe già un gran successo. Questo è il criterio: la persona libera dalla perfezione è la persona che insegue non la perfezione ma la santità, e la santità del Padre è la sua misericordia.
2: Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Primo incontro. La libertà del battezzato. Collaborato al microfono Alessandro De Carolis e Stefano Pietrosanto Valli.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custodi del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla, e renderci partecipi di una grande avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Durante la giornata, dunque, non ci sono lamentele, anzi, potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però
giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio, che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del Padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre. Vedete che le logiche sono uguali.
c'è l'incapacità di partecipare alla gioia del Padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi, la tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che Lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. Il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità: scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio, perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici. E la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

0: Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo, in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima incoronata regina del cielo e della terra e preghiamo la Vergine Maria come regina della pace perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, O Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, Tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

Gennaro nacque nella seconda metà del III secolo. Fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani, per la cura che impiegava nelle opere di carità a tutti indistintamente. Si era nel primo periodo dell'impero di Diocleziano, il quale permise ai cristiani di occupare anche posti di prestigio e una certa libertà di culto. Nella sua vecchiaia però, sotto la pressione del suo Cesare Galerio, firmò ben 3 editti contro i cristiani, provocando una delle più feroci persecuzioni, colpendo la Chiesa nei suoi membri e nei suoi averi per impedirle di soccorrere i poveri e spezzare così il favore popolare. E in questo contesto si inserisce la storia del martirio di Gennaro. Egli conosceva il diacono Sosso, o Sossio, che guidava la comunità cristiana di Miseno, importante porto romano, sulla costa occidentale del litorale flegreo. Sosso fu incarcerato dal giudice d'Aragonio, proconsole della Campania, per le funzioni religiose che quotidianamente venivano celebrate nonostante i divieti. In quel periodo, il vescovo di Benevento Gennaro, accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si trovavano a Pozzuoli in incognito, visto il gran numero di pagani che si recavano nella vicinissima Cuma ad ascoltare gli oracoli della Sibilla Cumana, e aveva ricevuto di nascosto anche qualche visita del diacono di Miseno, località tutte vicinissime tra loro.

Gennaro, saputo dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme ai suoi due compagni Festo e Desiderio a portargli il suo conforto in carcere e anche con alcuni scritti per esortarlo insieme agli altri cristiani prigionieri a resistere nella fede. Il giudice Dragonio, informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli, e di due fedeli cristiani della stessa città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell'anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere sbranati dagli orsi in un pubblico spettacolo. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi, prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i prigionieri cristiani nel foro di Vulcano presso la celebre solfatara di Pozzuoli. Si racconta che una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle i cosiddetti lacrimatoi, parte del sangue del vescovo e conservarlo con molta venerazione. Era usanza dei cristiani dell'epoca di cercare di raccogliere corpi o parti di corpi, abiti, eccetera, per poter poi venerarli come reliquie dei loro martiri. I cristiani di Pozzuoli nottetempo seppellirono i corpi dei martiri nell'agro marciano presso la solfatara. Si presume che San Gennaro avesse sui 35 anni, come pure giovani erano i suoi compagni di martirio. Oltre un secolo dopo, nel 431, il 13 aprile, si trasportarono le reliquie del solo San Gennaro da Pozzuoli nelle catacombe di Capodimonte a Napoli, dette poi catacombe di San Gennaro per volontà del vescovo di Napoli, San Giovanni I, e sistemate vicino a quelle di San Agrippino Vescovo.

reliquie degli altri sei martiri hanno una storia a parte per le loro traslazioni, ma in maggioranza ebbero culto e spostamento nelle loro zone di origine. Durante il trasporto delle reliquie di San Gennaro a Napoli, la suddetta Eusebia o altra donna, la quale le aveva affidato prima di morire, consegnò al vescovo le due ampolline contenenti il sangue del martire. A ricordo delle tappe della solenne traslazione vennero erette due cappelle. Il culto per il santo vescovo si diffuse fortemente con il trascorrere del tempo, per cui fu necessario l'ampliamento della catacomba. Affreschi, iscrizioni, mosaici dipinti rinvenuti nel cimitero sotterraneo dimostrano che il culto del martire era vivo sin dal V secolo, tant'è vero che molti cristiani volevano essere seppelliti accanto a lui e le loro tombe erano ornate di sue immagini. Va notato che già dal V secolo il martire Gennaro era considerato santo secondo l'antica usanza ecclesiastica, canonizzazione poi confermata da Papa Sisto V nel 1586. La tomba divenne, come già detto, meta di continui pellegrinaggi per i grandi prodigi che gli venivano attribuiti. Il miracolo della liquefazione del sangue, che è opportuno dire non è esclusiva del santo vescovo, ma anche di altri santi in altre città, ma che a Napoli ha assunto una valenza incredibile, secondo un antico documento, è avvenuto per la prima volta nel lontano 17 agosto 1389. Non è escluso, perché non documentato, che sia avvenuto anche in precedenza. Detto prodigio avviene da allora tre volte all'anno, nel primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. Il miracolo a volte è avvenuto al di fuori delle date solide per eventi straordinari. Il popolo napoletano nei secoli ha voluto vedere nella velocità del prodigio un auspicio positivo per il futuro della città, mentre una sua assenza o un prolungato ritardo è visto come fatto negativo per possibili calamità da venire. La catechesi costante negli ultimi arcivescovi di Napoli ha convinto la maggioranza dei fedeli che anche la mancanza del prodigio, il ritardo, vanno vissuti con serenità e intensificazione semmai di una vita più cristiana. La liquefazione del sangue è innegabile e spiegazioni scientifiche finora non se ne sono trovate, come tutte le ipotesi contrarie formulate nei secoli non sono mai state provate. È singolare il fatto che a Pozzuoli, contemporaneamente al miracolo che avviene a Napoli, la pietra conservata nella chiesa di San Gennaro, vicino alla Solfatara, e che si pensa sia il ceppo su cui il martire poggiò la testa per essere decapitato, diventa più rossa. Papa Paolo VI, nel 1966, in un discorso ad un gruppo di pellegrini partenopei, richiamò chiaramente il prodigio. Come questo sangue che ribolle ad ogni festa, così la fede del popolo di Napoli possa ribollire, rifiorire ed affermarsi.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo la presenza, l'amore, la custodia, la protezione del nostro Dio, un solo Signore, in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e con il segno della croce noi lo invochiamo come presenza nella nostra mente, perché Egli oggi guidi i nostri pensieri, sulle nostre spalle, perché Egli ci sostenga nelle nostre fatiche e nelle scelte, specialmente quelle più difficili, quotidiane, e infine nel nostro cuore, perché Egli illumini i nostri sentimenti e dia luce alla nostra volontà, perché sia sempre più vicina alla sua volontà, che è volontà di bene, volontà di amore, volontà di salvezza. Gesù ci vuole felici. E diciamo la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato e che contiene quello che è lo stile di vita dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il ringraziamento e l'offerta della giornata attraverso il Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire a te, Signore, questo nuovo giorno che ci hai donato, con tutto quello che la tua mano provvidente ci consegnerà. Tutto vogliamo prendere dalla tua mano e tutto offrirti, perché tu sei il nostro Dio e il nostro Padre. E diciamo insieme: cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci rivolgiamo a te, Signore Gesù, che sappiamo essere presente in tutti i tabernacoli della terra, e per questo noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché hai mantenuto la tua parola sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E a te, che ti sei fatto prigioniero volontario dentro i tabernacoli di pietra nelle chiese, noi vogliamo oggi adorarti, benedirti, ringraziarti e soprattutto amarti e lodarti per coloro che ancora non ti conoscono, perché tu ti riveli a loro per dare a loro quella gioia che tu hai nel tuo cuore. E diciamo insieme a tutti gli adoratori questa preghiera. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen.
1: Ci rivolgiamo alla nostra Mamma Celeste perché ci protegga e ci faccia sempre di più conoscere il Figlio Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sempre a Maria ci rivolgiamo con il memorare, che è la preghiera di San Bernardo. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te mi presento, pentito e consapevole del mio peccato. Accogli, o Madre, le mie preghiere e propizia, esaudiscimi. Amen.
0: Preghiamo come la Madonna ha insegnato ai pastorelli di Fatima e vogliamo abbracciare con tutto il cuore quei fratelli e quelle sorelle che ancora non conoscono il Signore, perché anche a loro giunga l'annuncio della salvezza e dell'amore di Dio e non abbiano più paura del Signore, che Gesù ci ha rivelato essere nostro Padre. E per loro e per noi stessi diciamo insieme: mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Signore, che l'amore che oggi ti vogliamo offrire tu possa considerarlo, che si sta innalzando dal cuore anche di tutte quelle creature che, anche se non lo sanno, ti stanno cercando. Preghiamo ora insieme con la preghiera dei salmi a cori alterni. Ancora vogliamo benedire il Signore perché lo merita, lodarlo perché è degno di lode e ringraziarlo per i benefici che egli sempre ci concede, soprattutto di quelli di cui non ci accorgiamo.
1: Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore, il Signore. Benedite, cieli, il Signore.
0: Benedite, acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite, sole e luna, il Signore. Benedite, stelle del cielo, il Signore.
1: Benedite, piogge rugiade, il Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedite, freddo e caldo, il Signore.
0: Benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore, benedite ghiacci e nevi il Signore, benedite notti e giorni il Signore,
1: benedite
0: freddo il Signore, benedite ghiacci e nevi il Signore, benedite notti e giorni il Signore.

0: Benedite mari e fiumi, il Signore.
1: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
0: Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite, o servi del Signore, il Signore.
1: Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite, pie e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
0: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode perché ci stia vicino in questa giornata, ci protegga, ci aiuti e ci faccia conoscere il Signore. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Un pensiero particolare per i nostri fratelli e sorelle malati. Chi si trova nelle case impedito a uscire e vede che le sue energie vengono meno e fa fatica sempre di più ad affrontare i giorni, ma anche per i malati che sono nelle case di cura. E ricordiamo oggi anche tutte quelle persone che oggi e stanotte entreranno in agonia e incontreranno il Signore Gesù, perché quegli ultimi momenti siano per loro momenti di pace, di serenità, e vedano e sentano che Gesù li viene a prendere per portarli nel suo paradiso. E tutti questi nostri fratelli cari li affidiamo al cuore di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sempre per i cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza.

0: speranza. Emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
0: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito. Sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
0: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
0: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
0: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
0: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
0: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
0: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
0: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
0: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
0: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
0: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
0: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
0: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
0: Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
0: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
0: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
0: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
0: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen. Amen.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: Ricordate quando venne eletto Papa Benedetto XVI? Si presentò come operaio della vigna. La vigna è un'immagine cara alla scrittura, indica tutto il popolo di Israele, indica la Chiesa. Gesù usa questa immagine quando parla della vite che è lui e sostiene e rende fecondi noi suoi tralci. Oggi in questa vigna vogliamo vedere l'ambiente dove viviamo, la nostra comunità. E in quel padrone che invia i braccianti vorremmo vedere il Signore che chiama e chiama a tutte le ore, fa sentire l'urgenza di un lavoro che non può essere rimandato a causa del tempo, a causa dell'uva matura. È necessario farlo in un determinato breve periodo. L'urgenza la sentiamo tutti oggi di muoverci verso coloro che sono lontani da Dio, che hanno tradito la loro fede, soprattutto che vivono nella indifferenza e si costruiscono una vita non all'ombra della parola del Signore e dei suoi precetti, ma secondo i loro gusti. Ebbene, il Signore chiama e manda a tutte le ore. Ma l'insegnamento della parabola tocca altri punti importanti. Quel padrone stupisce perché alla fine della giornata tratta quegli operai in un modo che non li soddisfa tutti. C'è mormorazione attorno alla sua iniziativa, brontolano alle spalle e qualcuno anche lo affronta, quasi a dimostrargli una palese ingiustizia. Invece la risposta è molto importante. Non ti faccio torto. Questa mattina, quando ti ho chiamato, abbiamo pattuito, accordato la paga di un denaro. Al termine della giornata, come si usava in quel tempo, ecco, io ti ho pagato. Non posso forse dare anche all'ultimo arrivato, a quello che ha dato un'ora soltanto di lavoro nella mia vigna, quello che io voglio? Perché siamo invidiosi degli altri? Perché continuamente diciamo: ma io sono bravo, sono sempre stato fedele, quello lì è arrivato da poco? Anche in tanti servizi dentro la comunità rischiamo di sventolare la bandiera del merito e non sappiamo riconoscere quanto è stato grande il Signore affidandoci dei compiti, delle responsabilità, e quanto è bello che altri possano avere la gioia di servire nella stessa vigna, nella stessa chiesa, portando il loro contributo. Sì, stupisce Dio, perché non manca di giustizia, ma dimostra un cuore grande. Come mai a questa gente, arrivata all'ultima ora, dà il trattamento uguale ai primi? Perché il Signore vede in quei braccianti persone che hanno a carico una famiglia, spesso numerosa, che dovranno rincasare alla sera e comperare il cibo necessario per campare, Ecco perché li arricchisce del suo bene, offre loro quella paga dell'intera giornata. È un Dio che stupisce. Le sue vie, il suo modo di fare, non è secondo le nostre aspettative. Questo modo di fare del Signore ci invita a non cercare sempre di farci grandi agli occhi degli altri, di non volere a tutti i costi separarci raccontando i nostri meriti. Soprattutto ci invita a vedere le vere necessità dei fratelli e come fa il Signore andare loro incontro. È possibile bruciare queste invidie che fanno male a noi e dividono dentro la comunità? È possibile vedere e dimostrare la gioia di dare il nostro contributo? È vero che qualche volta lavoriamo sotto il sole, alla fine della giornata siamo sfiniti, a portare avanti certe iniziative veramente ci troviamo nella ingratitudine. Qualche volta ci verrebbe da dire: ma chi me lo fa fare? È il Signore, dice Paolo, il senso della nostra vita. Per me vivere è Cristo, è il suo stile. E allora anche noi sapremo diventare più larghi nel cuore e nella considerazione degli altri. Non misureremo tutto sul metro di una fredda giustizia, ma saremo capaci di questa inventiva della carità, di queste iniziative di autentico amore. Insomma, non ci vuole degli operai, diremmo dei cristiani gretti, calcolatori, ragionieri, ma ci vuole delle persone che costruiscono comunione e che incominciano a godere del bene dell'altro. Oh, quanti di noi stanno veramente bene quando vedono magari un fratello che partecipa come noi all'Eucarestia, che si rende disponibile a un servizio nella comunità, quando vede un fratello che migliora anche nella stima degli altri o nella sua posizione economica. Godere del bene dell'altro, così fa Dio. È venuto a cercarci per questo e ci fa sperimentare che dalla sua vigna possiamo ricavare questa gioia di essere stati servi utili per il suo regno. Domandiamo questa gioia per desiderare il bene degli altri e soprattutto la gioia di quel padrone che vede andare avanti l'opera, che vede la sua vigna veramente vendemmiata, liberata da questi grappoli che possono portare frutto a molti.
2: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo in Abruzzo alla scoperta della bellissima natura di Palena in provincia di Chieti. Il comune, bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 767 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio De Miglio.

0: Benvenuti a Palena, un paesino nell'Alto Aventino con un valore di pregio ambientale grandissimo, elevato. Tant'è vero, noi siamo un piccolo paesino dove praticamente quasi la totalità del nostro territorio ricade nel Parco della Maiella. Abbiamo un'estensione di oltre 92 km quadrati e siamo la seconda, diciamo, cittadina più ampia nel territorio di Chieti. Venire a Palena significa vedere tanto. È un paese che varia come altitudine dai 600 metri a confine con Lettopalena ai circa 2600 metri di Monte Amaro. Quindi, come vedete, siamo nel pieno della Maiella orientale. Tant'è vero, il comune di Palena è proprio sede dell'Unione dei Comuni Montani formata da quattro paesi. Inoltre venire a Palena significa vedere tante cose, dal teatro, dal museo geopaleontologico, quindi il nostro castello, l'eremo celestiniano, un'attività di torrentismo molto proficua e seguitissima negli ultimi anni, e per poi non parlare poi del ritiro delle squadre, che abbiamo un campo in erba sistemato nel 2008 che ci ha dato grande soddisfazione. Inoltre abbiamo una marea di possibilità di visitare il paese. Abbiamo un'area faunistica dell'orso che è qualcosa di fantastico. A febbraio 2015 abbiamo avuto un'orsetta Caterina che veramente è stato un salvataggio, in quanto questa piccola orsa con 20 anni di età era relegata in un 2x2 in Campania. L'abbiamo recuperata, l'abbiamo messa nell'area faunistica, sta benissimo, è stata operata e vive alla grande. Poi nel 2016 c'è stato il clou, perché sono arrivate altre due orsette, Margherita ed Iris, che praticamente vivono tra di loro. È un'attrazione fantastica, ci permette delle presenze eccezionali. Viaggiamo sulle 4-5.000 presenze l'anno di famiglie, quindi l'entità è veramente ampia. Poi c'è un museo dell'orso che di pari passo e di livello e di valore. Poi la nostra fortuna è di stare a pochissimi chilometri da Roccaraso, quindi anche dal punto di vista invernale abbiamo la possibilità che le nostre seconde case si riempiano affinché possano la gente andare a sciare. E non in ultimo, ma cosa altrettanto importante, dobbiamo parlare degli altipiani della stazione di Palena, che sono qualcosa di fenomenale. Io dico una seconda Norvegia, dove è stata riscoperta quella che è la Transiberiana d'Italia, che è una linea ferroviaria che va da Sulmona a Carpinone, e dove praticamente Fondazione FS insieme alle rotaie e insieme a Palenium Tour fa qualcosa di eccezionale come presenze sul territorio e di notevole pregio. Noi abbiamo una capacità ricettiva che ci permette di far sì che le persone qua possano essere accolte, e di conseguenza abbiamo tutto quello di cui possiamo occuparcene per quanto riguarda la loro permanenza in questo piccolo borgo. Abbiamo vinto sempre il premio di Legambiente come comune riciclone. Anche quest'anno siamo stati a Roma a ritirare il premio, e quindi questo ci inorgoglisce, perché questo premio è soprattutto dedicato ai cittadini che con solerzia e attenzione fanno sì che la natura venga preservata, sicuramente attraverso il conferimento nella maniera giusta e ideale per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Palena per me è tutto. 5 anni fa stavo per andare via, stavo per andare a Lanciano, dove lavoro, dove lavorava mia moglie, e ho fatto una scelta importantissima. Mi viene quasi un po' di magone a dirglielo, perché l'ho fatto veramente con il cuore. C'è una scuola calcio di 70 ragazzi, è intitolata a dei ragazzi che purtroppo non ci sono più, e questi 4 ragazzi che non ci sono più hanno fatto sì che io sia rimasto qui a Palena, perché Palena per me è tutto. Quindi venire a Palena significa venire a casa propria, ma non per questo significa venire a dormire, anzi è molto viva, come dicevo poco fa, con tutto questo tipo di attività che ho menzionato prima, che avrete sicuramente l'occasione di farla vedere poi nei prossimi servizi.
1: Anche la tradizione religiosa di Palena ha origini antichissime. Ascoltiamo il parroco Don Kant, che arriva dall'India.

0: balena da tanti anni che sta nella diocesi di Sulmona Valva, perché la diocesi di Sulmona Valva già più di 1800 anni vecchio. Chiesa dedicata a Sant'Antonino Martire, parrocchia Sant'Antonino Martire, però qui era vissuto San Falco, allora tutti hanno grande devozione per San Falco, festeggiamo il mese di agosto. Poi anche noi festeggiamo Madonna del Rosario 7 ottobre, poi è Sant'Antonio 13 giugno. Qui c'è tre chiese, chiesa San Francesco, Madonna delle Neve, anche chiamato Madonna del Rosario, questa chiesa di Sant'Antonino Martire, poi sopra c'è Sant'Antonio di Padova, poi sopra c'è un eremo celestiniano e c'è anche Madonna dell'Altare, chiama questa chiesa. C'è due beati. Uno noi chiamiamo San Nicolò, però Beato Nicolò, nato qui, però lui è sepolto nella chiesa di San Onofrio al Genicolo a Roma. Noi facciamo per anche San Nicolò festa di 18 novembre e anche c'è San Cataldo 10 maggio facciamo la festa. Poi c'è un'altra suora, Beata Florisenda, e anche lei di Palena, però vissuta a Sulmona. Ce l'ho circa 73 anziani che non escono da casa. Allora io vado ogni venerdì a trovare la loro casa, dare comunione, poi anche un saluto per fare come stanno, perché altrimenti rimangono solo, abbandonati, allora vado una volta al mese per trovare così.
1: La signora Lucia, cuoca di Palena, andiamo a degustare idealmente alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.

0: venuti a Palena, un paesino piccolo e tranquillo, tutta gente cordiale, si rispettano tutti fra di loro. Qua ci siamo nella trattoria Lucia, ci sta la signora Maria Lucia in costume abruzzese e la signora Pina in costume abruzzese. Qua ci stanno le sagne stracciate, il piatto tipico di Palena, che si fa con acqua e farina, si strappa con le mani e si condisce con pancetta, aglio e cipolla. Dopo ci stanno i cazzarì di farina integrale con fagioli e verze. Ci sta il fegatino d'agnello ripassato in padella con la cipolla, l'aglio e il pomodorino, la chitarrina abruzzese, e dopo ci stanno i fascariei, la polenta con cotiche e fagioli, che ai tempi antichi se ne mangiava tanto perché ci stava solo quello. Questi sono i ravioli di ricotta dei pastori della zona, non ci sta niente di particolare, solo ricotta, prezzemolo e noce moscata, basta. Dopo ci stanno le pallottelle cace uova con un po' di pane grattugiato, formaggio e le uova e basta. A Palena abbiamo un sacco di pastori, abbiamo la ricotta di capra, di mucca e di pecora, e così pure hanno pure i formaggi questi pastori, sono pure giovani ragazzi che fanno tutti i tipi di formaggi e sono buonissimi oltretutto. Pancetta, salami, salsiccia di fegato, tutti i prodotti locali. L'abbacchio è proprio locale dei pastori. Abbiamo il miele palenese, proprio della zona. Noi a Palena abbiamo delle belle zone dove ci stanno i tartufi e ci vengono pure i forestieri a raccogliere questi tartufi con i propri cani. Maggiormente ci stanno i tartufi neri, però oggi qualche volta escono pure i tartufi bianchi. Per quanto riguarda i dolci, noi abbiamo le pizzelle, che è una tradizione proprio di Palena. Verso la metà di agosto facciamo la sagra delle pizzelle. Ogni famiglia palenese fa un vassoio di pizzelle e lo offrono per la strada di Palena, fanno questa sagra con tutte queste belle pizzelle. Dopo ci stanno le cioffe, chi le chiama le cioffe, chi le chiama le chiacchiere, insomma, in palenese ci stanno tanti nomi da dire. Maggiormente le facciamo a Carnevale e a Pasqua è proprio una tradizione palenese che tutte le famiglie di Palena fanno questa pizza e un dolce che si fa lievitare 24 ore e dopo si cuoce. Vi faccio l'invito a tutti quanti a venire a Palena, noi abbiamo tutto, aria buona, acqua buona e il paesino è bello pulito, non gli manca niente.
1: Adesso con Giuseppe Di Carlo andiamo a visitare il Museo Geopaleontologico Alto Aventino di Palena.
2: Benvenuti nel Museo Geopaleontologico Alto Aventino di Palena, museo che è nato da un accordo programmato tra la soprintendenza di Chieti, la provincia di Chieti, il comune di Palena e l'associazione Maiella Madre, presieduta da Erminio Di Carlo, che appunto si è dedicato alla ricerca dei fossili di questa zona. Lui che era un autodidatta, non era uno scienziato né uno studioso, ha sempre letto, si è sempre informato e alla fine ha trovato in questa parte di Maiella terreno fertile con dei reperti fossili molto molto importanti a livello scientifico, che ha rivoluzionato un po' tutta la storia di questa parte di Maiella. Qui abbiamo una sala della conoscenza dove ospitiamo i grandi mammiferi. Sale dedicate, nello specifico si chiamano sale Aventino e Palena, dove ospitiamo appunto i fossili trovati a Palena. Conserviamo uno scheletro particolare, molto ben tenuto, di Prolagus apricenicus, che si trovava qui a Palena. È una nuova specie di pesci alla quale è stato dato il nome dello scopritore, appunto Erminio Di Carlo. Si chiamano Abruzzoictis erminioi, hanno dedicato il nome allo scopritore e quindi praticamente sono ancora in fase di studio e li ospitiamo qui nel nostro museo. Il museo ha anche una sala dedicata soprattutto ai ragazzi, si chiama appunto Geologiocando, dove noi ospitiamo tutte le scuole del nostro territorio, anche fuori regione. I ragazzi poi possono essere ospitati nell'area Geologiocando, dove mettono a frutto quello che hanno visto nel geosito, fisicamente scoprendo i fossili e scavando quello che c'è da poter vedere appunto nel geosito. È una location favolosa, il comune ci ha messo a disposizione quest'ala del Castello Ducale di Palena e possiamo ammirare la nostra Maiella che ci dà tanta soddisfazione. C'è una loggetta che è proprio la parte più antica del castello e da lì abbiamo messo dei cartelli che indicano i punti dove abbiamo trovato appunto i fossili e ci fanno capire bene gli strati da come è composta la nostra montagna. I nostri periodi di apertura sono in concomitanza le festività principali, Natale, Pasqua, però poi nel periodo di luglio, agosto e settembre siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per chi fosse interessato.
1: Con il consigliere delegato alla cultura Maria Grazia Carozza andiamo a conoscere altre curiosità del comune di Palena in provincia di Chieti.
3: Nel Teatro Aventino di Palena, uno dei più piccoli teatri d'Europa, con 99 posti a sedere, piccolino ma grande nei contenuti. Infatti da molti anni, ormai da 20 anni, c'è una piena stagione teatrale che parte dall'8 dicembre circa e si svolge poi per tutto quanto l'anno. Una scuola di teatro pienamente funzionante, dove ci sono degli insegnanti professionisti che insegnano ai nostri bambini e bambini dei territori vicini a vivere la vita del teatro. L'idea del Comune di Palena e di tutte le associazioni che vivono nel nostro territorio è sicuramente quella di andare a valorizzare quello che Palena ha già, quello che la natura ci offre e quello che le menti del paese ci donano. Mi viene subito da pensare a Palena nel paese delle orchidee, una manifestazione che va avanti da 4 anni, nata dall'idea e dalle mani della Prologo di Palena, che ha preso questo patrimonio naturalistico che è quello delle orchidee, appunto, orchidee spontanee, e le ha valorizzate, dove ci sono quindi dei convegni a tema dell'argomento con l'idea degli esperti. Sicuramente troviamo anche delle passeggiate in natura per andare a osservare sul luogo le orchidee e viverle, fotografarle insieme naturalmente a degli esperti. Troviamo inoltre anche manifestazioni storiche. Mi viene quindi da pensare ad Evocando, che è una manifestazione nata sempre dalla Prologo, dove appunto rievoca tutta la storia del nostro comune. Un'altra manifestazione importante sicuramente è Sirventes, che va a celebrare la bellezza dell'amor cortese, ideato dall'Associazione Culturale Teatro dell'Aventino, che gestisce anche appunto il teatro, sulla figura di Sordello d'Agoito, ovvero questo poeta che viene anche citato da Dante nella Divina Commedia nel Purgatorio. Un'altra manifestazione importante ideata dall'Associazione Culturale Teatro dell'Aventino è sicuramente il Jazz Sotto la Torre, dove si vanno ad incontrare jazzisti del patrimonio abruzzese. Abbiamo poi il premio cinematografico, che è un premio curato dall'Associazione Culturale Palenese, che gestisce anche la Pinacoteca, che si trova presso il Castello Ducale di Palena, dove al suo interno troviamo opere di autori palenesi. Questo premio cinematografico nasce per voler appunto concentrarsi sui cortometraggi. Arrivano cortometraggi da tutto il mondo. Queste giornate vengono anche dedicate a figure importanti di Palena, quale il regista Ettore Maria Margadonna, importante autore di Pane, Amore e Fantasia, Pane, Amore e Gelosia, e dalla figura di Perry Como, un cantante italo-americano. I genitori si sono spostati in America per appunto nel periodo dell'emigrazione. All'interno del Castello Ducale, che è ormai diventato un polo museale a tutti gli effetti, troviamo un museo geopaleontologico, la Pinacoteca con le opere degli artisti palenesi, abbiamo anche una mostra ormai da 4 anni ideata da Nando Napoleone, che è un abitante di Palena, amante della fotografia, che ha ereditato dal padre, diciamo, questo amore per la fotografia, e grazie a lui ci ritroviamo immagini storiche del nostro paese, della Seconda Guerra Mondiale, dopo i bombardamenti, ma anche prima. Chicca storica del comune di Palena è sicuramente l'eremo celestiniano Madonna dell'Altare. Nasce quando Pietro da Morrone, ovvero il futuro Celestino V, arriva nelle nostre zone per allontanarsi e per cercare più solitudine e un luogo più impervio dove ritirarsi. Vivrà lì per 4 anni fino a che arriveranno i monaci celestiniani, che fonderanno un monastero lì fino a che l'ordine verrà chiuso per poi passarlo nelle mani della famiglia Perticone, una famiglia di Palena. La famiglia Perticone sarà la stessa che poi donerà l'eremo al comune di Palena. Ad oggi è una struttura attiva, una struttura per gli amanti della pace, della tranquillità e della solitudine, molto frequentata appunto perché richiama a questi aspetti che forse oggi sono molto ricercati. Altra attività che si trova da un po' di anni sul nostro territorio è il torrentismo. Nasce dall'associazione APT Abruzzo Adventures. Hanno inventato qualcosa che la natura già aveva offerto al comune di Palena, ovvero un percorso fluviale sul fiume Aventino che passa al centro del nostro paese, dove i ragazzi camminano lungo il fiume per poi fare dei salti nelle cascate naturali e non naturali per divertirsi, ecco, nelle acque fresche e pulite del nostro fiume. Un invito a venire a Palena, sicuramente perché Palena è un paese semplice ma genuino. Troverete sicuramente gli uffici turistici Palenium Tourist e Stop and Go di Luigia Di Sciullo, che potranno aiutarvi naturalmente a vivere itinerari naturalistici e culturali all'interno del nostro territorio.
1: Per l'invito nel dialetto locale diamo la parola alla simpatica signora Anna Assunta.
4: Sono una palenese doc, nata a Palena, vissuta a Palena, sposata a Palena e muoio a Palena. Avete visto quante cose belle ci sono a Palena? Le chiese, il corso, il teatro, tutto c'è. Allora io vi faccio un invito in dialetto palenese. Se volete mangiare buone e volete l'aria fine, a Palena avete amnesia.
1: Palena, con la sua meravigliosa natura e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti, vi aspetta in tanti. Buone passeggiate a Palena, perla della Maiella. Ciao!

0: Sabato 19 settembre sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: approvato da Leone XIV l'avvio della causa di canonizzazione di Don Luigi di Liegro. Ai nostri microfoni Monsignor Di Tora, suo successore alla direzione della Caritas di Roma. Medio Oriente, ancora scontri tra i ribelli yemeniti Houthi e forze militari del governo saudita. Gli Stati Uniti intanto valutano una nuova offensiva in Iran. Accordo tra USA, Danimarca e Groenlandia sul futuro della sicurezza nell'Artico. La firma dei tre governi prevista la prossima settimana. Ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Leone XIV ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione di Don Luigi di Liegro. L'annuncio ieri all'Assemblea Diocesana di Roma nella Basilica di San Giovanni il Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe ha detto: insegna che il Vangelo non si incarna senza ascolto della realtà. Isabella Piro.
1: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro.
2: È l'annuncio del Papa all'incontro con la diocesi di Roma in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe spiega: insegna che non c'è incarnazione del Vangelo senza ascolto della realtà. L'esempio di questo sacerdote votato agli ultimi è indicato da Leone XIV ai presenti per ribadire l'importanza di generare comunità basate sull'incontro con Cristo e con il prossimo. Roma non è uno sfondo indifferente, afferma il Papa, ma è un luogo di missione. La Chiesa non può restare chiusa in se stessa, ma deve condividere attese, fragilità e domande del popolo di Dio. Di qui l'esortazione alla verifica pastorale, autentico discernimento che coinvolge la comunità e consente di fare verità. Ai sacerdoti poi il Papa raccomanda di essere uomini di ascolto e accoglienza, di praticare la fraternità, perché nessuno è chiamato a questo ruolo da solo. Infine il grazie all'intera diocesi al suo impegno nella preghiera e nella carità, perché il bene non fa rumore, lo conosce Dio e lo riconosce il Papa.
0: E grande gioia l'ha espressa anche Monsignor Guerino Di Tora, vescovo ausiliare emerito della diocesi di Roma, prima collaboratore e poi successore di Don Di Liegro nel ruolo di direttore della Caritas di Roma, nell'apprendere la notizia dell'avvio della causa di canonizzazione. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Daniele Piccini.
3: Dover continuare l'opera da lui iniziata è stato per me un grande impegno, perché lui era veramente un grande uomo di spiritualità e a questo sapeva unire anche il senso di una attenzione a tutti i problemi. Don Di Liegro non solo era così della porta accanto, ma andava a bussare anche alla porta degli altri, metteva in crisi tante situazioni, ma era veramente tale da non perdersi di animo e andare avanti con le sue convinzioni.
0: Ci spostiamo sullo scenario estero. Ancora alta la tensione in Medio Oriente, proseguono gli scontri tra i ribelli Houthi e le forze militari del governo saudita, che nella mattinata di oggi hanno fatto scattare l'allarme lungo tutta la costa del Mar Rosso. Teheran intanto ha dichiarato di aver colpito una petroliera in navigazione a Hormuz. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
4: Non era mai ancora accaduto, ma dopo l'intensificarsi degli scontri con i ribelli yemeniti anche a Riyadh è scattato l'allarme aereo, a seguito del quale nella mattinata di oggi si sono udite forti esplosioni. Gli Houthi dal canto loro hanno denunciato di aver subito continui raid da parte delle forze militari saudite mentre proseguono nella loro avanzata verso il piano controllo della costa occidentale yemenita che affaccia sul Mar Rosso. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi Houthi e denunciato l'emergenza umanitaria per oltre 300.000 persone sfollate. Il presidente USA Trump intanto ha dichiarato che anche con i ribelli filo iraniani si sono aperte vie di dialogo. Sul versante opposto della penisola arabica, Teheran afferma di aver colpito una petroliera che tentava la navigazione, chiamando a raccolta poi i cittadini iraniani che a centinaia di migliaia si sono riuniti per manifestare contro USA e Israele. Lo stesso Trump ha minacciato una nuova offensiva su Teheran. Le sue ultime dichiarazioni parlano di una fine imminente del conflitto.
0: Abbiamo sentito cosa accade tra Arabia Saudita e Yemen. Cerchiamo di capire perché questa parte di mondo, Bab el-Mandeb, largo poco più di 30 chilometri nel suo punto più stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e mette in comunicazione l'Oceano Indiano e il Mediterraneo, è al centro dell'attenzione internazionale fra tre continenti. Francesco De Remigis lo ha chiesto a Elisa Querini, responsabile del desk Asia Pacifico.
5: quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e la milizia sciita Houthi. Ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale, soprattutto di prodotti energetici, ma non solo, è un commercio molto diversificato, particolarmente interessante perché avviene in congiuntura con quello che è il blocco dello stretto di Hormuz.
6: Perché però lo stretto di Bab el-Mandeb diventa centrale per connettere vari continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia?
5: In particolar modo Giappone, Corea del Sud, India, che soprattutto con l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire gli approvvigionamenti energetici, proprio perché non possiedono delle risorse interne a livello domestico che possano rispondere alla domanda dei cittadini.
0: Non si placano nemmeno gli attacchi israeliani a Gaza, 3 i palestinesi uccisi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere e locali citate dalla testata Al Jazeera. Le stesse fonti hanno segnalato che truppe israeliane hanno effettuato un raid anche nella Cisgiordania occupata. E noi restiamo sul fronte internazionale con l'accordo raggiunto fra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sulla difesa dell'isola artica. La firma dei 3 governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Secondo il presidente USA Trump, l'intesa conferisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. I particolari da Marco Guerra.
7: Gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia che ci conferisce il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza e che risponde a tutte le nostre numerose preoccupazioni. Così Trump su Truth annuncia l'intesa. Poco dopo arriva la conferma della premier danese Frederiksen e in una nota scrive: l'accordo rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando così vantaggioso anche per la NATO. Restano diversi elementi da chiarire, poiché né Washington né Copenaghen né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo che sarà siglato la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU. Secondo il New York Times sono stati concordati l'accesso alle risorse naturali, gli investimenti strategici e la presenza militare USA sull'isola per limitare l'influenza di Russia e Cina. Bisogna capire quali poteri saranno realmente attribuiti agli Stati Uniti rispetto a quelli già previsti negli accordi esistenti.
0: Proseguono serrati gli attacchi russi in Ucraina. Un raid aereo ha ucciso 2 persone colpendo un edificio residenziale nella città di Sumi, nella parte orientale del paese. E quanto ha reso noto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, mentre il presidente francese Macron dichiara gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Veniamo alla cultura, parlando di un episodio poco conosciuto del più celebre sacco di Roma del 1527. A 500 anni di distanza, era il 20 settembre 1526, le carte dell'archivio apostolico vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo e dei palazzi vaticani, mostrando la fragilità del papato di Clemente VII alla vigilia di una delle pagine più drammatiche del Cinquecento. Sentiamo Paolo Ondarza.
8: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'archivio apostolico vaticano e l'archivista Gianni Venditti.
9: Il Papa veniva colpito nella sua casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica, del trauma del 527.
8: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo ritrovate nell'archivio vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: L'argomento del giudizio universale, l'argomento del contendere cosmico con Dio, non sarà il male, ma il bene. Dio non ci chiederà conto di quanto male abbiamo commesso, ma di quanto bene abbiamo compiuto. L'argomento del giudizio non sarà sui nostri lati peggiori, ma sui nostri lati migliori. Mi hai consolato, mi hai dato pane, mi hai visitato, sei venuto a trovarmi, mi hai dato compagnia, amicizia. Argomento del giudizio non sarà la nostra vita, ma la parte buona della nostra vita. Lo stile di Dio è più di ciò che potevamo aspettarci. Rimetti a noi i nostri debiti. Il verbo greco con cui è indicato l'atto del perdonare vuol dire lasciare andare. Indica il mettere spontaneamente in libertà una persona o una cosa su cui si può disporre. Questa parola, che noi traduciamo con perdono, significa liberazione, invio. È una parola che indica movimento, è un verbo di moto, è il far partire, è il salpare della nave, lo scoccare della freccia, è il liberare verso il futuro. Il significato è molto bello, perché Dio non è semplicemente colui che, pur sentendosi offeso, perdona. Non è colui che non tiene conto dell'offesa, che fa finta che non sia accaduto nulla. Dio perdona come un liberatore, non come uno smemorato. Dio ti lancia in avanti, Dio ti fa salpare verso albe intatte, offre possibilità nuove, è un supplemento di energia. Perdono è un verbo di moto, è un termine volto al futuro. A questo stile dobbiamo attingere per colorare di divino i nostri gesti. Contro la logica della rappresaglia, della vendetta, bisogna dare credito a chi sbaglia, offrire spazio non in base al passato, ma in base al futuro che l'amore crea. Solo così noi e la società tutta potremo uscire dalla logica della conflittualità, dove non si concede credito a chi sbaglia.

Perdonaci come noi perdoniamo. Non è una trattativa con Dio, non è un condizionamento posto al Signore, non è la riscossione di un credito accumulato perdonando, è invece l'apprendimento di uno stile. Dio è ingiusto positivamente, fortunatamente ingiusto. Ha scritto David Maria Turoldo: almeno un poeta ci sia per ogni monastero, qualcuno che canti le follie di Dio. C'è un perdono iniziale.

quello con cui Dio ci ha riconciliato a sé sulla collina del Calvario, e poi ci sarà un perdono finale nel giorno del giudizio. Tra il primo perdono e il perdono ultimo si colloca il nostro perdono storico, quello che fonda le relazioni fraterne, che è perdonare 70 volte 7, che è essere misericordiosi come il Padre, che è misurare con la misura di Dio. Se abbiamo sentito veramente nella nostra vita inquieta la misericordia di Dio, allora siamo spinti a perdonare illimitatamente, senza reticenze e con cuore delicato. Noi continuiamo a sentirci creditori di fronte agli altri. Ci devono il loro amore, la loro attenzione, la loro ammirazione. Non è l'altro che mi interessa, ma la gratificazione che posso averne. E siccome gli altri non mi gratificano mai abbastanza, siccome la mia vanità si alimenta dei suoi stessi successi, allora perseguito gli altri con il mio rancore di creditore insoddisfatto, mi perdo in una foresta di rimpianti. Oppure, dall'alto della mia dignità offesa, mi ritiro per mio conto, mi avvolgo di indifferenza altezzosa e mi pago da solo i debiti degli altri, la loro non riconoscenza, con moneta illusoria. Se invece percepiamo che noi siamo debitori del grande debito di esistere, e questo di fronte alla cultura, alla biologia, alla bellezza, se percepiamo che la vita è l'infinito tentativo di pagare questo debito a Dio e agli altri, allora ci accorgiamo che Dio ci rimette il nostro debito fondamentale e ci adotta a figli. Allora non abbiamo più bisogno né di schiavi né di nemici, né di schiavi che ci facciano credere che siamo dei, né di nemici sui quali proiettare la nostra angoscia segreta. Gesù non sopporta una sola categoria di persone: gli accusatori.

0: Le principali parabole di Gesù sulla misericordia, quelle che più hanno scandalizzato i devoti e i pii di allora, non sono quelle dirette ai peccatori, ma ai devoti e ai critici della eccessiva bontà di Dio, e continua a scandalizzare i devoti anche oggi. Chi di noi, quando è fervoroso, non pensa di essere a posto, non pensa di essere amato da Dio perché è buono? E facilmente ci trasformiamo in farisei, severi con i piccoli e con i fragili. Dio non ti ama perché sei buono, ma il suo amore è l'energia perché tu sia buono. Dio non è misericordioso con te perché tu lo sei con gli altri, ma tu devi esserlo in quanto lo è Dio. Siate perfetti come il Padre vostro, siate misericordiosi come il Padre vostro. Sovrapponendo queste due parole, scopriamo che la perfezione di Dio è la sua misericordia. Allora anche l'uomo può essere perfetto se vive la misericordia. La perfezione dell'uomo è la conquista della misericordia, e la misericordia è la sintesi della lieta notizia. Misericordia, scandalo per la giustizia, follia per l'intelligenza, consolazione per noi debitori. Il debito di esistere, il debito di essere amati, si paga solo con la misericordia.
1: Tu sapessi, Dio, cosa mi costi in rimorsi e quanto io a te costi per grazia. Che la gara non si interrompa, io a pentirmi e tu a usarmi pietà. Tu sai che nulla di questi inganni mi soddisfa, che sono inganni, lo so, e tutte e due sappiamo che non posso non ingannarmi.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: Grazie lodato a Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Il Signore è vicino a noi, ci accompagna, ci porta la sua benedizione perché possiamo vivere una giornata serena, tranquilla, e noi ci accostiamo al Signore con la preghiera e lo benediciamo per la sua bontà, per la sua misericordia. Con il salmo lodiamo il Signore perché è bello cantare al nostro Dio. Il Signore risana i cuori afflitti e fascia le loro ferite. Il nostro Dio, pieno di bontà e di misericordia, sostiene coloro che si abbandonano a Lui, ma umilia fino a terra gli orgogliosi. Signore, guarda a noi, vogliamo essere i Tuoi figli semplici, umili, piccoli. Cantiamo al Signore un inno di ringraziamento. Egli conta le stelle e chiama ciascuna per nome. Copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti, provvede il cibo al bestiame e il cibo ai piccoli corvi che gridano a Lui. Il Signore si compiace di chi lo ama, di chi spera tutto dalla sua bontà. Il Signore conosce il numero dei capelli che abbiamo sulla testa e non permette che neppure uno ne cada senza che Lui lo sappia. Il Signore ha cura di noi, siamo Suoi figli, ci ama immensamente. Perciò viviamo questa giornata con questa sicurezza che Dio è con noi, che ci protegge, che ci guida. Anch'io vi mando la mia benedizione di pastore nel nome del Signore, perché possiamo camminare tutti nella volontà di Dio, che il Signore ci conceda anche la forza di portare volentieri la croce. È la nostra compagna di viaggio, ci aiuta a sostenerci, a non cadere. Il Signore ci fa da buon cireneo, ci sopporta e ci carica sulle spalle. Ecco, allora affidiamoci alla Vergine Maria, affidiamoci a San Giuseppe, nostro patrono, e io vi auguro che possiate trascorrere una giornata piena di tante consolazioni, soprattutto per chi è un po' ammalato, per chi è anziano, per chi dovrà soffrire ancora un po' di solitudine. Ma con il Signore non siamo mai soli, non abbiamo paura. Venite al Signore con canti di gioia e lodiamo e benediciamo il Signore anche nelle nostre tribolazioni. Il Signore vi benedica, vi protegga, il Signore vi conceda pace e serenità, rivolga sempre verso di voi il suo sguardo e vi conceda abbondanza di pace. Buona giornata a tutti.
1: Continuiamo l'ascolto come pensiero del buongiorno della catechesi tenuta da Don Angelo durante la Santa Messa di giovedì 17 settembre 1987.
0: La vostra vita è mia e voi divenite sempre più pietre vive, cementate dalla carità, templi dello Spirito Santo e dimora della Trinità. Quanti vi avvicineranno saranno attratti da voi, oppure proveranno il desiderio di respingervi, di deridervi, di combattervi. Ecco, e io penso che questo invito, questo suggerimento che ci viene dalla Madonna è molto concreto, reale, e quindi ci toglie anche da tante illusioni, cioè ci fa capire anche qual è il nostro momento attuale, per cui potrebbe essere questo momento in cui Gesù disse anche ai suoi apostoli: volete andarvene anche voi? Cioè il Signore vuole la prova della nostra fedeltà. Quindi non seguiamo il Signore per essere gratificati, ma seguiamo il Signore perché Lui ci chiama e perché vogliamo essere docili al suo progetto. E quindi ormai siamo posti in faccia al mondo e c'è chi ci capisce, chi ci rifiuta, chi ci ama e chi ci deride, chi ci segue e chi ci combatte. Per questo, dice la Vergine Maria, ci suggerisce nel nostro cuore, per questo vi ho chiamati da tanti luoghi diversi e vi ho posti qui e lì, secondo il mio materno disegno di salvezza, perché tutti i miei figli, anche i più lontani e infelici, anche coloro che mi sfuggono, anche chi mi rifiuta e mi bestemmia, abbia ad incontrare qualcuno di voi e trovi così
2: innumerevoli le possibilità di scegliere la propria salvezza e il proprio ravvedimento. Noi siamo certi che questo tempo dell'anno mariano è un tempo di misericordia che viene concesso per la salvezza, per la conversione. C'è chi aspettava i segni promessi a Međugorje, e appena promessi, appena annunciati, e magari adesso perché qualcuno si accorge che non sono ancora arrivati e possono essere spinti a pensare che i veggenti siano stati dei bugiardi, ma invece noi sappiamo che è un frutto di una proroga, di un gesto di bontà, di benevolenza, che rispecchia quel fatto evangelico e di quel padrone che è andato a visitare il suo campo e ha trovato un albero che non portava frutto e ha dato ordine al contadino di tagliarlo. Taglia quest'albero che non fa nessun frutto, occupa la terra per niente. E il servo dice: padrone, porta un po' di pazienza e lasciami ancora un anno che lo zappi, che lo concimi, che lo cerchi ancora da curare, chissà che per il prossimo anno non faccia frutto. Ecco, io penso che sia intervenuta proprio la mediazione potente della Vergine Maria per dire: Signore, aspetta ancora un pochino, ancora quest'anno mariano, perché c'è ancora qualcuno che può recuperarsi, che può accogliere la proposta di conversione. Poi lascerai che si compia la tua volontà, il tuo disegno di purificazione, che non è mai un disegno di castigo, è un passaggio di purificazione. E la Vergine Maria non può se non invitarci a fare quello che Gesù ci ha detto, e quindi ci invita a pregare e ad accogliere i nuovi doni che giungeranno in continuazione qui dove si prega, perché dove si prega c'è la presenza del Signore, e il Signore arriva sempre con tanta misericordia, soprattutto in questo tempo, appunto, che è un tempo di attesa, di benevolenza, per concedere ancora una possibilità. Noi anche in parrocchia adesso stiamo preparando la missione, anche in tutte le parrocchie di Pordenone, e anche questa è un'occasione perché qualcuno possa ritornare. Noi ringraziamo il Signore che siamo ritornati. La Vergine Maria anche ci mette in guardia, dice: figli, il mio avversario ha seminato ovunque la confusione, ma questa sua arma si ritorcerà sul suo stesso disegno di perdizione e di morte, poiché nuove grazie vi saranno donate per impreziosire e difendere questa mia oasi. Ormai siamo certi di essere sotto la protezione della bontà, della misericordia di Dio e anche della Vergine Maria, e quindi se corrispondiamo avremo molte grazie. Perciò l'invito che io mi sento di fare proprio in nome della Vergine Maria è di essere fedeli. E fedeli vuol dire che non abbiamo da sbagliare mai. Essere fedeli vuol dire fidarci del Signore, lasciarci guidare da Lui, non voler essere noi a pretendere di guidare la nostra vita o la vita degli altri, lasciarci guidare, essere docili. Gesù ha sempre obbedito, non si è mai difeso. Sarà così sgretolata ogni costruzione razionalistica e sventato ogni tentativo di ridurvi nell'ombra o di far tacere i miei sentimenti, la mia voce e i miei richiami. Sappiamo che il grosso pericolo oggi che attraversa il mondo e la Chiesa è stato definito da questa parola da secolarizzazione, cioè tutto un modo umano di vedere le cose, di ragionare. Anche la teologia si è molto razionalizzata, purtroppo. Si è preso pretesto dal Concilio Vaticano II per rompere con il passato in maniera decisiva, inseguendo teorie molto peregrine che hanno portato molta confusione di cristiani. Io ho avuto modo di dirvi quanto sia stata preziosa la riflessione teologica che ci ha fatto il teologo Galò, che è venuto da Roma, ma come ha trovato anche già molta resistenza, perché c'è molta confusione anche proprio per questa secolarizzazione, per questa mentalità razionalista, che secondo me è quella che ha contribuito anche a svuotare i seminari e i conventi, perché i giovani hanno bisogno di sicurezza, e quando vedono che nella Chiesa c'è tutta confusione, perché uno la pensa in una maniera, uno la pensa nell'altra, e vanno appunto alla ricerca di idee così strane, e i giovani dicono: se sono insicuro, perché devo fidarmi a un'altra insicurezza? Ed è una testimonianza forte quella che noi vediamo per esempio in Padre Gino, perché molti giovani vanno a farsi sacerdoti e suore da lui, perché lì si è fermata una sicurezza, e dove c'è sicurezza i giovani si fermano, dove non c'è sicurezza i giovani scappano. I seminari sono svuotati per questo, non c'è dubbio. C'è bisogno quindi di un ritorno, la Vergine Maria lo prepara. Quindi dobbiamo ritornare alla radicalità della parola di Dio, superando tutte queste ricerche dottrinali peregrine, insicure, che possono avere del vero e del buono, però legato a una radicalità di spiritualità fondata sulla parola di Dio e sulla tradizione anche della Chiesa. Ma ritorneranno i tempi buoni. La Vergine Maria non si lascerà scappare questo compito, questa occasione che le viene offerta per il trionfo del suo cuore immacolato, che significa trionfo del regno di suo figlio. Ciò che avviene qui sta avvenendo ormai in molte altre parti del mondo, cioè c'è tutto un risveglio. Per questo ho moltiplicato i miei interventi straordinari e le mie apparizioni, dice la Vergine Maria. Per questo, nell'estremo tentativo di far tacere la mia voce materna, si parla di inflazione delle visioni, di epidemia dei messaggi celesti, della Madonna che parla troppo, ed è tutto un inganno. Noi abbiamo tante volte detto, non vogliamo anticipare giudizi della Chiesa, evidentemente, però siccome Gesù ci invita a leggere i segni dei tempi, noi, vedendo tutti questi fatti straordinari che si stanno manifestando e tutti questi messaggi anche che si moltiplicano e che sono messaggi secondo la volontà di Dio, secondo la parola di Dio, che non contraddicono la parola di Dio, dobbiamo dire che sono autentici. Perché già la Chiesa con Paolo VI ha detto che non è proibito pubblicare rivelazioni private quando queste concordano con l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa, che sono una predica. Io predico e ci possono essere dei messaggi, delle prediche scritte sotto forma di messaggio, e questo moltiplicarsi di questi richiami per nooi che vogliamo leggere i segni dei tempi significa tempo di richiamo urgente alla conversione, pericolo imminente, tempo di conversione, di riflessione. Quindi noi ringraziamo anche Dio perché siamo stati illuminati su questo e ci lasciamo sollecitare per poter camminare verso la santità e anche per dedicare del tempo agli altri, come la Vergine Maria che va a visitare Santa Elisabetta. E c'è sempre poi questa prospettiva anche preoccupante, no? Che il mondo non può aspettarsi un avvenire tranquillo, perché è troppo carico di peccati. E noi sappiamo che i peccati attirano una pena, e solo la preghiera anche dei fedeli può abbreviare e alleggerire queste sofferenze. Quindi per questo dobbiamo intensificare la preghiera, soprattutto far pregare i bambini. Se accettassero i miei figli di confrontarsi con il Vangelo, milioni di figli infelici hanno ancora la possibilità di tornare in questo scorcio di tempo che viene concesso all'umanità. pregate per i vostri fratelli e fate penitenza per loro, perché troppi si perdono poiché nessuno prega per loro. Qui è il richiamo di Fatima: pregate, fate penitenza, perché molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Voglio che in questo luogo si preghi, e si preghi molto, per le anime che sono nel pericolo di perdersi. Vi ho chiesto anche di donarmi ogni mese una serata del lunedì per la conversione dei peccatori e una per la santificazione dei sacerdoti. Noi vorremmo proprio adesso anche dare questa intenzione particolare. Anzi, io pensavo, oltre a queste due intenzioni, anche di porre le altre due, sono quattro le intenzioni che ci stanno molto a cuore. La prima, quella per la conversione dei peccatori, e quindi per la conversione anche nostra, per la conversione della nostra parrocchia e di tutte le altre parrocchie. La seconda è per la conversione, per la santificazione dei sacerdoti e delle anime consacrate. La terza, perché tutte le famiglie cristiane si trasformino in case di Nazareth, in famiglie di Nazareth. E la quarta, perché ci sia una grande fioritura di vocazioni sacerdotali e religiose. Quindi occuperemo i quattro lunedì del mese con queste quattro intenzioni. Rinnovate la vostra offerta di consacrazione al mio cuore immacolato e unite la vostra volontà di aderire a questi miei desideri. Vi ho anche predetto che io sola sono il segno che vi viene donato in questi tempi di tenebra e che giungerà il momento in cui il mio cuore immacolato sarà la sola luce accesa per la salvezza del mondo. Ancora vi ripeto che la mia voce, con la voce del Papa, vi richiama all'autenticità del Vangelo del mio figlio Gesù e che nulla avete da temere dal Vangelo. Vedete come il Papa, anche adesso in America, in mezzo a vescovi che avevano tante idee un po' secolarizzate, ha ribadito fondamentalmente i principi tradizionali della Chiesa. Quindi indissolubilità del matrimonio, niente logicamente aborto, e lotta anche alla permissività sessuale, quindi niente contraccettivi, niente rapporti prematrimoniali. Cioè una linea di condotta che è veramente cristiana, che deve fare della Chiesa il sale della terra e la luce del mondo. Evidentemente niente sacerdozio alle donne. Questo non per diminuire la dignità della donna, ma perché, come diceva anche Don Stefano, a una madre superiore che le chiedeva che aspetta il sacerdozio, e Don Stefano gli ha detto: guardi, e sia contenta di fare quello che ha fatto la Madonna, che ne ha fatto abbastanza, e sarebbe già abbastanza santa anche lei, che non ha fatto la sacerdotessa, ma semplicemente la madre di Gesù. Se lei fa il suo compito, è già a posto davanti al Signore. Ecco, ognuno ha la sua chiamata. Entrate nel mio cuore immacolato, portate quanti più fratelli potete, poiché solo il mio cuore immacolato è il vostro rifugio e il rifugio del mondo, che attende il suo trionfo. Ancora, figli, vi chiedo di affidare a me ogni vostro interesse, di ascoltare la mia voce che vi rinnova l'invito alla rinuncia del superfluo, al digiuno almeno una volta alla settimana. Ecco, la Vergine Maria ci domanda anche questo, ognuno di noi si comporta un po' come lo Spirito gli suggerisce, che la Vergine Maria vuole che abbiamo da sacrificarci, da fare penitenza, da digiunare per quanto ci sarà possibile, magari anche nelle feste sue, proprio come devozione particolare verso di lei, ricordando poi che quello che risparmiamo con il nostro digiuno non ci appartiene più, ma appartiene ai miei figli più piccoli, più amati, che l'egoismo umano ha privato anche dell'acqua e del pane. Crescerete così nella carità e renderete sempre più forte la rete d'amore con cui potremo salvare il mondo. Ecco, noi accogliamo questo invito della Vergine Maria, che oggi ci ha fatto visita come a Santa Elisabetta, ci ha detto: fate tutto quello che Gesù vi dice. Lei ci ha ripetuto quello che Gesù ci dice, ci ha ricordato questi principi fondamentali della nostra vita cristiana, ma soprattutto io mi sento proprio di accogliere l'invito che la Madonna ci fa di restare uniti sotto il suo manto, di trovarci umili, semplici, buoni, pazienti, accoglienti, sottomessi nel suo cuore immacolato, per poter poi entrare nel cuore di Gesù.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Signore, ora noi ti chiediamo di benedire la nostra giornata. Fa che sia una giornata santa compiuta nella tua volontà. Fa che sia una giornata santa compiuta nella fedeltà del nostro dovere, nell'amore, nel perdono, nell'accoglienza, nella fiducia, nell'intensa preghiera. Fa che sentiamo il richiamo delle proposte che la comunità cristiana nostra si è presentato per riunirsi nella Chiesa, per la celebrazione dell'Eucaristia, per l'adorazione, per la preghiera, per le altre celebrazioni. Fa che questa nostra giornata sia piena di te. Per questo ti chiediamo di benedirci.

per intercessione della Vergine Maria, nostra madre, di San Giuseppe, nostro patrono, di tutti i santi, di tutti gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, e buona e santa giornata nel Signore.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo weekend. Oggi è sabato 19 settembre 2026, sono le 9:03 minuti, alle 9:05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme. Alle 10 il GR Flash, alle 10:15 proseguiremo con la messa in onda degli interventi del meeting di Rimini 2026. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi un commento di spiritualità. Alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19:20 la settimana nel popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19:50 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 cultura e società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto della notte. Buona giornata, buon weekend e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate. Amici sintonizzati sulle nostre frequenze, ascoltiamo adesso direttamente dagli archivi di Radio Voce nel Deserto la rubrica curata da Walter Arzaretti, I Papi del Concilio.
1: Benedetto XVI e Papa Francesco, puntata speciale a conclusione del ciclo.
2: Amici carissimi, eccoci ancora una volta insieme. Anch'io sono a fine corso, cioè sono qui per fare un saluto a tutti voi prima di tutto e anche un augurio. Poi per dirvi che con questa puntata concludo il ciclo che si è protratto anche oltre le mie aspettative. Già oggi io non avrei più dovuto parlarvi, nel senso che ritenevo esaurito l'argomento che mi era stato affidato per l'anno della fede, quello prima di tratteggiare alcune significative figure di martiri, poi di completare questo quadro con un appendice riguardante i papi del concilio. Credevo di averlo concluso con la illustrazione della vita dello straordinario Papa Giovanni Paolo II, del quale, vi ricordo, celebreremo la canonizzazione il 27 aprile del 2014 insieme al Papa Giovanni XXIII. E qui apro una parentesi nella parentesi: quando decisi e proposi alla radio di completare l'anno della fede, che sapevo si sarebbe concluso il 24 di novembre 2013 parlando dei papi, e quindi non ho concluso il mio dire con l'estate, non ho fatto la pausa estiva, se vi siete accorti, quando proposi questo completamento non sapevo che ci sarebbe stata la canonizzazione, tantomeno di quella di Giovanni XXIII, che avverrà pro grazia, cioè con un provvedimento speciale di Papa Francesco. E quindi ancora più significativo è stato inserirsi nella vita della Chiesa, nell'attualità della Chiesa, questa è nostra coda. Coda che ha voluto mettere in rapporto profondo l'anno della fede con i papi. Ha voluto cioè richiamare la motivazione che Papa Benedetto XVI ha dato per la celebrazione di quell'anno, il 50° anniversario del Concilio Vaticano II. Mentre in precedenza avevo motivato un anno con i martiri, diciamo, per il concomitante 2013, 313-2013 meglio, concomitante 17° centenario dell'editto di Milano che aveva dato libertà alla Chiesa. Questo per fare un riassunto e per dire quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a stare con voi anche quest'anno e a prolungare anche questo incontro che i responsabili della radio, dicevo prima, non hanno voluto che interrompessi con la biografia del Papa e futuro Santo Giovanni Paolo II, ma la prolungassi oggi dandomi l'occasione di salutarvi, ma anche di dire qualcosa, anche perché no, di Benedetto XVI e di Francesco, perché oggi Pietro si chiama Francesco. Ieri si è chiamato Benedetto, ma continua a essere nei nostri cuori, nei nostri pensieri, e soprattutto noi continuiamo ad essere nel suo cuore e nei suoi pensieri, nei pensieri del Papa ora emerito Benedetto. Uno scenario impensabile si è disegnato in quest'anno che si sta per chiudere, anno già chiuso della fede, ma anno solare che si sta per chiudere, 2013. Scenari impensabili, due papi, un papa regnante, come si dice, e un papa quiescente un Papa emerito? Chi l'avrebbe mai pensato che nella sua insondabile proiezione verso il futuro, Dio, che è sempre proiettato verso il futuro dell'umanità, per il bene dell'umanità, avrebbe disposto per la sua Chiesa un tale, finora praticamente inedito, avvicendamento. Ed è questa straordinarietà e per ora unicità di successione apostolica alla guida della Santa Chiesa che mi ha anche motivato nel non concludere con Papa Wojtyła, ma nel proseguire con questa appendice l'incontro con voi. Anche Benedetto ha costruito questi 50 anni dal Concilio Vaticano II e ora soprattutto Francesco è fortemente impegnato a radicare una mentalità conciliare, cioè a farci guardare alla realtà della Chiesa con gli occhi trasparenti del Vangelo, perché il Concilio è stato un atto di verità e di alla realtà della Chiesa con gli occhi trasparenti del Vangelo, perché il Concilio è stato un atto di verità di

effettivamente noi viviamo, nelle sue dinamiche a volte anche difficili, nelle incognite segnate in questo momento particolarmente dalla crisi economica, che però proprio Benedetto XVI ha dichiarato essere, prima che economica, una crisi morale, cioè una crisi antropologica, una crisi che inonda l'uomo nella sua interezza, perché non viene meno, carissimi, soltanto il lavoro, non viene meno soltanto la sicurezza economica, nel che si gioca tanto della dignità dell'uomo, ma viene meno anche la speranza. C'è il rischio, e lo sottolinea fortemente il Papa Francesco, che ci venga rubata la speranza, cioè che non si sappiano più intravedere scenari di futuro. E d'altra parte, a contribuire a questo scetticismo vi è la piaga nella quale ha posto fortemente la mano il pensiero teologico di Benedetto XVI, la piaga dell'annullamento di Dio, del fare come se Dio non ci fosse, anche se ci sono tanti problemi. Soprattutto la sfera morale è colpita. Noi vediamo che non ci sono più punti fermi. Tutto sembra lecito e anche possibile, oserei dire non solo lecito, ma normale. E invece tutto porta alla perdita dei punti di riferimento sostanziali, delle stelle polari alle quali dobbiamo rimirare per poter costruire una società a dimensione umana. Quanti problemi, particolarmente gravanti sulla famiglia, ma anche sulla società politica. Lo vediamo anche in Italia. Un diffusa provvisorietà di tutto e conseguentemente una sfiducia, perché non si intravedono più cose che durano, valori che restano, i valori sono calpestati. E quindi, come disse già 8 anni fa il cardinale Ratzinger alla vigilia della sua, e lui non lo sapeva, elezione pontificale, e richiamando San Paolo, viviamo in una società in cui, molto bramosa prima di tutto di cose, in cui tutte le voglie hanno cittadinanza, e rischia di essere schiacciato in tutto questo, non il vivere morale dell'uomo certamente, ma anche la dimensione della solidarietà rischia di essere schiacciata, perché questo mondo è molto individualista, coltiva poco la solidarietà, non si accorge delle povertà che lo circondano e in questo modo non arricchisce se stesso, ma si impoverisce. E anche chi ritiene di essere al sicuro si ritroverà povero, perché laddove non c'è ricchezza di valori, non c'è più ricchezza di motivazioni, di costruzioni del domani. Per cui quale Italia, vorrei dire quale Pordenone anche prima, quale Friuli, quale Italia, quale Europa e quale mondo consegniamo o consegneremo ai nostri figli? Un'Europa povera di lavoro, povera di soldi, ma anche povera di valori, senza dei quali non si costruisce nemmeno l'economia, un'economia che possa essere a beneficio di tutti e che non trascuri nessuno. Il divario aumenta, carissimi. Questi sono, e non a scapito quindi della pace, e quindi a scapito della pace, scusate, cioè il divario, le difficoltà nell'economia rischiano di portare la mancanza di valori, sui quali, di solidarietà, sui quali stava in piedi la società, rischiano di sgretolare molte certezze e anche di inquietare l'ambiente. Inquietare molto l'ambiente, cioè renderlo instabile e con bacilli che si possono inframmettere pericolosi di instabilità.

sociale, dannosi per la pace interna, anche pensiamo qui all'Italia, ma anche internazionale. D'altra parte confidiamo sempre che man mano che la crisi va avanti e non sembra diminuire, cambino gli stili di vita, ed è per questo che è cambiato anche il pontificato, ed è cambiato notevolmente con l'avvento di Papa Francesco. A me non tocca, essendo i nostri papi viventi, e quindi lasciamo agli storici del futuro il giudizio sul loro operato, anche su quello di Benedetto XVI, che si è concluso sul piano attivo. Ma non è bello parlare delle persone viventi. C'è sempre il rischio di adulare, di anche parlarne sempre solo unilateralmente. Ovviamente si deve parlare bene di chi è vivo. È necessario poi un certo distacco per capire, per esempio, il pontificato di Benedetto XVI, che non da tutti è stato compreso e che è stato percorso da momenti di travaglio autentico, che sono stati momenti che lui stesso ha vissuto e spesso nella solitudine. E allora ricordo lo scandalo della pedofilia tra il clero, ricordo ultimamente e anche tristemente la fuga di carte riservate avvenuta dal suo ufficio, il cosiddetto scandalo VatiLeaks. Ricordo ancora una certa preoccupazione del Papa per la formazione del clero contro il carrierismo, una denuncia del Papa contro il carrierismo, una ricerca poi da parte del Santo Padre travagliata di un dialogo mondiale sulle ragioni della pace e della giustizia, senza per questo deflettere dalle motivazioni pregnanti e che rendono così unico e così anche capace di incidere nella vita dei popoli, del pensiero cristiano. Noi mai rinunciatari della bellezza e dei valori stupendi che promanano dal Vangelo di Gesù. Dialogo con tutti, ma nella chiarezza dei rapporti. Questo è quello che ha voluto insegnare come metodo Benedetto XVI, dall'alto dei suoi studi e della sua capacità di tradurli in linguaggio corrente. Quanto bene ci farebbe rileggere molti discorsi di Benedetto XVI, quanto ricchi, quanto penetranti, quanto sodi di dottrina e di applicazioni pratiche della dottrina. E tra queste anche la sua preoccupazione di fondare la fede sugli elementi della ragione, di non disgiungere fede e ragione, ma di cercare di portarle avanti insieme, onde evitare anche che attraverso l'uso della sola ragione la scienza si contrapponga alla fede e persegua strade e quindi anche finalità contrarie all'uomo. Solo volando con le due ali, ci ha suggerito Benedetto XVI, noi potremo, da un lato, credere meglio, con più convinzione, dall'altra parte potremo progredire come genere umano, come umanità, sulle vie della concordia, della pace, dell'autentico sviluppo dei singoli creati a immagine e somiglianza di Dio, dell'uomo e dei popoli. Un progredire a fianco, a braccetto di fede e ragione, per un incontro vitale tra le ragioni della fede e quelle della scienza. Benedetto XVI ha colpito al cuore il pensiero occidentale, particolarmente
lui che è figlio dell'Occidente e che si serve della rivelazione cristiana che è passata nelle culture prima ebraica, poi greca e poi latina, innervando una civiltà, trasformando la zona forse dove più ricca è stata il progresso della civiltà, il bacino del Mediterraneo, diciamo, l'Europa insieme al bacino del Mediterraneo, innervato di nuovi valori. Il cristianesimo non ha sovvertito, ma ha innervato di valori nuovi la civiltà che già c'era e ha permesso nel primo e nel secondo millennio cristiano all'umanità di fare notevoli passi avanti, regolati però dalla legge morale che Benedetto XVI ci ha insegnato essere inscritta nel cuore dell'uomo, e alcuni valori egli non ha avuto esitazione di dire appartengono all'uomo in quanto tale prima che al cristiano, e tra questi vi è con particolare sottolineatura in questi ultimi tempi il valore della famiglia come un valore naturale dell'uomo, ed è ciò che ha reso il Papa questo, la difesa della famiglia insieme alla difesa della vita fin dal suo primo concepimento e sino agli esiti naturali estremi di essa, finali di essa. Lo ha reso particolarmente coerente e particolarmente coraggioso, anche determinato senza pari, pur conservando il suo tipico tratto di gentilezza timida e prudente nel raccogliere questa sfida e nel rilanciarla. E nel rilanciarla perché abbiamo bisogno di padri che parlino al cuore dell'uomo. L'umanità di oggi, che riteneva, permettetemi l'uso di questo del verbo al passato, che riteneva ormai di essere autosufficiente, pensiamo alla dittatura, è stata definita da Papa Benedetto, della tecnologia, con la tecnologia si arriva a tutto e quindi si può far benissimo, tanto più a meno di Dio. Scienza tecnica come deriva della scienza, come applicazione della scienza per la soluzione dei problemi quotidiani, che ci allontana però dal vedere in ciò che accade ogni giorno la mano di Dio. La mano di Dio non è più vista perché la mano del computer arriva ed è il nuovo Dio. Ci ha resi edotti questo padre universale di questo che è un problema che sta alla radice ma che stava anche sotto, cioè non sempre manifesto. Ci ha reso edotti che, costruendo soltanto con la logica della tecnica, non partoriamo un mondo umano. Dall'altra parte, egli ha voluto essere come teologo, cioè come propositore di una verità, ha voluto essere coraggioso anche nella confessione della fede, ecco l'anno della fede, e nell'affermazione che credere è bello e credere in Gesù Cristo è fonte della salvezza, è caparra di salvezza. Ha voluto cioè porsi come umile ma determinato e chiaro maestro della verità. Ha voluto annunciarla la verità, dire che la verità è bella. Ha voluto farci più consapevoli della ricchezza che è posta nelle nostre mani nel momento in cui affermiamo e proclamiamo la verità della fede cristiana. E ciò lo ha fatto non con intento polemico o di condanna nei confronti di altre tradizioni religiose e di altre fedi. Infatti è diventato anche un
paladino della libertà religiosa. Ne ha proclamato l'utilità e anzi la necessità davanti ad altissimi consessi. Ricordiamo il discorso di Ratisbona del 2006, ricordiamo il discorso che egli ha fatto al Collège des Bernardins a Parigi, ricordiamo l'incontro che ha rinnovato senza indulgere al sincretismo ad Assisi nel 2011, a 25 anni da quello promosso per la pace, di tutte le religioni per la pace, da Giovanni Paolo II. Ricordiamo questi discorsi, un discorso anche che gli ha fatto al Parlamento tedesco non molto tempo fa, nel settembre del 2011. Un pontefice che ha usato luoghi di dove si esercitano alte responsabilità politiche o dove si formula il pensiero moderno, si danno nuove ali prospettive al pensiero moderno, cioè luoghi di università, di accademie, di scienze, ha usato queste piazze, reso capace dalle sue capacità intellettuali, non per fare sfoggio di cultura o per gridare come Cassandra a un nuovo male dell'umanità, ma lo ha fatto proponendo la speranza, proponendo una soluzione, proponendo una risposta ai problemi che ha aiutato però anche a focalizzare, per cui ha aiutato l'umanità. Ha aiutato l'umanità a pensare, ha aiutato l'umanità a non eludere certe problematiche. Di questo servizio, che è un autentico servizio magisteriale all'umanità, prima ancora che alla Chiesa, gli siamo profondamente riconoscenti, fino all'ultimo gesto. Dopo altri gesti di carattere pastorale, anche se egli non veniva da una pratica pastorale esplicita, ma veniva dal mondo della cultura, e viene dal mondo della cultura, della scienza, dell'università. Dopo aver continuato a rivolgersi ai giovani, dopo aver accarezzato i malati, dopo aver visitato tante chiese locali e anche diverse chiese sparse in tutti i continenti, compresa l'Africa, e avere l'Asia e l'America Latina, dove vivono tanti poveri, dopo avere messo a frutto anche sul piano pastorale quanto egli aveva imparato e insegnato in precedenza, per cui penso che anche sul piano umano suo proprio Josef Ratzinger si sia sentito molto arricchito dall'esercizio del ministero petrino in quanto ministero di pastore universale della Chiesa. Dopo aver fatto tutto questo, dopo aver fatto il Papa, quindi, e non soltanto il docente, con quella capacità, voglio ribadirlo, di sminuzzare le verità della fede, di proporle, unica che lui ha, sia come scrittore oltre che pensatore, dopo aver fatto, diciamo, il Papa ed essere stato il pastore universale della Chiesa, egli ha voluto darci anche un'ultima eloquente, anzi eloquentissima lezione, ed è quella della sua rinuncia al soglio pontificio. Un gesto definito da molti commentatori rivoluzionario. Primo, perché un po' desacralizza l'istituzione papale e la mette maggiormente in rapporto con le persone, con tutti gli uomini al cui servizio essa è posta. Esso è posto il ministero pontificale. E poi perché ha dimostrato ancora una volta, se non ce n'era bisogno, che nonostante la ricchezza di intelligenza e di questo carisma, diciamo tra virgolette, del pensatore, questa anche considerato uno dei più grandi pensatori esistenti a livello mondiale, il Papa ci ha dato una grande lezione di umiltà e perciò di umanità. Ha riconosciuto a un certo punto
davanti a Dio, nella preghiera, che le sue forze, come dichiarò l'11 febbraio del 2013, non erano più sufficienti per esercitare bene, così ha detto, per esercitare bene il ministero. E poiché egli è una persona efficiente e ha scritto nel tempo di oggi, ha scritto dove tutto cambia rapidamente, dove bisogna essere sempre all'altezza di situazioni nuove, non è possibile, ha fatto capire, che il Papa sia deficiente, cioè non sia del tutto incapace, ma sia sottotono a causa dell'età, degli acciacchi, e non sia in grado di espletare, ripeto, bene, ha detto lui, il ministero. Piuttosto di farlo male, mi ritiro. E so che vado incontro, lo ha pensato certamente, e lo ha detto anche nel congedarsi, quel 27 di febbraio, quando ha salutato tutti in piazza San Pietro durante l'ultima udienza, cosciente e consapevole che la sua vita si sarebbe modificata di molto, anzi del tutto. Non farò una vita di viaggi, ha detto, non tornerò a una vita di conferenze, di messe, di viaggi in giro. No, no, disse, mi dedicherò con tutto il cuore alla preghiera e in questo modo eserciterò, ci ha detto, ancora il servizio di padre della Chiesa universale nella preghiera. Ma che vuol dire anche per un Papa emerito come vediamo anche noi che ci chiedavamo, tutti ci chiedavamo, ma come farà, come sarà, come vivrà da emerito un Papa? Una situazione inedita, ce lo sta mostrando in una umiltà che si traduce nel nascondimento, a somiglianza di Gesù nei primi anni della sua vita, quando visse obbediente e nascosto, e Maria, l'umile ancella del Signore. In questo modo sta trascorrendo i suoi giorni Papa Benedetto, continuando nella sua attività, peraltro magisteriale, con gli scritti di carattere privato, dei quali egli peraltro ci ha dato ampi saggi e probabilmente non trovava il tempo per fare di più durante gli 8 anni del suo pontificato. Pensiamo ai suoi libri su Gesù di Nazareth. E vivendo certamente questa con attività mentale sempre presente e sempre ricca di risorse, per cui credo non ci mancheranno anche in futuro i suoi scritti, una rilettura anche degli scritti che già ha fatto e comunque anche una produzione nuova. Ma egli la vive nel nascondimento, nella povertà, cioè nel riconoscimento che il Papa non è tutto, non è il centro, non è il cuore. Il Papa è servo, il cuore, il centro è Dio, che si è fatto uomo in Gesù Cristo nel Natale e ha dato valore così alla nostra umanità. Nel pensare alle dimissioni, così le hanno chiamate, anche se il termine non è esatto, alla rinuncia al suo ministero, il Papa si è fidato certamente dello Spirito Santo e ha aperto, quasi ha dato la stura a un'energia che probabilmente egli ha percepito esistesse ed esiste ed ha dimostrato di esistere, una energia nuova, anche esplosiva, se vogliamo, per certi versi, che inonda e sembra condurre e dare energie umane a Papa Francesco, che gli è succeduto. Noi non avremmo pensato un passaggio così, diciamo, ripeto, esplosivo. Non mi sembra un aggettivo esagerato. È davanti agli occhi di noi tutti questa esplosione, pur fedele, attenzione, alla norma di vita della Chiesa, che è il Vangelo, anzi fedelissima al Vangelo, e nello stesso tempo capace di scoprire
un nuovo modo di tradurla nella vita anche interna della Chiesa, chiamata a purificarsi da forse troppe incrostazioni del passato e anche del potere terreno che l'hanno anche ammanettata in un certo senso, o rallentata meglio, e si sono depositate soprattutto nella figura ieratica e spesso lontana del pontefice, o comunque nella figura sacrale del pontefice. Per cui Papa Francesco è veramente sceso in mezzo alla gente, è sceso dal trono, è sceso da anche spogliandosi di ultimi retaggi di onore esterni, inaugurando uno stile di rapporti, di approccio delle persone familiarissimo, addirittura chiede di dargli del tu, con quel sorriso mite e nello stesso tempo però con quella fedeltà che oso definire rigorosa all'insegnamento di Gesù e al modo di vivere di Gesù, di essere di Gesù. Per cui egli appare veramente come il pastore delle pecore che va in cerca di tutte le pecore, nessuna esclusa, e sembra quasi nella volontà reiterata di avvicinare una per una le persone e di avere un rapporto personale con ciascuno di esse, sembra veramente imitare il buon pastore che lascia perdere le 99 per andare in cerca di una anche e di una sola. Con quell'attenzione che Papa Francesco ha e che gli viene dalle sue origini argentine, cioè in una società più povera della nostra, dove si è sofferto molto a livello di società civile, politica. Pensiamo al fenomeno dei desaparecidos che lui ha vissuto come dramma, cercando sempre con molta concretezza di risolvere i problemi a favore dell'uomo in quanto creatura di Dio, dell'uomo nella sua, scusate il bisticcio di parole, umanità, per cui non c'è nessuno, dice il Papa, che sia escluso dai benefici che vengono dalla misericordia di Dio. Non c'è nessuno che possa essere stato così malevolo, cattivo, in vita da non meritare il perdono di Dio e una nuova possibilità per riaversi, per camminare su strade di giustizia, di pace, di amore. A nessuno può essere privato, secondo Papa Francesco, del diritto di far del bene o di tornare a fare del bene, di essere cioè una cellula benefica della società. Papa Francesco ce la mette tutta nel denunziare i mali, ma nello stesso tempo nel risollevare le persone. E qui si ricollega la tradizione di Giovanni XXIII, Giovannea, del peccato da una parte da condannare, da non reiterare, da tenere ben presente, e dall'altra come motivo per non andargli dietro al male, ecco, rimane là, teniamolo lontano, denunziarlo per esorcizzarlo in un certo senso. E dall'altra parte invece l'umanità singola è beneficiaria della salvezza e come tale deve essere curata, amata, fatta centro di ogni attenzione, anzitutto del pastore. E con questo atteggiamento del pastore egli va incontro a tutti e anche raccoglie l'entusiasmo di tutti e credo avvicini tutti anche a Gesù, che è ciò che Papa Francesco sommamente vuole. Avvicina l'agnostico, avvicina colui che dice di essere ateo, con una capacità di rapporti, pensiamo alla lettera che ha scritto ad Eugenio Scalfari, no? Ecco. E lui
avvicina molto e quindi annulla anche molte differenze, toglie molte incrostazioni, molta polvere che si era depositata nei rapporti, per esempio, con i fratelli che noi diciamo separati ancora, ma che sono fratelli, però mette l'accento, credo, Papa Francesco, più sulla fraternità che sulla separazione. Quindi benefico il suo ministero per il lannoso problema dell'unità dei cristiani, ma anche del dialogo con le altre religioni, se tutte concorrono alla pace, a costruire la pace. E benefico anche nei confronti dell'autorità civile, del potere temporale, di Cesare, che viene avvicinato sui problemi concreti dell'umanità. Per cui il mondo, che come ho detto prima è in crisi di valori e non soltanto di soldi, di risorse spirituali e non soltanto di risorse materiali, il mondo sente, e parlo del mondo, non del popolo di Dio soltanto, il mondo sente, e nemmeno dei cristiani soltanto, il mondo sente la necessità di riferirsi a un Padre universale, e la sente sempre di più nella voce calda ma anche ferma di Papa Francesco, che ha annullato se stesso già dicendo quel sì, cioè nel dare la sua disponibilità alla successione apostolica che gli ha cambiato completamente la vita. E già prima non si apparteneva a Papa Francesco, perché anche nelle periferie di Buenos Aires egli si dava tutto ai poveri, ecco, visitando i cristiani là dove vivono, immedesimandosi con loro. Ma certamente che la prospettiva, assumendo anche i connotati di un governo, di una società mondiale come la Chiesa, della quale egli si mostra fortemente innamorato e perciò preoccupato di favorirne un'autentica riforma, di cui anche il nome Francesco da lui scelto, la prospettiva della sua vita si è cambiata, sì, è cambiata, ma le modalità ideali restano le stesse che aveva Buenos Aires, dilatate a livello universale. Bisogna stare dalla parte dei poveri. Oh, come mi piacerebbe una chiesa povera e per i poveri. Bisogna lavorare per la pace, bisogna annullare le distanze tra le persone. Bisogna impegnarsi fortemente perché l'uomo sia più uomo, è veramente uomo. Ora lo sarà se non sarà più sfigurato nel suo volto dalla povertà, dalla miseria, ma anche se il suo volto risplenderà dei valori di cui il Vangelo è portatore. E anche qui torna la preoccupazione anche di Papa Francesco per la famiglia, per esempio, sulla quale ha già indetto un sinodo dei Vescovi per il 2014. Poi ho sentito che ha indetto anche un anno per la vita consacrata, appunto per ridare respiro a un valore aggiunto che la Chiesa ha al suo interno, quello della testimonianza dei consigli evangelici, anche qui la povertà, oltre che la castità e l'obbedienza. I religiosi e le religiose sono ormai sempre più rari, ma almeno in Occidente, ma sono anche più preziosi perché testimoniano a tutti la radicalità del Vangelo, il come si deve diventare seguaci di Gesù, di come ci si deve porre al seguito di Gesù nell'umiltà, nella povertà che Gesù stesso ha assunto come abito del suo insegnamento, con la sua vita. Papa Francesco sta operando una riforma. Non è un rivoluzionario come intendiamo questa parola a livello umano, non è un sovvertitore, ma è un uomo che vuole ridare speranza all'umanità partendo dall'umanità. Si può ridare speranza all'umanità soltanto lavorando con l'umanità e nell'umanità e per l'umanità, dal di dentro. Soltanto sporcandosi le mani per l'uomo e con l'uomo. Questo è l'insegnamento che ci dà
nella sua capacità anche di semplicità, ma attenzione, non di semplicismo, di semplicioneria. Papa Francesco è un uomo acuto, sa quello che dice, sa soprattutto nel momento in cui dice dove vuole arrivare e dove vuole farci arrivare per il bene nostro. La costruzione di un'utopia, come può apparire ed è da 2000 anni, se guardata soltanto con la prospettiva e la lente dell'uomo, della fraternità, l'utopia di un mondo fraterno, pacifico, di un mondo liberato dal male della contesa, della gelosia, dell'invidia. Il Papa ha fortemente denunziato questi mali e proiettato ad assomigliare ogni giorno di più al mondo che verrà, a ciò che Gesù ci ha promesso come patria definitiva e luogo della felicità eterna, il luogo dove ci rincontreremo tutti e godremo e vivremo di Lui, del Signore. Per cui tutte le preoccupazioni di Papa Francesco, anche i richiami alla solidarietà, oltre che alla sobrietà, alla vicinanza ai poveri, non sono confinati in un orizzonte terreno, ma sono proiettati nelle dimensioni della fede. Per cui Papa Francesco sa che è la fede il grande problema di oggi per l'uomo. E il problema è riconquistare alla fede l'uomo, cioè rimettere l'uomo nella pista della fede, che vuol dire affrontare la vita e risolvere i problemi della vita con una certa ottica e sapendo che in quella strada c'è senz'altro il bene, in quella strada incontriamo il bene, siamo favoriti nel fare il bene seguendo la linea della fede. È una provocazione al bene vivere con fede, ma anche sapendo che seguendo questa pista il bene non si ferma a quello tra noi, la pace che è giusta, vero, che è giusto ci sia e che irrori di sé l'umanità, la solidarietà, la fraternità, ma con una prospettiva più grande, che è quella del bene assoluto che è Dio, dell'incontro con quel bene e del godimento di quel bene assoluto che va scritto con la B maiuscola. Per cui Papa Francesco non è solo un operatore di pace a livello umano e sociale, ma è un grande propositore e ripropositore con nuovi linguaggi anche di ciò che fonda tutto noi stessi, del Dio che ci ha creato, del Dio che ci ha immesso nel mondo e del Dio che ci attende, perché è la nostra redenzione. È la fede il grande problema dell'uomo, e della fede il cuore, il centro, la speranza per ogni uomo, di Papa Francesco, in continuità in questo con il pensiero magisteriale sulla fede che è stato vivissimo e preoccupato di Papa, del grande pensatore, Papa Benedetto XVI. Con questi pensieri e con questi sentimenti che hanno voluto mettere in evidenza le diversità, ma anche la comunanza di missione dei nostri due pontefici, noi ci salutiamo e ovviamente collaboriamo col Ministero di Pietro e preghiamo per i nostri papi Francesco e Benedetto. Un cordiale saluto e un carissimo augurio per tutte le cose belle che ci attendiamo dall'anno 2014 e che saranno più belle se vissute nella linea della fede.

Abbiamo trasmesso I Papi del Concilio a cura di Walter Arzaretti, Benedetto XVI e Papa Francesco, puntata speciale a conclusione del ciclo.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Denoto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza, nelle tende, in situazioni drammatiche.
2: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo. E anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno, bentrovati all'apertura di questa edizione del meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono la compagnia Il Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema, poi vi presenterò i relatori che sono qui con me, di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro, a comprenderle nella loro complessità. Tra queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto INDIRE, anticipare per governare il cambiamento, del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i termos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori, la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Siccome i nostri relatori sono relatori che hanno lavorato su tanti fronti, mi limito a delle presentazioni essenziali, se no dovrei andare avanti per troppo tempo. All'estremità opposta rispetto a me, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, quindi di una di quelle zone, come ho detto prima, che soffre maggiormente della transizione demografica. E accanto a me il professor Triani, professore ordinario di pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E poi Pierpaolo ha veramente un lungo curriculum e lavora in tantissimi settori. Allora io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma la Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori, di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come a un dato tecnico, non solo come a un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti e la parola a te per Pierpaolo.
2: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi. E il calo demografico è una in realtà delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti. Il calo demografico è una in realtà delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche

un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che riducendosi i bambini e gli alunni si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente. Vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremmo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica, perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come
pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti, si possa trovare una coerenza.

0: tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso, porterà alla chiusura di scuole, e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco, una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme individualmente avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti, o al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
1: Dunque, io porto ovviamente sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica, e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera la persona, lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione. La motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento. Quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. Allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato che va oltre le mura fisiche, in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative, il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che hanno che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, trasformarla, accoglierla, trasformarla, intervenire anche, viene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio settimo anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. E, attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato come tre dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una ovviamente l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni e quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono gli strumenti, questi i patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. E non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità diciamo consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base, ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. Per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive e affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro, e quindi il talento di ognuno. Ci sono delle esperienze concrete che ho diciamo selezionato. Parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. Già è interessante la proposta, perché abitare il paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda, in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo dove loro frequentano. Quindi, partendo dalla scuola, ripensare gli spazi quindi quotidiani, ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola, gli spazi diciamo dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola, e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare, per esempio, questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti, e hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno misurato, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto viene portato avanti, scorro velocemente delle immagini giusto per mostrare il lavoro tecnico, sono stati supportati da degli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio.
2: Professoressa Griffini, a lei.
3: Grazie, un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti, quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dai minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità propria dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di squadra può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola, perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare, suo malgrado, quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. Da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche, direi, l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando, direi soffocando, da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali, e una formazione, direi, permanente che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto direi fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario, leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, ma smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre e comunque la scuola una comunità educante.
2: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. Se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare, ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive. Il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
1: Quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando. La questione è diciamo viene portata riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già dai primi mesi e che quindi frequentando spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto davvero importante ed è molto complesso perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro e ci sono delle esperienze che noi abbiamo raccolto e che possono essere raccontate da per esempio in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il museo archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. Si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto, quindi questo questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli ori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo e questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il MARTA. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. E questo percorso di diverse laboratori ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati INVALSI hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, ad allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
2: Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
3: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti-genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come Servizio Diocesano Tutela Minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico psicopedagogico, abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei. Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questi nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
2: Grazie. Pierpaolo?
0: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo. E infatti ci sono molte esperienze, ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque, che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative, e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più, perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola, e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso. perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possano correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto, e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati INVALSI vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo, e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola. Ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
2: Grazie, io ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto: la scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina, colpiti il settore dell'energia, della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kiev in Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese, riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Gennaro nacque nella seconda metà del III secolo. Fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani, per la cura che impiegava nelle opere di carità a tutti indistintamente. Si era nel primo periodo dell'impero di Diocleziano, il quale permise ai cristiani di occupare anche posti di prestigio e una certa libertà di culto. Nella sua vecchiaia però, sotto la pressione del suo Cesare Galerio, firmò ben 3 editti contro i cristiani, provocando una delle più feroci persecuzioni, colpendo la Chiesa nei suoi membri e nei suoi averi per impedirle di soccorrere i poveri e spezzare così il favore popolare. E in questo contesto si inserisce la storia del martirio di Gennaro. Egli conosceva il diacono Sosso, o Sossio, che guidava la comunità cristiana di Miseno, importante porto romano, sulla costa occidentale del litorale flegreo. Sosso fu incarcerato dal giudice d'Aragonio, proconsole della Campania, per le funzioni religiose che quotidianamente venivano celebrate nonostante i divieti. In quel periodo, il vescovo di Benevento Gennaro, accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si trovavano a Pozzuoli in incognito, visto il gran numero di pagani che si recavano nella vicinissima Cuma ad ascoltare gli oracoli della Sibilla Cumana, e aveva ricevuto di nascosto anche qualche visita del diacono di Miseno, località tutte vicinissime tra loro.

Gennaro, saputo dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme ai suoi due compagni Festo e Desiderio a portargli il suo conforto in carcere e anche con alcuni scritti per esortarlo insieme agli altri cristiani prigionieri a resistere nella fede. Il giudice Dragonio, informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli, e di due fedeli cristiani della stessa città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell'anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere sbranati dagli orsi in un pubblico spettacolo. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi, prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i prigionieri cristiani nel foro di Vulcano presso la celebre solfatara di Pozzuoli. Si racconta che una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle i cosiddetti lacrimatoi, parte del sangue del vescovo, e conservarlo con molta venerazione. Era usanza dei cristiani dell'epoca di cercare di raccogliere corpi o parti di corpi, abiti, eccetera, per poter poi venerarli come reliquie dei loro martiri. I cristiani di Pozzuoli nottetempo seppellirono i corpi dei martiri nell'agro marciano presso la solfatara. Si presume che San Gennaro avesse sui 35 anni, come pure giovani erano i suoi compagni di martirio. Oltre un secolo dopo, nel 431, il 13 aprile, si trasportarono le reliquie del solo San Gennaro da Pozzuoli nelle catacombe di Capodimonte a Napoli, dette poi catacombe di San Gennaro per volontà del vescovo di Napoli, San Giovanni I, e sistemate vicino a quelle di San Agrippino Vescovo.

reliquie degli altri sei martiri hanno una storia a parte per le loro traslazioni, ma in maggioranza ebbero culto e spostamento nelle loro zone di origine. Durante il trasporto delle reliquie di San Gennaro a Napoli, la suddetta Eusebia o altra donna, la quale le aveva affidato prima di morire, consegnò al vescovo le due ampolline contenenti il sangue del martire. A ricordo delle tappe della solenne traslazione, vennero erette due cappelle. Il culto per il santo vescovo si diffuse fortemente con il trascorrere del tempo, per cui fu necessario l'ampliamento della catacomba. Affreschi, iscrizioni, mosaici dipinti rinvenuti nel cimitero sotterraneo dimostrano che il culto del martire era vivo sin dal V secolo, tant'è vero che molti cristiani volevano essere seppelliti accanto a lui e le loro tombe erano ornate di sue immagini. Va notato che già dal V secolo il martire Gennaro era considerato santo secondo l'antica usanza ecclesiastica, canonizzazione poi confermata da Papa Sisto V nel 1586. La tomba divenne, come già detto, meta di continui pellegrinaggi per i grandi prodigi che gli venivano attribuiti. Il miracolo della liquefazione del sangue, che opportuno dire non è esclusiva del santo vescovo, ma anche di altri santi in altre città, ma che a Napoli ha assunto una valenza incredibile, secondo un antico documento, è avvenuto per la prima volta nel lontano 17 agosto 1389. Non è escluso, perché non documentato, che sia avvenuto anche in precedenza. Detto prodigio avviene da allora tre volte all'anno, nel primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. Il miracolo a volte è avvenuto al di fuori delle date solide per eventi straordinari. Il popolo napoletano nei secoli ha voluto vedere nella velocità del prodigio un auspicio positivo per il futuro della città, mentre una sua assenza o un prolungato ritardo è visto come fatto negativo per possibili calamità da venire. La catechesi costante negli ultimi arcivescovi di Napoli ha convinto la maggioranza dei fedeli che anche la mancanza del prodigio e il ritardo vanno vissuti con serenità e intensificazione semmai di una vita più cristiana. La liquefazione del sangue è innegabile e spiegazioni scientifiche finora non se ne sono trovate, come tutte le ipotesi contrarie formulate nei secoli non sono mai state provate. È singolare il fatto che a Pozzuoli, contemporaneamente al miracolo che avviene a Napoli, la pietra conservata nella chiesa di San Gennaro, vicino alla Solfatara, e che si pensa sia il ceppo su cui il martire poggiò la testa per essere decapitato, diventa più rossa. Papa Paolo VI, nel 1966, in un discorso ad un gruppo di pellegrini partenopei, richiamò chiaramente il prodigio. Come questo sangue che ribolle ad ogni festa, così la fede del popolo di Napoli possa ribollire, rifiorire ed affermarsi.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custodi del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla e renderci partecipi di una grande avventura.

avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso, perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Durante la giornata, dunque, non ci sono lamentele. Anzi, potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'Evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio.
che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del buon, del padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre. Vedete che le logiche sono uguali. C'è l'incapacità di partecipare alla gioia del padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi. La tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. Il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora, di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità: scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio. Perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice
di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici, e la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'information.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale nel weekend. Oggi è sabato 19 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Leone XIV ha detto: approvo con gioia l'avvio della causa di canonizzazione di Diliegro. L'ha affermato ieri pomeriggio durante l'annuncio del Papa stesso all'Assemblea Diocesana di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe insegna che il Vangelo non si incarna senza ascolto della realtà, ha detto il Papa. Dal Pontefice è giunto quindi anche l'invito a incontrare Cristo, generare comunità libere e riconciliate e servire la città come luogo di missione. Poi l'incoraggiamento ai sacerdoti: non siete soli. Il Papa in Francia, viaggio tra le sfide d'Oltralpe e il dialogo con l'Europa. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha presentato il quinto viaggio apostolico del 25-28 settembre, 4 giorni durante i quali Leone XIV incontrerà tutte le realtà di un paese che oggi interroga se stesso e dove si assiste a una crescita della fede. Da Parigi il pontefice lancerà un messaggio per tutto il continente. All'UNESCO i temi di arte, educazione, ambiente, intelligenza artificiale. A Metz presenti i rappresentanti europei. Porta aperta a possibili bilaterali dunque coi capi di Stato. Non le guerre, ma la tessitura della pace crea civiltà. Così ha detto il Papa nella sala del Concistorio, in udienza con circa 50 membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, ente di ricerca, formazione e produzione culturale nato nell'ottobre 2025 nell'ambito dell'Ordine di Sant'Agostino e dedicato alla figura e al magistero di Leone XIV. La vostra missione di speranza consista, ha esortato il Papa, nel promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica intesa come servizio al bene comune. Si è concluso il restauro della cupola della Cappella Clementina. Volgono così al termine i lavori conservativi della cupola della cappella nella Basilica di San Pietro. L'intervento, avviato nel 2025, ha interessato 371 metri quadrati di mosaici e le decorazioni in stucco, restituendo leggibilità e unità a uno dei più importanti complessi decorativi del primo 600 romano. Vedere Francesco, un progetto sul Santo di Assisi e i media audiovisivi. Il prossimo 21 settembre a Perugia, presso il chiostro dei canonici Isola di San Lorenzo, la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa che vuole ricostruire, interpretare e rendere accessibile la storia audiovisiva e sonora del Poverello, dal cinema muto alle piattaforme digitali. Notizie dal mondo. Donald Trump ha deciso che uccidere animali selvatici in via d'estinzione d'ora in poi sarà legale negli Stati Uniti. Basta non prenderli di mira appositamente. L'amministrazione Trump ha diffuso una direttiva con una nuova interpretazione della legge sulle specie in via d'estinzione, in cui precisa che ucciderli appunto durante il disboscamento o la costruzione di una diga non sarebbe considerato illegale, a meno che gli animali non siano specificamente presi di mira. Fino ad ora, storicamente, si riteneva le persone responsabili anche per danni accidentali a specie protette come gli orsi grizzly, i lamantini o i gufi maculati. Secondo un report di esponenti indipendenti dell'ONU, gli Stati Uniti avrebbero commesso crimini di guerra in Iran. Il report fa riferimento a 2 attacchi risalenti a febbraio. Nel primo, dei missili Tomahawk, che solo gli Stati Uniti possiedono, hanno colpito una scuola, uccidendo 156 persone, di cui 120 bambini. Nel secondo, uno sciame di proiettili e frammenti in tungsteno ha ucciso 21 persone, di cui 7 bambini, in un campo sportivo a Lamerd. Secondo gli esperti, ci sono prove sufficienti per sostenere che gli Stati Uniti sapessero di colpire obiettivi civili, ma il governo rifiuta le accuse. Il governo statunitense ha negato l'attacco alla Merd e ha avviato un'indagine per l'attacco della scuola a Minab, di cui però non ha mai rilasciato gli esiti, di fatto ostacolandola. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile diretta verso l'Ucraina, uccidendo il capitano. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha attaccato anche la capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, automobili e la ferrovia. Nel frattempo, secondo le indagini condotte dall'FBI, si conferma che dal 2024 i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Donald Trump ha minacciato di imporre dazi all'Europa se renderà il Canada membro associato. La proposta è stata avanzata da Ursula von der Leyen nei giorni scorsi. Il primo ministro canadese Kearney ha aperto all'ipotesi, sottolineando che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Alla fine in Svezia il centro-sinistra ha vinto le elezioni. Dopo 4 giorni di scrutinio dei voti è ormai definitiva la vittoria del centro-sinistra svedese alle elezioni parlamentari. Ora la formazione di un nuovo governo spetterà alla leader socialdemocratica Magdalena Andersson. Secondo un nuovo studio, Israele sta sfruttando l'intelligenza artificiale per automatizzare le demolizioni e l'espulsione dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Software di analisi delle immagini confrontano fotografie aeree e satellitari della stessa area scattate in momenti diversi e segnalano ogni differenza, come la costruzione di un tetto o di un muro per avviare un ordine di demolizione. Il centro di ricerca PAL Digital, citando attivisti e media israeliani, indica in particolare uno strumento chiamato IMIS Site. In precedenza era già stato usato nel Nakab contro i beduini palestinesi con cittadinanza israeliana. A gennaio 2025 il sistema aveva permesso di coprire oltre 10.700 km² nel Nakab, contribuendo allo sgombero di più di 2.600 persone. Lo studio ha registrato un aumento dell'80% delle demolizioni in area C, una zona della Cisgiordania e a Gerusalemme Est, confrontando il periodo 2010-2022 col 2023-2025, con una media di 966 edifici l'anno e 1.288 strutture distrutte tra gennaio e settembre 2025. A Ceuta ci sono stati momenti di tensione durante il trasferimento di migliaia di persone migranti dalle spiagge a un campo allestito nella zona del porto. La polizia spagnola ha avviato il trasferimento nelle prime ore della mattina di venerdì. Sulle spiagge si stima che fossero accampate circa 3.000 persone, mentre l'accampamento provvisorio messo a disposizione dal governo spagnolo nelle zone del porto dispone solo di 17.000 posti. Le tensioni si sarebbero verificate in seguito al tentativo di alcune persone di forzare il cordone di sicurezza creato dalla polizia per garantirsi l'accesso e la registrazione al centro di accoglienza. Alcuni agenti sono intervenuti sparando in aria o usando i manganelli. In Russia si sta votando per il rinnovo della Duma, l'equivalente della nostra Camera dei Deputati, del Parlamento, e la vittoria del partito di Putin, Russia Unita, è considerata scontata. Le urne si sono aperte ieri e si chiuderanno domenica 20 settembre. È la prima tornata elettorale dall'inizio della guerra in Ucraina. Per la prima volta le elezioni si tengono anche nelle 4 regioni ucraine occupate dalla Russia: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. L'unico partito contrario alla guerra, Yabloko, è stato escluso dalla Corte Suprema, mentre gli altri 4 in corsa non mettono in discussione né Putin né la guerra. I sondaggi del centro indipendente Levada, principale istituto di sondaggi russo, mostrano infatti che il 76% dei russi approva ancora Putin e il 68% sostiene le operazioni militari in Ucraina.
4: Notizie dall'Italia. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alto rappresentante Unione Europea, Kaja Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario. Kallas, a dire il vero, è sempre stato favorevole a rafforzare Aspides, ma le navi le mettono le capitali e sinora non c'è stata intenzione tra i 27 di andare in questa direzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha precisato che l'Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire tutta l'Europa, allora se non c'è un contributo militare deve esserci un contributo finanziario. Mattarella, al teatro indispensabile per la civiltà, ogni chiusura è una perdita. Il capo dello Stato ha ricevuto i finalisti e la giuria del premio Le Maschere del Teatro Italiano. Durante la cerimonia ha sottolineato si abbia cura del teatro e della condizione di chi ci lavora. Presidio Torino contro Vannacci, tensione con gli agenti, il generale li definisce antidemocratici. Il Viminale sottolinea nessuna misura per sciogliere il partito. Polizia e carabinieri hanno impedito ai manifestanti di avvicinarsi all'albergo dove si stava tenendo un'iniziativa. 8 giovani su 10 si impegnano nella vita pubblica, ma le istituzioni non li ascoltano. Chiedono rigenerazione di spazi urbani e consiglio dei giovani sul modello Parma. Un modello di governance fondato sul coinvolgimento strutturato delle nuove generazioni, attraverso strumenti come le Youth Test e il Consiglio Locale dei Giovani. Primo comune in Europa ad adottare formalmente la valutazione di impatto generazionale. A Parma ogni decisione amministrativa viene sottoposta allo strumento dello Youth Test. La partecipazione giovanile è un dato di fatto, ma va resa più concreta. A Milano, un murale di oltre 850 metri quadrati celebra Ornella Vanoni, firmato dall'artista concettuale statunitense Hank Willis Thomas per Collistar. Lo ha inaugurato la multinazionale italiana Boston in via Melchiorre Gioia, dove l'opera inaugurata per la Beauty Week resterà visibile per un anno. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter aveva 83 anni. Lo ha annunciato il club nerazzurri in una nota, uno dei più grandi calciatori della storia. Fin da bambino, all'età di 8 anni, Sandro vestì la maglia dell'Inter. Notizie locali, ve ne parlavamo già ieri e adesso il sindaco si scusa. Stiamo parlando della scuola Grigoletti. Il sindaco ha affermato: interverremo in tempi rapidi sui problemi di drenaggio. I prefabbricati di via del Petron, sede provvisoria della primaria, hanno problemi agli spazi interni, lavori non completati prima dell'inizio delle lezioni per disguidi tecnici. Il sindaco adesso conferma il proprio impegno diretto sulla vicenda, con lo scopo di chiarirla quanto prima. E da Pordenone legge Andrea Vianello, il mio romanzo esplora il dialogo complesso tra padre e figlio. Lo scrittore e giornalista ha presentato il libro in occasione del festival. Continua con successo il calendario di Pordenone legge a Pordenone. Ieri sera è stato il momento di Paolo Crepè, che ha riempito il Teatro Verdi. Più autobus per gli studenti sulla tratta Pordenone-Sacile. Romanin commenta: potenziati gli orari critici. L'intervento è avvenuto dopo le polemiche sollevate da alcuni genitori riguardo gli autobus trapieni, di cui già vi parlavamo gli scorsi giorni. Dopo il primo banco di prova con la pioggia, il risultato è sembrato positivo. Nonostante il maltempo, le scuole cittadine non hanno rilevato particolari criticità. Il dirigente dell'ITST Kennedy, Pier Vincenzo di Terlizzi, fa sapere che non si sono verificati disservizi. La dirigente dell'ISIS Zanussi, Lidia Filippetto, concorda: meglio del previsto. Per i suoi alunni solo un paio di ritardi. Nessuna segnalazione poi dall'ISIS Arpi di San Vito al Tagliamento e dall'ISIS Sacile Bruniera. Tutto quindi per ora sembra procedere bene. In questo periodo molti dicono: meno male che lo sconto regionale c'è. È l'inevitabile commento che infatti scaturisce confrontando i prezzi medi della benzina e del gasolio in Friuli Venezia Giulia e quelli che si possono vedere alla pompa nel vicino Veneto. La differenza infatti sarebbe nettamente a favore degli automobilisti della regione confinante se i colleghi friulani e giuliani non avessero la tessera carburanti. In un periodo in cui gli aumenti si misurano ad ore e i numeri diventano sempre più grandi, anche il leggero risparmio acquista un valore significativo. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la tessera carburanti, si calcola una differenza di ben 10 euro a pieno. Nasce la Mattoncinoteca di Pordenone, città educante, inaugurata con la professoressa Daniela Lucangeli. A seguire laboratori di gioco libero con i mattoncini per tutti e merenda per i più piccoli. Da mercoledì 23 settembre Pordenone avrà così un nuovo spazio permanente dedicato al gioco come esperienza educativa e comunitaria. Insieme alla professoressa ad inaugurare il posto anche il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e l'assessore all'istruzione Pietro Tropeano. Tale spazio nasce per accogliere bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani adulti insieme a genitori, famiglie e nonni, operatori e professionisti dell'età evolutiva, con un'attenzione specifica a chi, in ogni fascia d'età, vive in condizioni di fragilità o vulnerabilità. E dal Bellunese ieri vi parlavamo del testo che nega il cambiamento climatico distribuito nelle scuole con la conseguente bufera scoppiata. Ecco che adesso è stato richiesto ufficialmente il ritiro dell'opuscolo. Anche la rete degli studenti medi di Belluno parla di un fatto gravissimo, sottolineando come il materiale sia stato distribuito proprio nelle scuole. Alla richiesta di ritiro si unisce anche Carlo Barbante, professore dell'Università Ca' Foscari, direttore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e presidente del Centro di Studi e Ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, definendo le idee riportate nell'opuscolo come delle affermazioni confutate da molteplici linee indipendenti di evidenza. E oltre alle interpretazioni scientifiche, Barbante mette in discussione alcuni dati riportati nell'opuscolo. Sulla vicenda sono intervenuti anche il vice capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Antonio Dalla Pozza e l'esponente bellunese Alessandro Del Bianco, che definiscono grave e preoccupante la diffusione di contenuti ritenuti negazionisti sul cambiamento climatico. Il ritiro delle copie distribuite negli istituti scolastici lo richiedono anche la CGIL Belluno e la FLC CGIL Belluno. La siccità stravolge la spesa. A Belluno insalate e fagioli sono introvabili. L'allarme arriva dalla grande distribuzione. È stata la stagione peggiore. Tutta colpa del meteo inclemente che evidenzia sempre di più come il cambiamento climatico sia ormai una realtà. E tutto questo adesso si sta ripercuotendo con forza sui carrelli dei bellunesi. E sono partiti nei giorni scorsi lavori per la realizzazione dell'anello sentieristico delle pendici del San Mauro, un intervento da circa 31.500 euro finanziato grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il progetto amplia il lavoro già realizzato lo scorso anno nell'area tra Lamen e Vignui e interviene su una serie di percorsi esistenti tra la Valle di San Martino, Lasen, Mutten, Casalzot, San Mauro, Caserla Salina e Solferino, con opere di recupero, sistemazione e messa in sicurezza. Tutto questo sempre in un'ottica di maggiore inclusione e accessibilità per il territorio bellunese. FEDON, nuovo accordo, più permessi per i neopadri, bonus neonati e premi in denaro. Firmato il nuovo contratto integrativo nell'azienda, arrivano giorni di permesso per i neopadri, flessibilità, smart working e premi di risultato. Dal pago Belluno, da oggi essere papà per chi lavora alla FEDON è più facile. Un cambio di rotta atteso da tempo che adesso si spera possa ispirare anche altre realtà vicine. Parole, creatività e ascolto, il Recovery College riprende le attività nel bellunese. Tra settembre e dicembre sono in programma incontri laboratori a Belluno, Feltre, Sedico e Longarone, con iniziative dedicate ad inclusione, stigma, ansia e neurosviluppo. Il calendario è aperto alla cittadinanza ed è stato definito anche sulla base degli spunti e delle richieste emerse durante gli appuntamenti del primo semestre.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, 50 anni di Ronaldo, fenomeno, momenti indimenticabili. Da Inter a Brasile, tutto per lui l'omaggio all'attaccante che molti reputano il più grande dell'era moderna. In assoluto uno dei calciatori moderni più forti di sempre. Il mondo sportivo, specialmente calcistico, si riunisce tutto per fargli gli auguri. E ancora dal calcio, Serie A, Roma-Inter, sfida del gol, il Como sogna l'aggancio. Ostacoli insidiosi per Juve-Napoli, servono 3 punti al Milan in affanno. Nel frattempo viene stabilito che la Russia giocherà al Mondiale U15, c'è l'ok della FIFA. A ottobre il primo torneo dopo lo stop per l'invasione dell'Ucraina. E dalle corse, MotoGP, prequalifica da Costa in Austria, Bezzecchi in ritardo. Quarto e quinto tempo per Marc Marquez, Martin, Bagnaia finisce 18°. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 19 settembre avremo cielo nuvoloso che poi durante il pomeriggio su pianure costa diventerà poco nuvoloso e sulla zona montana variabile. Le temperature saranno di poco oltre la norma. Domani domenica 20 settembre nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabile per nubi stratificate. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 21 settembre. Cielo variabile per il passaggio di nubi stratificate. Venti a regime di brezza e temperature sopra la norma del periodo. Proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 13 gradi e una massima di 29. Bene, tutto amici ascoltatori per quest'ultima edizione di questa settimana di settembre del Radio Giornale Quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento all'inizio della prossima settimana per una nuova edizione, augurandovi tutti una buona giornata, un buon fine settimana e ringraziandovi per averci seguiti lungo tutta questa settimana. A voi tutti una buona giornata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in omnes.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: diciamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et us perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore, grande la sua grazia. Questo mistero dell'amore di Dio, fratelli, non viene mai contemplato abbastanza. Noi siamo frutti d'amore, nasciamo dall'amore, viviamo nell'amore e un giorno vivremo immersi totalmente nell'amore, nell'amore gratuito, amore non come passione, amore non come sentimento, amore come vita. Dio è grazia e ci ha creati per grazia, ci mantiene avvolgendoci nella sua grazia, e tutto ciò che Dio ci dà ce lo dona per grazia, per puro dono a cui dobbiamo rispondere con gratitudine, adorazione, con amore. Oggi, fratelli, la Chiesa ricorda un grande santo che tutti noi conosciamo, San Gennaro. Non fu l'unico a essere martirizzato in quell'epoca. C'era la persecuzione di Diego Lisiano, che forse personalmente non era tanto cattivo, quando piuttosto era sollecitato da subalterni che lo volevano più aspro contro i cristiani ritenuti atei perché non adoravano le divinità pagane. Il cristiano invece adorava Dio come si era rivelato in Gesù Cristo, e Dio cristiano voleva distruggere la Chiesa, pensando in questo modo di far prevalere gli interessi dello Stato e mantenere la cultura e le tradizioni antiche. Ma i progetti di Dio erano ben diversi. Infatti dopo di lui venne un suo socio nell'impero. Lui ha organizzato l'impero in maniera tale che l'imperatore rimanesse in carica per qualche tempo, e poi gli succedeva il suo aiutante, che a sua volta diventava imperatore per un periodo di tempo, e c'era quindi una routine. E quando arrivò Costantino, figlio di Costanzo, l'abbiamo ricordato giorni fa, il 14 festa dell'esaltazione della Santa Croce da parte di Sant'Elena, Costantino riconobbe sua madre come Augusta, ma sua madre era stata abbandonata dal marito Costanzo Cloro, proprio su istigazione di Diocleziano, che non voleva cristiani nel governo della Chiesa, neanche ci fossero presenze cristiane, come se fossero stati veramente degli unturi. Ebbene, durante questa persecuzione San Gennaro, vescovo di Benevento, andò verso Napoli, dove volevano visitare San Gennaro, vescovo di Benevento, andò verso Napoli, dove volevano visitare

pagani per ottenere la libertà, e fu decapitato. E come era di consuetudine allora, e i cristiani raccolsero il suo sangue, che nel tempo cominciò a manifestare quel prodigio. Si ritiene che il sangue di San Gennaro si sciogliesse soprattutto quando si avvicinava alla sua tomba e ai suoi resti mortali. Bene, fratelli, ma perché i martiri avevano questo coraggio? Perché la loro fede era impregnata dalla certezza della risurrezione della carne, cioè la vita non finisce con la morte. La vita dell'uomo si conclude con la glorificazione. Il peccato aveva interrotto questo processo di glorificazione della nostra anima, e Gesù, con la sua passione, morte e risurrezione, ha voluto ripristinare l'uomo nella condizione in cui Dio l'aveva creato. E allora troviamo nella prima lettura di oggi una domanda che l'Apostolo Paolo pone: ma come risuscitano i morti? Con quale corpo risuscitano? Dice l'Apostolo stolto: il seme, se non muore, non si riproduce. E così anche noi seminiamo questo corpo, lo seminiamo corruttibile, risorge incorruttibile, lo seminiamo ignobile e risorge glorioso, lo seminiamo debole e risorge pieno di forza, lo seminiamo animale, risorge un corpo spirituale. Questa è la risurrezione, la trasformazione, la glorificazione del nostro corpo. E Dio vuole che tutto il nostro essere sia trasformato dallo Spirito Santo. E ecco allora, fratelli, il mistero della risurrezione di Gesù viene totalmente trasformato, rigenerato. Così è il corpo della Madonna, e così saremo un giorno tutti noi. Entreremo nella gloria, nella pienezza della vita. E nel Vangelo ascoltiamo oggi un brano dall'Evangelista San Luca, che ci racconta la parabola del seminatore. La conosciamo molto bene. Gesù narra questa parabola per incitare i cuori ad accogliere la parola. Dobbiamo sempre ricordare come nella parola di Dio, Dio rivela se stesso, si comunica il suo spirito. Dio non dice cose, Dio non fa discorsi, Dio è vita, partecipa alla sua vita a noi. E la cosa meravigliosa, quando si entra in questa dimensione spirituale, si entra in una pienezza di vita, una ricchezza, una potenza, come abbiamo visto tanti santi nella vita della Chiesa, che sono stati arricchiti con Sant'Antonio di Padova, Sant'Agostino. Tutti i mistici della storia della Chiesa hanno avuto questa comunicazione della vita di Dio, e così viene anche a noi quando noi ascoltiamo la parola. Veniamo rigenerati a vita nuova. Signore Gesù, tu sei la parola del Dio vivente, tu sei la parola pronunciata dal Padre, e il Padre, pronunciando il tuo nome, ha voluto realizzare la nostra liberazione dal potere di Satana, la risurrezione, vita nuova, l'arricchimento totale nella vita dello Spirito. A te Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ricordiamolo sempre, fratelli, Gesù è la parola pronunciata dal Padre.
in cui ha detto: ti ho amato di amore eterno.

0: ti ho salvato, ho rimesso i tuoi peccati e ti rimango fedele per l'eternità. Amen. Vergine Santissima, tu vivi nella gloria, tu hai accolto la parola di Dio e la parola si è fatta carne nel tuo grembo. Per mezzo della tua fede, per questa potenza di grazia che hai ottenuto, conduci tutti noi ad accorrere Gesù come la vita di Dio donata a noi, e che noi viviamo per Lui, con Lui e per Lui. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gloria del Signore risplende su tutti voi, fratelli, e la parola del Signore vi comunichi sapienza, intelligenza, rivelazione, pienezza di vita e di grazia, e facci di voi dei portatori della benedizione di Dio, come è stata Maria, per tutta l'umanità. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia, e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato d'agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sta di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
2: Ne ha mescolate tante. E dunque, intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura. Peraltro ho anche lavorato 2 anni, poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità, alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie, insomma è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, se riesci. Le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti, Don Tiziano. Si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato. Chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post della che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione: che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997, ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente. Oh, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, come è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io non ho mai, io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91, ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a altri due obiettori di coscienza di servizio civile, e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana, la comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti, cioè, penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. Siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
2: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma, veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
2: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo avevo annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo: voi che dite tanto la famiglia, il dialogo, genitori, figli, poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi, grazie al cielo, tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tirocinio pastorale alla fine della del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. Ma la domenica noi andavamo, dopo la messa, la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi, e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
2: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal Gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale. Cosa ci ascoltiamo?
2: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci, a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere, e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone, ma che bello è. E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: Ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherebbe,
0: è stato proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose. Ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti sei occupato ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore e la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno, quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: Il punto di riferimento, perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa. Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, quelle notti fra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto: perché? E qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo. Tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a togliergli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. E, però la cosa più bella secondo me non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia tra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però insomma dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solarola, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla, c'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia, quando in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventato una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe, a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono, di andare a fare proprio Servo per amore. E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena Mambaradà, mi dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Ok, ho capito, ho detto va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza. Una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo fra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi, Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Quando la sento mi emoziono ancora.
1: Sì, è così. È così, poi la magia della musica. Infatti. Noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto. Devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no. Anche perché può darsi che... Cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male,
1: meno male.
2: Vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando Georges Bernanos nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare. E l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, te, insomma vuol dire tutto entra. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina, quando ti svegli, ti dice allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti. Grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore. E non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
1: Vocazioni. Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, se vorrete la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump. La firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi, 64 le vittime. Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
1: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
2: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Di Schino.
3: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso, e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il credito al consumo erogato in Italia da banche e finanziarie alle famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno, e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7%, con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera, e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo, perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di San Toribio di Mongroveio, patrono dei vescovi latinoamericani, a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lutto nel mondo del calcio. Morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
7: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 1 titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: di Gennaro Prezioso ti presentiamo Padre Pio, un itinerario per lo spirito.
1: Oggi, a tanti malati di angoscia, Padre Pio indica l'unica fonte di santità e di salvezza, Dio.
0: Pio ne indica la strada per arrivarci, strada bagnata dalle sue stimmate. Buon ascolto.
1: Buon ascolto. Collaborano al microfono Padre Quintiliano, frate Cappuccino e
0: Rosa Silvana di Verona.

0: L'atteggiamento del severo direttore di spirito, però, cambiò nel tempo. Infatti, più tardi, lo stesso scrisse al suo diretto parole di fuoco.
1: Anche se il Signore ti vorrà chiamare alla gloria, è meglio che tu muoia nel convento, ove egli ti chiamò.
0: Queste parole fecero soffrire tantissimo il destinatario, il quale replicò:
1: egli ti chiamò.
0: Queste parole fecero soffrire tantissimo il destinatario.

0: qualunque sacrificio, se trattasi di obbedienza.
1: In effetti, il quadro clinico di Fra Pio si presentava alquanto complesso. Padre Benedetto in seguito ne individuò la reale motivazione.
0: Il Signore vuole agitarti, scuoterti, batterti e vagliarti come il grano, affinché il tuo spirito arrivi a quella mondezza e purità che gli desidera.
1: In questo mare di sofferenze fisiche e morali cominciava a farsi spazio nella mente e nel cuore del giovane frate l'idea della morte. Confidò infatti ad alcune anime l'intimo desiderio di essere presto sciolto dai lacci del suo misero corpo.
0: Bramava di essere liberato dall'implacabile assedio del nemico. Voleva gustare il definitivo amplesso nelle braccia del divino amante.
1: Sentiva in lui il bisogno di offrirsi al Signore, vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti, ed era pronto a ricevere su di sé centuplicati i castighi per essi preparati.
0: Ne chiese il permesso e l'obbedienza al padre Benedetto, il quale così gli rispose: fa pure l'offerta di cui mi parli, che sarà accettatissima al Signore. Stendi pure tu le braccia sulla croce ed offrendo al Padre il sacrificio di te stesso in unione al tenerissimo Salvatore, patisci, gemi e prega per gli iniqui della terra e i miseri dell'altra vita. Si degni della nostra compassione nelle loro pazienti ed ineffabili angosce.
1: Vittima, quindi, per la Chiesa militante e per la Chiesa purgante. L'offerta venne indubbiamente accolta dal Signore, in quanto Fra Pio sperimentò i dolori fisici più atroci e le più tremende pene dello spirito, che gli fecero presagire prossima la fine.
0: Un unico desiderio terreno voleva fosse esaudito, quello di essere ordinato sacerdote. Il suo stato di salute consentì la richiesta della speciale dispensa per ricevere l'ordinazione anticipata.
1: Fu accolta a condizione che egli compisse, pur se privatamente, gli studi ecclesiastici.
0: Don Giuseppe Orlando gli impartì subito lezioni di teologia morale, mentre da Zitore, l'arciprete, ebbe qualche nozione di teologia dogmatica e di cerimoniale liturgico.
1: Dopo giorni di trepida attesa si recò a Benevento, accompagnato dall'arciprete stesso, per sostenere gli esami necessari per l'ordinazione. Li superò e gli esaminatori furono contenti.
0: Finalmente, il 10 agosto del 1910, nel Duomo di Benevento, Pio da Pietrelcina divenne sacerdote di Cristo.
1: Il padre era ancora in America.
0: In un angolo del Duomo, insieme all'arciprete Don Salvatore Pannullo, piangeva di commozione mamma Peppa. Tra le mani aveva l'immaginetta ricordo sulla quale il figlio aveva scritto: Gesù, mio sospiro e vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero di amore, con te io sia pel mondo via verità e vita.

0: e per te, sacerdote santo, vittima perfetta.
1: Quella sera stessa Padre Pio tornò a Pietrelcina.
0: Non faceva che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio. Ai suoi direttori scrisse di avere il cuore traboccante di gioia e sempre più pronto ad incontrare qualunque afflizione.
1: All'ingresso del paese, dove oggi si erge una croce, il novello sacerdote fu accolto dalla banda di Pietrelcina, appositamente ingaggiata dai parenti. Padre Pio ascoltò le note musicali della banda, arrossì nel volto e non alzò più il capo.
0: In famiglia, un'intima cerimonia. Furono offerti vino e biscotti a tutto il parentato. I Puccinari si accorsero subito che la messa di Padre Pio era diversa, e non solo per lunghezza.
1: In genere egli celebrava l'altare maggiore della Chiesa Madre, poi aiutava l'arciprete nel ministero parrocchiale. Più volte rimaneva solo in preghiera dietro l'altare per il ringraziamento.
0: I sensi interni ed esterni riposavano nella quiete, mentre l'anima, rapita in estasi, giungeva all'unione interiore con Dio e alla soave contemplazione degli attributi divini. Di conseguenza, il corpo privo di sensi assumeva uno stato di abbandono tale che una volta il sacrestano Michele Pilla credette Padre Pio svenuto, si impressionò e corse a dirlo all'arciprete: «Zio arcipre, è morto l'umonaco!»
1: Don Salvatore, il quale ben sapeva che disturbare l'azione di Dio in un'anima contemplativa è un danno assai peggiore che se si disturbassero molte anime comuni, rispose: «Non ti preoccupare, risusciterà!»
0: Sempre affabile e cordiale, quando passava per le vie del suo paese, Padre Pio salutava tutti, ma a capo chino.
1: Era felice quando pioveva, perché la gente, grazie all'ombrello, non lo guardava in viso.
0: Se occorreva, non esitava a riprendere qualche paesano. Sta coccia te l'ha già cuzza io, oppure Indrianella, oggi non si fatica, è domenica.
1: Ad un coetaneo incontrato dopo tanto tempo, che lo salutò dicendo: «Buongiorno, Don Francesco!» rispose umilmente: «Io non mi chiamo più Francesco. Mi sono battezzato di nuovo e mi chiamo Padre Pio.»
0: Zi Grazio, intanto, dopo anni di lavoro, aveva mandato alla famiglia un gruzzoletto dall'America. Suo figlio sacerdote doveva avere un'abitazione degna, per cui fece acquistare una bella casa in via Santa Maria degli Angeli, al numero 44.
1: Qui Padre Pio trascorse la sua convalescenza negli anni di sacerdozio, che vanno dal 1910 al 1916.
0: Questa casa fu testimone di molteplici fatti soprannaturali, tanto che, ricordandola, Padre Pio un giorno disse: «Se quelle pietre potessero parlare!»
1: Mamma Peppa tutte le mattine vi si recava per le pulizie e per accertare lo stato di salute del figlio. Spesso lo trovò così prostrato che, preoccupata, si chiedeva come egli potesse tirare avanti.
0: «Mamma», rispondeva padre Pio, rassicurante, «non ci pensare, non ti impressionare per me. C'è la Madonna, mi ha sempre aiutato e continuerà a farlo».
1: Più che la salute malferma, ciò che maggiormente prostrava il giovane sacerdote in quel periodo erano le assidue, accanite, estenuanti vessazioni diaboliche e le tentazioni dello spirito. Era tormentato di giorno e di notte.
0: Tra quelle mura, così scriveva il padre spirituale: «Padre mio, il nemico di nostra salute è talmente arrabbiato che non mi lascia quasi un momento di pace, guerreggiandomi in vari modi. Se non fosse per la guerra che il demonio mi muove continuamente, sarei quasi in paradiso. Mi trovo nelle mani del demonio, che si sforza di strapparmi dalle braccia di Gesù. Barba Blu non si vuole dare per vinto. Ha preso quasi tutte le forme. Da vari giorni mi viene a visitare insieme con altri suoi satelliti, armati di bastoni e di ordigni di ferro, e quello che è peggio, sotto le proprie forme. Chissà quante volte mi ha gittato dal letto, trascinandomi per la stanza. L'altra notte la passai malissimo. Quel cosaccio, da verso le 10 che mi mise a letto fino alle 5 della mattina, non fece altro che picchiarmi. Molte furono le diaboliche suggestioni che mi poneva davanti alla mente, pensieri di disperazione, di sfiducia verso Dio. Ma viva Gesù, perché io mi schermii col ripetere a Gesù: vulnera tua, merita mea. Credevo proprio che fosse quella l'ultima notte di mia esistenza, o anche, non morendo, perdere la ragione. Alle 5 del mattino, allorché quel cosaccio andò via, un freddo si impossessò di tutta la mia persona, facendovi tremare da capo a piedi. Durò un paio d'ore. Andai del sangue per bocca. Ormai son sonati 22 giorni che Gesù permette a costoro di sfogare la loro ira su di me. Il mio corpo è tutto ammacato. A già notte avanzata incominciarono il loro assalto. Con rumore indiavolato mi gettarono per terra, mi bussarono forte forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie, emettendo in pari tempo gridi disperati.
1: Il giorno successivo mamma Peppa trovò un tale disordine in casa da non potervi mettere piede. Il figlio le riferì che erano stati quei cosacci, ma le pietre di quella casa, oltre che di orrendi spettacoli, furono spettatrici anche di celesti apparizioni. In proposito, padre Pio scrisse al suo direttore:
0: «Infine venne il pargoletto Gesù, al quale dissi di voler fare solo la sua volontà. Mi consolò e mi rinfrancò le sofferenze della notte. Oddio, come batteva il mio cuore, come ardevano le mie guance presso questo celeste bambino. Questa notte scorsa poi l'ho passata tutta intera con Gesù appassionato. I celesti personaggi non cessano di visitarmi e farmi pregustare l'ebbrezza dei beati. Gesù, con la sua visione, non mi lascia quasi mai. La notte ancora, al chiudersi degli occhi, vedo abbassarsi il velo ed aprirmisi dinanzi il paradiso. Venerdì mattina ero ancora a letto quando mi apparve Gesù. Era tutto malconcio e sfigurato. L'ho visto di Gesù in angustia. Mi dava tanta pena e volli domandargli perché soffrisse tanto.
1: Padre Pio in quella casa fece dunque la conoscenza dell'inferno e l'esperienza del paradiso. La sua anima, sotto l'impulso dell'amore e del dolore, saliva in fretta verso le alte vette della vita spirituale.
0: Nelle ore pomeridiane trascorreva il tempo in meditazione ed in preghiera sul parapetto solitario antistante la chiesa di Sant'Anna. Da quell'angolo del paese il suo sguardo poteva spaziare verso le dolci e amene colline del Sannio, cornice naturale di un panorama incantevole.
1: Prima del tramonto faceva una passeggiata in periferia, accompagnando l'arciprete, e al ritorno, quando suonava il vespro, radunava gli uomini a Porta Madonnella e davanti all'effigie della Vergine recitava il Santo Rosario.
0: Concludeva quasi sempre con esortazioni morali e con un pensiero spirituale.
1: Quando invece la famiglia dimorava in campagna, dopo aver celebrato la messa, si avviava lentamente lungo il sentiero che conduceva a Piana Romana. Portava sempre con sé il libro delle preghiere.
0: Si fermava qualche volta dalla zia Daria per bere una scodella di latte appena munto, ma il più delle volte per dare consigli e suggerimenti ai contadini che, interrompendo il lavoro, gli si avvicinavano.
1: In campagna il luogo preferito era presso l'olmo, alla cui ombra passava il resto della giornata, nello studio e nella preghiera. Ai piedi di quest'albero gli zii e i cugini gli costruirono una capanna di paglia per offrirgli un riparo dalla calura e dall'aria notturna.
0: I suoi colloqui con Dio anche qui venivano disturbati dal demonio, che prendeva o le sembianze di un grosso serpente o di un enorme gatto.
1: In uno di questi colloqui sentì due punture acutissime in mezzo alle mani e vide comparire nel palmo di esse un po' di rosso. Rimase profondamente turbato e tardò a far ritorno alla masseria.
0: La madre aveva già approntato per la cena e si preoccupò in quanto il figlio, contrariamente al solito, non compariva. Poi lo vide venire scuotendo le mani come se gli bruciassero.
1: «E che?» disse andandogli incontro. «Suoni la chitarra!»
0: Padre Pio l'abbracciò e non disse nulla.
1: L'indomani mattina, recandosi in paese per celebrare la messa, raccontò tutto all'arciprete ed aggiunse:
0: «Zitore, fatemi la carità. Chiediamo a Gesù che mi tolga questa confusione. Voglio soffrire, morire di sofferenza, ma tutto nel nascondimento.»
1: L'arciprete capì che si trattava del dono delle stimmate invisibili e rispose:
0: «Figlio mio, io ti aiuto a pregare, però se è volontà di Dio, devi piegarti a fare tutto e dappertutto la sua volontà. E ricordalo, perché se ciò è per la salvezza delle anime e per il bene del mondo intero, tu devi dire a Gesù: fai di me ciò che vuoi.
1: Poi, per scrupolo, gli consigliò una visita medica. Padre Pio obbedì e sentì dirsi che aveva una tisi di primo grado. Ma di tisi certamente Padre Pio non era ammalato, semmai d'amore.
0: L'8 settembre 1911 a Padre Benedetto, tra l'altro, scrisse: ieri sera, poi, mi è successa una cosa che io non so né spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso, quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore.
1: Il 29 settembre il direttore spirituale rispose:
0: ringrazia la divina bontà del favore che mi hai accennato nell'altra tua. L'unica raccomandazione che ti debbo fare in tal proposito è di non manifestare niente a nessuno, perché secretum regis abscondere bonum est.

hai ascoltato un brano dall'opuscolo di Gennaro Preziosu, Padre Pio, un itinerario per lo spirito. Hanno collaborato al microfono Padre Quintiliano Modenese Frate Cappuccino e Rosa Silvana di Verona.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custode del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla, e renderci partecipi di una grande avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Durante la giornata dunque non ci sono lamentele, anzi potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però
giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio, che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del Padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre! Vedete che le logiche sono uguali,
c'è l'incapacità di partecipare alla gioia del Padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi, la tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che Lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. Il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità. Scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio. Perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici. E la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale nel weekend. Oggi è sabato 19 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Leone XIV ha detto: approvo con gioia l'avvio della causa di canonizzazione di Diliegro. L'ha affermato ieri pomeriggio durante l'annuncio del Papa stesso all'Assemblea Diocesana di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe insegna che il Vangelo non si incarna senza ascolto della realtà, ha detto il Papa. Dal Pontefice è giunto quindi anche l'invito a incontrare Cristo, generare comunità libere e riconciliate e servire la città come luogo di missione. Poi l'incoraggiamento ai sacerdoti: non siete soli. Il Papa in Francia, viaggio tra le sfide d'Oltralpe e il dialogo con l'Europa. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha presentato il quinto viaggio apostolico del 25-28 settembre, 4 giorni durante i quali Leone XIV incontrerà tutte le realtà di un paese che oggi interroga se stesso e dove si assiste a una crescita della fede. Da Parigi il pontefice lancerà un messaggio per tutto il continente. All'UNESCO i temi di arte, educazione, ambiente, intelligenza artificiale. A Metz presenti i rappresentanti europei. Porta aperta a possibili bilaterali dunque coi capi di Stato. Non le guerre, ma la tessitura della pace crea civiltà. Così ha detto il Papa nella sala del Concistoro, in udienza con circa 50 membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, ente di ricerca, formazione e produzione culturale nato nell'ottobre 2025 nell'ambito dell'Ordine di Sant'Agostino e dedicato alla figura e al magistero di Leone XIV. La vostra missione di speranza consista, ha esortato il Papa, nel promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica intesa come servizio al bene comune. Si è concluso il restauro della cupola della Cappella Clementina. Volgono così al termine i lavori conservativi della cupola della cappella nella Basilica di San Pietro. L'intervento, avviato nel 2025, ha interessato 371 metri quadrati di mosaici e le decorazioni in stucco, restituendo leggibilità e unità a uno dei più importanti complessi decorativi del primo 600 romano. Vedere Francesco, un progetto sul Santo di Assisi e i media audiovisivi. Il prossimo 21 settembre a Perugia, presso il chiostro dei canonici Isola di San Lorenzo, la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa che vuole ricostruire, interpretare e rendere accessibile la storia audiovisiva e sonora del Poverello, dal cinema muto alle piattaforme digitali. Notizie dal mondo. Donald Trump ha deciso che uccidere animali selvatici in via d'estinzione d'ora in poi sarà legale negli Stati Uniti. Basta non prenderli di mira appositamente. L'amministrazione Trump ha diffuso una direttiva con una nuova interpretazione della legge sulle specie in via d'estinzione, in cui precisa che ucciderli appunto durante il disboscamento o la costruzione di una diga non sarebbe considerato illegale, a meno che gli animali non siano specificamente presi di mira. Fino ad ora, storicamente, si riteneva le persone responsabili anche per danni accidentali a specie protette come gli orsi grizzly, i lamantini o i gufi maculati. Secondo un report di esponenti indipendenti dell'ONU, gli Stati Uniti avrebbero commesso crimini di guerra in Iran. Il report fa riferimento a 2 attacchi risalenti a febbraio. Nel primo, dei missili Tomahawk, che solo gli Stati Uniti possiedono, hanno colpito una scuola, uccidendo 156 persone, di cui 120 bambini. Nel secondo, uno sciame di proiettili e frammenti in tungsteno ha ucciso 21 persone, di cui 7 bambini, in un campo sportivo a Lamerd. Secondo gli esperti, ci sono prove sufficienti per sostenere che gli Stati Uniti sapessero di colpire obiettivi civili, ma il governo rifiuta le accuse. Il governo statunitense ha negato l'attacco alla Merd e ha avviato un'indagine per l'attacco della scuola a Minab, di cui però non ha mai rilasciato gli esiti, di fatto ostacolandola. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile diretta verso l'Ucraina, uccidendo il capitano. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha attaccato anche la capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, automobili e la ferrovia. Nel frattempo, secondo le indagini condotte dall'FBI, si conferma che dal 2024 i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Donald Trump ha minacciato di imporre dazi all'Europa se renderà il Canada membro associato. La proposta è stata avanzata da Ursula von der Leyen nei giorni scorsi. Il primo ministro canadese Kearney ha aperto all'ipotesi, sottolineando che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Alla fine in Svezia il centro-sinistra ha vinto le elezioni. Dopo 4 giorni di scrutinio dei voti è ormai definitiva la vittoria del centro-sinistra svedese alle elezioni parlamentari. Ora la formazione di un nuovo governo spetterà alla leader socialdemocratica Magdalena Andersson. Secondo un nuovo studio, Israele sta sfruttando l'intelligenza artificiale per automatizzare le demolizioni e l'espulsione dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Software di analisi delle immagini confrontano fotografie aeree e satellitari della stessa area scattate in momenti diversi e segnalano ogni differenza, come la costruzione di un tetto o di un muro per avviare un ordine di demolizione. Il centro di ricerca PAL Digital, citando attivisti e media israeliani, indica in particolare uno strumento chiamato IMIS Site. In precedenza era già stato usato nel Nakab contro i beduini palestinesi con cittadinanza israeliana. A gennaio 2025 il sistema aveva permesso di coprire oltre 10.700 km quadrati nel Nakab, contribuendo allo sgombero di più di 2.600 persone. Lo studio ha registrato un aumento dell'80% delle demolizioni in area C, una zona della Cisgiordania e a Gerusalemme Est, confrontando il periodo 2010-2022 col 2023-2025, con una media di 966 edifici l'anno e 1.288 strutture distrutte tra gennaio e settembre 2025. A Ceuta ci sono stati momenti di tensione durante il trasferimento di migliaia di persone migranti dalle spiagge a un campo allestito nella zona del porto. La polizia spagnola ha avviato il trasferimento nelle prime ore della mattina di venerdì. Sulle spiagge si stima che fossero accampate circa 3.000 persone, mentre l'accampamento provvisorio messo a disposizione dal governo spagnolo nelle zone del porto dispone solo di 17.000 posti. Le tensioni si sarebbero verificate in seguito al tentativo di alcune persone di forzare il cordone di sicurezza creato dalla polizia per garantirsi l'accesso e la registrazione al centro di accoglienza. Alcuni agenti sono intervenuti sparando in aria o usando i manganelli. In Russia si sta votando per il rinnovo della Duma, l'equivalente della nostra Camera dei Deputati, del Parlamento, e la vittoria del partito di Putin, Russia Unita, è considerata scontata. Le urne si sono aperte ieri e si chiuderanno domenica 20 settembre. È la prima tornata elettorale dall'inizio della guerra in Ucraina. Per la prima volta le elezioni si tengono anche nelle 4 regioni ucraine occupate dalla Russia: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. L'unico partito contrario alla guerra, Yabloko, è stato escluso dalla Corte Suprema, mentre gli altri 4 in corsa non mettono in discussione né Putin né la guerra. I sondaggi del centro indipendente Levada, principale istituto di sondaggi russo, mostrano infatti che il 76% dei russi approva ancora Putin e il 68% sostiene le operazioni militari in Ucraina.
4: Notizie dall'Italia. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alto rappresentante Unione Europea, Kaja Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario. Kallas, a dire il vero, è sempre stato favorevole a rafforzare Aspides, ma le navi le mettono le capitali e sinora non c'è stata intenzione tra i 27 di andare in questa direzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha precisato che l'Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire tutta l'Europa, allora se non c'è un contributo militare deve esserci un contributo finanziario. Mattarella al teatro indispensabile per la civiltà, ogni chiusura è una perdita. Il capo dello Stato ha ricevuto i finalisti e la giuria del premio Le Maschere del Teatro Italiano. Durante la cerimonia ha sottolineato si abbia cura del teatro e della condizione di chi ci lavora. Presidio Torino contro Vannacci, tensione con gli agenti, il generale li definisce antidemocratici. Il Viminale sottolinea nessuna misura per sciogliere il partito. Polizia e carabinieri hanno impedito ai manifestanti di avvicinarsi all'albergo dove si stava tenendo un'iniziativa. 8 giovani su 10 si impegnano nella vita pubblica, ma le istituzioni non li ascoltano. Chiedono rigenerazione di spazi urbani e consiglio dei giovani sul modello Parma. Un modello di governance fondato sul coinvolgimento strutturato delle nuove generazioni, attraverso strumenti come le Youth Test e il Consiglio Locale dei Giovani. Primo comune in Europa ad adottare formalmente la valutazione di impatto generazionale. A Parma ogni decisione amministrativa viene sottoposta allo strumento dello Youth Test. La partecipazione giovanile è un dato di fatto, ma va resa più concreta. A Milano un murale di oltre 850 metri quadrati celebra Ornella Vanoni, firmato dall'artista concettuale statunitense Hank Willis Thomas per Collistar. Lo ha inaugurato la multinazionale italiana Boston in via Melchiorre Gioia, dove l'opera inaugurata per la Beauty Week resterà visibile per un anno. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter aveva 83 anni. Lo ha annunciato il club nerazzurri in una nota, uno dei più grandi calciatori della storia. Fin da bambino, all'età di 8 anni, Sandro vestì la maglia dell'Inter. Notizie locali, ve ne parlavamo già ieri e adesso il sindaco si scusa. Stiamo parlando della scuola Grigoletti. Il sindaco ha affermato: interverremo in tempi rapidi sui problemi di drenaggio. I prefabbricati di via del Petron, sede provvisoria della primaria, hanno problemi agli spazi interni, lavori non completati prima dell'inizio delle lezioni per disguidi tecnici. Il sindaco adesso conferma il proprio impegno diretto sulla vicenda, con lo scopo di chiarirla quanto prima. E da Pordenone legge Andrea Vianello, il mio romanzo esplora il dialogo complesso tra padre e figlio. Lo scrittore e giornalista ha presentato il libro in occasione del festival. Continua con successo il calendario di Pordenone legge a Pordenone. Ieri sera è stato il momento di Paolo Crepè, che ha riempito il Teatro Verdi. Più autobus per gli studenti sulla tratta Pordenone-Sacile. Romanin commenta: potenziati gli orari critici. L'intervento è avvenuto dopo le polemiche sollevate da alcuni genitori riguardo gli autobus trapieni, di cui già vi parlavamo gli scorsi giorni. Dopo il primo banco di prova con la pioggia, il risultato è sembrato positivo. Nonostante il maltempo, le scuole cittadine non hanno rilevato particolari criticità. Il dirigente dell'ITST Kennedy, Pier Vincenzo di Terlizzi, fa sapere che non si sono verificati disservizi. La dirigente dell'ISIS Zanussi, Lidia Filippetto, concorda: meglio del previsto. Per i suoi alunni solo un paio di ritardi. Nessuna segnalazione poi dall'ISIS Arpi di San Vito al Tagliamento e dall'ISIS Sacile Bruniera. Tutto quindi per ora sembra procedere bene. In questo periodo molti dicono: meno male che lo sconto regionale c'è. È l'inevitabile commento che infatti scaturisce confrontando i prezzi medi della benzina e del gasolio in Friuli Venezia Giulia e quelli che si possono vedere alla pompa nel vicino Veneto. La differenza infatti sarebbe nettamente a favore degli automobilisti della regione confinante, se i colleghi friulani e giuliani non avessero la tessera carburanti. In un periodo in cui gli aumenti si misurano ad ore e i numeri diventano sempre più grandi, anche il leggero risparmio acquista un valore significativo. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la tessera carburanti, si calcola una differenza di ben 10 euro a pieno. Nasce la Mattoncinoteca di Pordenone, città educante, inaugurata con la professoressa Daniela Lucangeli. A seguire laboratori di gioco libero con i mattoncini per tutti e merenda per i più piccoli. Da mercoledì 23 settembre Pordenone avrà così un nuovo spazio permanente dedicato al gioco come esperienza educativa e comunitaria. Insieme alla professoressa ad inaugurare il posto anche il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e l'assessore all'istruzione Pietro Tropeano. Tale spazio nasce per accogliere bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani adulti insieme a genitori, famiglie e nonni, operatori e professionisti dell'età evolutiva, con un'attenzione specifica a chi, in ogni fascia d'età, vive in condizioni di fragilità o vulnerabilità. E dal Bellunese ieri vi parlavamo del testo che nega il cambiamento climatico distribuito nelle scuole con la conseguente bufera scoppiata. Ecco che adesso è stato richiesto ufficialmente il ritiro dell'opuscolo. Anche la rete degli studenti medi di Belluno parla di un fatto gravissimo, sottolineando come il materiale sia stato distribuito proprio nelle scuole. Alla richiesta di ritiro si unisce anche Carlo Barbante, professore dell'Università Ca' Foscari, direttore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e presidente del Centro di Studi e Ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, definendo le idee riportate nell'opuscolo come delle affermazioni confutate da molteplici linee indipendenti di evidenza. E oltre alle interpretazioni scientifiche, Barbante mette in discussione alcuni dati riportati nell'opuscolo come delle affermazioni confutate da molteplici linee indipendenti di evidenza. E oltre alle interpretazioni scientifiche, Barbante mette in discussione alcuni dati.

Fagioli sono introvabili. L'allarme arriva dalla grande distribuzione. È stata la stagione peggiore. Tutta colpa del meteo inclemente che evidenzia sempre di più come il cambiamento climatico sia ormai una realtà. E tutto questo adesso si sta ripercuotendo con forza sui carrelli dei bellunesi. E sono partiti nei giorni scorsi lavori per la realizzazione dell'anello sentieristico delle pendici del San Mauro, un intervento da circa 31.500 euro finanziato grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il progetto amplia il lavoro già realizzato lo scorso anno nell'area tra Lamen e Vignui e interviene su una serie di percorsi esistenti tra la Valle di San Martino, Lasen, Muttern, Casa Alzot, San Mauro, Caserella Saline e Solferino, con opere di recupero, sistemazione e messa in sicurezza. Tutto questo sempre in un'ottica di maggiore inclusione e accessibilità per il territorio bellunese. FEDON, nuovo accordo, più permessi per i neopadri, bonus neonati e premi in denaro. Firmato il nuovo contratto integrativo nell'azienda, arrivano giorni di permesso per i neopadri, flessibilità, smart working e premi di risultato. Dal pago Belluno, da oggi essere papà per chi lavora alla FEDON è più facile. Un cambio di rotta atteso da tempo che adesso si spera possa ispirare anche altre realtà vicine. Parole, creatività e ascolto, il Recovery College riprende le attività nel bellunese. Tra settembre e dicembre sono in programma incontri laboratori a Belluno, Feltre, Sedico e Longarone, con iniziative dedicate ad inclusione, stigma, ansia e neurosviluppo. Il calendario è aperto alla cittadinanza ed è stato definito anche sulla base degli spunti e delle richieste emerse durante gli appuntamenti del primo semestre. Notizie dal mondo dello sport, calcio, 50 anni di Ronaldo, fenomeno, momenti indimenticabili. Da Inter a Brasile, tutto per lui l'omaggio all'attaccante che molti reputano il più grande dell'era moderna. In assoluto uno dei calciatori moderni più forti di sempre. Il mondo sportivo, specialmente calcistico, si riunisce tutto per fargli gli auguri. E ancora dal calcio, Serie A, Roma-Inter sfida del gol, il Como sogna l'aggancio. Ostacoli insidiosi per Juve-Napoli, servono 3 punti al Milan in affanno. Nel frattempo viene stabilito che la Russia giocherà al Mondiale U15, c'è l'ok della FIFA. A ottobre il primo torneo dopo lo stop per l'invasione dell'Ucraina. E dalle corse, MotoGP, prequalifica da Costa in Austria, Bezzecchi in ritardo. Quarto e quinto tempo per Marc Marquez, Martin, Bagnaia finisce 18°. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 19 settembre avremo cielo nuvoloso che poi durante il pomeriggio su pianure costa diventerà poco nuvoloso e sulla zona montana variabile. Le temperature saranno di poco oltre la norma. Domani domenica 20 settembre nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabile per nubi stratificate. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 21 settembre. Cielo variabile per il passaggio di nubi stratificate. Venti a regime di brezza e temperature sopra la norma del periodo. Proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 13 gradi e una massima di 29. Bene, tutto amici ascoltatori per quest'ultima edizione di questa settimana di settembre del radiogiornale quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento all'inizio della prossima settimana per una nuova edizione, augurandovi tutti una buona giornata, un buon fine settimana e ringraziandovi per averci seguiti lungo tutta questa settimana. A voi tutti una buona giornata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Tu mi scrutini e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio, voce nel deserto.
1: Giovani, giovanenza, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
3: Grazie Gabriella e grazie a Radio Mbu. Sono felice di essere con voi.
2: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina, in un'epoca in cui con il boom industriale all'orizzonte dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia capeterniano, a cui siamo sopra Isola del Piano nelle Marche, guarda un monastero, anzi quel che resta di quel monastero, delle rovine in mezzo ai rovi, il monastero di Montebello, che ha una storia lunga, seicentesca, alle spalle, e sta già guardando il suo futuro, perché tutto parte da lì.
3: Eh sì, perché lui lo ha sempre detto, che poi nella sua vita è stata una serie di seguire una serie di molliche seminate da una mano sapiente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato e un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino. Un luogo che poi ha iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
2: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici, sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomoni, si interrogava spesso. Lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo, per perdonami in questa storia condensata, ottiene incomodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dall'avvio a una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto che è cooperativa, all'inizio si chiamava Alcenero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
3: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato, e tutta l'esperienza.
2: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando Tullia ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
3: No, non erano per niente contenti perché ovviamente insomma c'era il peso di una scelta coraggiosa e ardua, tutta in salita, come la strada che porta a Montebello, e capivano insomma tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica. E così è stato. E io insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo. Una storia bellissima con tanti doni, ma anche una grande fatica che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene, però.
2: È una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli Samuele, Giovanni e Battista avete vissuto lì, in questo posto. Man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione che non c'è neanche oggi nella locanda, nel bed and breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori. C'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzi. Questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola insomma vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che insomma come minimo possiamo definire atipico.
3: Guarda, allora a questa domanda risponderemo tutti e tre in modo diverso, perché mio fratello, che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo più insomma c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio insomma venivano etichettati come 4 matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me insomma io ho vissuto la parte forse più facile anche. Quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici,
2: e quindi voi erate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di sogno che era...
3: Io mi sentivo un po' al centro del mondo e mi sentivo di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma per me era motivo di orgoglio.
2: Magnifico. Magnifico. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, che ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto. I perni di questo sogno, di questa grande impresa, tuo papà Gino, tua mamma Tullia, sono venute a mancare veramente troppo presto. E per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto. Quando poi spesso, che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
1: certo, per te,
2: dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle conseguenze
1: questa fatica,
2: su di noi, no? In questa decade che è appena passata, che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
1: era il 2012 quando
2: 17,
1: è morto tuo papà.
2: Sì, da quando se n'è andata mamma, ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
1: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco
2: la
1: a capire. Riesco
2: come
1: a capirlo.
2: Si fa con tutte le scelte in realtà.
1: E soprattutto,
2: no?
1: Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì. È verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
1: E qui, guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: Perché poi te lo anticipo. 4 marzo era il compleanno di mia madre.
1: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì,
1: dove tu sei,
2: incantato.
1: Dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con la cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più. E insomma, si raccoglievano, sì,
1: questi fiori.
2: Si giocava chi toccava più fronde, sì.
1: Ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava,
2: sì,
1: con te,
2: poi
1: tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì, cioè, il rituale della mocca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante, perché poi al mattino insomma si faceva anche grandi domande, cioè si trovava su grandi cose, però erano dei momenti di confronto bellissimi. Per noi il tempo del caffè c'era il tempo in cui insomma il caffè veniva su dalla cucuma, e quindi c'era, e poi il tempo di berso un caffè piuttosto lungo, e a volte erano anche un paio piuttosto che uno solo. E una mattina, nonostante comunque io, cioè noi come famiglia abbiamo sempre partecipato a tutte le questioni che hanno coinvolto la cooperativa, la fondazione, che quando c'era mio padre magari insomma c'era già, ma gli eventi culturali che avvenivano, gli incontri che si facevano, quindi tutto, eravamo coinvolti in tutto, quindi non è che fossi fuori dalle cose. Eppure una mattina mi colpì tantissimo, perché mi recitò a memoria, non mi ricordo da cosa fosse scaturito il discorso, una pagina di Guido Ceronetti sulla campagna oggi trasformata, e mentre me la diceva, me la recitava, aveva gli occhi lucidi. E quindi ho detto: guarda, quest'uomo che ha impiegato tutta la vita, no, a parlare, a combattere contro i crimini ecologici, contro l'inquinamento, a divulgare l'agricoltura biologica, e questa pagina scritta da Guido la conosce da tantissimi anni, ancora si commuove. E io lì ho capito quanto fosse vera la sua vocazione.
1: Che meraviglia, Maria. Maria, io ho tantissime cose da chiedere, mi attengo a due domande, e so già che sforo questa puntata, ma lo voglio fare. Voi in questi 14 anni dalla morte di vostro padre Gino Girolomoni avete investito creando il mulino, quindi chiudendo la filiera, si va dal grano fino alla pasta, avete raddoppiato il fatturato dell'impresa, avete aumentato il numero delle persone che lavorano, gestite un bed and breakfast, la locanda agriturista, e avete vinto gli European Organic Awards, che premiano peraltro proprio i giovani imprenditori agricoli, e avete dimostrato a tutti che non solo un'economia diversa è possibile, ma è anche redditizia. Ora, in questa cooperativa voi organizzate dei biotour, il grano turismo, i ragazzi vengono, ragazzi fino all'università, ma anche adulti, a capire, a conoscere. Che cos'è la cosa che li coinvolge di più quando vengono da voi e provano a capire che cosa c'è dietro questa rivoluzione anche del biologico e quello che fate ogni giorno?
2: Allora, una cosa che colpisce tanti, e per questo mi sono confrontata con la ragazza che segue tutte le scuole, per insomma cercare di capire cosa davvero attira oggi, cosa interessa ai ragazzi che vengono qua, e in modo trasversale per tutte le generazioni, e noi accogliamo dai bambini dell'asilo piccolissimi fino alle università di tutto il mondo, quello che stupisce è il fatto di vedere qui tutto, cioè loro vedono i campi, vedono i silos, vedono il molino, vedono il pastificio, e poi magari se lo mangiano anche perché si fermano in locanda. Per cui in un mondo in cui
1: tutto
2: le cose
1: già
2: non
1: pronto,
2: hanno più volti, non si sa più chi c'è
1: dentro i supermercati, certo,
2: non hanno più luoghi, è difficile capire tutto, poter vedere tutto qua in un prodotto che è anche una storia, che nasce da nata 50 anni fa, insomma questo è in fondo mi incuriosisce molto.
1: Questo è magnifico.
2: E avvicina alla terra.
1: Questo è magnifico.
2: Perché è tutta la filiera, la complessità che oggi abbiamo costruito, e non la sto demonizzando.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nell'ambito di Orizzonti Cristiani. Anche oggi il nostro ospite in studio, Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Benvenuto, Monsignor Sembrano.
2: Buongiorno, Rosario.
1: Continuiamo anche oggi il nostro percorso biblico sulla via della misericordia, tratto dal volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. E il brano su cui ci soffermiamo oggi è ancora un brano dal Vangelo di Luca, questa volta dal capitolo 19, è la chiamata di Zaccheo. Il titolo di questa nostra riflessione è Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ascoltiamo.

Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto».

Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

0: E torniamo dunque in compagnia di Monsignor Lucio Sembrano. Siamo, quindi abbiamo appena ascoltato questo brano del Vangelo di Luca, in cui è molto evidente proprio la chiamata.
1: Sì, è l'esperienza della misericordia che giunge in modo sorprendente nella vita di Zaccheo. Gesù sfrutta la naturale curiosità di quest'uomo che Luca definisce capo dei pubblicani e ricco, ma era piccolo di statura, e piccolo ma ingegnoso. Sale sul sicomoro. Il sicomoro è un albero che nella sua conformazione naturale, già a 60-70 centimetri da terra, si biforca. Quindi anche una persona bassa di statura se ne può servire facilmente per osservare quello che accade attorno. Mentre lui cerca di vedere Gesù, è Gesù che lo vede e lo conquista. C'è questo "oggi devo fermarmi a casa tua".
0: Oltretutto probabilmente Zaccheo pensava di passare inosservato, in realtà, no? Era un po' nascosto fondamentalmente, sì, su quest'albero.
1: È sorprendente come Gesù tra tutta la folla riesce a individuare proprio lui, e perciò facciamo proprio bene a parlare di chiamata. È una vera e propria vocazione che sconvolge la vita di Zaccheo e della sua famiglia. Infatti l'evangelista sottolinea la gioia dell'accoglienza. Non dimentichiamo poi che Zaccheo addirittura era il capo dei pubblicani, un mestiere inviso alla popolazione ebraica, perché era analogo a quello che fanno gli usurai oggi. I pubblicani anticipavano il gettito fiscale allo Stato romano, poi erano liberi di spremere la popolazione come volevano e si arricchivano quindi in modo disonesto. E Gesù frequentava proprio queste persone qua, suscitando ovviamente la critica dei capi dei farisei, certo, di tutti quelli che erano ligi alla legge e consideravano i pubblicani impuri.
0: Però prima dello scandalo volevo sottolineare un aspetto che mi sembra ci colleghi un po' alla riflessione di ieri, cioè la sorpresa di Zaccheo in fondo è la motivata dal fatto che non si senta degno che Gesù vada in casa sua, un po' il discorso che il figlio sventato, il figlio prodigo, aveva fatto pensando di ritornare a casa: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Molti cristiani finiscono col cadere in una sorta di forse disperazione è una parola eccessiva, però mancanza di speranza probabilmente non è così lontano dalla realtà.
1: Qui Zaccheo non ha neppure il tempo di pensare alla sua situazione morale o spirituale. È la gioia della presenza del Cristo che lo invade, e senza che Gesù gli chieda nulla, senza che lo rimproveri, Zaccheo automaticamente mostra la sua conversione. Con questa decisione che pubblicamente lui presenta al Signore: do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto, lui si mette molto al di là della legge giudaica. Il Levitico prescriveva di restituire i beni rubati aumentati di un quinto, quindi il 20% in più, e i rabbini chiedevano a un pubblicano che si convertiva di dare il 20%, invece lui dà il 50% dei suoi beni ai poveri. E questo è il segno concreto che lui ha già voltato pagina, già vive una vita nuova. E la constatazione di Gesù con questo duplice oggi: prima "oggi devo fermarmi a casa tua" e poi "oggi la salvezza è entrata in questa casa". Questo avverbio esprime proprio l'irruzione della gioia salvifica nella famiglia di Zaccheo e in tanti altri contesti nel Vangelo di Luca. È quasi una parola chiave che segna il cammino della salvezza. L'ultima volta lo troveremo sulla risposta di Gesù al buon ladrone: "oggi stesso sarai con me in paradiso". Ma anche nella sinagoga di Nazareth, dopo che Gesù ha fatto il suo manifesto di liberazione, Gesù dice: "oggi si compie questa scrittura che voi avete udito".
0: Ma lo scandalo e il mormorio degli astanti, di quelli che vedono questo, è motivato da che cosa? Perché è così facile che l'uomo anche oggi si scandalizzi.
1: Noi vorremmo che le cose andassero secondo il copione che ci immaginiamo. Non è pensabile che un uomo che è oggetto di critica da parte di tutti possa cambiare vita. È il peccato originale della comunità cristiana, la chiusura, l'individualismo, il giudizio. Non c'è accoglienza per i nuovi venuti, che spesso se ne vanno per la stessa porta per la quale sono entrati. E è sorprendente quindi che Zaccheo riesca a superare tutti questi ostacoli, e questo diventa occasione per lui e per la sua famiglia. La salvezza è entrata in questa casa, non è soltanto la casa, ma è sinonimo della famiglia di Zaccheo. E lui è figlio di Abramo non solo perché appartiene al popolo ebraico, ma perché è figlio della promessa. E nel momento in cui si fida di Gesù, allora quella promessa che Dio ha fatto ad Abramo vale anche per lui. Vive l'esperienza proprio di una vita nuova. Nel momento in cui si spoglia dei beni che aveva acquistato ingiustamente, li condivide con i poveri e comincia a seguire Gesù. Non dimentichiamo che questo è l'ultimo episodio che Luca narra prima che Gesù cominci a salire verso Gerusalemme, dove lo attende la passione e la croce.
0: Si sofferma, tra l'altro, lei lo diceva poc'anzi, sul tema della magnanimità, no? Quindi Zaccheo reagisce con magnanimità, non facendo il minimo indispensabile, ma facendo molto di più. E la magnanimità, in fondo, è proprio quello che manca forse a chi assiste a questa scena, la magnanimità del cuore, perché invece tende a giudicare contando, no? con molta precisione.
1: Noi siamo tutti vittime del pregiudizio. Giudichiamo le persone prima di conoscere i fatti, senza vedere quello che è nel loro cuore, e di conseguenza noi stessi ci priviamo poi di una occasione di ricchezza, perché ogni nuovo membro che entra nella comunità porta una ricchezza.
0: Grazie allora, Monsignor Lucio Sembrano, autore del volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto, che è il percorso biblico sulla via della misericordia che stiamo seguendo in queste riflessioni. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie Rosario, buona giornata.

0: Rosario Tronnolone ha proposto il Signore.
1: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
2: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
1: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
3: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
1: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: mistero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: pão e água, restabelece o cuore de Jesus. Come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: I cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,

0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata e gli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello. «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare l'uomo, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Signore Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'allieso di figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore, grande la sua grazia. Questo mistero dell'amore di Dio, fratelli, non viene mai contemplato abbastanza. Noi siamo frutti d'amore, nasciamo dall'amore, viviamo nell'amore e un giorno vivremo immersi totalmente nell'amore. Nell'amore gratuito, amore non come passione, amore non come sentimento, amore come vita, di grazia. E ci ha creati per grazia, ci mantiene avvolgendoci nella sua grazia, e tutto ciò che Dio ci dà ce lo dona per grazia, per puro dono, a cui dobbiamo rispondere con gratitudine, adorazione, con amore. Oggi, fratelli, la Chiesa ricorda un grande santo che tutti noi conosciamo, San Gennaro. Non fu l'unico a essere martirizzato in quell'epoca. C'era la persecuzione di Diego Lisiano, che forse personalmente non era tanto cattivo, quando piuttosto era sollecitato da subalterni che lo volevano più aspro contro i cristiani ritenuti atei perché non adoravano le divinità pagane. Il cristiano invece adorava Dio come si era rivelato in Gesù Cristo, e Dio cristiano voleva distruggere la Chiesa, pensando in questo modo di far prevalere gli interessi dello Stato e mantenere la cultura e le tradizioni antiche. Ma i progetti di Dio erano ben diversi. Infatti dopo di lui un suo socio nell'impero, lui ha organizzato l'impero in maniera tale che l'imperatore rimanesse in carica per qualche tempo, e poi gli succedeva il suo aiutante, che a sua volta diventava imperatore per un periodo di tempo, e c'era quindi una routine. E quando arrivò Costantino, figlio di Costanzo, l'abbiamo ricordato giorni fa, il 14 festa dell'esaltazione della Santa Croce da parte di Sant'Elena, Costantino riconobbe sua madre come Augusta, ma sua madre era stata abbandonata dal marito Costanzo Cloro, proprio su istigazione di Diocleziano, che non voleva cristiani nel governo della Chiesa, neanche ci fossero presenze cristiane, come se fossero stati veramente degli unturi. Ebbene, durante questa persecuzione San Gennaro, vescovo di Benevento, andò verso Napoli, dove volevano visitare i cristiani, ma uno di questi fu arrestato, e allora essi andarono a trovarlo in prigione, e il prefetto della città, saputo la cosa, fece arrestare anche San Gennaro e i suoi amici, e San Gennaro volle testimoniare la fede, non cedette assolutamente alle richieste dei pagani per ottenere la libertà, e fu decapitato, e come era di consuetudine allora, e i cristiani raccolsero un po' il suo sangue, che nel tempo cominciò a manifestare quel prodigio. Si ritiene che il sangue di San Gennaro si sciogliesse soprattutto quando si avvicinava alla sua tomba dei suoi resti mortali. Bene, fratelli, ma perché i martiri avevano questo coraggio? Perché la loro fede era impregnata dalla certezza della risurrezione della carne, cioè la vita non finisce con la morte, la vita dell'uomo si conclude con la glorificazione. Il peccato aveva interrotto questo processo di glorificazione della nostra anima e Gesù, con la sua passione, morte e risurrezione, ha voluto ripristinare l'uomo nella condizione in cui Dio l'aveva creato. E allora troviamo nella prima lettura di oggi una domanda che l'Apostolo Paolo pone: ma come risuscitano i morti? Con quale corpo risuscitano? Dice l'Apostolo stolto: il seme, se non muore, non si riproduce. E così anche noi seminiamo questo corpo, lo seminiamo corruttibile, risorge incorruttibile, lo seminiamo ignobile e risorge glorioso, lo seminiamo debole e risorge pieno di forza, lo seminiamo animale, risorge un corpo spirituale. E questa è la risurrezione, la trasformazione, la glorificazione del nostro corpo. E Dio vuole che tutto il nostro essere sia trasformato dallo Spirito Santo. E ecco allora, fratelli, il mistero della risurrezione di Gesù viene totalmente trasformato, rigenerato. Così è il corpo della Madonna e così saremo un giorno tutti noi. Entreremo nella gloria, nella pienezza della vita. E nel Vangelo ascoltiamo oggi un brano dall'Evangelista San Luca che ci racconta la parabola del seminatore. La conosciamo molto bene. Gesù narra questa parabola per incitare i cuori ad accogliere la parola. Dobbiamo sempre ricordare come nella parola di Dio Dio rivela se stesso, si comunica il suo spirito. Dio non dice cose, Dio non fa discorsi, Dio è vita, partecipa alla sua vita a noi. E la cosa meravigliosa quando si entra in questa dimensione spirituale, si entra in una pienezza di vita, una ricchezza, una potenza, come abbiamo visto tanti santi nella vita della Chiesa che sono stati arricchiti con Sant'Antonio di Padova, Sant'Agostino. Tutti i mistici della storia della Chiesa hanno avuto questa comunicazione della vita di Dio, e così viene anche a noi quando noi ascoltiamo la parola, veniamo rigenerati a vita nuova. Signore Gesù, tu sei la parola del Dio vivente, tu sei la parola pronunciata dal Padre, e il Padre, pronunciando il tuo nome, ha voluto realizzare la nostra liberazione dal potere di Satana, la risurrezione vita nuova, l'arricchimento totale nella vita dello Spirito. A te Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ricordiamolo sempre, fratelli, Gesù è la parola pronunciata dal Padre, in cui ha detto: ti ho amato di amore eterno, ti ho salvato, ho rimesso i tuoi peccati e ti rimango fedele per l'eternità. Amen. Vergine Santissima, tu vivi nella gloria, tu hai accolto la parola di Dio e la parola si è fatta carne nel tuo grembo. Per mezzo della tua fede, per questa potenza di grazia che hai ottenuto, conduci tutti noi ad accogliere Gesù come la vita di Dio donata a noi, e che noi viviamo per Lui, con Lui e per Lui. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gloria del Signore risplende su tutti voi, fratelli, e la parola del Signore vi comunichi sapienza, intelligenza, rivelazione, pienezza di vita e di grazia, e facci di voi dei portatori della benedizione di Dio, come è stata Maria, per tutta l'umanità. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

La celebrazione in canto della liturgia delle ore è la forma più consona alla natura di questa preghiera ed è segno di maggior solennità e di una più profonda unione dei cuori nel celebrare la lode di Dio. Questa forma è vivamente raccomandata a quanti celebrano la liturgia delle ore comunitariamente. Pertanto, nella celebrazione della liturgia delle ore, il canto non si deve considerare come un certo ornamento che si aggiunge alla preghiera quasi dall'esterno, ma piuttosto come qualcosa che scaturisce dal profondo dell'anima che prega e loda Dio e manifesta in modo pieno e perfetto il carattere comunitario del culto cristiano. Perché questo si possa realizzare occorre una opportuna e continua formazione attraverso la catechesi e l'esercizio, perché tutto il popolo cristiano sia in grado di cantare con gaudio dello spirito la liturgia delle ore.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Pagine e Fogli presenta
1: Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
2: Ciao a tutti amici in ascolto, eccoci pronti per un'altra delle nostre domande impossibili. Le domande che vorrebbero riaccendere il pensiero, il senso critico, anche mettere alla prova la nostra fede, la nostra capacità di interrogarci. Ciao da Laura De Luca. Una spiegazione spesso significa porre la stessa domanda in modo più semplice. È il pensiero del poeta olandese Henry Mulisch. La domanda di oggi, la domanda impossibile di oggi, suggerita dalle cronache, è: genitori, si nasce o si diventa?

Canalità, le domande impossibili. Genitori si nasce o si diventa? È la provocazione di oggi. La vocazione a procreare, insomma, è una costante, è un punto fisso per l'uomo e per la donna. E in quanti modi si può essere padri e madri? Beh, spesso, sappiamo molto bene, si può essere padri e madri anche senza fisicamente, materialmente generare figli, no? Si può essere padri e madri spirituali. Ma si nasce tarati in questo modo, insomma, per proseguire comunque in qualcun altro, per trasmettere la vita, per perpetuare l'esistenza dell'umanità sulla terra, per consegnare a qualcun altro la propria eredità, appunto materiale o spirituale? O ci si può sottrarre a questo? Ci sono persone che si sottraggono a questo. O ancora si può arrivare per gradi a questa scelta di amore, di generosità, di futuro? E perché anche si dice tanto a crescere figli si sbaglia comunque, è un luogo comune? È un luogo comune, per esempio, ereditato dalla psicanalisi. Allora, c'è uno scrittore di bestseller americano, Mitch Albom, che sintetizza questo luogo comune, molto comune fra un po' tutti quelli che hanno figli. Tutti i genitori fanno del male ai figli, è inevitabile. I giovani, come vetro puro, conservano le impronte di quanti li toccano. Alcuni genitori li macchiano, altri li incrinano, altri ancora li frantumano in mille pezzi senza possibilità di recupero. Altri ancora però li rendono infinitamente trasparenti, li impreziosiscono. Beh, questo dubbio, il luogo comune dell'errore che comunque segna la carriera di un genitore, deriva evidentemente dal fatto che non esiste una scuola. Io cerco conforto a tutte queste domande impossibili generate dalla prima di oggi su Avvenire. Cerco conforto circa le notizie agghiaccianti che abbiamo sentito in questi giorni, in queste settimane. Mai tragedia fu più annunciata di quella consumatasi ieri nel carcere romano di Rebibbia, dove una donna di 31 anni, origine tedesche, a rientro dal giardino della sezione Nido, quella in cui succede ancora in molte carceri italiane, le detenute vivono insieme ai loro bimbi sotto i 3 anni, ha scaraventato giù dalla tromba delle scale i suoi 2 figli. Prima è toccato alla piccola, uno scricciolo di appena 6 mesi, morta sul colpo, poi al grandicello, poco più di 2 anni, rimasto ansimante e immobile al suolo. L'hanno trasportato d'urgenza al Bambin Gesù, dove è arrivato in condizioni disperate con gravissimi danni cerebrali. Il fatto è dirompente, non solo perché è la prima volta, sto ancora leggendo Avvenire, che una detenuta uccide i suoi figli in carcere in Italia. I bimbi lo urlano, le associazioni, lo ripete la politica da destra a sinistra. Prima che vittime delle follie delle loro mamme, lo sono infatti del sistema avallato proprio dalla giustizia italiana, quello di lasciarli crescere in cella. Pensare che una legge del 2011, pensata, ispirata dal principio del non far ricadere sui figli le colpe delle loro madri, aveva addirittura sancito la possibilità di scontare la pena in una casa famiglia protetta per le detenute madri, senza sbarre, senza cancelli. E molto prima, ancora nel 2006, erano stati istituiti gli ICAM, luoghi protetti che permettessero di scontare la pena in ambienti accoglienti e più simili a una vera casa, proprio per evitare che i bambini soffrissero l'esperienza della carcerazione forzata. In tanti anni però di queste strutture ne sono nate appena 5 su 15 carceri in cui sono presenti mamme con figli in età prescolare. Questa dunque è la notizia di oggi su Avvenire, ma che dire di quel 34enne toscano arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi con l'accusa di aver ucciso a coltellate il figlioletto di appena 1 anno e ferito la convivente al culmine di una lite domestica avvenuta nella loro abitazione di Sant'Agata, comune di Scarperia, Firenze. Arrestato, ora in carcere per custodia cautelare, continua a non ricordare. Non ricorda quanto è avvenuto. E ancora 21 agosto, vorrei ricordare la tragedia inspiegabile di Esperia nel Frusinate, dove un ferroviario in pensione ha ucciso
i suoi due figli di 19 e 27 anni, Isabella e Mariano. Nessuna spiegazione, una famiglia e un uomo per bene. Allora, domanda impossibile: genitori si nasce o si diventa? E non ricordare di aver ucciso un figlio vuol dire non ricordare che cosa vuol dire essere genitori? Che cosa vuol dire aver dato la vita?

0: Radio Vaticana Italia, domande impossibili. Genitori, si nasce o si diventa? E che cosa si è rotto, sta rischiando di rompersi nel meccanismo della trasmissione della vita? Genitori che sopprimono, che uccidono i propri figli e che poi non ricordano la follia del gesto. Beh, infanticidi ce ne sono sempre stati, si dirà. Pensiamo a Medea, e quando un gesto viene cristallizzato nel mito vuol dire che in qualche modo appartiene o pertiene all'animo umano. Ma cosa ci inquieta di più? Che i genitori uccidano figli o che poi non ricordino di averlo fatto? E in questa categoria vorrei iscrivere anche quei poveri genitori che uccidono inconsapevolmente, davvero senza ricordare, i propri figli, dimenticandoli in auto per ore e ore. Che cosa ci inquieta di più? Che sia possibile non ricordare che cosa vuol dire dare la vita?
1: Nel viaggio all'interno delle 10 parole arriviamo oggi al comandamento sul padre e la madre. Si parla dell'onore dovuto ai genitori. Che cosa è questo onore? Onorare il padre e la madre vuol dire dunque riconoscere la loro importanza anche con atti concreti che esprimono dedizione, affetto e cura. Ma non si tratta solo di questo. Ma il quarto comandamento dice di più ancora. Non parla della bontà dei genitori. Non richiede che i padri e le madri siano perfetti. Parla di un atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori. E dice una cosa straordinaria e liberante. Anche se non tutti i genitori sono buoni, e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici, perché il raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza verso chi ci ha messo al mondo.
0: Così Francesco oggi in udienza generale. Radio Vaticana Italia, domande impossibili. Genitori, si nasce o si diventa? O a un certo punto qualcuno smette di esserlo, e dobbiamo comunque essere grati e dobbiamo comunque esprimere loro la nostra gratitudine. I genitori sono sempre protagonisti in questi ultimi tempi, no? Sono sempre in prima linea, anche per esempio ad aggredire professori troppo severi con i loro figli, o a decidere vaccini sì, vaccini no, agitare, animare consigli scolastici d'istituto, a formare sindacati di genitori. Ma una donna è sempre e comunque madre, anche se non partorisce. Un padre è comunque padre, anche se non procrea fisicamente. E ancora, come si fa a essere genitore uno e genitore due? Chi sceglie quale dei due essere? E il due non si sentirà poi sminuito, non si sentirà nel gradino più basso, il gradino più basso del podio. Allora non si dovrà piuttosto studiare un'altra dicitura? Quante ipocrisie. Che cosa abbiamo davvero dimenticato o stiamo dimenticando? Cerco la risposta in un autore fin troppo citato, ma che su questo punto specifico non rileggiamo mai con sufficiente attenzione. Il poeta libanese Gibran Khalil Gibran. Vi rileggo un breve passo dal suo famoso libro Il profeta.

I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderle simili a voi, perché la vita non torna indietro, non può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, perché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo.

0: Domande impossibili sono in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18:15 circa su Radio Vaticana Italia. Ciao.
1: Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme al professore Sergio Chiarotto per iniziare un nuovo ciclo con riferimenti filosofici, storici e poetici sul tema Le idee della politica. Si articolerà in diversi incontri. Quest'oggi, il primo incontro, parleremo del mondo antico, in particolare di Platone con la sua Repubblica e di Aristotele con la politica. Buongiorno professore, e a lei dunque la parola, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, riprendiamo queste conversazioni che dalla prossima volta coinvolgeranno anche Silva Bettuzzi con dei contributi poetici, e per oggi mi limito a essere io, Sergio Chiarotto, il vostro interlocutore. Un discorso sulle dottrine politiche ha come fondamento la esigenza della comunità umana di organizzarsi in uno Stato. Platone diceva, per esempio, uno Stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. Il gran numero di bisogni fa riunire in un'unica sede molte persone che si associano per darsi aiuto, e questa coabitazione abbiamo dato il nome di Stato. Questo scriveva Platone nella Repubblica. È valido anche per oggi questa osservazione, nel senso che la politica nasce dalla necessità di dare risposte a quei bisogni che il singolo cittadino non sarebbe in grado di soddisfare autonomamente. E messo in una comunità, trovate delle regole, si organizza appunto uno Stato. Allora nascono i problemi della organizzazione, della gestione, della struttura dello Stato. Da qui il discorso sulle diverse dottrine politiche che nella storia e in relazione ai diversi contesti socio-economici sono state proposte. E noi, parlo anche a nome di Silva Bettuzzi che interverrà dalla prossima volta, vi proponiamo un percorso inevitabilmente sommario, inevitabilmente fatto di cenni, che propone però le osservazioni sulla vita politica, sulla gestione dello Stato, a partire dal mondo antico greco in particolare, su fino attraverso il cristianesimo e il medioevo, l'età moderna e l'illuminismo, poi parleremo di marxismo e socialismo, dell'impegno dei cattolici e del liberalismo moderno. Questi saranno i temi degli incontri che di mese in mese vi proporremo, e oggi riprendiamo il tema parlando del mondo antico. Nel mondo antico gli autori che più esplicitamente hanno dedicato loro opere alle dottrine politiche sono Platone e Aristotele, ma attorno alla loro attività va pensato ad esempio il ruolo di Socrate, che pur non avendo lasciato nessun scritto è stato il maestro soprattutto di Platone, ma ha dato anche spunto alle riflessioni di Aristotele. Socrate va considerato come un modello esemplare di saggezza, dove per saggezza si intende una virtù senza dei contenuti analitici e specifici, senza dei precetti, senza un ordine rigido, ma un sapere che sa di non sapere, che non offre risposte definitive, ma che è impegnato costantemente nella ricerca, nel dialogo, nell'approfondimento. Socrate sottolinea anche il pericolo della ricerca di eccessive visibilità, della retorica, della parola efficace per avere successo, per imporre un'opinione parziale che sovrasti le opinioni degli altri. Fra le altre cose possiamo notare come queste osservazioni fatte 4-5 secoli prima di Cristo in un mondo lontano a noi come il mondo greco abbiano una suggestione talmente forte da essere facilmente applicabili anche alla situazione odierna. Ma ci limitiamo intanto a raccontare una storia, lasciando che siano gli ascoltatori che traducano quelle osservazioni in riflessioni sulla realtà che viviamo ogni giorno. E questo conferma che i nostri rapporti col mondo greco sono molto intensi e molto significativi, come spesso ci ricordano gli uomini di cultura. Socrate proponeva quello che lui chiama un parlar franco invece che la persuasione, questo parlare schietto, questo parlare semplice, mentre la persuasione è il tentativo di condizionare attraverso le suggestioni, attraverso le enfasi, attraverso le promesse mirabolanti, quello che oggi chiamiamo con una parola populismo. Socrate poi sottolineava la opportunità, la necessità di correre il rischio della morte invece che puntare sempre alla sicurezza. In questo caso per Socrate si trattava della sicurezza personale, qui potremmo intenderla come la sicurezza di essere rieletti. Me proponeva un atteggiamento critico da parte dei maestri, degli intellettuali nei confronti del mondo della politica e non invece l'adulazione, non il consenso esplicitato e sottolineato per ottenere dei vantaggi, per ottenere dell'inserimento nei cerchi del potere o delle risorse economiche. Ma parliamo adesso di Platone, vissuto dal 427 avanti Cristo al 347 avanti Cristo, una vita lunga per i tempi antichi. E Platone, secondo alcuni critici e secondo anche le sue dichiarazioni, ha visto sempre il problema politico come centrale per le sue riflessioni e per i suoi dialoghi, anche se ha dedicato, almeno attraverso le opere che a noi sono giunte, un interesse, un'attenzione a problemi di ampia natura che sono legati alla politica, all'arte, alla morale soprattutto, ma collegando questi elementi in vista di una organizzazione la migliore possibile della comunità in cui lui viveva, la città di Atene. Lo strumento di questa riflessione è chiamata filosofia, dove la parola non sottolinea la certezza di un sapere, ma come appunto dice l'etimologia di questa parola, l'amore per la sapienza, dove la parola amore Platone l'ha descritta in altri termini, cioè in altri contesti, ed è un qualcosa che coinvolge l'emozione, la riflessione nello stesso tempo, ed è un moto interiore aperto agli altri. Ma restiamo nel discorso della politica e dei rapporti fra politica e filosofia. La filosofia non è una scienza come le altre, dice Platone, non ha per suo contenuto un certo qualche oggetto, ma ha la vita stessa come contenuto, ciò per cui l'uomo è uomo, ha per compito insegnare a vivere. E la vita che noi affrontiamo è la vita in comunità, e la vita in comunità ha bisogno di regole, ha bisogno di strutture, ha bisogno di organizzazione, che nel complesso costituiscono ciò che chiamiamo politica. Applicando la legge del pensiero, dice Platone, è possibile instaurare una società ordinata, misurata, e cioè non unilaterale. Questa visione di una pluralità di soggetti che abbiano modi diversi di pensare, di agire, che abbiano ruoli diversi nella stessa società, era l'attenzione che Platone rivolgeva ai suoi cittadini, ma che possiamo benissimo cogliere come messaggio alla nostra società, alla nostra comunità. Però già Platone aveva sottolineato le difficoltà, le incertezze, i disagi, le trasgressioni che rispetto a questo ideale di armonia e di giustizia si vedevano e si manifestavano nella comunità della sua città. Nei tempi recenti, scrive Platone, le leggi scritte e la moralità si corrompevano e si dissolvevano in maniera talmente stupefacente che io finii per rimanere sbigottito. Questo tema della critica della società contemporanea, a cui noi siamo costantemente abituati e sottoposti, evidentemente ha radici molto antiche. Allora, dice sempre Platone, fui portato a lodare la retta filosofia, in modo che la giustizia intervenga sia nella vita pubblica che in quella privata. Questo collegamento fra la vita privata e la vita pubblica attorno al concetto di giustizia è un impegno che dovremmo tenere costantemente in considerazione. Sempre Platone aggiunge altre considerazioni legate alla necessità di scegliere le persone che guidano la vita politica. Lui li chiama custodi. Scegliere i custodi, dice Platone, che al nostro esame risultino disposti a fare con dedizione per tutta la vita ciò che giudicano utile allo Stato e che in nessun modo si pieghino a far cosa contraria al bene pubblico. Questa primato del bene pubblico, questa utilità della comunità che deve essere la guida, l'orientamento dei politici che nel caso di Platone devono poter dedicare tutta la loro vita a questo compito, a questa missione. Il nostro fine non è rendere felice un'unica classe di cittadini, ma che sia felice quanto più è possibile lo Stato nella sua totalità. Qui si invoca una parola molto impegnativa, che è la parola felicità. Lo Stato difficilmente può garantire la felicità, ma può attenuare almeno le condizioni più gravi di disagio, di incertezza dei cittadini. Ma ciò che qui va sottolineato è che l'obiettivo non deve essere di puntare ad alcune persone, ad alcune classi, ai propri elettori, ma a tutta la comunità, e non vogliamo dimenticare che questo messaggio può essere applicato benissimo anche ai giorni nostri. Di politica si è interessato anche Aristotele, che ha dedicato le sue ricerche, o almeno nei libri che sono giunti sino a noi, a temi di varia natura, in particolare alla metafisica, a Dio, all'origine del mondo, ma ha dedicato anche saggi esplicitamente orientati all'analisi della situazione politica, e la parola stessa è un aggettivo che deriva dalla parola polis. Politica è l'aggettivo che potremmo tradurre come che deriva dalla parola polis. Politica è l'aggettivo che

la comunità rispetto agli stati attuali, ma leggendo i testi che ci sono giunti, che sono giunti sino a noi, possiamo cogliere in quelle osservazioni dei messaggi estremamente validi anche per la nostra comunità, per la nostra realtà. Aristotele riprende il discorso dall'origine e si domanda dove nasce l'esigenza di una organizzazione politica, e afferma l'origine della vita associata è che l'individuo non basta a se stesso per rispondere alle esigenze materiali e per conseguire la virtù. Ecco, l'obiettivo della vita comunitaria si esprime in due filoni: uno di tipo materiale, l'organizzazione dello Stato deve puntare a garantire al massimo possibile la disponibilità di beni materiali essenziali a tutti i cittadini, ma la vita comune deve aiutare anche a orientare la comunità a esercitare la virtù. La virtù è la ricerca del bene, la ricerca della pace, la ricerca della convivenza, della solidarietà. La virtù che non è la virtù solo individuale, ma che deve trasferirsi alla vita comunitaria, ai rapporti sociali, che peraltro sono necessari sia per poter organizzare la vita materiale, sia per poter esercitare meglio le nostre caratteristiche di umanità. Del resto, noi uomini non siamo, come diceva uno scrittore contemporaneo, non siamo un'isola, viviamo in comunità, e anche l'esercizio personale della virtù va costantemente realizzato assieme alla comunità che ci circonda ed è rivolto a questa comunità. Aggiunge Aristotele: lo Stato ha come finalità l'esistenza di cittadini materialmente e spiritualmente felici. Poi aggiunge che non può comprendere animali e schiavi perché non sono capaci di libere scelte. Era una comunità che prevedeva l'esistenza degli schiavi e che riteneva che gli schiavi fossero un elemento essenziale della società, puntando a una struttura della schiavitù fondata su caratteristiche biologiche, quasi intellettuali e morali, delle persone schiave. Quindi la schiavitù era rivolta a uomini che non erano pienamente uomini. Noi non siamo più disponibili ad accettare una visione di questo tipo, ma non dimentichiamo che la schiavitù è stata formalmente abolita nel corso del 1800, ma che ancora oggi ci sono forme di schiavitù, vale a dire di lavoro coatto, senza retribuzione e senza rispetto per i diritti della persona, diffusi in moltissime parti del nostro mondo così complesso e così articolato. Quindi dobbiamo contestare questa visione di Aristotele, che riteneva la schiavitù un elemento essenziale della vita sociale, ma nello stesso tempo tenere in considerazione che la schiavitù
ha avuto un

0: sviluppo in tutti i secoli e che ancora oggi sopravvive in forme alle volte particolarmente drammatiche e quantitativamente molto rilevanti, considerato il fatto che il numero di persone che vivono nel nostro mondo è clamorosamente aumentato. Altre cose che diceva Aristotele, che partiva da un'analisi concreta delle costituzioni, del modo con cui le città, soprattutto le città greche, si gestivano, e lui ha fatto una raccolta di tutte le costituzioni proprio per partire dalla realtà concreta osservata e vissuta nelle diverse città greche e delle città del mondo antico che lui poteva conoscere, per semplificare, catalogare la diverse modalità di gestione dello Stato. E secondo Aristotele la gestione dello Stato avviene in tre forme fondamentali: quando c'è uno solo che comanda, quando sono molti che comandano e quando sono tutti i cittadini che comandano. Ma in ciascuna di queste modalità evidenzia pregi e difetti attraverso un'analisi razionale ma anche molto empirica della realtà che lui poteva osservare. Afferma Aristotele a questo proposito: ogni forma di governo può degenerare, la monarchia può diventare tirannide quando ha per fine il vantaggio del monarca, l'aristocrazia diventa oligarchia quando ha per fine il vantaggio degli ambienti. Aristocrazia significherebbe il governo dei migliori, oligarchia significa il governo di pochi che puntano prevalentemente ai propri vantaggi, ai vantaggi della classe sociale di provenienza. La democrazia degenera quando ha come fine il vantaggio dei nullatenenti e quando a scapito delle leggi prevale l'arbitrio della moltitudine. Aristotele esprime molte riserve nei confronti della democrazia, che potremmo tradurre appunto prevalentemente come demagogia, quando la democrazia in nome del numero dei partecipanti non cura più l'armonia, l'interesse globale della società, ma punta a interessi, a vantaggi che coinvolgono una moltitudine ma che rendono poco equilibrata la vita della società. Per Aristotele la società aveva bisogno di un'articolazione anche di classi sociali, di diverse forme di proprietà, di diverse capacità di reddito, pur puntando a una società in cui l'essenziale fosse garantito a tutti, salvo gli schiavi. L'altro tema che Aristotele affronta è il tema della educazione. Lo Stato, proprio per ottenere non solo i vantaggi materiali, ma anche, come si diceva all'inizio, una società guidata e caratterizzata dall'esercizio della virtù da parte di tutti i suoi componenti, lo Stato per raggiungere questo obiettivo deve preoccuparsi della educazione. Dice Aristotele, lo Stato deve preoccuparsi dell'educazione dei cittadini, che deve essere uniforme per tutti e non solo diretta ad allenare alla guerra, ma a preparare la vita pacifica, per a preparare alle funzioni necessarie e utili soprattutto alla vita virtuosa. È un programma che oggi possiamo riproporre come fini generali di tutta la nostra scuola, quando oggi abbiamo raggiunto una diffusione del ruolo dello Stato nella educazione immensamente più ampia, più profonda e più diffusa di quanto non fosse nel mondo antico, ma di questo forse dobbiamo sempre meravigliarci, come gli antichi, al di là delle condizioni concrete in cui vivevano, avevano la capacità di intuire esigenze globali, universali, che conservano tutta la loro validità anche ai giorni nostri. Questo primato dello Stato nei confronti dell'educazione dei cittadini, sia per quanto riguarda l'educazione alla vita sociale, sia per quanto riguarda l'educazione alla vita virtuosa, escludendo la guerra. E qui in epoche in cui la guerra era l'orizzonte quotidiano della vita degli stati, delle comunità, immaginare una educazione che escluda la guerra, ma che per contrasto evidentemente sia educazione alla pace, è qualcosa di suggestivo, di così attuale, che non vale la pena nemmeno di sottolineare quanto sia opportuno oggi investire in educazione alla pace piuttosto che investire in educazione alla guerra e in strumenti per la guerra che Aristotele non poteva nemmeno immaginare, ma che oggi sappiamo essere talmente distruttivi e talmente elaborati da essere terrorizzanti. Ma questo conferma quanto stavamo dicendo sin dall'inizio di questa conversazione, che nel mondo antico e soprattutto nel mondo greco, pur di fronte a una società, una comunità profondamente diversa da quella che oggi dobbiamo affrontare e in cui siamo inseriti, hanno avuto la capacità di elaborare dei principi, dei riferimenti, degli orientamenti la cui validità oggi resta totalmente significativa e totalmente da tenere in considerazione. Aristotele distingue poi anche le varie fasi della vita e gli impegni che i cittadini dovevano dedicare nella vita comune, e dice: i cittadini dovranno impegnarsi come opliti durante la gioventù. Opliti significa inseriti nell'esercito, come consiglieri durante la maturità. Consiglieri significa partecipare alla vita politica, alle assemblee, e diventare sacerdoti da anziani. Questo auspicio di una saggezza che poi attinge anche alla ispirazione religiosa, che nel mondo greco era una selezione delle indicazioni di una religione che aveva complessità molto più articolate di quella attuale. Il legislatore, aggiunge Aristotele, persegue la giustizia, elimina il male e consegue il benessere. Per questo sono necessarie fortuna e virtù. Pensate queste tre parole: giustizia, eliminare il male, conseguire il benessere. restando sin dall'inizio del nostro discorso, sia nell'ambito materiale che nell'ambito psicologico, diremo oggi, oppure spirituale, come si diceva nei tempi più antichi. La città sarà virtuosa solo se i cittadini lo saranno, e quindi il legislatore dovrà mettere in atto un progetto educativo in grado di renderli tali. Questo insistere sulla educazione è un elemento che oggi viene riproposto attribuendo fin troppo una capacità magica alla scuola, quando i giovani, i ragazzi, oltre che la scuola, hanno altri stimoli che derivano in parte dalla famiglia, in parte dai mass media, in parte dalla comunità che fra loro si sanno creare attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi il tema del ruolo dello Stato nell'educazione è un tema che era fortemente presente nella comunità antica del mondo greco di Platone e di Aristotele, e che si è trasferita fino ai giorni nostri, aumentando persino l'impegno dello Stato, della comunità, in questa missione educativa. Ecco, questo lo Stato che, attraverso anche l'esempio dei propri governanti, deve svolgere una missione educativa, e adesso lo Stato ha molti strumenti per realizzare questo obiettivo: la scuola, l'organizzazione, i mass media, e questa preoccupazione educativa, vale a dire di puntare alla virtù, puntare alla solidarietà, puntare alla motivazione interiore nella singola persona rivolta agli altri, puntare, uno dei temi che riassume tutto questo insieme di obiettivi, ma che è la premessa per raggiungere tutti gli altri obiettivi, è la pace. E creare una educazione alla pace è qualcosa di particolarmente significativo. Molti maestri abbiamo avuto anche recentemente in questa direzione, ma abbiamo visto che prevalgono, sto per dire, gli istinti della guerra, pensando che la guerra sia frutto di una irrazionalità prevalente nell'uomo, di una malvagità che sopravvive all'interno dell'uomo, e che l'educazione dovrebbe attenuare, dovrebbe sviluppare altre caratteristiche, altre potenzialità che pur nell'uomo ci sono, perché sappiamo che nell'uomo esistono le tendenze sia alla dimensione negativa che alla dimensione positiva, sia al conflitto che alla solidarietà, sia alla guerra piuttosto che alla pace. E lo Stato, ci dicono gli antichi fondatori del pensiero politico, deve educare alla pace e alla virtù. Per una buona politica, conclude questo messaggio che io propongo di Aristotele, è necessario nell'educazione una preparazione comune a tutti i membri della comunità. Gli argomenti sono ginnastica, scrittura, disegno, musica, intesa non solo come tecnica dei suoni, ma anche come armonia che guidi tutte le azioni dell'arte e della vita. Questo mettere assieme arte e vita è un qualcosa di suggestivo. Per concludere con qualche battuta, riprendo alcune frasi di un famosissimo discorso che Pericle, che a un certo punto era diventato quasi il capo, se non proprio il tiranno, certamente colui che guidava la città di Atene attorno al V secolo avanti Cristo, nel 431 avanti Cristo ci lasciò un discorso agli ateniesi che è stato trascritto poi da Tucilide, e quindi che è diventato letteratura, che è diventato poesia, che è diventato qualcosa che va al di là della concreta vita che che Pericle poteva realizzare. Vi leggo solo alcune frasi e vi lascio con queste suggestioni che derivano da Pericle. Il nostro governo, disse Pericle ai cittadini, contrapponendo la città di Atene a tutte le altre città greche, contrapponendole al mondo che verrà dopo, contrapponendo questo mondo che lui utopicamente descrive anche al mondo d'oggi. Il nostro governo, dice Pericle, favorisce i molti invece che i pochi, e per questo è chiamato democrazia. Le leggi assicurano una giustizia uguale per tutti. Ci è stato insegnato a rispettare i magistrati. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. La nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Con queste frasi ricavate dal mitico discorso di Pericle, concludiamo questa prima conversazione. Ci risentiamo il prossimo mese, proseguendo nel discorso storico delle suggestioni e delle indicazioni che nei diversi momenti storici ci sono giunte per organizzare e orientare la vita politica. Grazie dell'ascolto e alla prossima conversazione.
1: Ringraziamo molto il professore Sergio Chiarotto dunque per aver iniziato con noi, per noi, questo nuovo ciclo su Le idee della politica, e a tutti voi per averci seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custode del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla, e renderci partecipi di una grande avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Durante la giornata dunque non ci sono lamentele, anzi potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però
giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio, che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del Padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre! Vedete che le logiche sono uguali,
c'è l'incapacità di partecipare alla gioia del Padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi, la tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che Lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. Il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità. Scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio. Perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici. E la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Se secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci
2: dal male.
3: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso
2: e nella nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Gloria al Padre, al Figlio e
3: alla Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre.

madre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Gesù ci ricorda quanto le sue vie siano diverse dalle nostre vie, quando dista la sua volontà dalla nostra volontà. Il Signore ci invita a entrare nella sua vigna, che è il regno di Dio, e ci chiama a lavorare in questa realtà della storia. Il Signore viene a chiamarci a qualsiasi ora, al mattino, al mezzogiorno, alla sera, ma poi ci ricompensa per quello che facciamo e ci ricompensa con generosità, al primo come all'ultimo. Siccome Dio è generoso, dà la stessa paga. Dio ci ricompensa se abbiamo veramente lavorato nel suo regno, nella sua vigna, la ricompensa adeguata all'impegno, alla volontà che abbiamo messo. Disponiamoci allora ad accogliere questo invito del Signore, chiedendo misericordia e perdono per essere capaci degnamente di lavorare per il regno di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le Tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della Tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, quanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme: il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo ad uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Gesù, nella parabola che abbiamo appena ascoltato, ci narra di un padrone di casa che cerca lavoratori per la sua vigna e nel corso della giornata percorre il tragitto di casa alla piazza per cercare degli operai. E sulla piazza ci sono dei braccianti disoccupati che stanno lì ad aspettare che qualcuno li ingaggi per il lavoro. Sono in attesa. C'è il proprietario dall'altra parte della vigna che, uscendo di casa, guardando a quelli che stavano nella piazza senza far nulla, si accorda con loro, patuendo una retribuzione, un denaro al giorno, una paga per il lavoro che faranno nella sua vigna. Il padrone ripete queste azioni più volte, fino alle 5 della sera, quando la giornata lavorativa fa ormai il suo tramonto. A guidare il padrone nella retribuzione, il suo modo di agire, ci meraviglia un po'. Da una parte il fatto che vada a chiamare gente che vadano a lavorare nella vigna fino alle 5 del pomeriggio, ma la parabola vuole indicarci che la chiamata del Signore può avvenire in qualsiasi momento della vita, in qualsiasi ora del giorno. Non è mai troppo tardi. Il Signore chiama ciascuno nel momento in cui è pronto ad ascoltare la sua chiamata, così Giovanni Crisostomo. Se noi siamo disposti ad accogliere la chiamata del Signore, allora saremo anche disposti a rispondere a questa chiamata. E poi, ancora più insolita, è la retribuzione che il padrone dà a quanti hanno lavorato, il salario che corrisponde loro. Inizia dagli ultimi per cominciare, per giungere poi verso i primi.
donando a tutti la stessa paga. L'insegnamento che ci viene da questo modo di agire: il regno dei cieli ha la logica di questo padrone, perché è una logica paradossale che va incontro a chi lavora nella vigna per quello che ha compiuto, non per i risultati che può aver dato. Ma a questo trattamento ci sono le voci contrarie, addirittura di disapprovazione, parole risentite di quelli che hanno lavorato tutto il giorno. E anche noi credo che saremmo tra quelli che brontolano per il modo con il cui il padrone ricompensa. Ma come il padrone di casa dai lavoratori della prima ora lo stesso trattamento pattuito fino a quelli che sono giunti per l'ultimo momento, ci rivela che Dio è Padre nella misura in cui risponde alle esigenze della giustizia da quanto ha pattuito con i primi, ma sa leggere anche delle profondità le aspirazioni del cuore dell'uomo, e cioè usa bontà e misericordia, quella bontà e quella misericordia che manifestano l'agire di Dio, che è una dilatazione della giustizia, un superamento della proporzionalità, il ribaltamento di ciò che è giusto semplicemente per un contratto. E allora, di fronte a questa sproporzione dell'amore di Dio, comprendiamo la verità della parola pronunciata dal profeta Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Per entrare in questa logica diversa, una logica che possiamo dire veramente paradossale, se vogliamo nello stesso tempo liberante, dobbiamo secondare il gesto di quel padre di famiglia che, uscito di casa al mattino, va e chiama gli operai, li conduce nella sua vigna, cioè per guidare questa comunità cristiana nella sua vigna tutte le ore. Ogni momento della vita è sempre opportuno per rispondere a questa chiamata. Ciò che la parabola allora vuole indicarci è la degenerazione, sotto un punto di vista anche puramente umano, la degenerazione del diritto in privilegio. Indica il superamento della logica ferrea della corrispondenza tra lavoro e paga, prestazione e retribuzione, e lascia scorgere chiaramente ciò che Dio fa nei confronti dell'umanità: gratuità e generosità, in cui i rapporti non sono segnati dal diritto ma dalla gratuità e dalla grazia. E l'origine di tale gratuità sta nelle parole che leggiamo nella scrittura: io sono buono, dice Dio, dice il Signore Gesù, e poiché io sono buono, Dio è evidente, l'allusione profonda, teologica della parabola. Il padrone della vigna è il Signore, colui che retribuisce è Dio. Esprime bene questo primato della grazia sul diritto alcune parole che leggiamo nella Catechesi della Pasqua di San Giovanni Crisostomo: il Signore è generoso, accoglie l'ultimo come il primo, accorda il riposo che è giusto all'undicesima ora, come a chi ha lavorato dalla prima, fa misericordia all'ultimo come al primo. E allora che cosa di diverso c'è per chi ha lavorato tutto il giorno? Il margine in più di ricompensa
per chi ha lavorato fin dal mattino è il vantaggio di aver amato il Signore, di aver avuto una comunione di amore con Lui, di aver lavorato per Lui nella sua vigna, nel regno di Dio, di aver avuto l'impagabile amore di essere stati sempre con Lui. E questo in fondo ciò che la parabola vuole indicarci, al di là delle spiegazioni bibliche che possiamo dare, è questo rapporto di amore, di generosità, di gratuità con il quale Dio tratta ciascuno di noi se siamo disponibili ad accogliere il suo invito.

0: Ora rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, consapevoli della nostra miseria a causa della durezza di cuore da cui originano arroganza e rancore, chiediamo l'aiuto del Signore. Rivolgiamo a Lui i nostri bisogni e le nostre necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta la nostra preghiera, o Signore.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi operino instancabilmente per la crescita delle comunità cristiane nella carità e nel perdono reciproco, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché le comunità scolastiche educhino le nuove generazioni a crescere nella cultura della solidarietà, che vince su ogni rancore e sospetto suscitato dalle diversità religiose e sociali. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché la nostra comunità parrocchiale sappia cogliere il desiderio di bene e di rinnovamento custodito nel cuore di ciascuno, per costruire relazioni sociali che siano prolungamento della misericordia di Dio. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore. Signore, ti affidiamo le nostre preghiere con il desiderio di testimoniare al mondo il tuo amore attraverso le nostre scelte ispirate dalla tua parola. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

Accoglio, Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno. Ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e dai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio, che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, la vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena. Egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce è fatto entrare nella gloria della resurrezione, hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Vibio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo Paola e Luciano, i defunti della famiglia Piccinato e Bortolin, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Qualche avviso per questa settimana. Ricordiamo la riunione del clero diocesano per indicare l'assenza del parroco nelle mattinate dal 21 al 23 di settembre. Riunione dei catechisti lunedì 21 alle 20:45 nell'artorio di Sant'Ulderico a Villanova. Gita ad Assisi dal 25 al 27 settembre, come è stato indicato nel programma che è stato fatto conoscere ai partecipanti. Ritiro dei cresimandi di Cristo Re dal 25 al 27 settembre. Si terrà il ritiro dei cresimandi e agli animatori in casa Madonna di Tramonti a Tramonti di Sotto. Poi ricordiamo ancora la ripresa del gruppo Bapne ogni martedì alle 9 nel nostro oratorio e laboratorio di richiamo ogni lunedì pomeriggio dalle 14:45 alle 17:45. Poi l'ultimo avviso, l'incontro di carattere culturale Piccola Scuola del Pensiero Filosofico il 30 settembre alle 20:30 nel nostro oratorio di Borgo Meduna. Concludiamo la celebrazione della messa facendo il canto numero 10.

Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa prefestiva nella 25esima domenica del tempo ordinario. Ha celebrato la Santa Messa Don Pieraldo Colussi. Radio Voce nel Deserto da Pordenone continua la sua programmazione alle 19:20 con la Settimana nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto. Poi alle 19:56 il notiziario serale e alle 20:17 Orizzonti Cristiani. A quel punto inizierà anche la programmazione serale notturna con argomenti accuratamente predisposti per queste ore di tranquillità. A tutti l'augurio di un buon sabato sera e di una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete all'interno dello spazio settimanale dedicato alla Settimana nel Popolo insieme a Flavia Sacilotto. Buongiorno, bentrovati ai nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Ho davanti a me il popolo che porta la data di domenica 20 settembre ed è una pagina contrassegnata da una magnifica fioritura che ci riporta all'iniziativa di A Pordenone Legge, Semina chi legge. Ed è questa splendida fioritura che ci introduce nelle belle pagine nuove del giornale appunto Il Popolo, come ho appena detto, di domenica 20 settembre. E l'editoriale redatto da Simonetta Venturin ci parla del dizionario dei ragazzi, del linguaggio dei ragazzi, che all'inizio erano i giovani e ancora ogni giorno del festival comincia con e per loro. Le prime edizioni avevano una inaugurazione ufficiosa sotto la loggia del municipio di Pordenone con le letture degli studenti del Leomaio. Tradizione salvata e molto ampliata, tant'è che anche alla 27ª edizione, quando ormai il Festival del Libro e della Libertà è diventato un'enorme festa corale di città, associazioni, autori, editori, i ragazzi restano una presenza importante, dalle scolaresche agli angeli, guide alate e sorridenti per ciascuno degli oltre 100.000 visitatori. Non solo, ogni mattina del festival è ricca di appuntamenti per le scuole, dall'infanzia alle superiori. Tra i tanti incontri uno spicca per originalità e interesse e la presentazione del piccolo dizionario immaginario delle ragazze e dei ragazzi, specchio di quell'intreccio di vitalità, mistero, simpatia e furbizia che i giovani sono. Definito Atlante affettivo, è un navigatore che porta chi lo legge al cuore delle nuove generazioni e aiuta a capirle un po' nel loro meraviglioso e intrecato groviglio. E ci fermiamo qui tenendo nel cuore appunto questa immagine molto lieta, molto intensa, anche molto primaverile se vogliamo, data la distesa di fiori che la contrassegna. Siamo a pagina 3, domenica 13 settembre.

0: l'Angelus di Papa Leone XIV. Invito tutti a pregare perché il Signore doni al mondo la pace. E alla Conferenza Episcopale del Triveneto c'è un documento sottoscritto all'unanimità a Bibione. Vescovi del Triveneto, dichiarazione comune sul fine vita. Non sussiste un diritto a morire, ma ad essere curati e mai lasciati soli. Si tratta di una conquista di civiltà che non può essere rappresentata dalla soppressione della vita. E naturalmente il contenuto di questo intervento è molto intenso e merita appunto una attenta e approfondita lettura. Siamo a Pordenone legge, semina chi legge, 5 giornate di festa senza dimenticare i drammi che ci riguardano. Pordenone legge è una festa per tutto il territorio pordenonese, dal capoluogo attraverso la provincia, anche grazie ai 13 comuni che collaborano e ospitano un appuntamento. 5 giorni di festa, sì, ma non dimentichiamo i drammi che ci stanno consumando, ha commentato il presidente di Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, motivando perché sul palco del Teatro Verdi alla inaugurazione di mercoledì 16 sia salito subito dopo il mio intervento un operaio RSU dell'Electrolux, perché quello che sta accadendo non riguarda solo quei lavoratori, ci riguarda tutti. E dopo aver costruito insieme 447 incontri, 700 ospiti, 263 angeli, 150 fornitori, 13 comuni, oltre 2500 amici, questa è Pordenone legge, dopo aver costruito insieme con i tre curatori, Gian Mario Villalta ha commentato riferendosi ad Alberto Garlini e Valentina Gasparetti, insieme a Michele Zin e a chi in fondazione lavorano nelle organizzazioni logistiche e ospitalità, insieme a una quantità importante di associazioni culturali pordenonese e oltre, che dall'Università di Udine arrivano fino a Pordenone, alla Fondazione Zanzotto, sono tutti partner culturali senza la cui attenzione, volontà di partecipazione e preparazione il festival non sarebbe quello che è. E infine il programma è veramente straordinario, con nomi di grande richiamo popolare e televisivo, tantissimi scrittori, intellettuali e poeti molto significativi. Venerdì 18 settembre allo Spazio Gabelli a mezzogiorno, giorni di scuola, 100 anni fa tra storia e cultura. Si tratta di 100 anni appunto di storia e cultura. La storia delle scuole Gabelli dagli anni 60 fino al nuovo millennio. È la storia di una scuola che è scandita per decenni ed è arricchita da immagini e documenti. E procediamo oltre. Siamo al Palazzo della Camera di Commercio, alla Sala Convegni. Friuli tra storie, leggende e miti. E poi ancora all'Auditorium di Largo San Giorgio, Il buio non esiste, la forza di Tullio Frau. E stiamo citando appunto alcune proposte di Pordenone legge e ne aggiungiamo qualche altra. Tra conferme e debutti, Pordenone scrive dai volti ormai noti ai volti nuovi. Sono ovviamente i volti degli scrittori che presentano le loro opere a Pordenone legge. E proseguiamo ancora un qualche accenno a questa magnifica iniziativa che è un momento molto importante per il nostro territorio. Venerdì 18 settembre, una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, il giornalista Toni Capuozzo rilegge il terremoto del 76. E poi dalle macerie la speranza, gli scritti di padre Maria Turoldo sul terremoto, siamo sempre in questo ambito, nell'ambito del tema appunto che stiamo citando. E a Piazza della Motta, spazio banca 360, ore 17. Ma perché i cristiani sono spesso tristi? Ed ecco il titolo del libro, Dio e una festa. E andiamo ancora oltre. Dato l'importanza dell'iniziativa, citiamo per venerdì 18 settembre Casa Zanussi, alle ore 18 all'auditorium, Guido Cecere, Underman Kammer. C'è appunto una mostra aperta alla Galleria Sagittaria. E ci sono ancora molti altri titoli. Ne citiamo ancora qualcuno. Venerdì 18 settembre, dallo sci al nuoto al basket, storie di campioni, storie di uomini e donne. E ancora sabato 19 settembre, l'ultimo arrivo prima dell'alba. E i titoli sono ancora molti, variegati. Siamo al sabato 19 settembre con l'arte di scrivere d'arte, e ancora sabato 19 settembre con Monsignor De Zan e Don Maiolini, Dubbio e Fede. Sono due persone molto significative, due persone molto profondamente intense e preparate. E citiamo per sabato 19 settembre Le suole consumate di Mariuz. Siamo al Palazzo Cia alle ore 17. E non riesco ovviamente a citare tutti i titoli. Siamo per domenica 20 settembre alla Pro Pordenone alle ore 17. Si parla della Via di Natale, la storia dei sogni realizzati. E ancora all'Auditorium della Regione alle 19, una porta sempre aperta. E lasciamo questa magnifica e importante iniziativa di Pordenone Legge ed entriamo nel vivo di altre cronache. Crisi industriale a Porcia, confermato lo stop alla lavasciuga, 463 esuberi, di cui 208 operai e 255 impiegati ingegneri. E qui appunto per Electrolux i lavoratori si appellano a Mattarella, e il giallo di questa avvertenza tinge anche Pordenone Legge. E dicono i lavoratori: noi non molliamo. E nel frattempo entra nel vivo la settimana di Pordenone Legge, ed è la settimana in cui il giallo con la scritta nera tipica del festival si sovrappone al giallo e nero degli striscioni e delle magliette che da mesi testimoniano la battaglia per la difesa del polo industriale pugliese. Electrolux non si spegne. Pietro Mancino, RSU storico di Electrolux, mercoledì 16 settembre alla inaugurazione ufficiale del festival è salito sul palco per portare la propria testimonianza, mentre tra il pubblico si vede una delegazione di sindacalisti e lavoratori. Siamo nel mondo scolastico, appuntamento con scuola aperta domenica 18 ottobre dalle 15 alle 18 al Vendramini per il nuovo anno scolastico. E c'è anche la presenza significativa del Vescovo Pellegrini. Al Sacro Cuore, alla Immacolata, il cammino di unità pastorale, festa del volontariato dal 18 settembre al 4 ottobre. Ed è intensa appunto la cronaca delle iniziative che si realizzano, si attuano in questa unità pastorale. Siamo ancora a Pordenone, siamo al Santuario delle Grazie in cui si celebrano i 60 anni di presenza e rimarranno impresse nel cuore di una grande moltitudine di fedeli le celebrazioni che si sono susseguiti a partire da martedì 8 settembre nella festa della Natività di Maria, appunto presso il Santuario della Madonna delle Grazie in Pordenone. E questa celebrazione è culminata nella processione della sera che dal santuario ha raggiunto la cattedrale di San Marco per invocare l'intercessione di Maria su tutta la città. Suggestiva la preghiera conclusiva che Padre Casetta ha proposto ai presenti. Santa Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, anche noi oggi vogliamo collaborare con te e con il Figlio tuo nell'impegno per una pace disarmata e disarmante. Aiutaci a disarmarci da ogni atteggiamento aggressivo e violento nei confronti del nostro prossimo. Alla FISM si è celebrato l'incontro di inizio anno scolastico, con un titolo particolare: parole appuntite, parole piumate. E si parla appunto dell'uso del linguaggio che può essere appunto appuntito, che può colpire, ma può anche essere un linguaggio che raggiunge con gentile presenza il nostro mondo interiore. Ed è stato questo incontro molto significativo appunto per l'approfondimento del linguaggio, un linguaggio che deve essere molto curato da parte delle insegnanti e che implica appunto la conoscenza del linguaggio, ma anche la conoscenza dei bambini. E naturalmente è un tema di grande attualità, un tema che coinvolge certamente la scuola, ma che coinvolge tutti, perché usare un linguaggio piumato, un linguaggio leggero e gentile, è doveroso, è un impegno da parte di tutti. A San Giuseppe, Santuario Sant'Ulderico, e a Cristo Re, lavori in corso nelle strutture parrocchiali, ed è un anno pastorale che si sta per celebrare all'insegna della corresponsabilità. Monsignor Gioeso Tusoni propone un libro, San Francesco, il mio paese. Sapendo come e soprattutto perché scrive i suoi libri, ho pensato che Don Giosuè non avrebbe lasciato passare l'ottavo centenario della morte di San Francesco, scrive Donatella del Zotto, senza scrivere qualche cosa su di lui, su Assisi, sul suo paese che si chiama appunto San Francesco. Ero immersa in queste considerazioni quando mi arrivava una telefonata ed era lui che chiedeva se avevo tempo di leggere le bozze dell'ultimo suo libro, appunto su San Francesco, il suo paese, ovviamente per raccontare di San Francesco di Assisi. E siamo a Spilimbergo, 13 settembre, aperto il nuovo anno pastorale all'insegna di Liberi per amare, liberi per servire. La lettera pastorale del Vescovo Pellegrini presentata al Teatro Miotto. I tanti convenuti hanno fatto esperienza di un momento bello e avvolgente di chiesa e nella Madonna col bambino di Pieve d'Asio ecco l'immagine della cura che salva, la presenza della Vergine Maria. Ed è stata molto significativa appunto questa celebrazione, in cui la conclusione del solenne rito ha registrato anche molte reazioni e restituzioni, tutte contraddistinte da soddisfazione interiore per aver vissuto un momento bello e alto di vita spirituale, comunitaria e sociale. Diverse autorità nei giorni seguenti si sono fatte presenti per ringraziare ed anch'esse sottolineare l'intensità e la bellezza di quanto vissuto. Molteplici sono le considerazioni che potremmo individuare a favore di tutti, ma ora è il tempo di lasciarsi diventare nel cuore quanto vissuto, per ridire nel tempo, attraverso scelte operative, concretizzazioni possibili, passi necessari per un rinnovato cammino di chiesa, consapevoli e certi che il Signore Gesù sarà con noi fino alla fine del mondo. 21-23 settembre, tre giorni del clero. E, ospite, relatore sarà Monsignor Elio Castellucci, arcivescovo di Modena Nonantola, che richiamerà gli aspetti più importanti e significativi dell'Evangelii Gaudium, visti i diversi richiami che anche Papa Leone XIV spesso fa a questa esortazione apostolica. E ci sono appunto questi tre giorni, lunedì 21 settembre, martedì 22 e mercoledì 23, in cui ci saranno momenti appunto di preghiera condivisa, di riflessione, e tutta questa serie di incontri e di momenti avrà come conclusione la partecipazione del Vescovo e naturalmente il pastore della diocesi, che farà un po', diciamo, una piccola nota di sintesi delle giornate vissute insieme. Siamo ancora in cronaca diocesana e con l'apertura dell'anno pastorale 26-27 si ricorda che nel 50° del terremoto, bisogna ricordare naturalmente quanto avvenne in quel tempo, quanto è stato fatto, quanto si continua a fare appunto per rendere sempre più belle queste zone e ricordare che c'è stata tanta collaborazione, tanto sostegno da una molteplicità di interventi. E ci sono alcune considerazioni che sono qui sottolineate e che vi propongo. Dio stesso si mette alla ricerca dei suoi figli. Egli non osserva da lontano il dolore del suo popolo, ma attraversa i luoghi della dispersione. E ancora, egli si è fatto vicino attraverso le mani dei soccorritori, dei volontari, dei presbiteri, dei religiosi, dei seminaristi, di tante persone semplici. E 50 anni dopo, dunque, non si vuole limitarsi a celebrare l'efficienza di una ricostruzione, ma si vuole riconoscere qualcosa di ancora più profondo che è emerso tra quelle macerie, ed è appunto la forza dell'amore, della partecipazione, della presenza e del notevole aiuto. Siamo ancora in cronaca diocesana, alla concattedrale San Marco. Domenica 27 settembre sarà celebrata l'ordinazione di tre nuovi diaconi: Oscar Chisom Auzie, Mirko Fava, Christian Marangon. Sarà naturalmente una celebrazione intensa alla quale tutti siamo invitati. Una esperienza esemplare, l'aperitivo dei popoli tra umanità e fraternità. Don Diego Toffoletti, cappellano di Azzano Decimo e cappellano della casa circondariale, ci dice che un anno fa, a un tavolo educativo del comune di Azzano Decimo, ho buttato l'idea di una serata per coinvolgere la comunità e le comunità straniere del territorio come segno di integrazione, pace e condivisione. Un'idea apprezzata subito da tutti, che ci ha portato il 12 settembre a vivere questo evento straordinario che ha coinvolto tante comunità straniere in quello che è diventato l'aperitivo dei popoli, come serata iniziale a Azzano Decimo in festa e poi molti altri momenti. E più di 1000 persone hanno partecipato a questo evento, come ho detto, ci dice ancora Don Diego, spero che continuerà in futuro, grazie all'amministrazione comunale di Azzano Decimo, alla parrocchia, al circolo Noi e all'equipe multietnica che si è creata e a tutte le altre associazioni e persone di buona volontà che hanno dedicato il loro tempo per la realizzazione di questo evento. E qui troviamo il contributo di Monsignor Renato De Zan, che riguarda la riflessione sulla parola di Dio della domenica. Lo riprenderemo a conclusione di questo nostro incontro e procediamo con altri momenti di cronaca. Siamo a Porto Gruaro, il Marconi è ripartito. La scuola ha riaperto il 9 con organico completo. La grande novità è rappresentata dal cambio del rettore. Dopo 25 anni si saluta Monsignor Orioldo Masson e arriva Don Marino Rossi. Il numero degli alunni è superiore di qualche unità rispetto a quello dello scorso anno, in controtendenza rispetto al quadro generale. Sono distribuiti in 5 classi della primaria e 3 della secondaria di primo grado. Per tutti si prospetta un anno ricco di nuove esperienze, fatto di scoperte, domande e incontri. È un'avventura che ricomincia col bagaglio leggero di una serie di consigli per affrontare con energia il nuovo anno. E naturalmente ci sono molte altre notizie riguardo all'impostazione delle giornate di scuola e ad altre informazioni utili per chi appunto frequenterà questo istituto. Formazione continua. L'UTE, Università della Terza Età, ha il percorso indicato per il 2026-27 e partono intanto le iscrizioni da lunedì 28 settembre ed è il 37° anno accademico. Tra le tematiche della sfera medico-scientifica sempre presenti nel programma dell'UTE sono previste alcune lezioni con il cardiologo René Nangat, lo psichiatra Flavio Zadro, lo pneumologo Riccardo Drigo. Come si vede ci sono anche tematiche di interesse particolare e poi ci sono molti altri interventi che rendono questa iniziativa veramente attrattiva, veramente ricca, veramente coinvolgente. All'unità sanitaria 4, siamo sempre nel Porto Gruarese, operatori domiciliari, 129.000 accessi effettuati ogni anno. È un numero veramente notevole, appunto quello degli accessi degli operatori dell'unità sanitaria 4 di Veneto Orientale. La cura a domicilio rappresenta infatti un presidio essenziale per tutti i cittadini di qualsiasi fascia d'età che vivono in condizioni di fragilità o non autosufficienza e per i quali l'allontanamento dalla propria abitazione risulterebbe complesso o potenzialmente dannoso per il quadro clinico. L'assistente domiciliare si caratterizza per una fondamentale componente relazionale ed educativa. L'efficacia degli interventi fatti è strettamente legata al supporto e alla formazione continua e l'obiettivo in sinergia con i medici di medicina generale e i pediatri, come spiega Barbara Termini, e comporta il fatto di garantire la continuità assistenziale, ridurre i ricoveri impropri, favorire il mantenimento e recupero delle capacità funzionali e stimolare l'educazione terapeutica rivolta sia al paziente che ai familiari. Procediamo ad altre tematiche, siamo ancora nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria, domenica 20 settembre alle ore 15:30 in cattedrale l'ingresso del nuovo parroco Don Lorenzo Barro. E siamo appunto, come dicevo, domenica 20 settembre alle 15:30 nella cattedrale di Concordia il vescovo Giuseppe affida la comunità pastorale al nuovo parroco Don Lorenzo Barro e qui c'è appunto una intensa presentazione di questo momento importante da parte di Don Leo Collin. Siamo a Bibione, il 22 settembre si propone un convegno per i 70 anni della località, un convegno che è denominato il modello Bibione. La nota spiaggia veneta celebra il suo anniversario riunendo istituzioni, imprenditori ed esperti attorno alle priorità del settore e alle innovazioni. Si comincia alle 10 con i saluti istituzionali e poi si procede via via a riflettere e a sul modello di questa appunto località che in 70 anni di vita e di proposte ha vissuto veramente degli intensi momenti anche di aggregazione. L'acquedotto LTA Alto Livenza propone un concorso per le scuole L'acqua torna sui banchi, e con la nona edizione di La tua acqua, un mondo di scoperte, un progetto gratuito di educazione ambientale promosso da Livenza Tagliamento Acque e rivolto agli istituti scolastici di 42 comuni, dei comuni serviti appunto. È proposto un percorso che punta a far conoscere ai più giovani il valore dell'acqua e a promuovere maggiore consapevolezza ambientale. Il progetto propone ovviamente anche momenti di gioco, di attività pratiche condotte da educatori ambientali. Educare alla sostenibilità significa investire nel futuro delle nostre comunità, sottolinea il presidente di LTA Andrea Vignaduzzo. Vogliamo continuare a portare nelle scuole conoscenza ed esperienza, trasformando l'educazione ambientale in un percorso concreto e coinvolgente. Tra le novità per la scuola dell'infanzia, siamo sempre nello stesso ambito, un concerto di gocce per scoprire il rapporto tra acqua e suono attraverso esperimenti e strumenti musicali realizzati con materiali di recupero. Per la primaria il codice dell'acqua e poi altre iniziative, in particolare per la secondaria e di primo grado bis dell'acqua, che utilizza il coding per riflettere sull'impronta idrica dei prodotti. Confermati i laboratori sulla qualità dell'acqua e le attività sul campo al Parco delle Fonti di Torrate a Chions. È possibile iscriversi a queste variegate iniziative fino al 31 ottobre. Occidentale a San Vito al Tagliamento, da venerdì 25 settembre a domenica 4 ottobre, al via a Savorgnano, la 32esima festa dello sport, anche con una buona cucina e con iniziative per ogni età. E ci sono moltissime iniziative ovviamente che qui sono citate, e concludo con l'invito conclusivo di Raffaella Pippo, che ci dice: vi aspettiamo numerosi al campo sportivo per vivere insieme i tanti momenti di festa della Sagra, che rappresenta un appuntamento ormai entrato nel cuore del paese e di tutta la comunità. E qui sono indicati naturalmente tutti i riferimenti per le prenotazioni. A Casarsa, realizzata la copia anastatica per iniziativa dello Proloco, con il libro che torna disponibile sulla storia della parrocchia. Si tratta di un libro ormai introvabile, che rinasce consegnando alla comunità una parte della sua memoria che rischiava di andare perduta. Lunedì 14 settembre, solennità della Santa Croce, la comunità di Casarsa si è riunita come da tradizione nella chiesa, affettuosamente chiamata Glisiut, intitolata alla copatrona parrocchiale, per la Santa Messa alle 18:30. Sono iniziative sempre molto importanti che richiamano l'attenzione e la partecipazione della comunità, e naturalmente è qui indicato anche il modo per accedere alla fruizione della copia anastatica che abbiamo citato. A Casarsa, a San Giovanni di Casarsa, tra musica, lettura e yoga e la presenza degli asinelli, domenica 20 settembre c'è festa anche con la maratoluna 6,5 km nel segno delle emozioni. E naturalmente c'è una quota di partecipazione ed è un grande invito questo a tutta la comunità per vivere un'intensa esperienza appunto con la maratoluna, abbiamo detto 6,5 km nel segno di intense emozioni. Il nuovo anno accademico con iscrizioni aperte, due eventi in programma per l'avvio. Lorenzo Ferma ci dice che l'anno accademico 26-27 della UTLE di Porci apre con due eventi: il primo il 2 ottobre con lo spettacolo teatrale Né serva né padrona, e poi un altro, ci sarà un'altra iniziativa che troverete qui citata in tutta la sua descrizione. E a Porcia, 100 anni coi bambini, un bel traguardo per la scuola, e sono diversi gli appuntamenti celebrativi. Concludo con l'iniziativa di Cordenos, messa in salvo la memoria di quanto appunto qui viene riportato, e lascio alla vostra lettura le parti, le pagine restanti. È arrivato il momento di concludere, di salutarci, di augurare a tutti buona settimana, con un lieto risentirci alla prossima.
1: E allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. Il mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi colpiti Odessa e Kiev. Vito De Torre.
3: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
4: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita. Questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Burini.
5: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede, e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno come si deve. Territorio semiautonomo, parte del regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio che va sciogliendosi e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Burini, linea allo studio.
2: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
6: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste, arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che i dati della CGA si riferiscono al 2025. 2005, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette, chiede interventi strutturali come incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Una buona notizia: sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, delle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane, che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia si è arrivato a pianificare un simile atto? Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
7: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto, dai giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
2: Voltiamo pagina. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone, accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
8: Atleti speciali sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta la pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella sala Clementina Leone li incontra. Fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si confessa.
9: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
8: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio, una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: E ieri Papa Leone, aprendo l'assemblea diocesana della diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
10: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma, un impegno, il suo, che non conosceva soste, per il quale non si perdeva sia mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
2: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
11: Il sangue è sciolto.
12: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli. Occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
13: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremo parlare sia il tuo.
12: Il riferimento è all'Ucraina, alla Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la camorra, scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella camorra non c'è niente di religioso,
13: puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
12: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Torniamo all'estero. Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi all'Aia per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump a un giornalista e a un fotografo di MS Now. È stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni. Lunedì pomeriggio a Milano i funerali della bandiera interista e della nazionale. Federico Plotti.
14: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputano in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
2: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

buonasera a tutti voi carissimi radioascoltatori. Concludiamo nel nome del Signore sotto lo sguardo vigile della Vergine Maria questo venerdì 20 settembre ed eleviamo il nostro pensiero al Signore, ricordando con particolare affetto e gratitudine gli evangelisti, quelle persone che hanno voluto darci il dipinto del volto di Gesù Salvatore, dei primi momenti della sua comunità, della vita degli apostoli, e che costituiscono per noi un punto di riferimento necessario per crescere nella fede. Domani la Chiesa ricorderà San Matteo, apostolo ed evangelista. È l'evangelista dell'anno liturgico in corso e merita la nostra attenzione. Ci ha lasciato il primo libro del Vangelo, tratteggiando per noi quel volto di Dio che appare nel suo Gesù. Gesù lo ha chiamato a Cafarnao, mentre lui, Levi o Matteo, svolgeva il lavoro di gabelliere, era esattore delle tasse, impiegato del dazio, e dalle persone religiose del tempo era considerato un peccatore. Questi esattori, infatti, lo sapevano tutti, intascavano sempre una percentuale di quello che avrebbero dovuto versare all'erario, maneggiavano danaro e da buoni burocrati non guardavano in faccia alle necessità della povera gente. Ecco che si scandalizzano quando, dopo la sua chiamata e la pronta risposta, Matteo accoglie Gesù nella propria casa insieme ai suoi amici di lavoro, a quelli che con l'occhio altero i nemici chiamano peccatori, accusando Gesù in quella occasione che siede a tavola proprio con i peccatori. Ma Dio vede la luce anche in mezzo alle tenebre, raccoglie le sue perle anche dal fango. Nel libro che ci ha lasciato, Matteo presenta quasi un autoritratto quando parla di uno scriba divenuto discepolo del regno dei cieli. Si pensa che questo scriba sia proprio lui, e sappiamo che lo scriba non è un semplice copista di manoscritti, uno che usa solo l'inchiostro e la penna. Piuttosto potremmo paragonarlo a un maestro elementare, a uno che insegna a leggere e a scrivere, e tutto l'insegnamento era basato sulle sacre scritture. Matteo dimostra di conoscere bene i libri delle sacre scritture. Spesso nel suo Vangelo riporta i passi dei profeti, dei libri più antichi. Sa scrivere bene in lingua greca, ma, come dicono gli studiosi, egli pensa in ebraico, quella che era la sua cultura, la sua formazione. Nel libro si è voluto distinguere 5 parti o discorsi che corrisponderebbero proprio ai 5 libri della Torah o della legge antica, perché secondo Matteo Gesù è il Messia che dà consistenza e fondamento a quella legge, portandola a compimento e realizzandola nella propria vita
e in quella dei discepoli. Ci colpisce, all'inizio e alla fine di questo libro, il nome dato a Gesù, Emmanuele. All'inizio, quando viene invitato San Giuseppe a dare questo nome e a considerare così il figlio nato da Maria, e al termine, quando Gesù assicura gli apostoli che manda per tutti gli angoli della terra che lui sarà sempre con loro. Emmanuele, il Dio con noi, il Signore presente nella storia degli uomini, nostro contemporaneo, alleato in eterno con noi. Ecco il Cristo che ci dà Matteo, e lo spiega anche nel corso di queste pagine, per esempio là dove dice: dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In queste parole risuona proprio la certezza per noi della presenza del Signore Gesù oggi nella nostra vita, nei nostri momenti di incontro, quando della presenza del Signore Gesù oggi nella nostra vita, nei nostri momenti di incontro.

comunità che nel tempo testimonia l'amore di Dio e anticipa il suo regno, una Chiesa che desideriamo sempre più viva, santificata dallo Spirito, organismo che canta nell'armonia la lode al suo Signore, nella coerenza, nella speranza, una Chiesa povera di mezzi ma ricca sempre più di amore e di pietà verso tutti. E poi l'espressione che San Matteo riporta dal profeta Osea e che come una perla mette dentro in alcune pagine del suo Vangelo: misericordia io voglio e non sacrifici. In un tempo di scoraggiamento, come era quello in cui scriveva San Matteo dopo l'anno 70, dopo la distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio, attraverso queste parole l'Evangelista rivolge un forte invito a innestare nella vita il dono della fede, ad esprimerci con amore, con perdono, con spirito di accoglienza. Davvero quello che ama il Signore è l'offerta della nostra vita per la causa dell'amore e della salvezza di tutti. Queste brevi note sull'Evangelista che viene ritratto accanto ad un angelo, a una figura di un giovane che rappresenta colui che lo ha ispirato, colui che gli ha mosso la mano e il cuore per stendere questo libro dell'Evangelo. Ecco, nel ricordo di Matteo noi ci proponiamo di avere più amore verso le Sacre Scritture, di fare riferimento ai Santi Evangeli, di camminare assieme a questi testimoni del Signore Gesù, perché non conoscere le Sacre Scritture vuol dire non conoscere e non amare il Signore. Così invochiamo la benedizione di Dio su di noi, sulle nostre famiglie, per intercessione di Maria, la Vergine Madre, la Madre dell'Emmanuele, del Dio con noi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Amos al capitolo 9. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stireranno il vino nuovo, le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro, dice il Signore tuo Dio. È parola di Dio.

Care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato la conclusione del libro del profeta Amos, che apre a un futuro di ricostruzione. Questo epilogo ha un tono diverso dal resto del libro, che è piuttosto caratterizzato nel suo insieme da un tono cupo e minaccioso. Come sappiamo, il profeta Amos era originario di Tekoa, vicino a Betlemme, allevatore di pecore e coltivatore di sicomori. Dalla regione del sud, il Signore lo chiamò per andare al nord, per parlare alla casa di Israele, contro la politica del re Geroboamo II, contro il culto vuoto e soprattutto contro l'ingiustizia in cui versavano i poveri del suo tempo. Siamo nell'ottavo secolo avanti Gesù, avanti Cristo, in un momento di sazietà e di relativo benessere per pochi. Il popolo di Israele aveva trasformato il privilegio della sua scelta da parte di Dio in motivo di orgoglio e di sordità alla legge. L'orgoglio allontana sempre da Dio e porta inevitabilmente alla rovina. Amos e i profeti dopo di lui non mancano di esortare tutti a non perdere la memoria della loro origine e del bisogno di salvezza che hanno tutti. Infatti, il profeta ricorda al popolo ciò che ha ricevuto da Dio con la liberazione dall'Egitto. Essi sono stati liberati dalla schiavitù e dall'idolatria per servire il Signore, perché fossero tra tutti i popoli i testimoni della misericordia di Dio. Anche noi, come ogni sera, nell'ascolto della parola di Dio, ricordiamo le opere del Signore nella nostra vita e non vogliamo dimenticare quanto è stato grande l'amore del Signore per noi e per ogni uomo. Il profeta Amos, dopo aver pronunciato tanti oracoli contro Israele che si era allontanato da Dio, ora nel brano che abbiamo letto annuncia una parola di consolazione al resto del popolo che è rimasto fedele al Signore. In quei giorni rialzerò la capanna di Davide che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, dice il Signore. La casa di Davide viene descritta come una capanna in rovina. È l'immagine della vita, di ogni vita, fragile e precaria, che da sola non può resistere alle imprevisti della storia. E la storia è piena di sorprese, come fu l'esilio per Israele. In effetti, la distruzione di Gerusalemme con il suo tempio, i deportati discendenti di Davide, ogni speranza sembrava impossibile. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, che interviene la parola profetica per mostrare che quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Questi ultimi oracoli sono pieni di speranza, di promesse di futuro, di un futuro nuovo, di un futuro riconciliato anche con il creato, in cui si godono dei frutti dei lavori. Sono attraversati da termini come restaurare, ricostruire, rialzare, costruire il resto di Israele. C'è nella parola del profeta un senso di comune destino, senso di universalità. Dio, attraverso il suo popolo Israele, vuole estendere a tutti la sua misericordia, la sua salvezza. E con la venuta di Gesù, anche noi siamo stati scelti per compiere questa missione di ricostruzione, di restaurazione. Siamo stati chiamati a vivere non per noi stessi, ma a vivere il sogno di Dio sulla famiglia umana, sogno di fraternità, sogno di pace. Un sogno che si realizza attraverso il ricostruire reti di solidarietà attorno alla vita di chi è debole,
chi è povero e fragile, ricostruire il bene comune, come essere parte di un popolo che è capace di accogliere altri popoli. Occorre però uscire dalla durezza di cuore, dalla concentrazione su di sé, dall'assurdità alla voce di Dio, al grido dei poveri, per ricostruire questo futuro nuovo, un futuro di speranza. E non c'è protezione che regga nell'isolamento, non c'è muro che tenga quando ci si allontana dal Signore, dalla Sua parola, dai fratelli e dalle sorelle. C'è bisogno di convertirsi, avere sentimenti di misericordia, quei sentimenti che il Signore stesso ha nei nostri confronti. Dice il Signore: muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Le tante guerre hanno mostrato la fragilità della vita come una capanna decadente e purtroppo continuano a provocare tanta devastazione in tante parti del mondo. Le guerre e la violenza distruggono la vita dei paesi e delle città. Ecco, davanti alla distruzione delle città, davanti al crollo dei punti di riferimento, la parola profetica ci invita ad ascoltare il Signore per poter ridare la vita, la speranza alle persone, ma anche alle nostre città. E come ci ha indicato Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, preghiamo, progettiamo con sapienza, lavoriamo con perseveranza, rimettendo Dio all'orizzonte del nostro agire e l'essere umano al centro delle nostre scelte. Allora le pietre scartate, i poveri, i malati, i migranti, i piccoli, diventeranno testata d'angolo e sulla terra sorgerà una dimora comune, solida e ospitale, dove l'amore e la verità finalmente si incontreranno, la giustizia e la pace si basceranno. Sorelle e fratelli, la parola di Dio che vive nella storia si fa voce e visione per annunciarci un tempo di ricostruzione, un tempo in cui tendere la mano per essere rialzati dal Signore, un tempo in cui guardare il volto delle persone e tendere la mano per rialzare i tanti prostrati dal peso della vita, un tempo in cui scegliere di essere parte del popolo di umili e di poveri che raccoglie tutti i popoli in una nuova fraternità. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: La pace del Signore sia con tutti.
2: Amen.

parola di vita di settembre 2026 è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 13, versetto 10, là dove l'Apostolo dice: «La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità». Si può comandare a qualcuno di amare? Se intendiamo l'amore come sentimento, evidentemente è impossibile. Ma se invece lo comprendiamo come dono di Dio, le cose cambiano. Paolo, nella lettera ai Romani, dalla quale è tratta la parola di vita, descrive proprio il rapporto tra legge e amore, affermando che l'amore è pieno compimento della legge. Poco prima ci ha rivelato la provenienza di questo amore. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Anche la prima lettera di Giovanni dirà: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Nessuno di noi può dare ciò che non ha. Lo aveva capito bene Agostino quando, rivolgendosi direttamente a Dio, affermava: «Da ciò che comandi e comanda ciò che vuoi». Abbiamo ricevuto il dono inestimabile dell'amore di Dio e siamo chiamati a non trattenerlo, ma a farlo circolare. Da destinatari dell'amore di Dio possiamo diventarne soggetti. Da amati siamo chiamati a diventare amanti, partecipando così alla vita stessa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amante, l'amato, l'amore. Non abbiamo alcun altro debito con nessuno, ci rassicura Paolo, se non questo amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Il vero amore del prossimo, afferma Chiara Lubich, non opera alcun male. Ci fa quindi vivere tutti i comandamenti di Dio, nessuno escluso, giacché il loro primo obiettivo è quello di farci evitare tutte le forme di male verso noi stessi e verso i nostri fratelli e sorelle in cui potremmo cadere. Così compresi, i comandamenti della legge, più che un obbligo, diventano un dono dell'amore di Dio. Essi non costringono il nostro amore, ma lo liberano in pienezza. Infatti la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Per giungere a questo pieno compimento, il primo passo nell'amare il prossimo è non fargli del male. Ma poi occorre diventare creativi nell'amore. Non basta non fare del male al prossimo, ci ha ricordato Papa Francesco. Occorre scegliere di fare il bene, cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù. Come vivere allora questa parola di vita? Rimettiamo l'amore al centro della nostra vita. Amiamo gli altri concretamente come li amerebbe Gesù. È Lui la pienezza dell'amore tutto donato a Dio e all'umanità. Da Lui possiamo apprendere la misura alta dell'amore, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Doris, una giovane della Scozia, ci racconta: «Durante le nostre visite regolari a un rifugio per senza tetto, entro in un mondo molto diverso dal mio. So che non conta tanto ciò che provo, ma conta amare. Un giorno, un uomo con una profonda tristezza sul volto mi ha confidato che si sentiva pronto a farla finita, che voleva persino morire. Mi sono semplicemente messa ad ascoltarlo, poi abbiamo condiviso un panino
e un caffè, ed ho capito che ascoltare ed essere presente era già un modo per dimostrare amore. Quando è arrivato il momento di andare, mi ha abbracciato forte e mi ha sorriso dicendo che quello che stavamo facendo era molto importante, non solo per lui, ma per tutti quelli che erano lì. Ho sentito l'incredibile forza dell'amore. Forse non l'ho salvato, ma la sua gratitudine mi ha riempito di gioia e già questo di per sé è molto potente. Dunque, la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità.

0: te.
1: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, conduce in studio

0: speranza. Oggi la speranza si porta a San Martino di Castrozza in Trentino, dove dal 1 all'8 agosto si è tenuta la Mariapoli Vacanza dell'Emilia Romagna. A seguire, dal 9 al 15, c'è stata la Mariapoli nel Trentino, a Primiero, e nei mesi scorsi quelle della Basilicata, Puglia, Campania, estesa poi alla Calabria, e la Mariapoli Vacanze delle Marche. Personalmente ho vissuto quella di San Martino di Castrozza, dominato dalle palle di San Martino, e sono stati giorni d'oro, quello che brilla per tanti aspetti, dalla natura allo sport, alle passeggiate, con tocchi di spiritualità iniziati con la visita alla cosiddetta Baita Paradiso e alla chiesetta di Tonadico e a quella di San Vittore che domina la valle ispirando una città nuova. Ascoltiamo ora alcuni riflessi di questo oro, sono risonanze dei partecipanti ed iniziamo con Anelita Di Cento, Ferrara.
1: Diciamo già dall'anno scorso, ma ancor più quest'anno, ho colto lo spirito che anima tutte queste persone nel ritrovarsi insieme per trascorrere dei momenti di serenità e di relax insieme. Lo spirito di comunione, di fratellanza e appunto di unità che ho imparato ad apprezzare sul campo, come si dice. Perché ho respirato effettivamente questo senso di essere una grande famiglia, di fare parte di una grande famiglia all'interno della quale ciascuno si prende cura dell'altro. Io l'ho potuto toccare con mano quest'anno nel vedere persone che si sono interessate a me, che mi hanno ascoltata, che mi hanno regalato dei sorrisi, dei gesti di gentilezza, del tempo, mi hanno dedicato del loro tempo e si sono presi cura, magari quando ho avuto difficoltà nel salire qualche sentiero un po' difficile. E ho ricevuto tante attenzioni e questo sperimentare così giorno dopo giorno questa modalità di vivere la comunità mi ha veramente trasmesso tanta gioia, tanta ricchezza e mi ha dato tanta gioia anche vedere molti giovani riuniti insieme nella condivisione di valori importanti. Mi ha riempito il cuore, ecco, sapere che Daniele potesse frequentare coetanei che vivono questa esperienza già da anni e che possono trasmettere appunto dei principi di vita sani, robusti, che possono anche essere veramente dei fari per la loro vita. Quindi è stata una vacanza di sole simbolico, ecco, questa luce, questo calore che ho ricevuto mi ha arricchita e spero che possa essere anch'io nel mio ritorno un raggio di sole, restituire nelle persone che mi stanno vicino questa luce, questo calore che mi è stato regalato in questa settimana.
2: Siamo Roberto e Luisa Silvagni di Castel Bolognese e abbiamo vissuto la Mariapoli a San Martino di Castrozza. La Mariapoli vacanza per noi è stata un'esperienza straordinaria. Ritornare nei luoghi delle prime Mariapoli, vivere il clima di unità con persone nuove, il ravvivare lo spirito di amore vero vissuto tra adulti, giovani, molti giovani, famiglie, è stata una spinta a rinforzare la vita dell'ideale nella nostra comunità, tra le famiglie e portare a tutti il carisma che Dio ha donato a Chiara Lubich, che tutti siano uno. Grazie di questo dono a tutti coloro che l'hanno organizzata.
3: Mi chiamo Roberta, ho 54 anni e vivo a Imola. Quest'anno ho partecipato alla Mariapoli Vacanze a San Martino di Castrozza. Come ad ogni Mariapoli, ho fatto l'esperienza di amare Gesù nei fratelli, dare e ricevere. un sorriso o un incoraggiamento a chi incontravo sul sentiero, un'esperienza o un ricordo a chi ho conosciuto per la prima volta. Soprattutto ho cercato di mettere a disposizione i miei talenti, il canto nell'animazione della liturgia quotidiana. Mi è stata anche offerta la possibilità di organizzare il pensiero quotidiano dei Mariapoliti dai primi scritti di Chiara. È stata un'occasione per ritornare alle radici dell'ideale dell'unità e fare una più profonda esperienza di Dio. Alla fine della settimana in molti mi hanno ringraziato, ma nell'anima sento di aver ricevuto in misura maggiore di quanto ho dato.
4: Buongiorno, sono Lucia da Piacenza. Per me la Mariapoli a San Martino di Castrozza è stata un raggio di luce che ha illuminato, oltre a bellissimi paesaggi montani, volti, storie, relazioni, emozioni. Ha rappresentato uno scorcio di paradiso in terra.
0: Sono poi arrivati dei bei messaggi. Il primo è di Alessandra di Piacenza, che dice, fra l'altro: forse per la visita ai luoghi di Chiara, dove tutto ha avuto inizio, forse perché eravamo semplicemente noi, questa Mariapoli è stata una bolla di ossigeno e positività fuori da un quotidiano troppo condito da parole come guerre, violenze, crudeltà, cattiverie. La Mariapoli è stato un momento nel quale sorrisi, speranza, incoraggiamenti, amicizia, condivisione hanno reso le giornate diverse. E se tutto ciò è stato possibile perché lo abbiamo vissuto, ne siamo testimoni, ecco che possiamo dire a gran voce che c'è ancora speranza per l'essere umano. Così Alessandra di Piacenza, mentre Anita di Faenza scrive, fra l'altro: non solo abbiamo instaurato un bel clima di famiglia, ma siamo stati nei luoghi di Chiara, Tonadico, e rivissuto lo spirito delle prime Mariapoli. Diverse famiglie che si sono unite a noi per la vacanza non conoscevano questa realtà ed era la prima volta che venivano e si sono sentite accolte e in famiglia. Così Anita di Faenza, mentre da Villa Verrucchio, Rimini, scrive Andreana: ho partecipato alla Mariapoli 2026 insieme a mio marito Antonio. Devo dire che è stata un'esperienza che ha fatto bene al corpo, ma soprattutto all'anima, ed abbiamo conosciuto tante belle persone. Grazie. E ora ascoltiamo Ivan di Piacenza.
5: Ripensando alla nostra Mariapoli, sono stati davvero tanti i momenti intensi ed emozionanti. Potrei quindi elencare tanti aspetti davvero positivi di questa esperienza. Voglio però sottolineare quello che secondo me riassume e meglio rappresenta la nostra settimana assieme. Ho notato in modo evidente che verso la fine del periodo, quando è arrivata l'ora di rientrare nelle rispettive località, il disagio si percepiva chiaramente, e non solo tra i giovani, ma anche tra gli adulti. Ecco, credo che questo sia bellissimo, il fatto di essere stati assieme una settimana con lo spirito della Mariapoli ha infuso in tutti quel senso di comunità e di fratellanza. Quando penso che questo spirito si può portare a casa come un dono prezioso ed essere perpetuato ogni giorno, mi dico che bello.
6: Sono Luigi di Piacenza e devo dirti che la Mariapoli di San Martino di Castrozza è stata un'esperienza di gioia e di libertà per il contatto con la natura, per l'incontro con le persone e per l'attraversamento delle difficoltà nella condivisione. Eravamo di età, di provenienze e di interessi diversi, ma queste differenze non ci hanno allontanato, anzi sono state occasioni di arricchimento reciproco. Molto significativo che, alla fine della serata conclusiva, nessuno si alzava per il desiderio di rimanere con gli amici. Spero di ritrovarci presto per rivivere la gioia di stare insieme.
0: Nella serata finale, di cui Luigi diceva poc'anzi, è stato ricordato Francesco Guccini, che ha spiccato il volo proprio durante la Mariapoli il 6 agosto scorso. Forse non tutti sanno che nel CD Zenith Francesco Guccini ha collaborato con il Gen Rosso per la canzone Lavori in corso, scritta da Mite Balduzzi e orchestrata da Emanuele Chirco. La ascoltiamo insieme come atto di grato ricordo.
7: Ascoltare. C'è bisogno di un motore che sia in grado di volare. C'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire. C'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno.

E così noi siamo arrivati al momento dei saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, direttore musicale del Gian Rosso, e un saluto anche da Verona dal T'ho trovato Vocal Group col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo

Le cose che non... Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Voce di Speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffia.

0: e il lupo vivrà con l'agnello.
1: La pantera dormirà col capretto.
0: Il vitello pascolerà col leone.
1: E i loro piccoli giocheranno insieme.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: signori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata e gli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato? Negli ambienti lavorativi molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te, e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno, e il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: di Gennaro Prezioso ti presentiamo Padre Pio, un itinerario per lo spirito.
1: Oggi, a tanti malati di angoscia, Padre Pio indica l'unica fonte di santità e di salvezza, Dio.
0: Pio ne indica la strada per arrivarci, strada bagnata dalle sue stimmate. Buon ascolto.
1: Buon ascolto. Collaborano al microfono Padre Quintiliano, frate Cappuccino e
0: Rosa Silvana di Verona.

0: L'atteggiamento del severo direttore di spirito, però, cambiò nel tempo. Infatti, più tardi, lo stesso scrisse al suo diretto parole di fuoco.
1: Anche se il Signore ti vorrà chiamare alla gloria, è meglio che tu muoia nel convento, ove egli ti chiamò.
0: Queste parole fecero soffrire tantissimo il destinatario, il quale replicò:
1: anche io ho tutto il dovere e il diritto di non privarmi direttamente della vita a 24 anni. Consideri che sono più morto che vivo, e poi faccia come crede, che sono disposto a fare qualunque sacrificio se trattasi di obbedienza.
0: In effetti, il quadro clinico di Fra Pio si presentava alquanto complesso. Padre Benedetto in seguito ne individuò la reale motivazione.
1: Il Signore vuole agitarti, scuoterti, batterti e vagliarti come il grano, affinché il tuo spirito arrivi a quella mondezza e purità che gli desidera.
0: In questo mare di sofferenze fisiche e morali cominciava a farsi spazio nella mente e nel cuore del giovane frate l'idea della morte. Confidò infatti ad alcune anime l'intimo desiderio di essere presto sciolto dai lacci del suo misero corpo.
1: Bramava di essere liberato dall'implacabile assedio del nemico. Voleva gustare il definitivo amplesso nelle braccia del divino amante.
0: Sentiva in lui il bisogno di offrirsi al Signore, vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti, ed era pronto a ricevere su di sé centuplicati i castighi per essi preparati.
1: Ne chiese il permesso e l'obbedienza al padre Benedetto, il quale così gli rispose: fa pure l'offerta di cui mi parli, che sarà accettatissima al Signore. Stendi pure tu le braccia sulla croce ed offrendo al Padre il sacrificio di te stesso in unione al tenerissimo Salvatore, patisci, gemi e prega per gli iniqui della terra e i miseri dell'altra vita. Si degni della nostra compassione nelle loro pazienti ed ineffabili angosce.
0: Vittima, quindi, per la Chiesa militante e per la Chiesa purgante. L'offerta venne indubbiamente accolta dal Signore, in quanto Fra Pio sperimentò i dolori fisici più atroci e le più tremende pene dello spirito, che gli fecero presagire prossima alla fine.
1: Un unico desiderio terreno voleva fosse esaudito, quello di essere ordinato sacerdote. Il suo stato di salute consentì la richiesta della speciale dispensa per ricevere l'ordinazione anticipata.
0: Fu accolta a condizione che egli compisse, pur se privatamente, gli studi ecclesiastici.
1: Don Giuseppe Orlando gli impartì subito lezioni di teologia morale, mentre da Zitore, l'arciprete, ebbe qualche nozione di teologia dogmatica e di cerimoniale liturgico.
0: Dopo giorni di trepida attesa si recò a Benevento, accompagnato dall'arciprete stesso, per sostenere gli esami necessari per l'ordinazione. Li superò e gli esaminatori furono contenti.
1: Finalmente, il 10 agosto del 1910, nel Duomo di Benevento, Pio da Pietrelcina divenne sacerdote di Cristo.
0: Il padre era ancora in America.
1: In un angolo del Duomo, insieme all'arciprete Don Salvatore Pannullo, piangeva di commozione mamma Peppa. Tra le mani aveva l'immaginetta ricordo sulla quale il figlio aveva scritto: Gesù, mio sospiro e vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero di amore, con te io sia pel mondo via, verità e vita, e per te sacerdote santo, vittima perfetta.
0: Quella sera stessa padre Pio tornò a Pietrelcina.
1: Non faceva che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio. Ai suoi direttori scrisse di avere il cuore traboccante di gioia e sempre più pronto ad incontrare qualunque afflizione.
0: All'ingresso del paese, dove oggi si erge una croce, il novello sacerdote fu accolto dalla banda di Pietrelcina, appositamente ingaggiata dai parenti. Padre Pio ascoltò le note musicali della banda, arrossì nel volto e non alzò più il capo.
1: In famiglia, un'intima cerimonia. Furono offerti vino e biscotti a tutto il parentato. I Puccinari si accorsero subito che la messa di padre Pio era diversa, e non solo per lunghezza.
0: In genere egli celebrava l'altare maggiore della chiesa madre, poi aiutava l'arciprete nel ministero parrocchiale. Più volte rimaneva solo in preghiera dietro l'altare per il ringraziamento.
1: I sensi interni ed esterni riposavano nella quiete, mentre l'anima, rapita in estasi, giungeva all'unione interiore con Dio e alla soave contemplazione degli attributi divini. Di conseguenza, il corpo privo di sensi assumeva uno stato di abbandono tale che una volta il sacrestano Michele Pilla credette padre Pio svenuto, si impressionò e corse a dirlo all'arciprete: «Zio arcipre, è morto l'umonaco!»
0: Don Salvatore, il quale ben sapeva che disturbare l'azione di Dio in un'anima contemplativa è un danno assai peggiore che se si disturbassero molte anime comuni, rispose: «Non ti preoccupare, risusciterà!»
1: Sempre affabile e cordiale, quando passava per le vie del suo paese, padre Pio salutava tutti, ma a capo chino.
0: Era felice quando pioveva, perché la gente, grazie all'ombrello, non lo guardava in viso.
1: Se occorreva, non esitava a riprendere qualche paesano. Sta coccia te l'ha già accuzza io, oppure Indrianella, oggi non si fatica, è domenica.
0: Ad un coetaneo incontrato dopo tanto tempo, che lo salutò dicendo: «Buongiorno Don Francesco», rispose umilmente: «Io non mi chiamo più Francesco, mi sono battezzato di nuovo e mi chiamo padre Pio».
1: Zi Grazio, intanto, dopo anni di lavoro, aveva mandato alla famiglia un grozzoletto Egitto, dall'America. Suo figlio sacerdote doveva avere un'abitazione degna, per cui fece acquistare una bella casa in via Santa Maria degli Angeli, al numero 44.
0: Qui Padre Pio trascorse la sua convalescenza negli anni di sacerdozio, che vanno dal 1910 al 1916.
1: Questa casa fu testimone di molteplici fatti soprannaturali, tanto che, ricordandola, Padre Pio un giorno disse: «Se quelle pietre potessero parlare!»
0: Mamma Peppa tutte le mattine vi si recava per le pulizie e per accertare lo stato di salute del figlio. Spesso lo trovò così prostrato che, preoccupata, si chiedeva come egli potesse tirare avanti.
1: «Mamma», rispondeva Padre Pio rassicurante, «non ci pensare, non ti impressionare per me. C'è la Madonna, mi ha sempre aiutato e continuerà a farlo».
0: Più che la salute malferma, ciò che maggiormente prostrava il giovane sacerdote in quel periodo erano le assidue, accanite, estenuanti vessazioni diaboliche e le tentazioni dello spirito. Era tormentato di giorno e di notte.
1: Tra quelle mura, così scriveva al padre spirituale: «Padre mio, il nemico di nostra salute è talmente arrabbiato che non mi lascia quasi un momento di pace, guerreggiandomi in vari modi. Se non fosse per la guerra che il demonio mi muove continuamente, sarei quasi in paradiso. Mi trovo nelle mani del demonio, che si sforza di strapparmi dalle braccia di Gesù. Barba Blu non si vuole dare per vinto. Ha preso quasi tutte le forme. Da vari giorni mi viene a visitare insieme con altri suoi satelliti, armati di bastoni e di ordigni di ferro, e quello che è peggio, sotto le proprie forme. Chissà quante volte mi ha gittato dal letto, trascinandomi per la stanza. L'altra notte la passai malissimo. Quel cosaccio, da verso le 10 che mi mise a letto fino alle 5 della mattina, non fece altro che picchiarmi. Molte furono le diaboliche suggestioni che mi poneva davanti alla mente, pensieri di disperazione, di sfiducia verso Dio. Ma viva Gesù, perché io mi schermii col ripetere a Gesù: vulnera tua, merita mea. Credevo proprio che fosse quella l'ultima notte di mia esistenza, o anche, non morendo, perdere la ragione. Alle 5 del mattino, allorché quel cosaccio andò via, un freddo si impossessò di tutta la mia persona, facendovi tremare da capo a piedi. Durò un paio d'ore. Andai del sangue per bocca. Ormai son sonati 22 giorni che Gesù permette a costoro di sfogare la loro ira su di me. Il mio corpo è tutto ammacato. A già notte avanzata incominciarono il loro assalto con rumore indiavolato. Mi gettarono per terra, mi bussarono forte forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie, mettendo in pari tempo gridi disperati.
0: Il giorno successivo mamma Peppa trovò un tale disordine in casa da non potervi mettere piede. Il figlio le riferì che erano stati quei cosacci. ma le pietre di quella casa, oltre che di orrendi spettacoli, furono spettatrici anche di celesti apparizioni. In proposito, Padre Pio scrisse al suo direttore:
1: infine venne il pargoletto Gesù, al quale dissi di voler fare solo la sua volontà. Mi consolò e mi rinfrancò le sofferenze della notte. Oh Dio, come batteva il mio cuore, come ardevano le mie guance presso questo celeste bambino. Questa notte scorsa poi l'ho passata tutta intera con Gesù appassionato. I celesti personaggi non cessano di visitarmi e farmi pregustare l'ebbrezza dei beati. Gesù, con la sua visione, non mi lascia quasi mai. La notte ancora, al chiudersi degli occhi, vedo abbassarsi il velo ed aprirmisi dinanzi il paradiso. Venerdì mattina ero ancora a letto quando mi apparve Gesù. Era tutto malconcio e sfigurato. La vista di Gesù in angustia mi dava tanta pena e volli domandargli perché soffrisse.
0: Padre Pio in quella casa fece dunque la conoscenza dell'inferno e l'esperienza del paradiso. La sua anima, sotto l'impulso dell'amore e del dolore, saliva in fretta verso le alte vette della vita spirituale.
1: Nelle ore pomeridiane trascorreva il tempo in meditazione ed in preghiera sul parapetto solitario antistante la chiesa di Sant'Anna. Da quell'angolo del paese il suo sguardo poteva spaziare verso le dolci e amene colline del Sannio, cornice naturale di un panorama incantevole.
0: Prima del tramonto faceva una passeggiata in periferia accompagnando l'arciprete, e al ritorno, quando suonava il vespro, radunava gli uomini a Porta Madonnella e davanti all'effigie della Vergine recitava il Santo Rosario.
1: Concludeva quasi sempre con esortazioni morali e con un pensiero spirituale.
0: Quando invece la famiglia dimorava in campagna, dopo aver celebrato la messa, si avviava lentamente lungo il sentiero che conduceva a Piana Romana. Portava sempre con sé il libro delle preghiere.
1: Si fermava qualche volta dalla zia Daria per bere una scodella di latte appena munto, ma il più delle volte per dare consigli e suggerimenti ai contadini che, interrompendo il lavoro, gli si avvicinavano.
0: In campagna il luogo preferito era presso l'olmo, alla cui ombra passava il resto della giornata, nello studio e nella preghiera. Ai piedi di quest'albero gli zii e i cugini gli costruirono una capanna di paglia per offrirgli un riparo dalla calura e dall'aria notturna.
1: I suoi colloqui con Dio anche qui venivano disturbati dal demonio, che prendeva o le sembianze di un grosso serpente o di un enorme gatto.
0: In uno di questi colloqui sentì due punture acutissime in mezzo alle mani e vide comparire nel palmo di esse un po' di rosso. Rimase profondamente turbato e tardò a far ritorno alla masseria.
1: La madre aveva già approntato per la cena e si preoccupò in quanto il figlio, contrariamente al solito, non compariva. Poi lo vide venire scuotendo le mani come se gli bruciassero.
0: «E che?» disse andandogli incontro. «Suoni la chitarra!»
1: Padre Pio l'abbracciò e non disse nulla.
0: L'indomani mattina, recandosi in paese per celebrare la messa, raccontò tutto all'arciprete ed aggiunse:
1: Zitore, fatemi la carità. Chiediamo a Gesù che mi tolga questa confusione. Voglio soffrire, morire di sofferenza, ma tutto nel nascondimento.
0: L'arciprete capì che si trattava del dono delle stimmate invisibili e rispose:
1: Figlio mio, io ti aiuto a pregare, però se è volontà di Dio, devi piegarti a fare tutto e dappertutto la sua volontà. E ricordalo, perché se ciò è per la salvezza delle anime e per il bene del mondo intero, tu devi dire a Gesù: fai di me ciò che vuoi.
0: Poi, per scrupolo, gli consigliò una visita medica. Padre Pio obbedì e sentì dirsi che aveva una tisi di primo grado. Ma di tisi certamente Padre Pio non era ammalato, semmai d'amore.
1: L'8 settembre 1911 a Padre Benedetto, tra l'altro, scrisse: Ieri sera, poi, mi è successa una cosa che io non so né spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso, quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore.
0: Il 29 settembre il direttore spirituale rispose:
1: Ringrazia la divina bontà del favore che mi hai accennato nell'altra tua. L'unica raccomandazione che ti debbo fare in tal proposito è di non manifestare niente a nessuno, perché secretum regis abscondere bonum est.

Hai ascoltato un brano dall'opuscolo di Gennaro Preziosu, Padre Pio, un itinerario per lo spirito. Hanno collaborato al microfono Padre Quintiliano Modenese Frate Cappuccino e Rosa Silvana di Verona.

0: Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Alla domanda di Gesù, chi dice la gente che io sia, ma voi chi dite che io sia, risponde Pietro a nome di tutti gli apostoli, quindi a nome della Chiesa, e risponde: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, tu sei l'unto, tu sei colui che è mandato perché Dio gli affida una missione di salvezza. Tu sei il consacrato, mandato da Dio per liberare il popolo. Pensiamo a Gesù quando entra nella sinagoga di Nazareth e legge il profeta Isaia: il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato, ovvero il Signore mi ha unto, il Signore mi ha reso Cristo. Vi sono anche immagini del battesimo di Gesù nel Medioevo, bellissime, in cui si vede la colomba dello Spirito Santo che ha in bocca un'ampolla con l'olio, e nel battesimo, nel momento del battesimo, la colomba che tiene nel becco questa ampolla dell'olio lo versa sul capo di Gesù, per dire: questi è il Cristo, colui che è l'unto, colui che è il mandato da Dio, perché attraverso di lui Dio compirà la sua opera. Chi è il Cristo per il popolo ebraico? È colui che deve adempiere tutte quelle speranze che il popolo di Israele ha racchiuso in sé fin dal momento dell'elezione. Il popolo ebraico vive delle promesse di Dio, quelle promesse fatte ad Abramo: la discendenza, la terra, la benedizione per tutti i popoli. Tra parentesi, purtroppo dobbiamo riconoscere che Israele non ha ben compreso il senso delle promesse, per cui vediamo cosa sta succedendo nella terra dove Gesù ha vissuto, quante violenze, quante ingiustizie purtroppo il popolo di Israele sta perpetrando, avendo alle spalle ovviamente altre potenze che giocano sul campo. E purtroppo questo vuol dire un'incomprensione di quelle che sono le benedizioni di Abramo. Non ha capito che l'elezione è in vista di tutti, non è un'elezione che ti separa dagli altri, ma è una elezione perché il Signore ti affida una missione, e questo purtroppo il popolo di Israele non lo comprende, non lo comprende. Comunque il popolo di Israele vive di queste benedizioni fatte ad Abramo: la terra, la benedizione soprattutto, dove benedizione vuol dire la pienezza di tutti i beni, di tutte le speranze, di tutte le attese che porti nel cuore. Dio fa questa promessa ad Abramo, e questa promessa il popolo di Israele la coltiva nel suo cuore e attende che finalmente il Signore adempia definitivamente queste promesse fatte ad Abramo. Per cui le promesse rivestono parecchi significati. L'attesa del Messia è vista sotto tanti aspetti. Ecco perché l'ambiguità del termine Messia, che Gesù non ha mai amato troppo. Durante il suo ministero Gesù non ha mai favorito il fatto di essere chiamato Messia. Ha sempre cercato di non usare e di non far usare questo termine nei suoi confronti. Perché? Perché era un termine molto ambiguo a quel tempo, perché aveva un significato politico, è il ristabilimento del regno di Israele. Israele ridiventerà una potenza in mezzo a tutte le altre nazioni, avrà una rilevanza politica, sociale, economica, sarà indipendente, anzi riuscirà a sottomettere altri popoli, magari sconfiggendole con le bombe, sottomettere altri popoli. Si attendeva da parte soprattutto del mondo sacerdotale il ristabilimento del culto del Tempio. Ormai il culto era amministrato da sommi sacerdoti e da una casta che era ormai inquinata, per cui quando si attendeva una Messia, un Cristo, si attendeva praticamente un colui che avrebbe ristabilito un vero culto autentico, limpido nel Tempio di Israele. Da parte del mondo farisaico invece si attendeva un Messia che avrebbe finalmente rivelato tutte le implicazioni della legge, avrebbe finalmente offerto la piena spiegazione della legge, per cui si sarebbe finalmente capito come adempiere in modo perfetto a tutto ciò che Dio aveva dato per mezzo di Mosè. Soprattutto si attendeva un Messia che avrebbe estirpato il peccatore dal popolo, lo avrebbe eliminato e con esso si sarebbe eliminata ogni ingiustizia, si sarebbe eliminato il male e finalmente ci sarebbe stato un'era di pace, di benessere, di prosperità. Quindi quando si attendeva il Messia, si attendeva sotto vari aspetti, sotto tante forme, non ce n'era soltanto una. Per cui non è che si attendeva di per sé un unico Messia, non è che si attendeva un Messia che avrebbe risolto tutti questi aspetti, queste dimensioni del popolo di Israele. Ma addirittura si attendeva da parte di alcuni, si attendeva un Messia di Aronne, altri attendevano un Messia di Davide e così via, no? Varie immagini, varie attese del Messia. Non ce n'era soltanto una di attesa. Quindi gli ebrei riconoscevano l'attesa di molti Messia. Si attendeva anche un Messia pari a Mosè, perché sapete che nei discorsi di Mosè, a un certo punto Mosè dice che Dio susciterà un profeta pari a me. E difatti quando Giovanni il Battista manda i suoi emissari al carcere del Maccheronte, cosa gli dicono? Sei tu il profeta? Oppure quando vanno i farisei dallo stesso Giovanni il Battista e gli dicono: sei tu il profeta, ovvero sei tu colui che Dio ha promesso al popolo di Israele? Per cui alcune frange per un certo tempo credevano che il Giovanni il Battista fosse il Messia, Anche i tempi in cui Giovanni Evangelista scrive il Vangelo, probabilmente c'era ancora una frangia che sosteneva che Giovanni il Battista era il Messia. Difatti nel prologo a un certo punto c'è il passo in cui si parla di Giovanni il Battista che dice: non era lui la luce che doveva venire nel mondo, ma anche nel Vangelo dice: io sono la voce, io non sono degno di chinarmi a sciogliere il laccio del sandalo. Perché? Perché c'era una frangia di discepoli che sostenevano che il Messia autentico era Giovanni il Battista, non era Gesù. Ed è per questo che Gesù non ha mai amato essere chiamato Messia. Se voi guardate nel Vangelo, difficilmente accetta di essere chiamato Cristo. Anzi, quando il diavolo negli esorcismi lo riconosce come il Cristo, come il mandato da Dio, Gesù impone il silenzio. Impone il silenzio. Perché? Perché non si creasse attorno a lui una falsa attesa di un falso Messia. E guardate che anche Pietro, quando dirà tu sei il Cristo, ma immediatamente Gesù poi cosa dirà? Subito dopo, 5 minuti dopo che Pietro ha detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e Gesù gli dice beato te Pietro che l'hai capito. Ma l'ha capito sul serio? Non l'ha mica capito, Perché? Perché immediatamente dopo Gesù dice guardate che io devo andare a Gerusalemme, essere torturato dagli anziani, dagli scribi, essere messo a morte. E lì Pietro cosa fa? Dice, no, questo non va bene, perché questo non corrisponde al tuo essere Cristo, al tuo essere mandato da Dio. E immediatamente, se prima Gesù gli dice, beato te, fa la beatificazione di Pietro, 5 minuti dopo gli dice mettiti dietro a me tu che sei Satana. Quindi dalla beatificazione si passa all'opposto, no? Mettiti dietro perché? Perché non hai capito quando tu mi dici Cristo che cosa significa, e non lo può capire, Non è che Pietro sbagli. Come fa a capirlo? Come fa a accettare che Gesù sia il Cristo, ma un Messia che viene sconfitto, che viene ucciso, torturato dai capi del popolo? Come può accettare una cosa del genere? Ovvio che si ribella. Ci saremmo ribellati tutti noi, Gli avremmo detto, Gesù guarda che ti sbagli, perché la storia non deve andare così, perché nei salmi c'è sempre scritto che Dio difenderà il suo Messia e lo coronerà di vittoria. Quindi fa attenzione, non è questa la strada che tu devi percorrere. Quindi è Pietro che gli dice qual è la strada. Per cui Gesù non gli dice allontanati da me, che era una traduzione sbagliata, ma gli dice vade retro, ovvero mettiti dietro, non metterti davanti a me, non farmi da scandalo, ovvero da inciampo, mettiti dietro perché io sono il maestro e tu sei il discepolo. E tu devi camminare dietro a me. Ecco perché Gesù non accetta durante la sua vita, il suo ministero, di essere chiamato il Cristo. Cerca sempre di evitare tutto questo. Era troppo ambiguo il titolo. Quando comincerà ad accettare di essere acclamato e riconosciuto come il Messia, come Cristo? A partire dall'ultima settimana, pochi giorni prima della passione, lui accetta di essere acclamato come Messia. Perché? Perché sa che ormai l'ambiguità non ci potrà essere. da come lo capiamo che Gesù accetta di essere chiamato Messia, di essere riconosciuto Messia. Pensiamo a Betania, l'unzione di Betania, dove una donna versa l'olio profumato sul capo di Gesù, sul capo di Gesù, in un'altra versione sui piedi. Ma il testo evangelico dice la donna versò l'unguento profumato sul capo di Gesù. È l'azione di colui che consacra. Quindi in quel momento quella donna svolge il ruolo di, chiamiamolo, profetessa, di cui consacra. Quindi in quel momento quella donna svolge il ruolo di, chiamiamolo, profetessa.

Tu sei l'atteso delle genti. E questo gesto viene compiuto da una donna, che in quel momento svolge un ruolo di fondamentale importanza. È un gesto altamente profetico che i discepoli non comprendono. Lo capiranno dopo, lo capiranno dopo. E ancora, Gesù entra in Gerusalemme ed entra acclamato dalla folla, che lo invoca come? Che lo acclama con quali parole? Benedetto, benedetto colui che viene, Signore, benedetto il figlio di Davide. È il Messia davidico, colui che siede sul trono di Israele per tutti i secoli. Facciamo un salto indietro di 33 anni, il momento dell'annunciazione, quando l'angelo Gabriele parla a Maria, porta l'annuncio e dice: egli siederà sul trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Gesù in quel momento accetta di essere acclamato figlio di Davide, entra su una mula, era la cavalcatura che usava il re di Israele quando veniva incoronato, entrava in Gerusalemme su una mula. In quel momento Gesù vuole che sia riconosciuto come re, come figlio di Davide, come erede del trono davidico. Andiamo avanti. Altro gesto in cui Gesù si assume il ruolo di Messia. Qualche giorno dopo entra nel Tempio, vede i banchi dei cambiavalute. In quel momento viene preso da furore divino, da amore per la casa del padre suo, fa una frusta e comincia a buttare in aria tavoli e tavolini. Altro che Gesù dolce e umile di cuore. In quel momento Gesù è furioso, ma di una furia santa, non tollera che il luogo dell'abitazione del padre suo sia ridotto a un mercato. Butta in aria tutto, avete fatto una spelonca di ladri, il luogo in cui Dio ha posto la sua dimora. Questa è casa di preghiera. Che ruolo assume in quel momento Gesù? Il ruolo del Messia profetico venuto a purificare il culto. Vi ho detto, una delle attese è che finalmente il Messia avrebbe ristabilito il vero culto. Gesù in quel momento sta facendo un'azione profetica. Sa che poi il vero culto sarà lui stesso, lui sarà il Tempio, luogo dell'incontro dell'uomo con Dio. Ma in quel momento vuol far capire che è mandato da Dio affinché il culto sia finalmente ripristinato nella sua purezza. Il culto deve essere lode a Dio, deve rendere gloria a Dio, non deve rispondere ai tuoi interessi, alle tue cupidigie, non devi sfruttare Dio per le tue cose, ma sei chiamato a essere servo di Dio. Tu devi rendere lode a Dio e non usare Dio per i tuoi scopi. Quindi in quel momento Gesù diventa il Messia profetico. Pensiamo anche all'ultima cena. Gesù che prende il pane e il vino, lo distribuisce ai suoi discepoli. Sì, è un gesto tipico della cena pasquale, ma è un gesto anche che ti rimanda indietro all'Antico Testamento, dove c'è un sacerdote che offre a Dio il pane e il vino, e questo è Melchisedec. Allora Gesù in quel momento, per chi ha occhi per vedere,
è il sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec.

0: che realizza la parola del Salmo: tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Oracolo del Signore, il mio Signore, siedi alla mia destra. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Capite quanti richiami ci sono? Quanti riferimenti noi troviamo, in cui la Bibbia illumina la Bibbia, la parola di Dio illumina la parola di Dio, Quindi è il Messia sacerdotale, è il Messia che finalmente è il sommo sacerdote autentico, perché ormai i sommi sacerdoti erano fatti tutti dall'impero romano, no? Erano eletti dall'impero romano, quindi erano falsi sacerdoti. Erano falsi sacerdoti, non rispondevano alla retta discendenza sacerdotale, addirittura erano più sommi sacerdoti, il che è una contraddizione in termini, no? Non ci possono essere sommi sacerdoti, perché di sommo ce n'è uno, non ce ne può essere due sommi, Quindi è una contraddizione in termini. Per cui Cristo in quel momento, Gesù nell'arcenacolo, è come se dicesse: io sono il vero e unico sommo sacerdote. E pensiamo poi a come Gesù nella sua passione avvera tutte quelle che sono le profezie contenute nei carmi del servo di Yahweh, dove addirittura proprio potremmo dire traduce parola per parola tutte le sofferenze descritte dal profeta Isaia. Hanno arato gli aratori sul mio dorso, mi hanno flagellato, mi hanno strappato la barba, mi hanno ridotto a un verme, sono irriconoscibile. In quel momento Gesù avvera la figura di quel servo di Dio descritto nell'Antico Testamento da Isaia. È una figura messianica quella, ma di un Messia che sconvolge, perché è un Messia che non corrisponde alle attese, Non corrisponde alle attese di un Messia glorioso, di un Messia vincitore. Eppure Gesù in quel momento realmente adempie anche a quella profezia così stranamente antitetica l'immagine di quello che doveva essere il Messia delle attese umane, le adempie, potremmo dire, parola per parola. Io sono quel servo sofferente preannunciato da Isaia. Io sono quel Cristo. Questi sono soltanto alcuni esempi, no? Per dirvi, solo negli ultimi giorni Gesù accetterà di presentarsi come il Cristo. Perché? Perché non c'è più pericolo di ambiguità. Perché dopo poche ore lo vedranno imprigionato, incatenato, condannato, torturato, appeso ad una croce, morto su un patibolo infamante che è quello degli schiavi. Quindi non ha diritto neanche a una morte da ebreo, perché l'ebreo avrebbe dovuto essere lapidato. Quindi Gesù non ha pure diritto di essere ucciso come un ebreo. Gesù è ucciso come un pagano, attenzione, come un pagano, crocifisso. Ma vi rendete conto lo scandalo? Lo scandalo. Perché scandalo? Perché di fronte a tutto questo, la mente dei discepoli, la reazione dei discepoli, quale è? Ci siamo sbagliati. Non è lui il Cristo. È impossibile che sia il Cristo. Non è neppure morto come un ebreo. È morto maledetto come un pagano. E siccome i pagani erano chiamati cani dagli ebrei, potremmo dire, nella mente dei discepoli, guardando Gesù, dentro di loro è morto come un cane. Questa è la reazione dei discepoli ai piedi della croce. Capite che è uno scandalo questo, sì o no? Spero di sì. Ci siamo sbagliati, non era lui il Cristo, è impossibile che il Cristo abbia una fine così. O forse era il Cristo, può darsi, come Saul era il Cristo, era unto, però a un certo punto Dio lo ha scartato, lo ha ripudiato. E allora forse poteva essere anche che lui fosse il Cristo. Ma a un certo punto non sappiamo perché Dio lo ha misconosciuto e lo ha abbandonato. Questa è la situazione in cui i discepoli si ritrovano alla sera del Venerdì Santo e del Sabato Santo. Un fallimento su tutti i fronti, su tutti i fronti, un fallimento. Ci siamo sbagliati. Allora perché la Chiesa dice a Cristo, a Gesù che è il Cristo, attenzione, non dice tu sei un Cristo, ma Pietro a Cesarea di Filippo dice tu sei il Cristo, articolo determinativo, ovvero sei l'unico, sei l'autentico, non ce n'è un altro. Non ce n'è un altro. Tu sei il Cristo, ovvero l'unico Messia, non ce n'è un altro. Sei tu l'unico esaudimento di tutte le speranze e di tutte le attese, non soltanto del popolo ebraico, ma di tutta l'umanità che attende da Dio la pienezza di ogni bene. E qual è la pienezza di ogni bene? È il dono della pace, è il dono della vita, è il dono della gioia, è il dono di un mondo completamente diverso, un mondo in cui sia possibile vivere non da nemici, ma da fratelli. Tu sei il Messia che adempie a tutte queste attese che abitano il cuore dell'uomo. E ricollegandoci alle prime meditazioni potremmo dire tu sei il Messia perché finalmente è sciolto l'enigma della nostra vita. Sappiamo da dove veniamo, sappiamo chi siamo, sappiamo qual è il nostro destino. Siamo chiamati a condividere la gloria di Dio, del Padre, insieme con te. Quindi, Gesù, tu sei il Messia, tu sei il Cristo, perché finalmente tutte le attese e tutte le domande sono finalmente risolte, sono spiegate, ci sono rivelate. Tanto è vero che questo titolo non viene usato poi soltanto nella comunità ebraica, perché poteva essere capito soprattutto nella comunità ebraica che attendeva il Messia, ma viene usato anche nella predicazione ai pagani. Perché viene usato anche nella predicazione ai pagani, che di per sé non attendevano nessun Messia? I greci ai quali Paolo predica non attendono il Messia. Eppure Gesù annuncia loro che Gesù è il Cristo. Perché lo annuncia ai pagani? Se non capiamo quello che abbiamo, di cui abbiamo meditato all'inizio, non lo capiamo. Ovvero la vita è un enigma. Le domande attendono una risposta. Anche in chi è pagano, ovvero da chi è lontano dalla rivelazione antico-testamentaria, no? Per cui anche voi inconsapevolmente attendete qualcuno che vi dia una risposta. Per cui anche a voi, dice Paolo, io annuncio Gesù come Messia, come colui che risponde a tutte le vostre speranze, a tutte le vostre attese. Tanto è vero che il nome cristiani non viene dal popolo ebraico. siamo cristiani perché per la prima volta il termine viene usato in una comunità pagana, in una comunità greca, ad Antiochia. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, per cui siamo ancora cristiani perché? Perché ad Antiochia i discepoli di Gesù furono chiamati dagli altri cristiani, ovvero coloro che credono che Gesù sia il Messia. Bello questo, no? Beh, noi crediamo che Gesù è il Messia. Diciamo il credo, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, Gesù Cristo. Vi ripeto, non è il cognome. Quando noi diciamo il credo e diciamo credo in un solo Signore Gesù, più precisamente dovremmo dire il Cristo, ovvero riconosciamo che Gesù è il Messia, è l'atteso che finalmente ha portato a compimento le attese e le promesse. Questo vuol dire che Gesù è il Cristo e lo diciamo ogni domenica. Ci abbiamo mai pensato? Probabilmente no. L'abbiamo sempre detto, no? Da 20, 30, 40, 50, 70, 80 anni l'abbiamo sempre detto, non ci abbiamo mai pensato. Ma perché ci dobbiamo dire Gesù Cristo? Perché lui è il Messia. E quindi la Chiesa continua a riproporre continuamente che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù è il Messia. Gesù è la risposta da parte di Dio a tutte le tue attese, a tutte le tue aspirazioni, i beni più grandi che tu desideri, quelli veri, quelli profondi, quelli che danno senso alla vita. Gesù te li dona, questi doni, queste attese. Gesù le porterà a compimento. Anzi, porterà a compimento al di là di quello che tu immagini, di quello che tu attendi. Il dono sarà sovrabbondante in modo infinito, Addirittura la divinizzazione. Saremo Dio in Dio, dicono i padri. Quindi tu desideri la verità, desideri la libertà, vuoi il senso della vita, desideri la gioia, desideri l'eternità. Tutto questo Gesù te lo porta e te lo dona, tutto, tutto, e in maniera sovrabbondante. È l'esaudimento completo e addirittura trasbordante di tutte le tue attese. Quando saremo di là, vedremo che tutto ciò che abbiamo aspirato e desiderato sarà stracolmato, stracolmato in modo esponenziale. Se ne avessimo la minima coscienza, desidereremmo immediatamente di essere trasportati già nel regno di Dio. Talmente bello. Conseguenza, conclusione. Noi non aspettiamo nessun altro Messia, perché ormai la risposta definitiva noi ce l'abbiamo. Non aspettiamo nessun Messia. Noi non riponiamo le ultime speranze in niente e in nessuno. Sant'Ambrogio a un certo punto dice una frase curiosa, dice: la Chiesa ha già il suo incantatore. Cosa significa già il suo incantatore? È colui che attrae, no? Per cui il cristiano, avendo già l'incantatore, è un disincantato, ovvero non si lascia illudere, non si lascia illudere. Non si lascia illudere da personaggi, non si lascia ingannare da filosofie, non si lascia ingannare da correnti culturali, sociali, è un disincantato. perché sa che l'adempimento di tutto è Cristo. Quindi non attendo da nessun altro la salvezza, da nessun partito politico, da nessun esponente culturale, politico, sociale, economico. Io non riporrò mai l'ultima speranza in questi personaggi, perché il Messia ce n'è uno, il Cristo, non ce n'è nessun altro. Non mi aspetto nessuno, il Messia è già venuto. E quindi il cristiano è uno che è disincantato, ma non per disprezzare, è uno che non si lascia incantare da false promesse. Perché tutto quello che l'uomo ti propone, ti promette, poi alla fine sai sempre che sarà una delusione. Sempre, sempre, sempre. Piccolo esempio, guardate soltanto la politica, per fare l'esempio più basso, terra a terra, no? Quante promesse, sono tutte promesse messianiche, Sono tutte promesse messianiche. Cos'era il marxismo? Il marxismo è una promessa messianica. La psicanalisi che ti promette la salvezza, sì, sarà utile per un certo verso, però alla fine non ti salva, niente ti salva. Mettiamocelo bene in testa, perché la salvezza viene da un solo Cristo e questo Cristo è già venuto. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia, e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato d'agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sta di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, e in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura, peraltro ho anche lavorato 2 anni. Poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità, alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie, insomma è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti Don Tiziano, si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato, chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione: che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, come è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io non ho mai, io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91. Ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a 2 altri 2 obiettori di coscienza, di servizio civile, e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana, la comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. E siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
2: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
2: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo avevo annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, voi, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo, voi che dite tanto la famiglia, il dialogo, genitori, figli, poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tiro, diciamo così, il tirocinio pastorale alla fine della del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. La domenica noi andavamo, dopo la messa, la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi, e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
2: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal Gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale. Cosa ci ascoltiamo?
2: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci, a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere, e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone, ma che bello è. E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherà,
0: è stato proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose, e ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti occupi, ti sei occupato, ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Beh, il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore. E la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Don Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: Il punto di riferimento perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa. Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, quelle notti fra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto perché, e qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo, tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa, mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a togliergli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. Però la cosa più bella, secondo me, non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però insomma, dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solarola, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla, c'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia, quando in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventato una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe, a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico: ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono, di andare a fare proprio Servo per amore? E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una baralà, mi dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Perché io ho capito, ho detto: va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza, una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Ma questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo tra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di doverlo, di vederti cambiare, e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi. Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Quando la sento mi emoziono ancora.
1: È così. È così, poi la magia della musica. Infatti. Noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una... non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto. Devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no, anche perché può darsi che, cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male,
1: meno male.
2: Vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando Georges Bernanos nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare. E l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, insomma vuol dire tutto entra. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina, quando ti svegli, ti dice allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti. Grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore. E non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
1: Vocazioni. Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione, e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito. Se vorrete, la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: 5 minuti con Dio, 100 preghiere dei cistercensi, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni, proposti al microfono da Mara Miceli.
1: La luce della parola. Ti rendiamo grazie, Padre delle luci, perché con la tua parola hai fatto scaturire la luce dalle tenebre e l'hai fatta risplendere nei nostri cuori, per illuminarci con la conoscenza che ci viene dal volto di Cristo Gesù. Di fede in fede. Signore, ti conosciamo per mezzo della fede, è vero? E la consideriamo un pegno sicuro della conoscenza nella visione. Fino ad allora, aumenta la nostra fede e guidaci con il tuo spirito, di fede in fede, di luce in luce. Il dono della tua divinità. Siano rese grazie alla tua gratuità e alla tua natività piena di grazia, o figlio dell'uomo, meraviglioso scambio davvero, assumendo la nostra carne, ci hai fatto dono della tua divinità. Quando la tempesta soffia, ti sia reso grazie, Signore Gesù, perché anche se i pericoli sono grandi, i tuoi rimedi sono sempre disponibili. Se dicessi che il mio piede vacilla, la tua misericordia verrebbe in mio aiuto. E quello che hai fatto concretamente nella persona di Pietro, lo compi ogni giorno spiritualmente nei suoi figli. Ci hai comandato di venire a te, camminando sulle acque, su questo vasto e immenso mare. Ed eccoci a camminarvi per la tua forza, ma il nostro peso ci trascina. E spesso la tempesta soffia con tale violenza che iniziamo ad affondare, cedendo alle suggestioni del tentatore. Ma se ci affrettiamo a confessare che il nostro spirito vacilla, invochiamo il tuo aiuto e tu ci tendi una mano misericordiosa, rendi saldi i nostri passi e li guidi. Chi ti ama ti sente. Ma che cos'è l'amore, mio Dio? Se non mi sbaglio, è un sentimento soave dell'anima, tanto più dolce quanto è più casto, tanto più delizioso quanto più è autentico, tanto più piacevole quanto più è profondo. È il palato del cuore che permette di gustarti, di percepire la tua dolcezza. È l'occhio che fa vedere la tua bontà. È Lui che ha la capacità di afferrare te, che sei infinitamente elevato. Sì, chi ti ama ti sente, e ti sente nella misura in cui ti ama, perché tu stesso sei amore, hai in te la carità. Insegnami ad amarti. Parla, Signore, insegnami ad amarti con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, a percepirti nel mio essere più profondo. Tu, mio unico bene e mia sola gioia. Colui che ti ha trovato. Chi ti ama perfettamente è colui.

Lui, Signore, che ti ha già trovato. Fa risuonare la tua voce. Fa risuonare la tua voce in me, buon Gesù, perché il mio cuore, la mia mente e la profondità della mia anima imparino ad amarti. Il nucleo più intimo del mio cuore ti abbracci. Tu, mio unico e vero bene, mia dolce e soave gioia. Che il tuo spirito scenda in me. Che il tuo spirito di bontà e dolcezza, mio Dio, scenda nel mio cuore e vi prepari una dimora, purificandolo da ogni impurità della carne e dello spirito. Vi infonda un incremento di fede, speranza e carità, sentimenti di compunzione, tenerezza e affetto fraterno. Mi doni fervore e discrezione nelle fatiche, nelle veglie e nei digiuni. Mi conceda generosità ed entusiasmo per amarti, lodarti, pregarti, per agire e pensare in ogni cosa come tu desideri. Il tuo sguardo vede tutto. Ecco le piaghe della mia anima, Signore, il tuo sguardo vede tutto. È vivo ed efficace e penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Tu mi scruti e mi conosci. Tu vedi certamente nella mia anima, Signore, sia le tracce dei miei peccati, sia i pericoli immediati, sia i motivi per temere il futuro. Lo sai bene, tu che scruti il mio cuore, che non c'è nulla che io non voglia nascondere ai tuoi occhi. Guardami dunque, dolce Signore, guardami. Tu guardi per guarire. Spero nella tua pietà, tu ricchissimo di misericordia, perché come un buon medico guardi per guarire, come un maestro comprensivo per correggere e come un padre molto indulgente per perdonare. Ecco ciò che ti chiedo, fonte di pietà, confidando nella tua onnipotente misericordia, nella tua misericordiosa onnipotenza, in forza del tuo nome dolce ed efficace, che tu rimetta i miei peccati e guarisca le debolezze della mia anima, ricordandoti solo della tua bontà e dimenticando la mia ingratitudine. Lo sguardo di un'anima tranquilla. Donaci, Gesù, un'anima pacificata per poterti cercare. Donaci lo sguardo di un'anima tranquilla per poterti guardare.

Avete ascoltato Cinque minuti con Dio, 100 preghiere dei cistercensi, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni, proposte al microfono da Mara Niceli.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Padre Celestino inizia un nuovo ciclo di catechesi dal titolo Matrimonio, riscoprire le radici.

Carissimi radioascoltatori, buon inizio di questa nuova serie di riflessioni, chiamiamole così, sulla vita di coppia, sul matrimonio. L'attuale crisi della coppia e di conseguenza della famiglia pare che non conosca fine. Essa sta a indicare che l'egoismo, quando rompe certe barriere vitali, dilaga fino a minare il nucleo originale della convivenza umana, inaridendo così le sorgenti dell'amore e della vita. L'infelicità che ne deriva è l'amaro frutto della ricerca di una felicità concepita come soddisfazione dell'io e non come è in Dio, a cui immagine siamo creati, dono totale consegnato e ricevuto in pienezza. A presentare il matrimonio e la famiglia in una luce decisamente positiva come progetto di Dio, consegnato all'umanità come dono da accogliere e far fruttificare, è stata la Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, che ha accolto alcune tendenze già presenti e fermentanti nella Chiesa. Il contributo decisivo del Concilio ha incoraggiato gli studi successivi e ha fatto sorgere e prosperare alcuni movimenti di spiritualità coniugale e familiare che danno a ben sperare in questo scorcio del secolo, che segna appunto l'acuirsi della crisi del matrimonio e della famiglia. Se il quadro mondiale della famiglia è decisamente negativo, il quadro ecclesiale lo è di meno, appunto a motivo dei nuovi fermenti avviati e promossi dal Concilio. E in questo senso è forse un poco eccessivo il giudizio piuttosto negativo sulla pubblicistica cattolica attuale, che in verità offre dei buoni saggi di spiritualità coniugale e familiare. Ma il Concilio, con la Costituzione dogmatica Dei Verbum, parola di Dio, ha anche promosso lo studio della parola di Dio e la sua diffusione nelle svariatissime forme dell'evangelizzazione, della catechesi, della liturgia e della spiritualità. Si è parlato per anni, a proposito di divorzio, per esempio, di una moralità laica, con basi antropologiche capaci di sostenere gli ingranaggi dell'umano consorzio. Il fallimento di tale concezione, oltre che essere sotto gli occhi di tutti, è attualmente riconosciuto dal pensiero laico più responsabile. Liberati da ogni legge religiosa, l'uomo e la donna e la coppia si sfaldano. I figli che uccidono i genitori, le coppie disamorate dei loro figli fin dall'infanzia, i preadolescenti senza modelli e ridotti quindi allo stato selvatico, non sono che alcune punte di un iceberg ben più profondo e minaccioso, che oltre a generare malessere su malessere, prelude a più tragiche conseguenze. Il parlare di matrimonio e di famiglia, partendo dalla divina rivelazione, è quindi una risposta coraggiosa a una cultura che pretende di fondarsi su di essa e che poi, sebbene a malapena, costretta a confessare il proprio fallimento. È necessario mettere in evidenza l'entusiasmo che cresce in un cuore accostandosi alla fatica dello studio della Sacra Scrittura, e aggiungere non solo alla vita coniugale e familiare, ma anche il continuo dedicarsi alla preparazione dei fidanzati, al matrimonio e al successivo accompagnamento dopo le nozze. Questo è uno sviluppo e un modo di svilupparsi dei semi del Concilio, che nella Lumen Gentium, la luce per le genti, il documento del Concilio Vaticano II e la lettera sulla attività apostolica, riconosce la particolare indole dei laici a trattare le questioni temporali
e al centro di essi c'è appunto la famiglia. Con la grazia ricevuta dal battesimo e dalla confermazione, e si tratta poi di prendere in seria considerazione anche e soprattutto quanto riguarda al matrimonio. L'uomo e la donna, come oggetto privilegiato dell'amore di Dio, unicamente da tale amore possono attingere le forze per sostenere e rendere fecondo il loro vincolo. Da soli non ce la fanno. È una realtà ormai arcinota, ma è bene che venga ribadita proprio in un momento in cui tante verità sono così deboli come l'attuale. Il discorso biblico sull'amore e sul matrimonio monogamico e indissolubile non va perciò disgiunto da un'approfondita riflessione sulla sapienza divina, cioè non lo si può ridurre a semplice progetto, sia pure finalizzato alla vita eterna. Troppo spesso si vogliono trarre dalla dottrina cristiana e cattolica del matrimonio, si vogliono trarre subito le conseguenze etiche, familiari e sociali, urtando, come è facile prevedere, contro la morale laica e permissiva che vede nell'insegnamento della Chiesa non solo una perenne involuzione, ma anche una mancanza di sensibilità verso l'uomo, la donna, concreti, che amano e soffrono, che lottano per la sopravvivenza, che sono mortificati da condizionamenti sociali che li costringono a ritardare le nozze per mancanza di casa o di lavoro, che li obbliga a ridurre il numero dei figli a causa di una politica fondata sul progetto del singolo e non sul bene delle famiglie con più figli. Pertanto, un sano discorso di etica sessuale, matrimoniale e familiare deve fondarsi su una sapienza che è divina, che viene dall'alto e che fa sì che il bene arduo venga non solo accettato e compiuto, ma anche amato e desiderato. Solo in questo modo si possono capire i doveri dell'unità e dell'indissolubilità, della fecondità responsabile e generosa, della castità che giunge ad avvicinare il corpo allo spirito e la coppia a Dio. Perciò nelle lezioni che terremo, ecco, prenderemo in seria considerazione come la dottrina cattolica penetra con sapienza nella sapienza di Dio e con amore nell'amore di Dio. Ecco perché la parola di Dio è passione. E può ritornare utile e portare un buon frutto se meditato nel cammino della preparazione al matrimonio e considerato dalle giovani coppie che vogliono mantenersi fedeli al dono del sacramento che celebrano. Prezioso infine anche per le coppie meno giovani che vengono a trovare una conferma del loro cammino vissuto fino ad oggi. E così la meditazione biblica dà sostegno alla vita coniugale e familiare, mentre questa porta a tradursi sempre più agevolmente in preghiera e riflessione, in amore e dedizione, in riconciliazione e gioia. E questo è l'augurio che facciamo a tutti voi radioascoltatori per le lezioni prossime che sentiremo dopo questa prima.

Ecco, prima di affrontare seriamente il discorso che vi ho appena accennato, mi piace ricordare quanto è scritto nel direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, alcune cosette. Prima di tutto, agli uomini e alle donne del nostro tempo, in sincera e profonda ricerca di una risposta ai quotidiani gravi problemi della loro vita matrimoniale e familiare, vengono spesso offerte nel più vasto contesto socioculturale e nei diversi ambienti di vita, di lavoro, di scuola, di tempo libero e in particolare attraverso i mezzi della comunicazione sociale, visioni e proposte anche seducenti, ma che compromettono in diversa misura la verità e la dignità della persona umana e l'identità del matrimonio e della famiglia. Sono trasformazioni ambivalenti, quando non addirittura ambigue, che chiedono una continua e attenta opera di discernimento evangelico. Luci e ombre, valori e non valori, aspetti positivi ed elementi problematici o negativi coesistono tra di loro, spesso intrecciandosi in modo quasi inestricabile. Non mancano aspetti positivi, quali una visione più positiva e serena della sessualità umana, una più forte coscienza della libertà personale, da cui nasce più nitida l'esigenza di rispettare la dignità di ogni persona, sia nei rapporti coniugali sia in quelli familiari. Un più diffuso riconoscimento della dignità della donna e dei suoi ruoli nella vita privata, familiare e pubblica, e una maggiore sottolineatura del valore della relazione personale e un più consapevole atteggiamento di rispetto per i diritti dei più deboli nello stesso ambito familiare. Una cresciuta consapevolezza delle responsabilità proprie dei genitori nel procreare e nell'educare i figli e una rinnovata percezione delle necessità di sviluppare confronti, rapporti e relazioni di amicizia e di mutuo sostegno tra famiglie e una più chiara sottolineatura e riscoperta della missione ecclesiale e della responsabilità sociale di ogni famiglia. Una sorprendente persistenza del significato della famiglia come luogo di umanizzazione sia della coppia attraverso l'esperienza dell'amore reciproco esclusivo, indissolubile e fecondo, sia del figlio mediante la generazione e l'intera opera educativa. Sono questi alcuni valori che non ci possono lasciare indifferenti, ma che devono orientarci nella riflessione teologica, nella spiritualità e nell'azione pastorale e negli interventi sociali. Annunciare e celebrare e servire il Vangelo del matrimonio e della famiglia, altro richiamo di questo documento. La situazione finora descritta interpella l'intera comunità cristiana in ogni sua articolazione e la sollecita a vivere con rinnovata coscienza la sua azione pastorale con i coniugi e le famiglie e a loro favore. Ancora prima però la Chiesa sa e riconosce che tale compito pastorale le appartiene e la qualifica in forza della missione affidatale dal suo Sposo e Signore. Perciò, illuminata, guidata e sostenuta dallo Spirito Santo, in gioiosa fedeltà al mandato ricevuto, avverte con freschezza sempre rinnovata l'urgente responsabilità di annunciare, celebrare e servire l'autentico Vangelo del matrimonio e della famiglia. Con questa espressione, dice il documento, intendiamo riferirci a due realtà tra di loro distinte e insieme profondamente convergenti. Ci riferiamo innanzitutto a ciò che il Vangelo dice sul matrimonio e sulla famiglia, per cogliere la loro identità, il loro significato e il loro valore nel disegno salvifico di Dio. Nello stesso tempo, l'espressione usata
ci permette di alludere a come la vita matrimoniale e familiare, quando è condotta secondo il disegno di Dio, allo stesso tempo l'espressione usata ci permette di alludere a come la vita matrimoniale e familiare, quando è condotta

carattere pastorale familiare con tutti i suoi presupposti attraverso tutte le espressioni e articolazioni in tutte le sue conseguenze. Deve propriamente annunciare, celebrare e servire questo duplice e unitario Vangelo con la fiera e umile consapevolezza di proporre anche una visione e un'esperienza profondamente profetiche e umanizzanti. Il matrimonio, quale intima comunità di vita, e l'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturato con leggi proprie, nasce dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono. Quale patto e alleanza coniugale, che ha avuto origine nell'amore da una libera scelta di un uomo e di una donna, che impegnano reciprocamente le loro persone e tutta la loro vita, il matrimonio cresce e si sviluppa in un amore sempre più oblativo, fedele e rinnovato. Per la sua intima struttura di amore coniugale pienamente umano, che coinvolge cioè ogni persona nella sua totalità unificata di spirito e di corpo, possiede le note e le esigenze della totalità, dell'unità, della fedeltà, dell'indissolubilità e fecondità come sue caratteristiche proprie, native e ineliminabili. Ecco, non si possono disconoscere e neanche togliere, altrimenti perde la sua vera fisionomia, il vero matrimonio.

Con questa specifica fisionomia appena accennata, ogni matrimonio ha un profondo significato religioso che l'intera storia della salvezza mette costantemente in luce. Esso è immagine e simbolo dell'alleanza che unisce Dio con il suo popolo. Tra cristiani, poi, tutto questo assume un significato ulteriore e diventa una realtà originale e nuova. Infatti, da quando, nella pienezza dei tempi, il Verbo di Dio ha assunto la natura umana e con il sacrificio della croce ha offerto se stesso in dono definitivo di amore alla sua Chiesa e all'intera umanità, il matrimonio dei battezzati diviene il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Lo spirito che il Signore fonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. La carità coniugale, che è il proprio modo e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Il matrimonio tra due battezzati è stato così elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Dice: da allora tutto è trasformato. Due cristiani desiderosi desiderano sposarsi. San Paolo li avverte: voi non vi appartenete più. Membri del Cristo, tutti e due nel Signore, anche la loro unione si fa nel Signore, come quella della Chiesa, e per questo essa è un grande mistero, un segno che non soltanto rappresenta il mistero dell'unione del Cristo con la Chiesa, ma in più lo contiene e lo irraggia per mezzo della grazia dello Spirito Santo che ne è l'anima vivificante. Il matrimonio, che pure si identifica con l'amore coniugale di un uomo e di una donna legittimamente manifestato, affonda nel suo stesso tempo le sue radici più profonde nel mistero di Dio, della sua alleanza, della scelta e della predestinazione che è da sempre. E da sempre il Padre in Cristo ha fatto nei nostri confronti. Esso ci appare perché realmente lo è, come grazia e

vocazione, che specificano e sviluppano il dono e il compito ricevuti nel battesimo. Infatti, all'origine di ogni matrimonio, prima ancora della pur necessaria volontà di amore dei due coniugi, sta un atto di predestinazione ad essere conformi all'immagine di Gesù Cristo e realizzare questa conformità secondo il dono e il carisma tipici della coppia. L'amore coniugale tra un uomo e una donna può sgorgare e può consolidarsi perché trova nell'amore di Cristo in croce la sua sorgente ultima, la sua forza plasmatrice, il suo costante alimento. E così ogni matrimonio può e deve dirsi un'eco del sì di Cristo in croce. E grazie al dono dello Spirito che giorno dopo giorno Gesù Cristo viene plasmato nel cuore e nella vita degli sposi, i quali diventano sacramento reale del suo amore totale, unico, fedele e fecondo. E con questo diamo inizio al sodo dell'argomento che avevo accennato all'inizio. La Chiesa ha da fare al mondo una rivelazione bomba riguardo al matrimonio. Esso è icona di Dio, profezia del suo amore e suo sacramento. Eppure in pochi campi come in questo ci si trova di fronte a una evidente schizofrenia tra la rivelazione ricevuta e la mentalità corrente nella stessa Chiesa, tra la parola di Dio e la parola che talora sovente predicano gli stessi credenti. Tra i cristiani spesso il matrimonio è ancora visto come realtà di ordine eminentemente sociologico, una specie di scelta di serie B in confronto al celibato, e non certo come questo coinvolgimento a livello di sequela del Signore, quando non addirittura ancora come puro remedium concupiscenziae, cioè come rimedio al desiderio, e legalizzazione in qualche modo di quella sessualità che ha pur sempre in sé qualche cosa di impuro, se non di demoniaco. In pochi campi, come in questo, la Chiesa paga un pesante tributo alla mentalità moderna, e perché o perché ha accolto nel suo seno, più o meno consciamente, filosofie che tendevano a disprezzare la sessualità e il matrimonio, o perché in opposizione a tendenze lassistiche e libertine ha preferito arroccarsi talora in posizione di svalutazione o di rifiuto piuttosto che aderire con fede gioiosa alla rivelazione ricevuta al riguardo. Nella tradizione ebraica, su cui si inserisce la prima comunità cristiana, la donna ha un posto assolutamente subordinato, tanto che ogni mattina il pio israelita, in una delle prescrizioni 18 benedizioni, prega: benedetto sei tu, Signore, perché non mi hai creato donna. Il matrimonio è visto essenzialmente in vista della procreazione. Esso è un obbligo morale per aumentare la posterità di Abramo e per accrescere la speranza di Israele di generare il Messia. A tal fine la legge del Levirato, che imponeva l'unione della vedova senza figli con il parente più prossimo, ed Abramo pratica una specie di poligamia accostandosi alla serva schiava Agar per avere un figlio, Ismaele. Forse per reazione all'ambiente cananeo circostante, che fa della sessualità un elemento magico sacrale con la pratica della prostituzione sacra, che permette al devoto di unirsi misticamente al Dio. In Israele spesso il sesso è cosa sporca e impura è la donna che ha partorito o che è mestruata, o l'uomo che ha avuto una polluzione notturna o rapporti sessuali
che rendono inidonei al culto. Ai tempi di Gesù, nell'ambiente esseno, a Qumran, i perfetti praticavano il celibato, una sorta di comunità religiosa. Né migliore sorte il matrimonio ha nell'ambiente greco. Per Aristotele, filosofo, solo il maschile è la misura di ogni cosa, la donna è un uomo mancato. Platone, esaltando il mondo delle idee, svaluta tutto ciò che è terreno e carnale. Su questi filoni si inserirà lo gnosticismo, per cui solo conta l'illuminazione divina, nel disprezzo di tutto ciò che è materiale e corporeo. Analogo disprezzo di tutto ciò che è materiale e corporeo, analogo disprezzo per il corporeo troviamo nello stoicismo, che tanta simpatia incontra nella Chiesa dei primi secoli, perché è opposto alla dissolutezza dei costumi pagani. Idee analoghe si infiltrano nella Chiesa dal dualismo persiano e del manicheismo e influiranno pesantemente sulla cultura antica, non solo dell'ambito cristiano, ma anche di quello islamico. Basti pensare al ruolo della donna secondo il Corano. Una falsa ascesi, quindi, intesa come separazione da tutto ciò che è corporeo e contro cui si battono già Giovanni e Paolo nei loro scritti, spingerà in ambiente siriano a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C. uomini come Sartonilo, Taziano, Marcione, che è l'autore del Vangelo secondo gli Egizi, e poi Giulio Cassiano, spinge a rigettare il matrimonio e alla fine del secondo secolo gli encratisti o astinenti lo definiscono satanica abominazione. Il pensiero cristiano invece esalta il celibato come autentico valore in sé, segno profetico del regno che viene, ma talora i monaci del primo monachesimo scadono nel disprezzo del matrimonio, confondono la fuga dalla concupiscenza con la fuga da ciò che è carne e identificano nella donna la tentazione. E se alcuni taluni padri della Chiesa, tipo Ignazio di Antiochia o Clemente Alessandrino o Gregorio di Nazianzo, hanno una visione positiva del matrimonio, altri, come Girolamo, lo vedono bisognoso di purificazione e di perdono, o come Ambrogio ed Agostino lo consentono come rimedio alla concupiscenza, tollerato solo per il superiore scopo della procreazione. Per Tommaso, per natura, dice, la donna è inferiore all'uomo. La procreazione è l'essenziale del matrimonio e l'amore reciproco vi ha un ruolo ben subordinato. In una simile tendenza, il pensiero spiega perché nel XIII secolo i credenti dovessero astenersi dai rapporti sessuali quasi tutti i giorni della settimana e per secoli sia stato loro vietato di accostarsi all'Eucaristia se la notte precedente avevano avuto rapporti coniugali. Per il famoso Martin Lutero, il matrimonio sarà solo un'istituzione naturale e non un sacramento. Nella Chiesa si è fatta quindi strada nei secoli una continua creazione non certo alta del matrimonio, concezione non certo alta del matrimonio. Esso è stato spesso sentito dai fedeli come realtà solo di ordine naturale, come stato imperfetto, come via scelta da coloro che non si sentono di vivere radicalmente la sequela del Signore. Una scelta per i cristiani di categoria seconda e di fronte ad eserciti di santi celibi si stenta a trovare esempi di santi sposi che
non abbiano rinunciato alla loro vita matrimoniale per chiudersi in convento. Eppure questo non è il progetto di Dio sul matrimonio. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, afferma: i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale dono, ed essi, pieni dello Spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, e la mutua santificazione congiuntamente rendono gloria a Dio. Il matrimonio è quindi chiamata alla santità. È chiamata di perfezione, in quanto tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Per raggiungere questa profezia, i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura in cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di Lui e fattisi conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, si consacrino con tutta la vita alla gloria di Dio e al servizio del prossimo.

detto ciò, si tratta di riscoprire le radici della santità matrimoniale, di meditare su questo grande mistero, come lo definisce San Paolo nella lettera agli Efesini, di contemplare nella preghiera la straordinaria grazia che esso racchiude. Però cercheremo di esaminare i fondamenti scritturistici della santità matrimoniale, senza quindi ricercare tutto ciò che la Bibbia dice del matrimonio, ma soffermandoci su alcuni testi che ce ne illuminino l'essenza spirituale. Faremo nostra l'intenzione del grande Giovanni Crisostomo, padre del IV secolo, che affermava: «Io voglio purgare il matrimonio per riportarlo alla nobiltà che gli è propria e così chiudere la bocca agli eretici». Questo dono di Dio è stato riscoperto, è stato ricoperto di obbrobri fino alla radice, dice sempre San Giovanni Crisostomo. Perciò purifichiamoci. Ecco, queste lezioni prossime e future ci aiuteranno a purificare ciò che è vita matrimoniale. Quindi andremo a vedere nel libro della Genesi cosa si dice della coppia e della finalità della coppia. Quindi prenderemo coscienza delle varie fonti che ci presentano il matrimonio sotto tante luci. Ecco, per concludere poi con l'invito del Cristo di che anche nella vita di coppia è necessario mettere Dio al primo posto dei loro interessi, sia dell'uomo che della donna. E proprio perché diventati una sola cosa, sono chiamati ognuno e in coppia a vivere questa realtà che è Dio nella loro persona e nella persona dei loro figli e di quanti circondano l'amore coniugale e l'amore familiare. E il Signore ci benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata e gli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: perché ve ne state tutto il giorno oziosi? Guardate che bello. Perché ve ne state tutto il giorno oziosi? Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede, di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare l'uomo, lui esce per cercare me, te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità. E che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Facciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro.

0: vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Anche oggi siamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza, che ci propone un percorso spirituale guidato dal profeta Osea. Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Buona riflessione.

anche le parole del Signore che abbiamo meditato questa mattina ci servono per prepararci alla confessione, per fare la nostra verifica, il nostro esame di coscienza davanti a Dio. Per esempio, Signore, insegnaci a pregare. È un invito a vedere come noi preghiamo. Oppure, abbi cura di Lui. Ecco, è un invito a pensare, io mi prendo cura del prossimo, so prendere l'iniziativa nell'interessarmi io personalmente o nel promuovere l'attenzione di altri nella comunità verso persone in difficoltà. Quindi sempre la parola di Dio va ascoltata come un invito alla conversione. È una parola che sempre giudica e salva, che genera conversione e nello stesso tempo genera gioia. Il segno che la parola di Dio ci ha toccato il cuore è proprio questo, che da una parte sentiamo il bisogno di migliorarci e dall'altra proviamo gioia. L'anno scorso in questa circostanza vi ho parlato un po' della riforma del sacramento della penitenza fatta dopo il Concilio. Riforma non tanto di modalità quanto di atteggiamenti interiori, di modo di intendere il peccato, il pentimento e il perdono. E vi dicevo che una caratteristica di questa riforma era il vedere la dimensione comunitaria, sociale dei nostri peccati. I nostri peccati non sono mai affari privati, sempre i nostri peccati, peccati di ogni uomo, vanno a ferire qualcuno. L'anno scorso ricordo di avervi illustrato questo aspetto. L'altro aspetto della riforma era che la valutazione, la verifica, l'esame di coscienza per vedere i nostri peccati va fatto confrontandoci con la parola del Signore, non confrontandoci secondo un buon senso umano. Ma secondo me ho fatto qualche parola, qualche messa che ho perduto, qualche volta mi sono arrabbiato, ecco, saprei, è tutto qui il Vangelo. Se noi ci confrontiamo con il Vangelo, ci confrontiamo con la passione di Gesù. Ricordo il prete che è con me lì a Villa San Carlo, una volta ha accompagnato i ragazzi che si preparavano alla cresima a fare una via crucis nel parco e li ha preparati alla confessione, confrontandoli, invitandoli a confrontarsi con ogni stazione della Via Crucis. Quanti ragazzi hanno detto io non ho mai capito i miei peccati così, io non mi sono mai confessato così, non possiamo sentirci a posto quando ci confrontiamo con il Signore. Ecco. Oh, e questa parola del Signore con la quale ci confrontiamo si potrebbe anche sceglierla prima della confessione, ma questo viene fatto poco, viene fatto quasi mai, se non nelle liturgie penitenziali comunitarie, quando un gruppo di persone si trova insieme, il sacerdote sceglie una pagina di Vangelo, la presenta e invita a fare la verifica nel confronto con questa pagina. Ma io direi che possono bastare anche tutte quelle parole del Signore che noi ascoltiamo ogni domenica. Possibile, nell'arco di un mese, di due mesi, di tre mesi, di un anno, non lo so, no, che nessun Vangelo della domenica ci abbia toccato il cuore al punto da farci dire qua io non sono a posto. Allora quando andiamo a confessarci, dire padre,
Padre, io vorrei fare la mia confessione confrontandomi con quella pagina di Vangelo che ho sentito tempo fa, non mi ricordo più quanto, ma non mi è più uscita di mente. Ecco. Va bene, questo è importante, eh? Allora vediamo la parola del Signore, dico, che ho scelto per questa meditazione. Si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, all'inizio del capitolo 8. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio. Aveva tradito suo marito con un altro uomo, l'avevano colta in flagrante, avevano preso soltanto lei, si vede che l'altro era scappato, e chi paga è sempre la donna di solito. Avevano sorpreso una donna in adulterio, stavano per portarla nella sala dei processi del Tempio e, passando davanti al Signore, a qualcuno viene l'idea, facciamola giudicare dal Signore. Era un modo per tendere un tranello al Signore. E postala nel mezzo, gli dicono, immaginate la confusione di questa donna là in mezzo, pasto a tutti. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Loro si sentivano sicuri, per qualsiasi cosa avesse detto Gesù per loro andava bene. Se Gesù avesse detto no, poveretta, non condannatela, abbiate pietà, loro avrebbero potuto dire tu vai contro la legge, e avrebbero avuto motivo per condannarlo. Se Gesù avesse detto purtroppo la legge è dura, è così, condannatela, lapidatela, ecco, avrebbero ottenuto l'effetto che la gente, i peccatori, non si sarebbero più sentiti capiti dal Signore, si sarebbero allontanati. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova. A loro non interessava niente della donna, la donna diventava un'esca opportuna. Hanno strumentalizzata quella donna in quella situazione lì. Quante volte le persone vengono strumentalizzate per degli interessi, per degli scopi torbidi, e per avere di chi accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. Non dice niente, scrive per terra. Perché? Qualcuno pensa che scrivesse i peccati, non le persone. Così una spiegazione che a me è piaciuta tantissimo è questa. Così per non guardarli in faccia, per invitarli a riflettere, e anche per non guardare direttamente negli occhi quella donna, per non metterla in confusione. Che delicato il Signore. Il più grande atto di pietà che noi possiamo avere per le persone che hanno sbagliato proprio è quella di non volere frugare nei loro occhi la loro vergogna. La televisione cosa fa invece? I giornali cosa fanno invece? E noi cosa facciamo invece? Andiamo a cercare, no? Andiamo a cercare quelli che hanno sbagliato. No? Come è delicato il Signore.
E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Cioè voleva dire: dovete condannarla, questa è la legge, va bene. Andatela, lapidatela. Attenti bene però, Cominci tra voi a tirare un sasso per primo contro di lei, quello che tra voi non ha fatto neanche un peccato, chiaro? E chinatosi di nuovo scriveva per terra due volte quel gesto. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Allora Gesù si alza, prima no, adesso si alza, segno di rispetto e di aiuto per questa donna. E le disse: donna, dove sono quelli che ti condannavano? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Anche questo è un fatto ricco di insegnamenti, ma ci fermiamo a riflettere, a fare meditazione, ascolto, preghiera, contemplazione, su queste ultime parole del Signore, dette alla donna e dette anche a noi. Neanch'io ti condanno, va. Seconda, d'ora in poi, non peccare più. Neanch'io ti condanno. Dio non condanna. Gesù ha detto: non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Non sono venuto per condannare i peccatori. Non è venuto per condannare noi che siamo pure peccatori, ma per salvarci. Nella prima lettera di Giovanni, lettera che è dello stesso evangelista che ha scritto questo Vangelo, che ha raccontato questo episodio, che si trova solo nel Vangelo di Giovanni, c'è una frase che mi ha sempre riempito di tanta consolazione, che dice così: se il nostro cuore ci rimprovera di qualche cosa, quindi non gli altri che ci rimproverano, che ci condannano, ma il cuore nostro ci rimprovera, ci condanna, se il nostro cuore ci rimprovera di qualche cosa, Dio è più grande del nostro cuore e conosce tutto. Non aver paura neanche se il tuo cuore ti condanna, perché Dio conosce tutto, cioè conosce tutte le pieghe della tua vita, tutti i dettagli di quelle circostanze che ti hanno portato a fare quello che magari non pensavi di fare e di cui adesso ti meravigli di averlo fatto. Ma come ho fatto, neanche io ti condanno. Possiamo avere di fronte ai nostri peccati una coscienza confusa, non solo nel senso di umiliata, no? Ma disorientata. In un foglietto
di ragazzi che si sono preparati alla confessione nella nostra casa di spiritualità lì a Costa Bissara, foglietti che dopo mettevano sulle targhe come voi avete fatto lì con i vostri, vedremo questa sera. Un ragazzo ha scritto: signore, aiutami a pentirmi anche di quei peccati di cui non riesco a provare dispiacere. Grande, per un ragazzo di 14 anni. Ma ci possono essere anche in noi i peccati, delle cose, ma è male, non è male, io non lo so. Alcuni dicono che non è niente di male, alcuni dicono: ma ti confessi ancora di quella roba lì? Ma siamo confusi. Diciamolo al sacerdote che siamo confusi. E non sarà il sacerdote a dire: sì, hai fatto peccato, soltanto Dio giudica. Ma di nella verità quello che senti dentro, anche la tua confusione davanti a Dio. Neanch'io ti condanno. E allora neanche noi dobbiamo condannare. Che senza peccato scagli la prima pietra. Certo, una valutazione dovrà essere fatta delle persone, delle azioni delle persone, dai loro frutti li conoscerete. Ma il giudizio sulle intenzioni e sulle responsabilità delle persone, perché lo fanno, perché sono arrivate a questo, perché un ragazzo è arrivato alla droga, perché un ragazzo è arrivato a uccidere per un motorino, il giudizio spetta solo a Dio. Condannare gli altri, che ci è così facile, spesso è un motivo per giustificare se stessi, per sviare l'attenzione, anche la nostra stessa attenzione, dalle nostre colpe. Poi quando noi condanniamo gli altri, noi ci riteniamo migliori. Ecco, lui così, loro così, io vuol dire io no. Neanch'io ti condanno, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però attenti a non invocare queste parole del Signore per chiudere la bocca a chi ci rimprovera. Se vogliamo facciamo una mancanza, no, uno ci dice no, taci tu, sei senza peccato tu? Che senza peccato scagli la prima... Queste parole non le ha dette la donna per giustificare se stessa? Non ha sfidato i farisei guardandoli in faccia e dicendo loro: nessuno di voi è colpevole qua? No, aspetta a noi dire queste parole. Aspetta il Signore. E anche giustificare gli altri di mali evidenti può diventare pretesto per giustificare se stessi. Recentemente alla televisione, no, sono successi degli scandali, personaggi della televisione coinvolti, incolpati, è vero, non è vero, non sappiamo, pare vero perché qualche cosa hanno ammesso anche loro, dico qualche loro amico, no, che dirige qualche servizio televisivo particolare, qualche rubrica, ecco, si è preso la cura, la carità di difenderlo davanti a tutti. No. Giustificare gli altri può diventare un pretesto per giustificare se stessi. Neanche io ti condanno. Va. Altre volte Gesù con i peccatori e con le peccatrici diceva: va in pace. Il pentimento e il perdono che viene da Dio è sempre accompagnato dalla pace.
genera pace. Un pentimento dei nostri peccati che fosse rimorso. Rimorso deriva da morso, mordere, no? Come un cane che ti morsica dentro. Un pentimento che fosse così non viene da Dio, non viene da Dio. Profeta Geremia, i miei pensieri sono pensieri di pace e non di afflizione. Chi si sente dentro questo rimorso è ripiegato su se stesso, sui suoi peccati, sulla brutta figura che ha fatto o anche sulla umiliazione che prova nell'essere arrivato. Io sono arrivato, ma come ho potuto? Io, come ho potuto? Sei ripiegato su te stesso, no? Il pentimento non guarda a se stessi, guarda a Dio, alla misericordia. Questo ti libera, questo ti dà pace. Che grande cosa è la pace del cuore, la buona coscienza. Sant'Agostino, che se ne intendeva di queste cose, ha detto: la buona coscienza è il paradiso. La buona coscienza è il paradiso. Quando si ha la coscienza tranquilla ci si sente non soltanto liberi, leggeri, ma ci si sente in armonia con l'universo, ci si sente in ordine. Sant'Agostino ancora che dice: la pace è la tranquillità dell'ordine. Tutto è a posto, va bene, ho fatto un peccato, va bene, mettiamo in ordine anche questo, sì, lo chiamo con il suo nome, un'ombra, ecco, che e poi è stata illuminata dalla luce del Signore, ecco. Non si fa la pace nascondendo, facendo finta, rimuovendo, giustificando, cercando scuse. Le trova il Signore le scuse, le ha trovate anche per quelli che lo hanno messo in croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, no? Non siamo troppo facili a scusare noi stessi. Mi va, vai in pace. E d'ora in poi, è magnifico questo d'ora in poi, perché è un invito a guardare avanti nella speranza. Nel profeta Isaia si trovano delle parole che in quella domenica di Quaresima in cui si legge questo brano di Vangelo sono state scelte come prima lettura, quindi sono abbinate, no? Ecco, il profeta Isaia dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora, germoglia, non ve ne accorgete, no, non la vedi. Spesso noi, quando andiamo a confessarci, siamo rivolti verso il passato, mentre il Signore ci invita a guardare avanti. La confessione dovrebbe essere fatta più con uno sguardo prospettico verso il futuro che con uno sguardo retrospettivo verso il passato. La confessione deve essere fatta per darti una carica nuova, e devi sentirla dentro questa carica nuova se la confessione è fatta bene. Tempo fa ho letto su Avvenire un trafiletto di quell'autore che adesso scrive su Avvenire quel pensiero del mattino, ecco, un po' difficili forse questi pensierini. Permettete una divagazione, forse di carattere così letterario, profano, ma mi ha colpito, racconta, no? Riporta
un passo dell'Odissea di quando Telemaco, il figlio di Ulisse, non sapeva più niente del papà, non sapeva cosa fare, in casa c'era una situazione disperata, non sapeva decidersi per andare a cercare il papà,